0: Che inizio sinfonico quasi per la settimana di Summer Camp con uno slogan piuttosto importante,
1: sì, si schiera sul lunedì. Bob Gale.
0: Beh, era una storia drammatica, poi certo, quella dietro la canzone, però insomma, al di là del ragazzo protagonista della strage proprio di lunedì che si giustificò dicendo non mi piacciono i lunedì, insomma, sappi che c'è tanta gente a cui non piacciono, ma non per questo fanno tutto sto casino.
1: Esatto.
2: Dove la trovate una radio che di lunedì vi mette una canzone?
0: Sì, contro tutto e tutti! Fuck the system!
1: Imprevedibili!
3: No, quindi fatemi capire, il nuovo Francesco odia il lunedì come tutti.
0: Ma guarda, non lo riconosci più.
1: Ha fatto di tutto ieri per perdere anche magari un volo e allungare il weekend. Sai che mi hanno mandato delle notifiche su Instagram, mi hanno scritto guarda che sta diventando veramente un altro quadro.
2: Mi fai un tutorial di come si fa a perdere
1: Non ti è riuscito.
2: Non sono riuscito.
1: Ci hai provato in tutti i modi.
0: Sveglia col volume basso.
1: Ok.
0: Tanto per cominciare. Sonno più pesante possibile.
1: O sveglia anche non metterla, cioè pensare di metterla, ma invece
0: roulette russa della sveglia,
2: le birrette della sera prima contano in questa cosa.
1: Ti trovi anche magari un volo molto presto. Vabbè, quindi difficile anche così da raggiungere, ma niente, te ci sei trovato a bordo. Non ce l'hai fatta.
0: Ma secondo me è sempre meglio volo prestissimo che volo a metà strada, perché col volo prestissimo lo puoi considerare ancora notte, questa è la mia filosofia.
1: Sì.
0: Il volo alle 10:30, che devi essere un'ora e mezza prima, mi mette più in difficoltà.
2: O magari che sbagli proprio aeroporto, o meglio, vai in un aeroporto dove pensi parta il tuo volo, e poi ti dicono all'ultimo: devi andare dall'altra parte.
0: Però non avevi sbagliato tu, hanno cancellato. E se il vulcano erutta, non è che infatti, si può volare.
2: Come ha detto l'assistente di volo ieri in volo da Comiso verso Milano, ci scusiamo anche a nome dell'Etna, perché ovviamente
1: era colpa loro. Carino,
0: giusto, giusto. Veramente, dai.
1: Ha detto così,
0: per strappare un sorriso.
1: Cosiddette cause di forza maggiore,
2: più di così. Così. Siamo qua.
0: Che sono comunque più allegre dalle cause di forza minore. Dai,
1: esatto,
0: questo
1: sì, perché come farebbe una causa di forza
0: maggiore?
1: Fa così. Questa è la causa. Invece una causa di forza minore fa. Sentite,
0: più malinconico.
1: A sto punto, se proprio deve essere.
0: Summer.

0: abbassare il cortisolo.
1: Dove vuoi, mare, montagna o città, oh yeah, ci trovi qua.
0: Bisogna
2: fumare.
3: Allora, cosa bisogna fare per sto cortisolo?
4: Ma noi invece lo amiamo il lunedì, perché ricomincia una nuova settimana del Mega Summer Camp.
3: Il Mega Summer Camp.
5: Ultra.
3: Non è un programma del weekend, sai che Mega J, no. È il Mega Summer Camp.
6: Ci sono diversi superlativi,
3: esatto,
6: diciamo, nel nostro palinsesto.
3: Io tra l'altro li ho condotti tutti, quindi me li ricordo
5: io
3: molto
5: bene. Io mi ricordo
3: bene
5: anche il Mega Almanacco. È una cosa della Disney, anni
3: sì,
5: 80. Non
3: sì,
5: so se c'è
3: sì,
5: ancora.
3: Sì.
5: Bello.
3: Sì, è un numero speciale di Topolino che racchiude diversi numeri. Che
5: esatto.
3: A volte dice, ma ce li avevo già tutti.
5: Vabbè,
3: ho speso 3.500 lire e ce li avevo già.
5: C'è anche il Mega Almanacco di Dylan Dog, una cosa comune ai fumetti. Sì.
7: Hola, Summer Camp. Sicché avete volato da Comiso. Ieri vi siete persi la sagra della vendemmia a pedalino, proprio lì a 3 km.
3: Mannaggia, che ero lì vicino.
5: Questa cosa di fare ancora l'aziendalista, ti perdi pure una cosa che ti interessa. Perché la vendemmia...
8: sagra del pedalino.
5: La sagra della vendemmia
3: sì,
5: a pedalino.
3: Il chorus, il flanger, il digital delay.
5: Secondo me è la vendemmia schiacci l'uva con il pedalino, cioè con quei calzini. A pedalino, appunto, no?
3: Ci sta, sì, forse noi pensavamo più ai pedalini per chitarra, ma insomma, che, alla fine che pedalini sono invece?
5: Ma secondo me il paese si chiama pedalino, capito? Banalmente.
3: Scusa, ma che te, era bellissimo il nome pedalino.
5: Adesso per... controllo, voi dite delle cose.
3: E gli abitanti?
5: Sono i
3: pedalinini.
5: Pedalino, frazione di...
3: Ma
5: qua.
3: Che bello!
5: Frazione del comune di Comiso.
3: Ma che figata! La prossima volta che vado in zona voglio andare a visitare Pedalino. Oh, va bene, oh, ti dirò...
5: Rimaniamo in Sicilia comunque.
3: Ma infatti, come si direbbe, diciamo, seguendo il galateo della radio.
5: Sembra tutto costruito, invece, tutto un caso, come sempre.
3: Ma poi ti dirò di più: in Sicilia ci torneremo anche domani, perché Anna Castiglia, che è protagonista della prima canzone di Summer Camp, ci verrà a trovare.
5: Certo.
3: Oggi c'è D'Argent Amico, invece domani Anna Castiglia. Quindi oggi rimaniamo a Milano in qualche modo. Andiamo in Sicilia 3 minuti e poi torniamo qui in via Massena.
9: Non voglio più cultura.

0: Anche in radio a volte vengono chiamati degli schemi, no? Tipica per esempio la mano alzata del giocatore che sta per battere il calcio d'angolo. Adesso per esempio mentre finiva la canzone di Anna Castiglia, che ripetiamo appunto domani sarà con noi, la canzone si chiama Niente di me, c'è in giro il suo nuovo album, insomma ne parliamo un po' con lei, ho visto Francesco che chiamava, non so se un vocale o uno schema di
1: magari
0: genere,
1: uno schema,
0: però ha fatto un gesto molto eloquente, che sì, sì. Però o può essere che abbia
2: mi
0: magari
2: ha fatto segno di suonare il clacson.
0: Ecco, infatti era per il clacson. Guarda, perché
2: per un attimo ho pensato.
1: Provo ad ascoltare con voi questo vocale.
0: Sentiamo.
3: Ricordo quando eravamo giovinotti, io e la mia ex moglie, perdemmo il volo da Francoforte per il rientro in Italia, perché avevamo bisogno di abbassare il cortisolo e non ci accorgemmo che il volo di mezza mattinata era bello che è andato, e spendemmo 180 euro di taxi per correre in aeroporto, tutto vano.
1: Cioè hai fatto un matinè, una mattiniera, diciamo.
4: Per abbassare il cortisolo bisogna
1: scoprire
4: bene,
1: che il tuo aereo è partito
4: tanto e forte.
0: Mamma mia, quanta aggressività.
1: È anche brutto prendere un volo col cortisolo alto, meglio abbassarlo e magari spostarlo.
5: Cioè,
1: ci sta.
5: Quello quel turismo mordi e fuggi, che vai lì, fai solo la foto per Instagram e poi te ne vai.
1: C'è anche quel turismo sul cortisolo, è presente. C'è proprio il
0: devo dire che poi qualche local te la fa anche un po' pesare, a volte magari ha anche le sue ragioni, soprattutto in queste città dove magari arrivano le navi da crociera, no? Che attraccano i suoi, diciamo, chi partecipa alla crociera scende, fa un giretto, bella, scatta due foto, poi ritorna e se ne va. Il turismo appunto mordi e fuggi.
1: Sì.
0: Ieri ho visto, a me piacciono moltissimo le scritte sui muri del centro storico di Genova, perché c'è sempre tanta saggezza.
5: Anche quelle di Bologna mi piacciono.
0: Anche quelle di Bologna. Beh, allora, diciamo, io credo un po' in quel. Poi imbrattare i palazzi storici non mi piace, però insomma, in un muro che non c'ha neanche il suo perché.
1: C'è della poesia, però.
0: Ecco, la poesia devo dire mi piace. Non so se sia poesia, ma mi ha fatto molto sorridere Eat Pesto and Hate Tourists. Proprio subito lì, subito tu sei sceso dalla tua bella nave da crociera. Andiamo a dare un'occhiata a questa.
1: Il tatuaggio forse più diffuso per un genovese, perché è proprio la sua filosofia, mantra di vita.
5: Comunque, ma non eravamo rimasti in Sicilia, ragazzi.
0: Ma bene. Qui si viaggia, ragazzi, a San Marco. Si sta fermi un attimo.
5: Rimaniamo un secondo là.
6: Ehi, ragazzi, ma restate in Sicilia, nel senso che ci restate perché non potete più partire a causa dell'Etna?
5: No, siamo qua.
6: Perché io sabato dovevo partire, andare a Malta a festeggiare il mio anniversario di matrimonio, ma mi sa che rimango a casa, rimango in Sicilia. Oggi ho anche annullato l'hotel perché era l'ultimo giorno valido per la cancellazione. Pazienza. Speriamo bene. Ciao, Alice da Catania.
1: Così si fa. Invece c'è chi va proprio grazie al suo aziendalismo anche contro le cause di forza maggiore e riesce a volare.
5: Tra l'altro c'è Giovanni che dice: certo che costruire l'Etna di fianco a un aeroporto, ragazzi.
1: Davvero,
5: anche voi, però.
1: Mamma mia, la mano dell'uomo che rovina sempre tutto.
0: Bellissima.
5: Posso salutare i ragazzi del SUC di Santa Croce Camerina che mi hanno accolto molto bene lì in Sicilia.
0: Che musica hai messo al SUC?
5: Qualsiasi genere musicale.
0: Questa trasversale.
5: Tranne il SUC.
1: Questa sente la pista il ragazzo. Sente la pista.
0: Questa, per esempio, era in playlist.
5: No, questa non l'ho messa.
0: No, troppo commerciale.
5: Troppo commerciale.
0: Mainstream.

0: Sembra ancora di essere in estate con questa canzone.
1: Ma non so voi,
2: basta mettere il naso fuori, ancora estate, ragazzi.
3: Ragazzi, quando vivevo a Genova, entro in un bar e c'era una ragazza bellissima. E aveva questa maglietta con scritto: piuttosto che dartela, ci pianto il basilico. Ma... bellissima. Io non ho potuto comprarla perché mi avrebbero potuto dire: ma chi te la cerca?
2: La facciamo, dai, la facciamo. Prossimo DJ Box, ci mettiamo quella maglietta lì.
4: Invece noi, ieri, io, mio marito e i miei due bambini, abbiamo preso il treno e siamo andati a fare un bel giro da Cittadella a Vicenza, sono anche a Padova. E poi ci siamo fatti una bella passeggiata in quel di Padova, bello, poi c'era anche un po' di... c'erano dei mercatini, delle bancarelle di vintage, c'era una bellissima giornata di sole. Molto bello, ci è piaciuto
0: che
4: molto.
0: Bello.
4: Oh, bene. Ciao!
0: Capita anche a voi, soprattutto nei periodi in cui magari si è un pochino in debito di sonno, in cui si fa un piccolo sforzo, magari la domenica in cui c'è più tempo libero, si prende un treno, anch'io sono grande amante del treno, si va da qualche parte e poi si arriva e dici: cacchio, ho fatto proprio bene a svegliarmi, cioè sono comunque ancora in debito di sonno, però magari mi faccio una pennichella in questo bellissimo posto invece che sul divano di casa mia,
5: no? Se invece che il treno usi la nave, ti potrebbe succedere questo.
6: Ma sì, effettivamente io scesa dalla nave da crociera, proprio di fronte al allo scalo portuale c'è un cartello: benvenuti a Genova, e sotto c'era scritto: e adesso tornatevene a casa.
2: L'avevano allora aggiunto tra parentesi, secondo me,
0: però,
2: cavoli Posca,
0: ma
2: c'è
0: va
2: un
0: presa
2: cartello fuori così
0: c'è anche un po' di sarcasmo, sì, ti sì, fa capire sì, un po' lo spirito sì, diciamo
2: affettuosamente,
0: cinico,
2: ma adesso,
0: affettuoso, no,
2: dove sei arrivato, grazie.
0: No, però magari ti porta anche un po' a rispettare. Ieri quando ho visto quel cartello, poi camminavo lì sotto i portici, ho fatto un panino buonino col pesto, ma sai, ne sanno tanto di queste, soprattutto di pesto, diciamo. A Genova ho detto: è un po' come cioè la città si sente con questo turismo usa e getta un po' usato, un po' come una bella ragazza o anche un bel ragazzo, no, che viene, non dico sfruttato, però insomma si passa una notte e poi tanti saluti, cioè ci può anche stare, no, però
2: è un turismo che si fa in tante città, non soltanto a Genova, anche a Firenze secondo me c'è un bel usegetta di turismo,
5: Ma perché c'è turismo giorno e notte, c'è cioè una roba
2: day and night, no, ci

0: lì che ha senso di esistere, finalmente sono al mare e su a casa il mio vicino mi ha avvisato che è pure arrivata la DJ box, cioè più di così cosa si vuole. Ti voglio troppo bene, un bacio enorme, Alessia.
1: Allora fossi te, Alessia, sono le 2:23, io mollerei adesso il mare, che tanto chi se ne frega adesso, le 2:23, per correre a casa a scoprire cosa c'è dentro la DJ box, no?
2: Oppure io andrei a Torino, guarda.
3: A Torino invece venite pure, turisti, chiunque, tanto non vi caghiamo proprio.
1: Non è vero, non c'è proprio,

0: In Texas, Ella Langley con questo sapore da numero uno, ancora dopo
1: da 24 settimane.
0: Ma chissà qual è la ricetta, no? Qual è stato il segreto del successo di questa canzone? Forse anche al di là della bellezza, no? Delle armonie, di queste chitarre, pedal steel, della sua bellissima voce. Ma secondo me anche proprio a livello di concetto, l'idea di una ragazza che ce l'aveva fatta a conquistare l'uomo della sua vita, poi l'uomo della sua vita comunque torna da quella di prima. Anche un po' la sua serenità nel lasciare andare, no?
2: Ma basta, basta parlare di noi, però.
1: Basta parlare di lei. Parliamo. Sai qual è il segreto del successo della Langley? Avere almeno un fan
2: in Basilicata, in Texas.
1: Cito, in Texas, Wyoming, non lo so.
2: Che, no, il Texas, diciamo che è come per noi Rovigo. Il Texas più o meno.
0: Beh, insomma, sì, dai, secondo me è più grande.
1: Un po' più grande.
2: Sì, vabbè, tutto in proporzione, sì. No?
0: No, però ci sono anche
2: l'Italia, il Veneto, sì. Il Texas.
0: Sì, secondo me sì, anche ci se sta. Nel Texas ci sono comunque delle metropoli molto grosse, no? Sì, cosa sì, che invece sì. In Veneto, per esempio, non c'è, tutta come una grande zona. I ragazzi si spostano,
2: beh,
0: a fare festa.
2: Texas non ha Venezia, almeno che non abbia qualche, qualche Venice.
1: Però dico,
2: come in Florida, che c'è Napoli, no? C'è
1: dicono,
2: Naples.
1: Vero. Molti dicono Houston è bella, ma non ci vivrei.
2: È Houston, è un paese Houston. Beh, se è vero, ma Houston.
0: In Texas c'è Lodi, però, per esempio, di queste, no?
2: Sì.
0: A cui è dedicata anche una canzone piuttosto famosa.
2: Tra di noi, che è?
0: Beh, secondo me si chiama proprio Lodi.
1: Lodi.
2: Bellissimo.
0: Sì, adesso facciamo.
1: La cerchiamo. Comunque,
0: ma non vorrei dire, ma forse è proprio il Creedence. Comunque, benvenuto da Argentina.
2: Sì, grazie. Benvenuti anche voi.
1: The Creedence, Lodi.
3: No, Creedence, sì.
0: Oh, okay, vedi. Lodi.
2: Lodi. Ma allora, è un po' come Lari Dadi, come...
0: Esatto. È quella roba. Allora, devo dire che è strano parlare con D'Argen perché, vabbè, tu hai sempre gli occhiali, ma oggi hai gli occhiali a specchio, quindi... Ti guardo un po' se c'ho qualche...
2: ma non è forse l'altro un po' lo specchio di noi?
0: È vero, sì, è vero.
2: In qualche modo
1: è uno specchio un po' giallognolo,
2: sì.
1: Quello del tuo occhiale,
2: sì.
1: Per cui io mi vedo meglio che queste luci fredde, diciamo, dello studio. È la mia luce ideale, quella che mi trasmetti.
2: Mi benvenuto. Piace quando faccio sentire meglio le persone.
0: Absolutely. E vedi tu stesso un po' più caldo?
2: Allora, in realtà è semplicemente un filtro che ti permette di vedere bene sia quando c'è tanta luce che quando ce n'è poca.
0: Certo.
2: Vedo bene, sì, vedo decisamente bene.
0: Io ho degli occhiali per le giornate particolarmente grigie, che non sono occhiali da vista, non sono neanche da sole.
2: Ma grigie intendi meteo o grigi
0: interiore? Interiori, quelli c'ho gli occhiali, sì. Interiori,
1: esatto,
0: non si vedono.
1: Sì.
0: No, ma per le giornate molto grigie ho degli occhiali un po' sul giallino, che mi fanno vedere tutto un po' più, più californiano, un po' anche più anche toscano.
2: Anche questi, smarmellano.
1: Servono anche, tecnicamente servono in montagna,

0: quando si scia, ad esempio, nelle giornate grigie senza sole, l'occhiale giallo ti permette di capire,
1: sì, quelli
0: dove stai andando,
1: hanno un'altra certificazione,
0: esatto, sì, non sono come i tuoi,
1: non è lo stesso dispositivo, però
0: ti permettono di distinguere la neve dal cielo, che sennò sarebbero dello stesso colore praticamente.
1: Infatti c'è gente che è volata nello spazio per questo, non aveva gli occhiali,
0: quello,
1: giusti,
0: certo, esatto.
1: Ha fatto confusione e sono ancora, sono in orbita ancora.
2: Va bene, una mezz'ora che si preannuncia psichedelica,
0: sì,
2: insieme ad Argent Amico, che
1: una
2: ricomincia.
1: Mezz'ora. Una mezz'ora. Devo ottimizzare il taxi.
2: Allora, aspetta, 7 minuti sono già andati.
0: Ah, perché è ancora giù? È ancora giù in,
1: sì,
0: in moto.
2: 22 minuti.
1: Vabbè,
2: dai, ci sentiamo dopo lo spot.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: uno dei primi poi a portare questa faccenda del AI o AI, diciamo, come sì, si dice sì, nella canzone pop, no?
1: Figurati che quando ho scritto questo brano, poco più di un anno fa, è stato abbastanza lungo come processo. Il brano nasce anche dal fatto che non sentissi molto di parlare di intelligenza artificiale, almeno in Italia.
0: Sì.
1: E, dato che sembrava così vicina alla fine, no? Che già le potenzialità erano chiaramente espresse, ho detto, ma com'è possibile che nessuno ne parla?
2: La fine tipo dell'umanità, non invece, dell'intelligenza artificiale.
1: Dell'intelligenza artificiale. Sì, la fine dell'umanità, della musica. Sì, comunque sì, c'erano già i primi accordi, le multinazionali si stavano per accordare, lasciando fuori gli artisti, insomma, queste cose che fanno le multinazionali, no?
0: Sì,
1: che
0: nel senso
1: si
0: accordano con quelli che fanno le canzoncine, diciamo, con l'AI.
1: Si accordano per l'utilizzo, per allenare l'intelligenza artificiale con le opere dell'essere umano, no? Perché sappiamo che poi l'intelligenza artificiale
0: lavora con quello che gli abbiamo dato,
1: no? Non crea, intreccia.
2: Sì.
1: E quindi stava per succedere quello che poi è successo adesso. Quest'anno adesso sento un sacco, ultimamente utilizzo poco i social, ma riaprendoli ho ascoltato molti sottofondi musicali in lingua italiana, chiaramente cantati dall'intelligenza artificiale.
0: Certo.
1: Non so se capita anche a voi.
0: Sì, allora capita. A me capita, incrocio spesso il telecronista artificiale, soprattutto quando cerco gli highlights e vado su qualche sito un po' strano. È stata una partita noiosa quella tra, cioè si capisce benissimo.
1: Sulle canzoni, soprattutto quelle un po' tropicali, caraibiche, fatte in italiano, che comunque già era una cosa abbastanza esaurita nel suo ciclo artistico, insomma, si erano provate un po' tutte le soluzioni,
0: cioè
1: artistiche.
0: Quelle dove a un certo punto viene menzionata una cerveza sulla playa, nella noce.
1: Vedo che hai capito con la parola spagnola, eccetera. Sono praticamente indistinguibili.
0: È vero.
2: Sì.
1: Perfetto, risulta.
0: Adesso perché che c'è non sempre è, non so un'altra parola spagnola.
1: Non so se è un complimento all'intelligenza artificiale o il contrario, sì, all'essere umano, però funzionano. Cioè, anch'io cado.
2: Ma tu la usi non per lavoro, non per scrivere le tue canzoni, ma magari per, non so, organizzarti un weekend fuori, chiedere consigli?
0: Come si fa organizzarsi il weekend?
2: Dice, sai, devo andare lì, come ci arrivo, sì, i mezzi di trasporto, cosa prendere, cosa non prendere.
0: Cioè, tipo Google Maps,
2: no? Bravo. No, beh, sì, però ti dice
0: qualcosa in più.
2: Qualcosa in più, come allora, fare io, per io arrivare a Ragusa.
1: Io non la uso direttamente, però poi in realtà tutto quello che utilizziamo è vero. Intelligenza, cioè sì, non la uso direttamente, ma sì, sono certo di essere utilizzato dall'intelligenza artificiale.
0: È vero,
1: quindi
0: è vero.
1: Insomma, sono.
3: Ma intelligenza artificiale o super intelligenza, come ha detto Trump, mi pare.
1: Super intelligenza.
0: No, lui vuole cambiare artificiale con super.
1: Sì, perché
0: no?
1: Artificiale spaventa. A me spaventa di più umano, però comunque sono d'accordo che sul super, insomma, mette d'accordo tutti. Super mette d'accordo tutti.
0: A me poi piace sempre discutere con l'intelligenza artificiale. Per esempio, ti faccio un esempio. Quando magari metto sul navigatore e mi piace stripparmi con i vari percorsi, no? Come si fa ad andare dall'altra parte della città? Senti, io lo so, ma fammi vedere tu che cosa mi diresti. E poi mi piace guardare il cellulare e dire, ma secondo te io adesso vado a piedi fino a Domodossola quando c'ho Bovisa 1,5 km? Cioè, perché poi non sempre ci azzecca.
1: Sì. Beh, io qualche mese fa avevo trovato un testo di una mia canzone che non ho mai scritto.
0: Generato. Ma come?
1: Perché, adesso non mi ricordo se la domanda che avevamo fatto era qual era l'ultima canzone del terzo disco, fare un test. E l'ultima canzone aveva tirato fuori un titolo che inizialmente ho detto, sai che non mi ricordo questa canzone.
2: Cioè tua, però...
1: Sì.
0: E c'era anche un testo, diciamo...
1: E allora poi ho chiesto, ma mi puoi, non so, citare due passaggi del testo? E mi aveva composto un testo, chiaramente...
2: Ah, ma tutto questo per non ammettere di aver sbagliato, detto adesso chiaramente scrivo
1: non può,
2: io.
1: Non può dire che ha sbagliato.
0: Beh, lì era bello era se bello. La domanda dopo fosse, ma sai chi sono io?
1: Perché se tu effettivamente l'unica cosa che non può dirti l'intelligenza artificiale è che sbaglia, perché vive di quest'aura di superpotenza. intelligenza, no?
2: Ah, non dice mai sì, scusa, forse adesso no. Ricontrollando ho sbagliato.
1: Sì,
2: ed
1: lo
2: è così,
1: dice, però
2: la prende larga.
1: La prende molto larga.
3: Passiva-aggressiva,
2: sì, un po' sì.
1: Altrimenti non la utilizzerebbe nessuno.
0: Allora, senti, ai ai che abbiamo appena riascoltato, la canzone con cui eri in gara a Sanremo. È vero, a proposito, che ti è spiaciuto non essere arrivato ultimo?
1: Ah beh, certo, quello sì, perché sono arrivato terzultimo. Però ho visto che il voto popolare era per tutte le serie, mi aveva messo ultimo. Poi i giornalisti, per farmi, capito, il dispetto...
2: Sono sempre i giornalisti quelli che rovinano la festa.
1: Mi hanno dato il voto più alto e quindi...
0: hanno alzato la media, ma in realtà tu volevi stare lì.
1: E beh...
2: E chi ha avuto il privilegio invece di arrivare ultimo, mi ricordo, è Di Brock, può essere, no?
1: Forse è Di Brock. Forse è Di Brock.
0: No, però è l'ultimo è ambito quasi come il primo.
2: A questo punto,
1: cioè,
2: sì.
0: Non proprio così. Non esageriamo. Sì.
2: Ma se proprio deve essere una delle ultime posizioni, meglio l'ultimo.
1: Ultimo significa...
0: Cioè, alla schedina, per esempio, si diceva sempre, guarda, se non faccio né 13 né 12, meglio fare zero.
2: Zero.
0: Cioè, che è difficilissimo.
2: Certo, ha stesse probabilità, forse.
1: Sì, perché la incornici.
0: Esatto. No, dicevo, ai ai è dall'ultimo disco Doppia Mozzarella. Ora invece facciamo un salto indietro, questa è un'espressione che si usa molto in radio, un po' scontata, ma
1: un flashback. Sì,
0: però davvero, perché questo che sentiamo adesso è un pezzo dal tuo primo disco.
1: Incredibile. Sì. Cioè, no, incredibile l'idea che sta per passare
0: in radio e non c'è mai passato.
2: Musica senza musicisti.
1: Corretto.
2: 2006, 20 anni.
1: Portati benissimo.
0: Ma la scelta di Geraldi in questa.
1: Grazie, che buon gustaio.
4: Tu passi vicino a me, mi guardi, capelli di sette, il cuore mi fa beat, Benny Benassi. Io non rispondo, tu versi

0: Oh, per la prima volta, ragazzi, eh?
1: Produzione Two Fingers, vogliamo dire.
0: Esatto. C'è un po' di DJ building.
2: Certo. Beh, Rufio e Danti.
1: Esatto, Rufio e Danti avevano prodotto questo pezzo. Ragazzi, posso ringraziarvi ufficialmente?
2: Ma davvero per... prima volta?
1: Sì, primissima volta.
0: Beh, un disco di 20 anni fa, prima i tempi... Ma poi non era stato pensato per svoltare
1: il
0: radio.
1: Poi era molto difficile passare in radio in generale per chi faceva musica hip hop, almeno prima di Fabri Fibra, che poi ha riaperto...
0: Che ha aperto un po' la strada, sì. Cioè...
1: E quindi, nel senso, vi sono grato. Certo, ci aveste pensato magari 20 anni prima.
2: 20 anni no,
0: vabbè, dai, è andata bene comunque.
3: Ma il Summer Camp è nato 6 anni fa.
2: Come Summer Camp almeno non c'eravamo.
1: Ma poi quando guarderemo da un'altra epoca, la nostra epoca di oggi, alla fine 20 anni sono un attimo.
0: Sì,
1: quindi...
0: sì, sono un weekend lungo.
1: Io mi sento ancora la stessa persona che ha fatto quel disco lì. Cioè, mi sento...
0: No, però, per esempio, Musica Senza Musicisti era il nome di questo disco, no? Che inteso fatta con i campioni, esatto, mi faccio lo stesso. Però poi in realtà l'ho

0: so perché ho con la mia band la Superluna ho aperto un tuo concerto un paio di estati fa, e tu invece la musica la fai proprio con i musicisti adesso, ma soprattutto dal vivo.
1: Ma infatti io facevo dischi senza musicisti perché non potevo. Poi
0: perché è un lusso, è comunque
1: È un lusso che rende possibile anche godere di questo mestiere,
0: certo,
1: no? Perché nel momento in cui tu non hai la possibilità di fare musica con degli esseri umani, poi magari i risultati li raggiungi ugualmente, però per me...
0: Però se vai in tournée poi sei da solo con...
1: Esatto, la sera ti sei da solo, sempre solo. Io quest'ultimo disco l'ho fatto coinvolgendo tutti i musicisti con cui ho lavorato negli ultimi anni, e mi ritengo molto fortunato, ecco, ad aver avuto la possibilità di fare un disco di questo, cioè suonando tutti insieme in studio, insomma sono cose che oggi hanno probabilmente un po' perso di valore, nel senso che i dischi intanto durano, quando li pubblichi durano 5-6 secondi, nessuno a meno che tu non sia, adesso ditemi un nome importante del...
2: Coldplay, non lo so, però ma almeno
1: anche Coldplay secondo me,
2: perché ne escono tanti,
1: le ore sono sempre di 20, cioè il giorno sono sempre di 24 ore, le persone ascoltano quello che viene loro, è consigliato, è difficile che vadano ad approfondire un disco, devono essere proprio particolarmente estimatori di quell'artista. Ma poi c'è così tanta musica che obiettivamente anche per me è difficile ascoltare tutto, ed è il motivo per cui io per esempio adesso ho deciso di non ascoltare più niente, cioè praticamente più niente, a meno che proprio, capito, non mi arriva qualcosa per caso che mi incuriosisce, allora mi metto lì verticale per quell'artista e mi faccio una serata in cui ascolto solo quell'artista, tutta la discografia.
2: È per quello che è bello andare ai concerti, perché è comunque per il concerto tu lo scegli, quindi scegliete il 1 ottobre ad esempio, perché
1: il
2: c'è
1: primo
2: questa
1: ottobre.
2: Data speciale all'Alcatraz in cui si celebra in qualche modo, no? Anche i 20 anni di musica senza musicisti.
1: Questo incredibile viaggio che quando ho cominciato, ho pubblicato questo disco, mi sembrava veramente altamente improbabile arrivare a 20 anni di carriera, e invece succede, quindi voglio celebrarlo, e ci saranno tutti i musicisti con cui ho lavorato.
2: Primo ottobre.
0: Non vuol dire che ci sono 1000 featuring, perché sai che adesso si usa data milanese, no? Ma poi vedrai un sacco di sorprese.
1: No.
0: Ma tante volte anche no. Insomma.
1: No. No, perché voglio essere anche abbastanza sincero.
0: Cioè.
1: E quest'idea di dover chiamare gli artisti per forza, che poi non, magari lo vuoi chiamare solamente per creare la notizia, la comunicazione. È un po' lontano dal mio modo di vedere.
0: Senti,
1: in generale il
0: mondo della musica,
1: l'essere umano in generale.
0: Se hai bisogno di un DJ che fa dei mashup ambresso ambresso, diciamo, no?
2: Lo conosci,
1: hai bisogno del numero uno, lo conosci molto bene.
0: Spesso io vedo il chiosco del mashup fuori da...
1: Abbiamo fatto una bellissima canzone assieme qualche anno fa.
2: certo.
3: Allora,
2: lui fa il mashup così, espressi proprio, no? Giustamente diceva Nick, il chiosco del mashup fuori dal concerto sarebbe un'idea.
0: Qualcuno se lo ricorderà, perché guarda che è uno di quelli più riusciti di sempre. Ne sentiamo un pezzo.

0: guarda che alla fine potrebbe essere un pezzo rock and roll questo.
1: Se mai un giorno dovesse uscire un greatest hits dei mashup di DJ Aladdin, questo sicuramente nell'elenco, eh.
2: Devo dire che è una bellissima idea. Adesso ci vediamo se riusciamo a farlo per l'1 di ottobre. Però
1: segna
2: bellissima idea.

0: alla grande. Senti, allora come ti prepari per questo concerto? Vabbè, siete belli rodati tutta l'estate che giri con la tua band. I featuring non devono provare perché non ci sono.
1: Mi sto riavvicinando ai brani del primissimo disco che non...
0: Perché
1: che
0: la scaletta sarà un po' speciale.
1: Che non toccavo da una vita.
2: Beh, intanto te l'abbiamo fatto riascoltare in radio.
1: E devo dire che è interessante come alcune cose delle canzoni non, cioè, rimangano identiche al momento in cui le scritte, cioè quel meccanismo lì dici ah ma l'ho fatto ieri,
0: e altri è una sorta di memoria muscolare,
1: e altri invece ma questo l'ho scritto io, perché sai che ci sono dei momenti in cui magari non sei proprio
0: sintonizzatissimo con il te di vent'anni fa.
1: Non sei a te presentissimo quando scrivi, no? Ci sono dei momenti in cui lasci guidare la penna, almeno al tempo la penna adesso.
0: Sì, c'era un po' questa cosa del free flow, no? Del flusso libero, quasi beat generation.
1: È vero, e quindi insomma mi riscopro.
0: Ok.
2: È vero che questa brillantezza nello scrivere un po' te l'ha regalata la maestra Angela, l'ho visto in un'intervista. La maestra Angela lo sa di questo.
1: Allora, la maestra Angela lo sa.
2: Delle elementari, tra l'altro.
1: La maestra Angela lo sa. Adesso io non so se poi lei ha avuto contezza di questa cosa. Comunque, la mia maestra della scuola elementare di via Console Marcello, vicino a. Ci dava la possibilità.
0: Zona 8!
1: Esatto, zona 20.
0: A 20,
1: al tempo 20, adesso 8. Ci dava la possibilità, un'ora alla settimana, di comporre liberamente quelle che lei chiamava poesie. Poi io ho avuto la possibilità di ritrovare dei quaderni del tempo da mia mamma. Non erano esattamente delle poesie, però sì, io
2: lì c'è ancora di più l'effetto. Ma chi l'ha scritta? Ma sono io.
1: C'è il mio nome. ho cominciato così all'elementare. Ho avuto la fortuna di
0: avere una maestra che invogliava a creare, no? A fare delle rime, del
1: spero free flow. Che ci siano ancora tantissime maestre angele, tantissime angele maestre in giro per l'Italia, che diano la possibilità ai bambini, no, di sfogare anche quelle che sono piccole frustrazioni che già da piccoli comunque
0: conviene non accumulare.
2: È giusto imparare a memoria le poesie di Leopardi, però perché non provare anche a divertirsi, no?
1: Assolutamente, bello.
0: Ci vediamo il 1 ottobre, Dargen D'Amico.
1: Non mancherò. Ciao ragazzi.
2: Grazie Dargen. Ciao.
3: Summer Camp.
4: Summer Camp è anche su DJ TV.
5: Viva Summer Camp!
4: Canale 69 del digitale.

0: Sempre bello, ragazzi, riascoltarla, rivedere le immagini di Max e Mauro originali durante il loro viaggio in America, in cui furono girati un po' tutti i videoclip delle canzoni di North Sud Ovest Est, che è il titolo del secondo album degli 883, ma anche il nome di questa seconda parte della serie TV a loro dedicata.
1: Sì, 9 ottobre su Sky.
2: Quindi ascolteremo tutti i giorni delle canzoni degli 883 da qui a venerdì.
0: Molto bene. Per me è solo motivo di presa bene.
2: Bene. Oh. Presi bene anche per la telefonata di poco fa, ragazzi.
3: Però, ragazzi, in questa nuova versione Fede è molto più brillante col premio Fedeltà. Io lo vorrei un po' risentire come quei belli interventi, cioè, da non capire un cazzo.
1: Non capivano. Intendi, quando facevo le domande mi dicevano sempre: come? Perdona? Scusa? Come?
3: Come?
1: Cosa? Quando facevo delle domande in stampatello, ma inspiegabilmente sempre: come? Come?
3: Come?
1: Vabbè, ma succederà. Un anno è lungo. Succederà. 1, 2.

0: È tutto, ragazzi, ci giochiamo questi ultimi 20 secondi un po' per sentire il tema di Summer Camp suonato sul piano a coda dal nostro summer campista Marco, e ricordarvi che domani, sempre dalle 2 alle 4, questo è il nuovo orario di Summer Camp, con noi ci sarà Anna Castiglia, così come oggi c'è stato Dargen D'Amico, che ringraziamo ancora per la sua partecipazione. Linea Way.
1: Bella Summer Camp, bella Camus, on the road.
0: Ma sai che bravo, sì. Anche a me è durato un attimo la settimana, già
2: guarda che lunedì alle 16 ormai è weekend.

0: Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. This is-

0: Stavate dicendo, scusate,
1: no, che... che ieri è stata Madonna, è stata reginetta della festa.
2: Regina del pop. Per i VMAs, premiata.
0: No, adesso lo dite.
1: Allora, Diego, parti tu.
2: Non ha più, non ha più tanto collo. Baby one, two, three.
1: Ha delle belle gambe, non deambula benissimo.
2: Non cammina benissimo. Ecco. No, è che se ti se con gli anni ti si incassa un po' il collo, non mettere le spalline, che ti fa,
1: sì,
2: capito, quell'effetto un po' tartaruga.
1: Sì, ti incassona, ecco.
2: Incassona.
1: Ok? Ok.
2: Però regina,
1: sì.
2: Oh, ci piace.
3: Hai fatto un bel discorso.
1: Bellissimo, dopo lo diciamo.
3: Ah, lo fai?
1: Ma sì.
3: Fallo tuo.
1: Lo faccio io?
3: Sì.
1: Ok. Adesso?
3: No, dopo.
2: No, dai, dopo.
3: Sigla, dai.

0: Buonasera.
1: Valentina.
2: Buonasera.
1: Gioca Marta lunedì Pinocchio.
0: Mamma, come sei stanca.
1: Evviva,
0: no, ma ci vuole più entusiasmo.
1: Evviva. Voglio salutare il nostro ascoltatore che aveva detto: ragazzi, sto leggendo il Conte di Montecristo, finché non l'ho finito non vi posso ascoltare. Ha detto che ha smesso e ci ascolta, siamo meglio di Dumas.
3: Hai fatto bene.
0: Ti posso dire, c'è tanto rancore, è un libro sul rancore, dai, basta.
1: Beh, poi insomma, se mai lo riprendi. Lo vuoi fare ora il discorso?
3: Bah, lo faccio?
1: Ma dai!
0: Vale, sì!
3: Ok.
0: Cioè, che Madonna, ricordiamo, ha preso il premio ai VMAs come pop star dell'anno.
1: Sì, certo, sì, che, sì. Insomma, comunque, voglio dire,
0: 68 anni?
3: Artista dell'anno, non solo, miglior pezzo dance, miglior collaborazione, miglior coreografia. Molto bello che ogni volta che saliva sul palco diceva: ecco la mamma. Perché lei è un po' la mamma di tutte.
0: Sì.
3: E anche la nonna, dici, anche la, comunque, miglior artista dell'anno, e dice:
1: brava, però fatto proprio, assopiglia tutto.
0: Sì. Fatto un po' premio alla carriera, dai.
3: Posso dirvi, l'han celebrata.
0: Sì, premio alla carriera.
3: Se lo meritava la sua carriera.
0: Sì.
3: Dice: alcuni di voi probabilmente non erano ancora nati, rifaccio perché Ancona, ho detto Ancona.
0: No. Un saluto,
3: saluto ad Ancona, Italia, tutti.
1: Allora, tu prepara l'applauso e poi entra a non celebrarla Mary J, che secondo me non la celebra, giusto? Okay.
0: Mary J.
1: Però
0: Blige
1: è live, sì.
0: Sì, certo.
1: Quel live di Las Vegas, ciao.
0: Oddio, che bello.
1: Ok, vai, allora, chiaro? Quindi fai applauso e sull'applauso entra Mary J.
3: Alcuni di voi probabilmente non erano ancora nati, ma mi sono esibita per la prima volta agli MTV Awards nel 1984. Ho avuto un piccolo problema con le scarpe. Mi sono tuffata sul palco cercando di essere bella e sexy come volevo essere. Il mio vestito si è alzato, mi si vedeva il sedere, e a quei tempi non si mostrava il sedere. Dopo quell'episodio il mio manager mi disse che la mia carriera era finita, e io invece sono ancora qui. Succa. Succa l'ho aggiunto io.
0: L'avrebbe detto anche lei.
1: L'avrebbe detto anche Mary J.
0: Sì.
1: infatti senti

0: Brava. Suonava, la band ha suonato, non so, magnificamente.
1: Sì. Lei anche.
0: Lei anche
1: suona,
0: no,
1: con
0: lei,
1: quella gola.
0: Sì, no, lei è incredibile. Allora.
1: Vi annuncio già che oggi mi occuperò di un paio di questioni scientifiche per una delle quali più avanti vi sottoporrò un piccolo test. Ma
0: bene,
1: non è adesso.
0: Ma più avanti oggi?
1: Eh sì, oggi.
2: Entro le 7, diciamo.
1: Eh sì, entro le 7 di solito il programma finisce. Beh, poi.
2: Non stasera,
0: che cosa
2: dopo,
0: strana.
1: No, che cosa?
0: Questa minaccia mi piace.
1: No, era così piace, per sì. annunciare. È un sì. gioco, cioè un test a cui possono partecipare tutte le persone all'ascolto.
0: Ok.
1: È una cosa semplice.
0: Sì.
1: Adesso vi parlo di un'altra cosa, sempre scientifica, molto interessante, che ha a che fare con una cosa che si chiama illusione di frequenza. Che cos'è l'illusione di frequenza? Avete presente che ne so, quando non so, scorri delle immagini, trovi una macchina rossa di un modello che ti piace un sacco, ci passi del tempo, dopo fai altro, esci, fai la tua vita e cominci a accorgerti che quella macchina rossa la vedi spesso. Ti torna nella vita. Non è un caso di serendipity, cioè non è l'universo che ti sta mandando dei messaggi facendoti vedere più volte quella macchina rossa che passa apposta davanti a te. È il tuo cervello che ti inganna con un effetto che si chiama Bader-Meinhof. È stato chiamato così, poi vi spiego perché.
0: Io vedo le farfalle.
2: Sì.
0: Continuamente.
2: Bello.
1: Ma anche adesso?
0: No.
1: Ah, no, per capire no. che effetto.
0: No, no. In giro,
2: bellissimo.
0: Sì. Mi faccio dei viaggi.
2: Certo, anch'io mi faccio viaggi con le farfalle. No, però c'è quella cosa lì per cui quando tu ti lasci, vedi tutta la gente in giro che è accoppiata, o quando sei incinta, vedi le donne incinte.
1: È un po' quello. Ha a che fare anche un po' con quella cosa per cui ti convince che un numero ti porta, o bene o male, lo vedi ovunque. In realtà il cervello è un autoinganno, ti seleziona e ti dà la consapevolezza di vedertelo passare davanti, quell'oggetto, ma è la consapevolezza che il cervello ti dà, in realtà passerebbero comunque.
0: Questi sono quei casi in cui la scienza ti smorza il sogno.
2: Sì.
1: Però cosa devo fare?
2: Per carità, purtroppo la notizia.
1: No, la cosa
0: l'hai data tu.
1: Vi dico perché si chiama Bader-Meinhof. Perché Bader-Meinhof è il nome di una associazione di terrorismo di estrema sinistra che negli anni 70 ha operato moltissimo in Germania. Ulrike Meinhof era una delle due capi, famosa terrorista tedesca, di cui insomma un'icona, anche insomma, come dire, controversa, però una figura importante, questa Ulrike Meinhof. Perché si è chiamato così? Perché a un certo punto una psicologo, Terry Müller, scrisse a una testata giornalistica del Minnesota, dice: ho letto questa storia, ho letto un articolo su questa banda di terroristi tedeschi, Bader-Meinhof. Da quel momento, ovunque mi giro, trovo la parola Bader-Meinhof dappertutto.
0: Adesso, ragazzi, se la trovo, ti vengo a prendere.
1: Si scrive...
2: A parte sì che si scrive difficile.
1: Bader-Meinhof. Comunque,
0: che probabilità abbiamo?
1: Allora, però,
0: ragazzi,
1: ascolta,
0: però fatecelo sapere se lo vedete.
1: Perché era una rivista del Minnesota, un sacco di lettori hanno poi, quando è uscito l'articolo con la sua lettera, hanno risposto dicendo: ma anche a me è successo. E quindi hanno chiamato questo effetto, questo trick del cervello, che è un'illusione di frequenza, l'hanno chiamato effetto Bader-Meinhof.
0: No, adesso ho paura.
2: Stanno arrivando dei messaggi audio. Non so se vogliono confermare o ribaltare il risultato.
0: La classifica.
1: O sono farfalle o è Bader-Meinhof.
0: Forse sono dei vocali di farfalle.
2: Può essere.

0: Ok. Ok. È delirio. Ok.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Troppo sì.
0: È partito il delirio. Pinocchio. Ci è parlato, Diego è venuto con una notizia, colpa nostra, l'abbiamo data noi.
1: Sì, l'illusione di frequenza, un effetto Bader, che è chiamato anche Bader-Meinhof, per cui sei convinto, credi di vedere continuamente la stessa cosa dopo che l'hai notata una volta.
0: Fatto sta che due cose sono partite.
2: Sì.
0: Targa FZ, subito scrive Daniele, davanti a me una macchina ferma al casello con targata FZ.
2: Okay.
0: Subito dopo, di fianco a me al semaforo, un'auto targata FZ, una macchina gialla e una macchina rossa. Teoria della macchina gialla e la macchina rossa. Luca, ho appena visto la macchina gialla, di fianco c'era una macchina rossa targata FZ.
2: Okay.
1: Cosa? Insieme anche?
2: Sì.
0: Sì, doppia.
3: Sì, ragazzi, io ho una macchina gialla e il mio vicino ha la macchina rossa.
2: Lei dentro, con un certo quindi rammarico.
0: Sì, sì, sì. Paura la perché è dentro la macchina.
1: La macchina gialla sei tu.
2: Sì.
4: No, cioè, ascolto voi, vedo una macchina gialla e di fianco ce n'era una rossa.
0: A dirla tutta io, Diego, ci siamo affacciati e c'era una macchina rossa parcheggiata all'angolo e di fianco una gialla.
2: Porca.
1: Sì.
5: No, vabbè, ma appena avete detto Total Red, mi sono comparse davanti due macchine rosse e dietro una macchina rossa.
2: Okay.
5: Total Red davvero.
2: Manca la gialla, cioè, però.
1: Ci stanno arrivando delle foto di gente che fa degli screenshot a macchine rosse e gialle vicine.
0: Sì, e noi le ripostiamo su Pinocchio DJ,
1: sì, sì.
0: Stanno arrivando le foto, le stiamo postando.
6: Ho appena incontrato un'auto gialla e dietro aveva un'auto rossa. Ma l'ansia?
1: Dai.
7: Ehi, Pinocchio, io da quando l'avete detto ho visto tre macchine rosse affilate, vale uguale? Ciao Angela.
0: Sì, vale. Non è che vale o non vale,
1: hai vinto.
0: Di base siamo in questo trip qui, proprio adesso in questo momento.
2: Diciamo che per la nostra esperienza se vedi solo macchine rosse sono tre affilate.
0: Sì, fin qui sì.
8: Ciao Pinocchi. Oh, ragazzi, l'altra volta ho letto di questa cosa qua della macchina gialla, della macchina rossa. Vedo una macchina gialla e dico, vediamo se vedo quella rossa. Spunta quella rossa, mi è venuta una pelle d'oca da paura.
1: Lui dice, ho letto perché esiste una teoria della macchina gialla e rossa.
0: Adesso al Vale ce la legge.
2: Sì, vado avanti con i messaggi.
0: Sì, sì, vai, vai.
2: Vado.
9: Dai mamma, sono il blazer.
10: Ciao ragazzi, sono Tatiana da Sedriano. Io sono appena uscita in macchina, sono passata in una via e ho visto una Panda gialla e di fianco una Citroen rossa.
2: Perfetto.
0: Anche Simone, Panda gialla con dietro una Mazda CX-3 rossa.
1: Grazie Clelia della tua
11: foto. Giusto per fare un'osservazione, io non ho mai fatto caso né alle macchine gialle né alle macchine rosse né niente. Avete parlato di questo argomento? Davanti a me una macchina gialla e una macchina rossa, no?
2: Sì, abbiamo parlato di questo.
1: Grazie.
0: Sì, sì.
1: Emanuele, mando una foto.
12: No, Pinocchi, non è vero. Sono in autostrada e ho appena visto due macchine targate FZ e non ci avevo mai fatto caso.
0: No, ragazzi, però su questa roba macchine gialle, le foto, Marta, riposta tutte le foto che arrivano.
13: No, vabbè, ragazzi, stavate parlando della macchina rossa, la macchina gialla. Passo in strada da un incrocio e allo stop c'è una macchina rossa e passa una macchina gialla.
1: Potrei
13: morire poi dalla paura.
0: No, no, dai. La Patrizia ha appena parcheggiato davanti a una targa FZ.
2: Ok,
0: andiamo.
14: No, Pinocchi, io non ci credevo, ma ho appena visto parcheggiate accanto una macchina gialla e una macchina rossa.
1: Anche la Sonia.
0: No, ragazzi,
14: ci nascondono qualcosa.
0: Camion giallo e macchina rossa, via.
2: Io ne

0: ancora un sacco da sentire ancora.
1: Comunque
0: è incredibile.
1: Condurre questo programma è quanto di più
0: sorprendente.
1: È un continuo.
0: Sì.
1: Ma poi siamo così fragili e facilmente condizionabili che è un piacere stare qui.
2: Non abbiate paura,
1: no,
2: dai,
1: è il nostro brodo, è fatto di macchine gialle e rosse, niente di più, però perlomeno siamo tutti nello stesso trip. Era più brutto se ognuno era nel suo,
0: certo,
1: per me è così.

0: C'è chi ha detto: io ho pensato quanto vorrei sentire Slave for You di Britney e passa questa, brividi. Allora, stanno arrivando una valanga di messaggi.
1: C'è anche gente che dice: ma vale se ho visto. Ragazzi, non c'è un concorso.
0: Ma la teoria della macchina rossa. Allora, rispetto a quello che dicevi tu, Diego,
1: cioè il fenomeno scientifico che si chiama illusione di frequenza, detto anche fenomeno Bader-Meinhof, per cui tu noti una cosa, sì, un oggetto, un colore, un animale, e poi il tuo cervello, cioè tu lo noti continuamente per giorni e giorni.
0: Da lì viene spesso usato questo esempio della macchina rossa e la macchina gialla, cioè se uno in un qualunque giorno ti chiedesse, venendo a lavorare, quante macchine rosse hai visto, non sapresti dirlo. Facendoci caso, le conti e vedi che sono tantissime.
1: Sì, brava.
0: E di fianco vedi la macchina gialla. Questa storia è una teoria virale.
2: Sì, è una credenza virale nata e diffusa soprattutto sui social, secondo la quale la nostra realtà subirebbe un costante errore di sistema. La regola fondamentale della teoria stabilisce che ogni volta che vedi una macchina gialla per strada ci sarà sempre una macchina rossa oppure un motorino o un autobus nelle sue immediate vicinanze. Chi sostiene questa teoria scherza sul fatto che il legame tra i due colori sia la prova tangibile di un glitch della matrice.
1: Matrix, cioè vuol dire che si presuppone che la nostra realtà è tutta un'illusione e che è tutta un'illusione proiettata, riprodotta, e il bug è il macchina rossa, macchina gialla, come i Pac-Man, capito? Il rosso, gialla, è come se si resetta, una specie di bug. Dice: allora vedi, siamo dentro la Matrix.
0: No, siamo semplicemente una squadra eccezionale che diciamo una cazzata in 100.000 ci seguono.
1: Adorabili.
2: Perché ci sono 100.000 che la vedono e lo scrivono, e 100.000 che non la vedono e lo scrivono comunque.
0: E poi arriva le foto, tantissime foto che noi ripostiamo comunque su Pinocchio, certo, DJ, il nostro, l'account ufficiale della cosa.
1: Gente che fa la foto, ma prima con la modifica, facendo i cerchi sulla macchina rossa e macchina gialla, queste
0: amori. Dai, ma secondo me, al di là delle teorie, ognuno può credere in quello che vuole. Mi piace tanto l'idea di giocare sempre tutti insieme.
2: Ma sì, è anche bello lo stesso pensare gioco, che quando le incrocerai per strada penserai a noi.
0: E io ho detto gioco forse invece che gioco, ma comunque questo è.
1: Che bello.
0: Perché è questa roba qua, sentirsi parte di una roba quando non sono tante le occasioni in cui ti senti parte,
2: certo,
0: no?
2: Ah.
1: Valentina ha mandato una foto di un garage in cui ci sono due macchine, una gialla e una rossa, forse le sue.
0: Sì.
1: Vicine.
0: In ogni caso è così, siamo nello stesso gioco.

0: Radio DJ, basta, basta con le macchine gialle e rosse. Non importa se non le avete viste, va benissimo se le avete viste. Con le foto che abbiamo di macchine rosse e gialle, dice Marta, possiamo fare una mostra.
1: Ottimo.
0: Noi le postiamo tutte. Perché comunque stiamo giocando tutti allo stesso gioco, anche con quelli che non le vedono.
1: Adesso,
0: va bene, uguale,
1: sì,
0: certo. Tutti nel gioco
1: anche
0: uguale.
1: Perché sì. le vedrete prossimamente.
0: Le vedrete.
2: Adesso che abbiamo riempito il cervello di questa roba, ve lo ripuliamo.
0: Basta. Fine, cambiamo gioco, i gossip della Vale.
1: Allora, abbiamo salutato Madonna in apertura, che si è portata a casa un sacco di premi agli MTV Video Music Awards. Non possiamo non citare Taylor Swift, che è entrata nella storia.
0: Ehi!
2: Taylor Swift.
1: Sì, vincendo 32 premi nella sua carriera. Lei.
2: Mamma mia.
1: Una tocchi tocchi sona, direbbe mia nonna. Cioè, le batte tutte.
2: Remida.
1: Allora, è uscito il libro scritto dal fratello di Diana Spencer. Canto del cigno, Diana, virgola, mia sorella.
0: Io ce l'ho,
2: ce l'abbiamo
1: in redazione. C'è tutta una sezione dedicata al Diana mi ha detto che. E racconta tutta una serie di aneddoti legati alla famiglia reale.
0: Ma che Diana ha detto a lui?
1: A lui.
2: Perché lui comunque non è che avesse accesso alla famiglia reale.
1: Non viveva con loro, per cui si para, cioè si salvaguarda dicendo a me l'ha raccontato mia sorella. E tra questi aneddoti ce n'è uno del quale stanno parlando in tantissimi, che è relativo alle orecchie di Carlo. Carlo ha le orecchie a sventola, le ha sempre avute.
2: Grandi anche.
1: Sì, grandi a sventola. Da ragazzo era bersaglio, qua dicono dei suoi compagni di classe, dubito, ma della stampa sì, tanto che la madre a un certo punto voleva sottoporlo a un piccolo intervento di chirurgia. E Filippo, il papà, si è opposto e Diana ha detto che per convincere la moglie a non fare a Carlo l'operazione, ha preso un corgi e ha fatto fare una piccola operazione chirurgica alle orecchie del corgi della regina.
0: Cosa terribile.
1: Tremenda. Sì.
2: È tutto sbagliato i giornalisti, il livello del giornalistico che su un bambino reale fanno bullismo i giornalisti adulti, cioè tutto uno schifo.
0: Meglio le macchine rosse e gialle.
1: Sei brutta storia. Kim Kardashian e Lewis Hamilton, primo bacio pubblicato dai due.
0: Questo mi fa capire che non ci sono gossip
1: a Parigi, no,
0: rimestando dei tombini torbidi con dei bastoncini, ramazza.
2: Sai cosa fa? Quelli col metal detector in spiaggia a cercare dei braccialetti d'argento.
0: Vestiti come loro, perché hanno sabbia. Sempre delle mise eccezionali.
1: Sì. Beh, ce n'è uno al Parco Sempione vestito mimetico, come se dovesse andare in guerra.
2: Sì.
1: Proprio. E Gina, che non abbaia mai a nessuno,
0: ma emetterà un suono probabilmente.
1: Ah, dici che quello? Io pensavo fosse per il look. Sai, perché la mia ragazza è pacifista.
0: No, vabbè, Vale, ma se non morde te per il look, cosa vuoi che faccia?
1: Comunque, bella. Pubblicato foto di loro due a Parigi con dietro, indovinate quale monumento?
0: La Tour Eiffel.
1: Esattamente.
2: Quindi è proprio una cosa spontanea.
0: Allora sì. E allora è amore
2: ricco,
0: vero.
2: Sì.
1: Chiudo con tanti auguri. La rubrica degli auguri.
2: Scusa?
0: Siamo è nuova. Abbiamo la rubrica. È Rai 1 la mattina, te lo dico, Vale. Sei a 1 mattina.
2: Un caro augurio a
1: Gwyneth Paltrow.
0: Sincero augurio.
1: Allora, ragazzi, io ve lo dico. Subisco un grandissimo fascino.
0: Sempre peggio, poi mi sembra.
2: Scusa un attimo, Fra, perché. Metti caso che Gwyneth Paltrow passa di qua.
1: Sì.
2: Metti che.
1: No, ascoltami.
2: Metti che col suo modo di fare alza un sopracciglio contro la pina. C'è una piccola discussione. Tu che parti prendi?
1: No, quelle della pina, cioè. Quelle della pina. Le tue, figurati.
0: E poi appena mi giro fa.
1: La guardo, come dire, lascia fare. È
0: meglio che stai così. Ma è così, è fatta così, è tutta matta.
1: Comunque, 54 anni di puro stile.
0: Io vado a casa, vi ringrazio, prendo una macchina rossa e poi una gialla. Faccio un pezzo. Che stile!
2: Ecco.

0: Ci sentiamo tra poco con Pinocchio su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Allora, è autunno. Cadono le foglie.
0: Sì, cadono le foglie.
1: Benvenue le foliage. Momiji si dice in giapponese quando si osservano i colori delle foglie, proprio dell'autunno, del rosso, il giallo, quando cambiano.
2: Momiji?
0: Cambiano soprattutto se hai alberi di diverso tipo che quindi vivono l'autunno in maniera diversa, perché se hai tutti castagni diventano tutti di un colore, invece i boschi dove gli alberi sono tutti diversi creano quel momiji meraviglioso. Ma le foglie morte cadono, scendono, e quando la foglia è morta in autunno non è che ne rispunta un'altra.
1: Non subito.
2: Subito.
0: Ci vuole una stagione.
2: Gente che gira coi cani, non è che se il vostro cane fa la cacca tra le foglie morte non dovete raccoglierla, la raccogliete anche se sono tra le foglie morte.
1: Ma cosa...
2: Chiudo la polemica.
0: Però mi è piaciuta molto. Io stavo già cavalcandola.
1: No. Hai una notizia da dare. L'hai presa già molto larga.
0: E in autunno cadono anche i capelli.
1: Sì.
0: Vi accorgerete che sul cuscino, nella doccia, nella vasca, sulla spazzola, troverete più capelli. Attenzione, niente paura. Niente paura, no allarme. Perché il capello intanto ha una sua stagione, ogni capello singolo ha una sua personale stagione indipendente dagli altri, questo sì, cioè sostanzialmente ogni capello ha il momento in cui il bulbo spinge all'inizio, poi la lunghezza, baby hair, poi la lunghezza, cresce, eccetera, poi a un certo punto c'è una parte in cui quel capello viene proprio anche un po' meno nutrito dal bulbo, perché il bulbo sta facendo un attimo che si dà un turno, quindi lo lascia un po' lì finché poi il capello si staccherà, nel frattempo il bulbo si è riposato e poi è pronto per mandare un altro nuovo capello. Qua è chiaro?
1: Sì.
0: Allora, questo in teoria normalmente, quindi i capelli, ognuno, ogni bulbo ha il suo
1: viaggio.
0: Questa parte però di riposo, in cui il bulbo diciamo si riposa un attimo e nutre meno e aspetta di far cadere il capello che lui stesso ha fatto, si chiama telogen.
2: Che nome strano.
0: Lo so, non l'ho messo io. Io l'avrei chiamato Britney.
1: Cos'è il telogen? Il momento?
0: Il momento, quella fase.
1: Il momento telogen.
0: Sì, quella fase del bulbo in cui si riposa e lascia che il capello, così come è stato, a un certo punto poi si stacchi perché non viene più nutrito.
1: Ok.
0: In autunno è come se tutti i bulbi avessero un momento in cui, oh, dai, sincronizziamo un po' il telogen.
1: Ah, ok. Raga, telogen tra loro, no? Raga,
0: telogen.
1: No! Gli devi dire no!
0: Potrebbe essere un'idea di andare davanti allo specchio al mattino e provare a dire no telogen.
1: Ragazzi, guardarsi allo specchio e dire ragazzi, telogen no, eh.
2: Non tutti.
0: Provate.
2: A turno. Come fate durante l'anno.
0: È comunque a turno, però una grossa parte dei bulbi si accorda. Ma non succede niente perché ricrescono, però si sfoltiscono.
1: Sì, io me ne accorgo. È un periodo così.
0: No telogen.
1: Allora, no telogen, lo dico per tutti i bulbi all'ascolto. Se mettete la testa vicino alle casse, no telogen, no, è telogen, telogen no, ehi, telogen, no, no.

0: È il potere della musica, del suono, anche della, proprio della voce, no? Telugen, no, eh?
1: No, Telugen.
0: No, eh? Au! Perché abbiamo il potere con la musica di influenzare cose più di quanto immaginiamo.
2: Ah, sì.
0: E ce lo insegna la scienza, l'esperienza e soprattutto Ciocca.
3: Eccoci, siamo in un campo con delle mucche.
0: Oh, che bello! Piace in esterna Ciocca.
3: Sì, l'altro. Si sta molto bene qui.
2: Alle galosce.
1: Ve lo diciamo per gli amanti di Ciocca, le galosce. Sì, della salopette.
3: Sì, ma parliamo di musica, che è sicuramente meglio che l'immagine disgustosa di me in mezzo alle mucche. Perché? Perché una ricerca del 2023, quindi non andiamo indietro neanche tantissimo, ha rivelato che far ascoltare a delle mucche da latte musica classica le portava a produrre una maggiore quantità di latte.
0: Cosa da noi raccontata in più riprese, perché quelle classiche notizie dove noi ci entusiasmiamo, le diamo negli anni,
2: ci entusiasmiamo.
0: Però ecco, ormai approvato, cioè constatato, è così, ok?
3: Sì, in particolare Mozart con il concerto per flauto e arpa in re maggiore. Quasi più 10% di produzione.
0: Vuol dire che ti tocchi il seno.
1: Sento anch'io una voglia di latte.
3: In generale la musica classica, anche uno studio successivo del 2025 ha confermato questa cosa, aggiungendo a Mozart anche Beethoven, che abbiamo in sottofondo.
2: Qua malinconiche.
1: Questo
2: però,
1: è latte scremato.
0: Mi vedo le mucche col tutù sulle punte.
1: Gli zoccoli.
3: Leggere.
0: Leggere.
3: Ma veniamo ai giorni nostri. 18 settembre 2026 è stata pubblicata una ricerca sulla rivista BMC Pregnancy and Childbirth che racconta come la musica, soprattutto quella rilassante in ambito ospedaliero, quindi di nascita di nuovi bimbi, soprattutto, vabbè, questa ricerca è stata fatta in una terapia intensiva neonatale.
0: Okay.
3: Cosa ha rivelato? Che la musica tranquilla metteva le mamme che comunque sono sottoposte ad uno tanto stress, ansia, di agitazione, in una condizione invece di rilassatezza, quindi in grado di produrre più latte, più
0: quindi
3: buono.
0: Tra la musica e le tette c'è un rapporto eccezionale.
3: Sì. Incredibile. E anche
1: molte pop star lo sapevano già. Molte pop star donne lo sapevano.
0: Cioè?
1: E molte cantanti hanno sempre mostrato un seno molto sviluppato, ma questa è un'altra versione.
0: No, ma è col latte, però.
3: E... sì. E addirittura i bimbi hanno un miglioramento più veloce. Se
2: se hanno problemi
1: terapia intensiva, sono bambini.
3: Allora, non c'è una correlazione diretta sulla quantità di latte, ma sulla qualità della vita della mamma e del latte che viene prodotto.
0: È stupendo che qui nessuno di noi ha niente a che fare con la maternità, eppure eccoci qui.
2: Contenti,
0: pronti ad allattare così. Vero, Diego? Il reggiseno, improvvisamente.
2: Ragazzi, di quei reggiseni lì, però, che apri lo sportellino.
0: Ma hai delle canzoni proprio.
3: Sì, queste cinque che vi faccio ascoltare. La prima è un Ludovico Einaudi, Nuvole Bianche.
0: Poi
3: un altro pianoforte, quello di Ruma.
0: Ruma, un classicone.
1: Bello.
3: Sempre rilassati con Enya.
0: E qua allora se devi spingere spingi così se posso.
1: Questo è quasi latte di soia.
3: Nora Jones.

0: chiudo con i Coldplay.
1: Lights will guide.
2: Vale. Sta sbarbellando.
3: No,
2: no. Sì. No. Sì, ti vedo.
3: No. Vale, vieni, ti allatto. Vieni,
2: che vengo.
3: Ti prendo in braccio.
2: Guarda che vengo.
3: Vieni,
2: Poi non la stacchi più.
1: No, che non mi stacchi più pure i denti.
0: Una curiosità, questa canzone è presente in tantissime ricerche, una in particolare ve ne parlerò nei prossimi giorni.
2: Oh, bravo!
0: Teaser.
3: Grazie,
1: grande.
3: Fra.
2: Tutto bene, Vale?
1: Sì, benissimo.
2: Dai, andiamo a fare un giretto.

0: 18:20 Radio DJ. Allora, c'è una notizia che di per sé, bah, non lo so,
1: lascia un po' il tempo che trova.
0: Peia!
1: Trova una
0: Peia ci dà l'occasione di risentir questa.

0: Style è arrivato molto dopo.
1: Bello. Tra l'altro in Italia, spinti da Radio DJ, Outer Brothers avevano queste due: Passami la carta igienica e Punani. Non proprio gente di concesso.
0: Vabbè, c'entra, vabbè. Però
1: senti qua.
0: Grazie.

0: che bella occasione,
1: quasi mai.
0: Perché perderla?
2: Con quelle cose che tutti usano, di cui nessuno parla.
0: Sì, c'è un uso del quale invece si sta parlando tantissimo, ed è quello di metterla dentro il frigorifero. Non per utilizzarla poi da fresca, ma praticamente, se tu metti il rotolo di carta igienica dentro il frigo, se il tuo frigo è uno di quei frigo vecchi con le guarnizioni usurate, con quel velo di acqua persistente
1: dietro,
0: sui ripiani, se tu ci metti dentro un rotolo di carta igienica vergine, non profumato, la cellulosa, che è il materiale con cui è fatta la carta igienica, è igroscopica, per cui cattura l'umidità che entra a ogni apertura e chiusura del frigorifero.
1: È quella che si crea poi dentro.
0: Sì, la condensa non ci sarà più, ma sarà tutta concentrata nella cellulosa.
1: Diventa una specie di bomba carta.
2: Peraltro succede anche nei frigo nuovi, perché magari tieni aperto un po' troppo lo sportello, perché devi fare delle cose, pulire delle vaschette, sposta, rimetti la spesa. Se sta tanto aperta, poi quando chiudi tende a fare umidità.
0: Ok. Dice che ne stanno parlando tutti, l'articolo che abbiamo preso in considerazione.
1: Se all'ascolto c'è gente che sta mettendo i rotoli di carta igienica nei frighi da un po', e ho detto frighi, non mi freghi, e non ce l'ha detto, io la prendo male.
2: No, dai.
1: Sì, la prendo male.
2: Ditelo adesso, semmai. Ditelo adesso, il momento
1: allora,
2: buono.
1: Allora, le cose si dicano dei frighi, ok?
2: Dai.
3: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: La redazione giornalistica di Radio DJ è contrariata dalla scelta di continuare a mandare in onda il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Oggi c'è ancora più ritardo perché io sono da Roma, quindi evidentemente c'è della distanza. Che succede?
1: Scusa, stai dicendo che i romani sono sempre in ritardo?
4: No, no, non mi permetterei mai.
1: Stai parlando male dei romani?
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che ha deciso di ascoltare le richieste del governo e mettere un tetto alle minchiate. Oggi è mettiamo tetti dappertutto perché non alle nostre minchiate.
1: Esatto.
4: Oggi è lunedì 28 settembre 2026, compleanno di due personaggi che hanno a loro modo diviso gli italiani: il generale Badoglio e Lori del Santo.
1: No,
4: auguri,
1: scusa, però scusami,
4: auguri.
1: Ma perché ha diviso Lori del Santo? Non è vero, siamo tutti uniti nella marla.
4: Tu dici?
1: Sì.
4: Dici? Vabbè,
1: sì.
4: può darsi, io so che ci sono anche delle persone che non hanno apprezzato The Lady, ma sono dei pazzi probabilmente,
1: ma
4: hai
1: certo.
4: Ragione. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Stati Uniti, Trump si dice non preoccupato dall'AI fuori controllo, perché tanto non potrà mai batterlo.

0: questo è senz'altro vero. L'intelligenza artificiale può causare 1 miliardo di morti. Così Bill Gates è invitando tutti a investire in pompe funebri.
1: Cioè,
0: perché i grandi imprenditori vedono opportunità laddove gli altri vedono un problema, capisci?
1: Vero. Politica, Eni e IP annunciano un tetto al costo del carburante. Un pieno non potrà superare il prezzo di un rene.
0: Oh, meno male, carini, almeno l'altro ti rimane.
1: Gentili.
0: Ancora politica, elettore di sinistra in fin di vita in ospedale chiede come ultimo desiderio di poter vedere un programma del PD. Uno qualsiasi. Uno qualsiasi.
1: Ma anche uno vecchio, va bene.
0: Sì, uno qualsiasi.
1: Italia, il governo espelle un trapper. Un trapper. Il governo. Ecco, Italia, il governo espelle un trapper colpevole di aver bloccato una strada per girare un video. E annuncia che ha allo studio un decreto per mettere un tetto al numero dei trapper.
0: Guarda, questo decreto è difficile. Alla mia spada. Svizzera, ha svolto nel weekend il referendum per il rafforzamento della neutralità. Vince con l'85% dei voti il in queste cose non voglio entrarci.
1: Fate voi. Venezia contro l'overtourism, ipotesi ticket.
0: Brava, scusa, ho capito male. Stavolta è vero.
1: Venezia contro l'overtourism, ipotesi ticket a 30 euro. È polemica, ma il comune minimizza, è praticamente il costo di un caffè.
0: Sì, ma non funziona così. Bisogna risolvere. Lecce, trovato un coltello di 13 centimetri nello zaino di un bambino di 6 anni. I genitori si difendono, per merenda gli avremmo portato una mela di 15 metri.
1: Ma come?
0: Questo spiega però.
1: Vaticano, Papa Leone annuncia di voler fare di più per i casi di molestie sui minori nella chiesa e si dice pronto a trasferire i preti colpevoli un paio di chilometri più lontano.
0: Bene così. Padova, polemiche per il club privé che si è trasferito proprio davanti alla chiesa del paese. Vorrà dire, ha spiegato sereno il parroco, che non dovrò più prendere la macchina.
1: Dai! Allora.
0: Si scherza.
1: Berlino, atleta corre una maratona con le Crocs, poi spiega il sesso diminuisce le prestazioni e così lo tengo lontano.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato...
1: L'hai fatto tu con la voce di un altro.
0: Sì, esatto. Qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta? Potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Ah, la cantantessa Carmen Consoli, parole di burro ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese, in regia Pagax, anche se siamo divisi perché io sono da Roma per motivi di lavoro, diciamo così, televisivi, mentre invece tutto il resto della combriccola di Chiacchiericcio è a Milano.
1: Sì.
0: E in tanti hanno provato a indovinare perché abbiamo scelto proprio parole di burro ad aprire questa puntata, e tanti sono anche, diciamo, riusciti nell'intento, perché evidentemente sono lettori del Post.
1: Esatto.
0: La notizia infatti viene data quest'oggi da Il Post, giornale del direttore Francesco Costa, che salutiamo.
1: Che salutiamo.
0: Grande fan di Chiacchiericcio. Non è vero.
1: Ma non è vero, non ce l'ha mai detto. Magari lo è, ma è silente, succede.
0: Sì, magari si vergogna, comprensibilmente.
1: Esatto. Il Post ha fatto un articolo su una moda del momento, che è per i visitatori della Francia, per chi va in particolare a Parigi, riportarsi a casa come souvenir un panetto di burro. Pensavo mettessi Ultimo Tango a Parigi.
0: Eccolo, è proprio quello, è proprio quello, è proprio quella colonna. È
1: attenzione,
0: proprio quella colonna sonora lì, cara
1: attenzione,
0: Chiara.
1: Attenzione, eccoci qua.
0: Se tu mi dici Parigi e burro, evidentemente il pensiero va automaticamente.
1: Sei un cafone, perché sei un cafone. In
0: perché?
1: Realtà, perché in realtà è una questione culinaria. Tu pensi subito a delle cose di questo genere, ma non
0: ha niente a che fare.
1: No, non ha niente a che fare.
0: Lì.
1: Anche perché.
0: Ah, allora la tolgo.
1: Anche perché è leggermente salato. Comunque.
0: Stai dando un'immagine che non vogliamo costruire nel nostro immaginario.
1: No, allora, quello che è successo sono i dati arrivano dai negozi di Parigi specializzati in vendita di burro, latticini.
0: Le burrerie,
1: in generale, le burrerie. C'è un negozio in particolare, si chiama la Grand Épicerie di Parigi. Épicerie è tipo l'alimentari, se non ricordo male. E dice che negli ultimi 2 anni le vendite di burro sono quadruplicate.
0: Come
1: quindi
0: mai?
1: Addirittura arrivano le persone, cioè arrivano nei negozi a dover fare tipo un cambio a metà giornata del frigorifero con tutti i burri dentro. In particolare di un marchio che si chiama Maison Bordier, che è un marchio di Saint-Malo, quindi sempre un'altra zona della Francia.
0: Un pregiato burro francese.
1: Un pregiato burro francese.
0: Ma perché c'è questa richiesta di burro?
1: È particolarmente apprezzato dai turisti americani e giapponesi e piace perché è particolare rispetto ai burri soliti, diciamo, che si trovano un po' per tutto il mondo, spesso sono aromatizzati e ora hanno spinto sulle aromatizzazioni come dei pazzi, perché ovviamente hanno più
0: che
1: successo.
0: Adesso fanno il burro anche shampoo e cozze.
1: Sì, tipo esatto, okay. Esattamente, tipo aromatizzato allo scalogno, al pepe, all'aglio, alle erbe aromatiche, alle alghe, alla fragola, al cioccolato, così, tutti pazzi.
0: Sì.
1: E più che altro l'annosa questione è come lo riporti a casa. Perché
0: Già,
1: se tu devi andare in America, se sei a New York sono tipo 6 ore di volo, se sei a Los Angeles sono molte di più.
0: Lo metti in valigia, poi quando sei al nastro bagagli vedi colare della roba su tutte le altre valigie, non è una buona idea. Quindi
1: allora,
0: però stiamo sempre parlando di overtourism alla fine.
1: Sì,
0: cioè,
1: più che altro l'impressione è che adesso siamo in tanti a viaggiare, non siamo tutti ricchissimi. Una volta magari andavi a Parigi e portavi a casa una borsa di Chanel, un profumo, adesso ti porti a casa un panetto di burro che costa più del burro normale, perché comunque arrivano a costare sui 6-7 euro.
0: Quanto?
1: È un panetto di circa 125 grammi, arriva a costare tra i 6-7 euro e
0: però
1: qualcosa,
0: pensate,
1: anche 8.
0: Però pensate, il latte con cui viene fatto questo burro, è munto direttamente da Macron,
1: certo,
0: l'assistente francese. È per questo che costa così tanto.
1: Sì, sì, sì.
0: Comunque, facciamo una cosa, la notizia l'abbiamo data, e sperando di non aver turbato gli intolleranti al lattosio, che poi lo possono mangiare il
1: secondo
0: burro
1: intollerante
0: al lattosio.
1: Secondo me, oddio,
0: no,
1: non
0: perché
1: lo so.
0: C'è il lattosio, se no non farebbero il burro senza lattosio, immagino.
1: Certo,
0: comunque,
1: sì.
0: La notizia l'abbiamo data, fra un attimo al 347-342-5220. Su questa notizia, come sempre, facciamo Chiacchiericcio insieme.

0: wanted.
1: Fammi causa, credo sia, no? Sue me, di
2: sì, fammi
1: Audrey
2: causa.
1: Hobart. State ascoltando radio di... Quando provo a dire una cosa con l'H, Audrey, poi perdo completamente il filo, va così. State ascoltando Radio DJ, questo è Chiacchiericcio, stiamo parlando di burro, perché a quanto pare va molto di moda tra i turisti che vanno, sì, in Francia riportarselo. Siccome l'avrete visto se siete stati in vacanza da qualche parte, è pieno di turisti ovunque, c'è, sì, questo fenomeno dell'overtourism, come lo chiama Chiara Galeazzi. Si chiama così, peraltro. E quindi c'è un'emergenza burro in quel di Parigi.
2: Beh, emergenza burro, adoro.
1: E in realtà non volevamo parlare di colesterolo né dei trigliceridi, ma del riportarsi dalle vacanze delle cose culinarie, gastronomiche.
2: Sì.
1: Perché mi sembra di intuire che sia una tradizione che sta cominciando ad andare forte, quella di riportarsi invece di cose inutili, soprammobili, come dicevi tu, no? Cose,
2: sì,
1: extra.
2: Cose molto costose in particolari.
1: Riportarsi e riportare agli amici delle cose mangerecce dai, sì, viaggi in vacanza.
2: Sì.
1: Vuoi dirlo tu, Chiara, cosa abbiamo fatto noi quest'estate?
2: Allora, io sapevo che il Portogallo era famoso per il pesce in scatola, quindi ho detto, vabbè, magari andiamo in un supermercato un po' specializzato, cerco delle informazioni, e quindi siamo andati, abbiamo trovato un posto che aveva tante diverse marche. Siamo impazziti, perché
1: sono le scatolette
2: di pesce più buone dell'universo.
1: Il Portogallo è quel paese costruito attorno a delle scatolette di pesce,
2: sì,
1: perché lo
2: sì,
1: trovi in vendita ovunque,
2: sì,
1: di tutti i tipi, dallo squalo alle sirene, alle cozze, al polpo,
2: no, più che altro
1: cosa.
2: Anche scatolette tipo, ci sono dei negozi interi che basano il business sullo venderlo ai turisti, e hanno tipo l'anno di nascita sopra,
1: sì,
2: della persona a cui lo regali. Che poi fa ridere,
3: bello,
2: sembra che l'hanno,
3: sì,
2: tipo messo dentro la scatola nel 1929, invece no, è che magari lo regali a un signore particolarmente anziano.
1: E a questo punto Paganelli e Agnese si staranno chiedendo, beh, allora perché non ci avete riportato queste cose dal Portogallo? Perché costano una sassata,
2: no,
1: più
2: perché
1: o meno.
2: No, perché ce le siamo mangiate tutte.
3: Ah, bravi, bravi. Tutte
1: dentro la scatoletta ci sono 4 sarde e ogni sarda costa, credo, 46 euro.
2: Allora, noi siamo andati un po' sul raffinato, però potevamo prendere anche qualcosa più. Però a quel punto andavate all'Esselunga,
3: sì,
2: uguale.
3: In effetti.
1: Però effettivamente è questa tradizione. Pagax, Agnese, vi è mai capitato di riportare da un viaggio una cosa gastronomica, culinaria per gli amici? Perché poi magari gli amici non la mangiano, la lasciano lì. Domanda. Mm.
4: Io se vado con la macchina giro sempre con la borsa frigo per portare anche formaggi indietro.
2: Cose che bello!
4: Sì. In aereo, l'aereo più difficile.
1: Sì. Agnese.
5: Sì, io anche culinaria. Quest'estate sono stata in Calabria, per farla veloce, dovevo prendere della cipolla di Tropea.
2: Sì.
5: Non l'ho trovata da nessuna parte, l'ho trovata solo in aeroporto, ma era di un marchio, era di un marchio che si vende anche al supermercato, ma non lo sapevo.
2: No.
5: Quindi l'ho strapagata e l'ho vista al supermercato alla metà del prezzo.
2: No.
1: Ma sei sicura di essere stata in Calabria e non in un'altra regione, da qualche altra parte, che ne so? Perché in Calabria le cipolle veramente te le trovano.
5: Era in un paesino piccolino.
2: Avevano finito tutte le cipolle.
1: Tutte le cipolle.
2: Allora finito, moria.
1: Probabilmente sì. Peccato, perché adesso avremmo potuto fare del cipollame qui in trasmissione, invece, insieme alle scatolette di pesce.

0: come le testimonianze di persone che hanno riportato la qualunque. Ovviamente Agnese ci dicono potevi riportare l'anduia dalla Calabria.
1: Perché la variabile piccante che
0: è quella la cosa principale. Okay. E tanti ci dicono che effettivamente dal Portogallo hanno riportato le scatolette di pesce proprio come noi. Però siccome mi sta venendo fame a leggere tutti questi messaggi e siamo perennemente a dieta, facciamo così, fermiamoci un attimo e poi dopo la pausa facciamo un po' di servizio pubblico insieme. Vi va?
2: Sì.
0: A tra poco.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio.

0: Quindi sì, Marianne, e siamo arrivati a una mezz'ora della quale noi ci scusiamo in anticipo, però dai, è
1: ma
0: tanto,
1: allora,
0: è tanto
1: perché...
0: che non lo facciamo. State ascoltando Chiacchiericcio, Cicciolance e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20,
1: sì.
0: E ogni tanto ci capita di fare un po' di servizio pubblico pur essendo un mezzo privato. Ci siamo accorti che le generazioni sono sempre più distanti,
1: sì.
0: Genitori e figli non hanno molto da dirsi,
1: non si parlano più,
0: non hanno gli stessi riferimenti. Non è come un tempo che io e mio papà disquisivamo di, che ne so, Gianni Morandi.
1: Ma smetti, ma
0: tutto il tempo.
1: Di Gianni Morandi
0: adesso,
1: tutto il tempo.
0: Adesso le persone sono distanti tra loro.
1: Sì, per cui
0: ci pensiamo noi. È arrivato il momento, quello che chiamiamo dei giovani.
1: Sì.
0: Cioè il momento in cui vi diciamo notizie che riguardano la sfera Gen Z, forse anche più giovani.
1: Sì.
0: Della quale purtroppo noi non sappiamo niente, però un po' dobbiamo sapere per poterci confrontare con loro. Voi direte, beh, è una bella iniziativa. Bene,
1: sì.
0: Non si capisce perché lo dobbiamo fare su una base trap.
1: Beh, perché per i giovani.
0: E soprattutto
1: i giovani mi chiamano la trap.
0: E soprattutto Chiara Galeazzi è convinta che i giovani si attirino con i suonini. Quindi ha una jingle machine piena di suonini inutili.
2: Sì. Alle 23:40 circa.
0: Posso risentirlo questo?
2: Alle 23:40 circa.
0: Ok, perfetto. Okay. Non è vero, non è quest'ora. E quindi io do la spara jingle a Chiara e non si capirà niente per i prossimi 5 minuti. Quindi semplicemente facciamoci trascinare.
1: Parte questo documentario sui giovani.
0: Qual è la prima notizia, Chiara?
1: La prima notizia è una notizia di un'amicizia che è finita, non si è capito. Gli utenti si fanno domande e gli diretti interessati
0: Che siamo nel 1976.
1: I giovani si fanno delle domande.
0: Followers.
1: I followers si fanno delle domande, i creators rispondono.
0: Ok, però non mai detto il soggetto.
1: Parliamo del fatto che Zerbian e SOS
0: non ti agitare, Chiara, stai calma. Calma, perché quando ti do la spara jingle cominci ad agitarti, ti urli. Allora, di chi parliamo? Se ne esce. Di chi parliamo? Ripeti i nomi.
1: Zerbian e SOS.
0: E SOS.
1: Non sono più amici.
0: Perfetto, aspetta, ferma e fermati.
1: E io non so.
0: Chi è
3: Zerbian? Esattamente.
0: Okay.
3: Grazie.
0: Chi è Zerbian e chi è SOS? Perché non lo so.
4: Allora,
1: ecco,
4: Zerbian,
1: che,
4: sono entrambi youtuber.
0: Ok.
4: Zerbian ha il canale principale, fa gameplay principalmente.
0: Cioè e... gioca ai videogiochi mentre
4: esatto.
0: gli altri lo... Aspetta.
4: Esatto,
0: gli
4: con
0: altri
4: la sua band in giro, ovvero SOS, che è un suo amico.
1: Suo amico, non è la sua baddie.
0: Cos'è la baddie?
4: Vabbè, lascia perdere.
0: Buona, sto cercando un discorso. Cosa vuol dire baddie?
1: Baddie, la tua tipa che però è un po' una baddie.
0: Cioè una bad girl sarebbe,
4: sì,
0: una
4: esatto.
0: ragazza. Ok,
4: sì,
0: quindi
4: sì.
0: Sprazne, com'è che si chiama lui?
1: Zerbian faceva i video insieme a SOS, che era suo
4: esatto.
1: amico. Però
0: quindi
1: era
0: maschio
1: da
0: maschio.
4: Ah, sì, sì, sì.
0: Perché dite baddie?
1: No.
0: Basta.
1: Difficilissimo.
0: Sono due maschi che hanno litigato.
1: Sì. Okay. No, non hanno litigato. Semplicemente a un certo punto non si facevano più vedere insieme. E un utente un po' nostalgico
0: sì.
1: ha fatto un video in cui si vedevano momenti della loro amicizia.
0: Oh, che bello! Una cosa per dire tornate insieme.
1: No, e si chiedeva cioè non si fanno più vedere assieme, no? Cosa è successo?
0: Perché?
1: A questo video ha commentato SOS con una faccina che piange.
0: No, quindi hanno litigato loro due.
1: Allora, in realtà poi SOS ha detto facciamo le cose fatte per bene e ha pubblicato un video in cui spiega un po' di cose. In realtà semplicemente dice che si sono separate le strade perché non andassero
0: ragazzi,
1: più d'accordo.
0: Quanti
1: però
0: anni hanno Zerbian?
1: Sono giovani, ma sono
4: la mia età, credo. Sì.
0: Rudy Zerbian. SOS invece?
1: Uguale.
4: Pure. Sì,
0: quindi
4: sì.
0: Bene, quindi 23-24 anni.
4: Ah no, sono 2004.
0: Quindi 20 anni, sono giovani. Vabbè, ma
1: più o meno la tua età.
0: A quell'età le amicizie vanno,
1: sì,
0: le amicizie vanno. Vabbè,
1: sì.
0: Ma quindi aspetta, ma quindi noi abbiamo dato la notizia.
1: Questo è uno spoiler per la notizia di dopo.
0: Bene, ma noi abbiamo dato questa notizia per dire che due youtuber hanno litigato.
1: Sì, non hanno litigato, non sono più amici. Succede.
0: E per voi giovani questa notizia è importante, Agnese.
4: Beh, sì,
0: okay.
4: Capire.
0: Fateci sapere se anche per voi a casa 347 342 5220 questa
1: voi,
0: notizia è importante quanto.

0: Time di Cher è la canzone giusta per questo momento radiofonico. Se potessi tornare indietro nel tempo a 2 anni fa, quando abbiamo cominciato a fare questo momento giovani, forse cambierei idea e direi non lo facciamo.
1: Sono già 2 anni?
0: Ma forse sì, no, uno, sì. Due?
1: No, un anno è il secondo anno questo, sì, l'inizio del secondo anno.
0: È incredibile come il tempo voli quando non ci si capisce niente, perché è questo quello che succede in questa mezz'ora. Chiara ci parla di notizie che riguardano la Gen Z, spara nomi a caso e noi cerchiamo di capire, mentre usa dei suonini.
1: Basta.
0: No, aspetta, questo è interruptus.
1: Ho interrotto un'emozione.
0: Prova, rimettimelo.
1: Vabbè, hai voluto sentire tutto.
0: È il jingle più lungo della storia. Qual è la seconda notizia?
1: La seconda notizia, avevo fatto una piccola anticipazione, non volendolo, con la spara jingle. Perché andiamo nella Big Apple, nella grande mela.
0: No, cominciamo a parlare pure degli influencer oltreoceano.
1: No. Allora, tu devi stare calmo, prendimi la mano e seguimi. Praticamente... Fabio Ferrucci
0: forse l'abbiamo già nominato.
1: Incredibile che si ricordi un nome.
2: Ti ricorda qualcosa?
0: Perché mi ricorda Fabio Ferrari, che era uno dei ragazzi della terza C, credo,
3: non
0: quello
3: so
0: che interpretava
3: chi. Non faccio l'operaio.
0: Vabbè, non era lui, quello che era figo. Ok, Fabio Ferrucci
1: è un creator che fa parte di un gruppo.
0: Sì.
1: Quale gruppo?
0: Dai, guarda, Ciccio. Il Breakfast Club.
1: Esatto,
0: uno ragazzi,
1: bravissimo.
0: Posso dire, uno ne nominiamo.
1: Una alla volta, Ciccio. Bravissimo. È andato a New York. La cosa che ha colpito un po' tutti i followers.
0: Sì, spieghiamo che il Breakfast Club sono un gruppo di creator, giusto?
1: Sì.
0: Un gruppo che fa contenuti online.
1: Sì.
0: E uno di questi è andato a New York.
1: A prendere del tempo per sé. Ok? Perché ci è andato senza gli altri del Breakfast Club, in particolare senza la fidanzata Martina Cavaiuolo.
0: Martina Cavaiuolo.
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì. Ma sai anche chi era a New York negli stessi giorni?
0: Attenzione, una storia di corna?
1: È Sara Esposito.
0: Sara Esposito? E chi
1: Sara
0: è Sara Esposito di Grazia?
2: Sara Esposito mi è la sorella...
1: Di chi?
2: Di... Zerbian.
1: Di cui abbiamo parlato prima.
0: E quanto è bello quando ti recitano uno di cui non sai niente, ma siccome l'hai già sentito prima, pensi di essere il suo migliore amico. Quindi, Sara Esposito è la sorella di Zerbian.

0: Sì.
1: E sta a New York con questo
0: Fabio Ferrucci.
1: Fabio Ferrucci.
0: No, allora aspetta. Non è che stavano insieme a New York.
1: Ok.
0: Però hanno pubblicato entrambi delle cose da New York, però non.
1: Gatta ci tromba, come dice il proverbio.
0: Non me lo ricordavo così.
1: Cioè, basta, questo l'abbiamo già sentito.
0: Vabbè, quindi ne vuoi un altro?
2: Sì.
0: Vuoi un altro?
1: Questo pure abbiamo già sentito. Sì.
0: Ne vuoi un altro ancora?
1: No, basta, ero
0: sì.
1: Ne vuoi
0: Ne vuoi un altro?
1: No, basta, si vocifera una liaison.
0: No, certo, ci sono stati dei sospetti a questo punto, perché questo se ne va da solo, senza la fidanzata, a New York, quell'altra è lì. Però in realtà, a quanto pare, ognuno era là per conto proprio. Anche perché adesso New York è grande, non è detto che uno si incontri per forza. Hai capito?
1: Cos'era questo?
0: Un flautino.
1: Flautino.
0: Vuoi un flauto più lungo?
1: No, no, posso...
0: Eccoci qua.
1: Non serve. Ma perché stiamo dando quindi però la notizia.
0: La notizia è per dire che le malelingue dicono che questi fanno invece no, probabilmente erano solo in vacanza insieme. Cioè nella stessa città, ma non insieme.
1: Agnese, perché questa notizia è rilevante per voi giovani?
2: Beh, comunque insegna una morale importante.
1: Quale di grazia?
2: Appunto che non sempre non bisogna ascoltare le malelingue.
0: Sempre è sospetto.
1: Ok.
3: Sì. Grazie.
0: Grazie Agnese.
1: Poi uno guarda i giovani, poi guarda la Gen Z e dice: questa sarà la generazione che salverà il mondo e salverà la politica. Ci crediamo ancora?
4: Io a drogarmi, avvocato.

0: Guarda, io starei ore con te, Chiara e Agnese, a parlare di cose che riguardano i giovani, anche sì, perché al 347-342-5220 incredibilmente sono arrivati dei messaggi di persone che hanno capito quello che stavate
1: ma
0: dicendo.
1: Certo,
0: qualcuno
1: ma...
0: anche preoccupato o rilassato per le notizie che avete dato, in genere
1: immagino,
0: hanno attorno ai 20 anni o giù di lì e sono sì, i figli dei
1: nostri ascoltatori,
0: diciamo così. Però come al solito questo momento giovani si dimostra ancora una volta utile,
1: sì,
0: per cui ahimè lo rifaremo anche in futuro, sì, per il momento però il tempo
1: vai,
0: a nostra disposizione è esaurito, quindi grazie ad Agnese in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi,
1: grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va all'ottima combriccola di Ciao Belli, noi ci risentiamo domani alle
1: risentiamo
0: domani alle 19 se volete, ciao a tutti,
1: ciao.
2: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.

0: mi sentirò grande.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Qui veramente mi sembra di interrompere un'emozione, perché la canzone è molto emozionante, il testo è romantico, la canzone è romanticissima, però guarda come ti cambiano la percezione le tue radici grammaticali o culturali. Il titolo di questa canzone è molto bella, di una cantante messicana che è tornata ad essere un successo 15 anni dopo che è stata pubblicata grazie ai social. Il titolo è Disfruto.
1: Disfruto.
0: Che,
1: sì.
0: Che significa, dice,
1: godersela, godere, godere. Godersela, diciamo.
0: Sì, sì, sì, sì, una questione legata al piacere. Però per me è una parola che finisce con disfrutto. A me sembra un termine, che so, calabrese.
1: Desfrutto.
0: No, vabbè. Desfrutto.
1: Vabbè, a parte che questa similitudine...
0: Prima con...
1: Questa similitudine tra calabrese e brutto e rude, non l'accetto.
0: Vabbè, no, ci sono delle espressioni molto forti,
1: sì, forti
0: molto tipicamente,
1: certo,
0: di quella parte d'Italia. Ecco, no,
1: chiaro,
0: così.
1: chiaro. Sì, ho capito cosa...
0: Se viene un calabrese e mi dice desfrutto, io non capisco cosa mi sta dicendo,
1: certo,
0: ma capisco che non c'è niente di buono in quelle intenzioni.
2: Sì. Allora, in realtà, un saluto speciale da parte mia, da Turillo della Calabria. È la prima volta DJ Chiam Italia, sia al nostro direttore Linus e sia al mio grande amico pure Nicola Savino.
1: Grazie.
2: Buona fortuna a tutte e due,
1: grazie.
2: Buon programma a tutte e due.
1: Grazie, una hai buona capito? Capo.
0: Ecco perché era a Milano, ha fatto lettere alla Cattolica.
1: Perfetto, eh?
0: E si è appena laureato.
3: Come si capiva tutto?
0: Eh no, era bello spiegato, ma ecco perché ci aveva la corona d'alloro.
3: Capito?
0: Quando è venuto. Ma tu pensa, noi che l'abbiamo sempre snobbato.
1: Una buona capa, una buona fortuna.
0: A me faceva più ridere la versione originale di 20 anni fa.
1: È vero.

0: buongiorno DJ Chiam Italia. Cos'è quel sospiro?
1: È l'ultimo lunedì di settembre.
0: Pensa a te.
1: Vabbè, comunque è una cosa.
0: Vabbè, mo me lo segno.
1: Nostro ultimo legame con l'estate.
0: Allora, dico, stavo per dire, finita la settimana della moda, ma poi sapevo che Alex mi avrebbe corretto e quindi sì. È finito il grosso della settimana della moda. Adesso, oggi, c'è ancora qualche piccola cosa spuria. E no, il calciomercato c'ha un orario
2: finisce lunedì.
1: Ci sono i turchi, l'ultima settimana ci sono i turchi, ricordi?
0: Sì, c'è il calciomercato estero. Comunque, insomma, il grosso della moda ieri è finito. Mi sono trovato ieri in mezzo a questo turbinio di persone che arrivano da ogni parte del mondo.
1: Perché sfilavi, vero?
0: Ovviamente.
1: Perché lo vediamo. Zelensky vende moda.
0: Piantala.
1: Oggi... cioè, oggi non perdetevi YouTube o canale 69. Cioè.
0: No, sono stato per una cosa di lavoro però molto carina nel quadrilatero, nel centro del quadrilatero, nel cuore del quadrilatero. La cosa era tipo alle 14, sono arrivato un po' prima. E era una babele di persone di ogni parte del mondo.
1: Però, vedi,
0: tutti, la maggior parte delle persone che attraversavano sembrava l'incrocio di Shibuya, hai presente quello di Tokyo dove fanno vedere miliardi di persone? Non ce n'era uno che parlasse italiano, ma soprattutto non erano vestiti, erano travestiti.
1: Davvero?
0: Non
1: eh?
0: Nel senso di trans.
1: No.
0: Nel senso
1: no.
0: Che erano vestiti da qualche cosa, cioè vestiti in maniera che li facesse notare.
1: Linus,
0: no?
1: Tutti abbiamo una divisa, voglio dire, quelli che vanno in ufficio hanno la divisa.
0: Beh, perché parli oggi, scusa.
1: Figurati, caro Zelescone. Bravissimo. Però loro erano vestiti da settimana della moda.
0: Sì, ma non è che tutti erano lì per lavoro, la gente era vestita da curiosa.
1: Però
0: già che ci sono, no? Non capivi quelli che erano lì in maniera professionale, quelli che erano infiltrati, perché tutti riprendevano, un po' tipo il Festival di Sanremo.
1: Sì, tutti riprendono tutti.
0: Sì, è una cosa circolare, alla fine non capisci qual è l'inizio di quella circolarità.
1: Sì, Linus sta parlando del fuori Sanremo.
0: Sì, quello
1: non
0: che
1: dentro
0: si trova per strada.
1: Esatto.
0: È uguale. Qui, a Sanremo c'è l'Ariston, qua ogni stilista ha il suo luogo dove fa le sfilate.
1: Volevo sapere, hai visto dei van neri, quelli di Uber? No, per sapere.
0: Io alla fine credo che la Mercedes stia in piedi in questo momento di grande crisi per le automobili grazie al Vito.
2: Sì, adesso Tonelli gli fanno guidare un Vito.
1: Già giusto.
0: Della prossima pubblicità di Antonelli, non c'è Toto Wolff, non c'è il papà.
2: Un bel Vito.
0: Tantissimi. No, ho visto... c'era una tipa molto appariscente che però penso fosse un influencer. Io le ho toccato anche la fronte per vedere se aveva
1: l'influenza.
0: No.
1: Niente.
2: Forse era più una creator, perché adesso gli influencer sono in declino.
0: Una content creator.
2: Stava creando?
0: Lei stava creando.
2: Era una creator, t'assicuro.
0: E c'erano due o tre persone insieme a lei, e uno in particolare aveva una cosa che ti sarebbe piaciuta, praticamente una sorta di camera oscura portatile. Cioè c'era un cavalletto, come quelli su cui si montano le macchine fotografiche o le telecamere, e sopra una scatola chiusa, dentro la quale in realtà c'era un Mac. E quindi loro praticamente facevano delle piccole riprese, poi sfruttando il buio, quindi senza avere troppa luce intorno.
1: C'era anche il lenzuolo per...
0: Si infilava. All'inizio io pensavo che fosse uno che stava rifacendo, le foto col lampo di magnesio, tipo 800, no? E invece no, poi ho spiato e dentro c'era un Mac in montagna.
2: Uno stratagemma per ottenere l'ombra e vedere.
0: Speravo
2: bene.
0: Di vedere Adam Sandler, che è stato il grande protagonista delle sfilate di oggi. Peraltro era all'hotel che si chiama come la pizza. Aspetta,
1: hotel,
0: Margherita.
1: No.
0: Al prosciutto e funghi?
1: No.
0: Al Bresaola ricotta?
1: No.
0: Al quattro stagioni.
1: Ragazzi, non ci viene. Se il Four Seasons si chiamava con l'altro nome della quattro stagioni, cioè The Capri Shows. Era meno.
0: Beh, a Capri.
1: A Capri sì.
0: A Capri lo potrebbero chiamare così.
1: Capri Shows e quattro stagioni sono la stessa cosa.
0: Sicuro?
1: Te lo dico io.
0: Vabbè, lo dico io, non è che sia certificato.
1: Anni di radio in FM.
0: Anni a fare il pizzaiolo.
2: Come Friarielli e Cime di Rapa.
1: Esatto.
0: Vabbè, insomma, in lungo e in largo, cioè ha passato una settimana, non si sa per quale motivo fosse qui, forse per fare da contraltare all'eleganza della moda. Sapete che Adam Sandler, che è l'attore più pagato di Hollywood, 3 anni fa, ma sicuramente nel frattempo è aumentata la cifra, prendeva 20 milioni di dollari a film. Caspita. E ne faceva 2 o 3 all'anno.
1: Caspita.
0: Nonostante questo, lui si veste solo con pantaloni da basket e maglioni con la felpa molto larghi.
2: Però costosissimi molto saranno.
0: Sarà pure costosissimi. È andato a giocare a basket dove c'è il teatrino Burri, nel Parco Sempione.
1: Sì.
0: Qua dietro, un matto furioso.
1: Dove andava Mario Losio quando era magro.
0: Però appunto mi dicevano che passeggiava per Monte Napoleone, per le vie lì nei dintorni, da solo, senza scorta.
1: Bravo.
0: Foto. Bravo. Selfie, autografo, veramente easy. Quella è una bella maniera per vivere e per ringraziare il mondo di essere stato un ragazzo fortunato.
1: Giusto.
0: Guarda il vassoio, di che materiale è fatto?
1: D'argento.
0: Te l'ho servita così.
1: Un piatto d'argento, Matteo.
2: Che arriverà?
0: Beh, era ieri, ma non possiamo esimerci da farci gli auguri anche noi. Ciao Lore!

0: No, dicevo, il compleanno era ieri, abbondantemente festeggiato da tutti i mezzi di comunicazione, i tre grandi compleanni di questi giorni, no? Ieri 60 anni per Lorenzo, che sembra impossibile, ma insomma la vita passa per tutti.
1: Lui ci mette del suo, avendo scelto lo pseudonimo Jovanotti.
0: Esatto, Jovanotto per sempre.
1: Jovanotto per sempre.
0: Ieri 50 anche per Francesco Totti e domani 90 ne compirebbe il Cavaliere, poi magari domani mattina ne parliamo in maniera più diffusa. C'è una cosa carina, insomma, che la sua famiglia ha organizzato per ricordare lui e per salutare Villa Certosa, che da dopodomani passerà definitivamente di mano, ma sicuramente l'avrete intercettato. No, ci tenevo a salutare Lorenzo, che in questo momento sarà nascosto da qualche parte
1: per non
0: essere costretto a rispondere a tutti quanti, perché devo dire che da suo amico, collega, insomma compagno di viaggio per tanti anni, noi lo dobbiamo un po' ringraziare, no? Perché Lorenzo è arrivato da noi nell'87, fine 87, insomma, e ci ha un po', come dire, sbloccato, no? Perché fino ad allora noi eravamo un po' dei lambascioni milanesi,
1: fighissimi,
0: bravissimi, popolari.
1: Però un po' impostati.
0: Però di legno.
1: Molto impostati.
0: Però veramente di legno.
1: Impostato.
0: Lui è arrivato con lo Svitol.
1: Sì.
0: L'ha versato addosso in versione quantità importante.
1: Sì.
0: E grazie a lui siamo ancora qua.
1: Assolutamente.
0: Grazie Lorenzo, cioè, tanti abbracci.
1: È il primo che ha scompaginato completamente.
0: Bene. Dunque, Adam Sandler in questi giorni sta girando un weekend da Bamboccioni 3. Quindi una parte si gira a Milano, un'altra parte l'hanno già girata a Courmayeur nei giorni scorsi. Era inevitabile che ci fosse anche un motivo di questo genere, però la cosa appunto encomiabile è la sua rilassatezza nell'incontrare le persone, che poi oltretutto, per quanto sia un volto popolarissimo, non credo che tutti proprio lo riconoscano,
2: no. Più che altro lo riconoscono per i colori che ha addosso.
0: Sì, esattamente, bravo. Se fosse vestito elegante non lo riconoscerebbero.
2: Certo.
0: Bravo, fa completamente il giro.
1: Sì, al mercato di via Osoppo passa abbastanza.
0: Potrebbe mettersi anche a servire.
1: Tranquillo, proprio tranquillo.
0: Da quale bancarella?
1: Verdura. Bere le belle, belle.
0: La differenza principale fra la pizza capricciosa e la quattro stagioni sta nel modo in cui vengono disposti gli ingredienti sulla pasta. La quattro stagioni, gli ingredienti sono divisi in quattro spicchi ben separati. La capricciosa, gli ingredienti sono mescolati insieme.
2: Ah, ecco.
0: Una specie di ratatouille.
1: Sì. Però insomma,
0: mi è piaciuta questa finezza della ratatouille, completamente fuori luogo, immagino. No, stamattina mi sono quasi commosso sentendo il trio, non per il trio, ma per non sia mai che gli faccio un complimento. No, per la cosa di cui hanno parlato, che avevo letto anch'io nelle ore scorse, e cioè che fra le tante cose che stanno sparendo o che stanno cambiando nel nostro costume, c'è la chiusura di tante attività commerciali, in questo caso segnatamente i bar. Il cosiddetto bar sotto casa, no? Ne stanno chiudendo mediamente 10-11 al giorno, a parte che 10-11 al giorno significa che ce ne erano milioni, non migliaia.
1: Non guardare Matteo Curti, perché mentre tu dicevi ne stanno chiudendo 10-11 al giorno, faceva il pugnetto.
2: Io non frequento i bar, ma sicuramente era
0: ma non li hai mai
2: notizia.
0: Frequentati?
1: Le ha frequentati, allora lasciatelo dire a me, ma non per smania di protagonista, perché Matteo era un bambino, diciamo, con genitori che lavoravano tutti e due, e la mamma e il papà gli lasciavano il ticket restaurant con scritto vai giù a mangiare, e lui giustamente questa roba qua, ma da qui in poi parla tu.
2: Ma no, ecco, io collegavo il bar a una mancanza di contesto familiare, e quindi ho smesso di andarci.
0: Però questo quando eri piccolo,
2: è rimasto.
0: In questo caso caso quando si diventa grande, no, in provincia in particolare c'è il bar di riferimento,
1: certo,
0: no?
1: Come no, stessa storia, stessa. Stesso bar.
0: Il Roxy Bar di Vasco,
1: il bar Mario
0: di Ligabue, insomma, stanno un po' sparendo queste cose. Per quale motivo? Probabilmente perché gli adolescenti, che dovrebbero essere il ricambio, gli adolescenti sono il ricambio di tutti, no? Come gli ascoltatori radiofonici, no? Ce ne sono tantissimi, ma gli ascoltatori radiofonici diventano pian piano sempre più grandi. È come fare una passeggiata, la vita da ascoltatore, c'è un inizio e c'è una fine,
1: e
0: se nessuno arriva dopo di te il ricambio non c'è, no? E quindi anche nei bar succede un po' questa cosa, perché i ragazzi adesso anche in provincia preferiscono due panchine e il telefono.
1: Eh sì, purtroppo è tu quando c'è qualcosa che non va
0: è sempre colpa del telefono. Però sì, io ecco, non ho mai avuto un bar vera, cioè ce n'era uno di riferimento a casa mia che era in realtà una latteria, ma alla fine era comunque un bar, c'era anche la sala biliardo dietro. Però
1: poca roba tu.
0: Non l'ho vissuto tantissimo, ecco. Ho visto i primi giornalini porno.
1: Dai, vedi.
0: Perché c'erano quelli più grandi che me li facevano vedere, io diventavo tutto rosso.
1: Ma perché
0: rosso,
1: la tua generazione era precedente a quella dei videogame. Perché poi sono arrivati i videogame.
0: Vero,
1: e il videogame, sai.
3: E andavi per
1: allora,
3: quello.
1: Prima è arrivato il flipper. Il flipper prima
0: flipper
1: di
0: tutto. Flipper c'era anch'io, col tilt. Io
1: poi,
0: mi ricordo
1: bravissimo.
0: Il tilt.
1: Poi diciamo Space Invaders, il primo videogames, e poi un diluvio di videogame. Poi c'erano i grandi che giocavano a biliardo, ma lì era già sigaretta,
0: biliardo.
3: Al bar Garden.
1: Scommesse, gentaglia.
0: Garden. Ma c'era un giardino almeno.
3: E c'era lo stadio di fronte, il tennis.
0: Sempre lì via Filadelfia.
3: E Corso Agnelli.
1: Poi, come dicevamo in riunione alle 4:45, perché noi l'abbiamo deciso prima del Trio Medusa di parlare dei bar. Come dicevamo in riunione, ci sono varie stagioni del bar. C'è la stagione della fidanzatina,
0: sì, la stagione dell'amore,
1: la stagione
0: come
1: dell'amore,
0: diceva Battiato.
1: Andiamo a prendere una cioccolata,
0: però
1: con
0: lì
1: panna.
0: No, lì vai nel bar un po' fighetto, non vai nel bar sotto casa tua.
1: E se vuoi possiamo anche parlare delle caste dei bar, perché c'è il bar più figo della città,
0: poi c'è quello dello spritz,
1: e poi adesso la dico con grande
0: quanto
1: rispetto,
0: è uno spritz a Milano adesso 12
2: sì.
0: Questa
2: settimana 14
0: secondo me, questa settimana 15.
1: Allora, un mio amico che è alla mia, in genere è alla mia sinistra di fronte a me, lo ha pagato 14.
0: Qua. Zona party like a DJ.
1: Ma ti danno le pizzette marce.
0: Sì, non sempre, ma d'altronde è la domanda che...
1: È certo che creo.
0: Ma da voi si arrivava col motorino al bar?
1: Sì, certo.
0: Era il momento, era il posto dove quelli col motorino con le marce facevano provare il motorino a quelli col motorino a gas.
1: Bravissimo.
0: Per la prima volta.
1: Bravissimo, certo. Sì.
0: Io mi ricordo c'era una sbarra di legno fuori dal mio, lì venivano legati i cavalli e le carrozze.
1: Sì.
0: Perché quando andavo io
1: volevo sapere se a Paderno insomma se vi è capitato i soprannomi dei bar, cosa che diamo anche noi a un bar qua vicino. Da me a San Donato ce n'era uno, lui non so se l'ha mai saputo, che noi chiamavamo il Lurido, e ci vediamo dal Lurido.
0: Ti dico
1: punto,
0: di più,
1: fine.
0: Un bar o una pizzeria che viene chiamata il Lurido c'è in tutti i paesi d'Italia.
1: Let's go.

0: Allora, diciamo così, semplificando come mai buongiorno.
1: Com'è che era concludendo?
0: Sì,
1: concludendo.
0: Era sempre un gerundio.
1: Esatto.
0: Confermo, in tutti i posti in Italia, in tutti i quartieri, non soltanto nei paesi, c'è un bar che viene soprannominato in una maniera non tanto elegante.
1: Esatto.
0: Però ci vanno lo stesso.
1: Ma come no? Con maggior affetto.
2: Sì, sì, sì. Quello che non strozza in grasso.
0: Esatto. Mettiamola così. Allora, qualcuno ne fa un problema economico, che le tariffe sono molto aumentate. Dipende, probabilmente in città un po' di più. Ieri mattina mi sono fermato con i miei amici durante il nostro giro in bicicletta. Abbiamo preso 7 caffè. Io,
1: sì,
0: ho fatto lo splendido, sono andato a pagare.
1: Pago io.
0: Fuori 9 euro.
1: Ci sta.
0: Sono rimasto male.
1: Cioè, che pensavi di più?
0: Troppo poco. Il ranzani
1: troppo
0: che c'è
1: poco.
0: Dentro di me c'è rimasto male.
1: Troppo poco.
0: No, non sono più abituato. Insomma, a Milano abbiamo altre.
1: A Milano di più. 1,50, quindi almeno 10,50. Almeno.
0: Vabbè, quindi.
1: Ma almeno, Beh. Però su un caffè è tanto.
0: Vabbè, niente, tanti bar. C'è Italia-Turchia stasera. Io pensavo che sarebbero passati ancora un po' di giorni.
1: Purtroppo ti posso dire, c'è Turchia-Italia. E sono volatili,
0: sì, sì,
1: aspri proprio, parecchio. Perché se noi perdiamo stasera, male.
0: Cazzi a male.
1: Sì.
2: Volatili per diabete.
1: Beh, sì, una roba così.
0: Ho letto il titolo della Gazzetta, che è molto positivo. Speriamo porti bene, come sempre, di consuetudine. Andiamo a vincere.
1: Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai
0: forma dello stadio dove si gioca la partita di questa sera. È fatto a forma di coccodrillo accovacciato. Tu immaginati un coccodrillo che si acciambella, mettiamola così, e che con la, col muso in qualche modo si morde la coda. Ecco, la forma dello stadio visto dall'alto è quel, non
2: come
0: so perché.
2: Il modo ci in deve... cui dorme un gatto.
0: Sì. Il mio gatto che dorme solo se sta fra le mie gambe.
1: Beh, bello, dai, scusami. Tu senti il trattore?
0: Sì, quando arriva e si mette, io sono felice.

0: Bellissimo, perché finalmente mi dà un po' di attenzione.
1: Ok, poi
0: normalmente io vengo snobbato. No, no, lui sta lì e non posso muovermi io, però.
1: Ai.
0: E quindi questa cosa dura parecchio, però
1: Sì. Io di tutto quello che abbiamo detto fino adesso sì, mi tengo il verbo acciambellare, che
0: si dice.
1: Lauricella, la parola di oggi è acciambellare.
0: Non l'hai mai usato?
1: Non l'ho mai usato, deve essere una parola che hai letto in uno di quei libri teneroni che leggi.
0: No, sto leggendo un libro molto bello e mi dispiace che sto arrivando alla fine. E comunque ripeto ancora una volta quello che ho detto nei giorni scorsi, maggiormente adesso che è un periodo buono in cui sto leggendo abbastanza, è impossibile che uno legga 3 o 4 libri alla settimana. Cioè, non è impossibile,
1: certo,
0: ma è impossibile che ne tragga, come dire, un'emozione.
1: Sì.
0: Perché se tu leggi 300 pagine in 2 giorni, che cosa ti può aver colpito di quel libro?
1: Sì, no.
0: Si dice sempre, no, che un libro bello vorresti non finisse mai.
1: Sì,
0: se lo
1: sì.
0: finisci in un minuto vuol dire che non è bello, oppure che non l'hai realmente vissuto. Ma questo è il parere di mio.
1: Bravo.
0: Di mio.

0: One Station.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
3: Verde, rosa, arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
1: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
1: Fruttolo, scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al 1° novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
6: E per i più coraggiosi vi aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
5: Cavallino Matto, il parco divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1° novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.

0: preoccupare, perché comunque i social qualcosa di buono lo fanno ogni tanto, no? Tipo per esempio anche fa scoprire alla gente più giovane delle canzoni come questa, che altrimenti la gente più giovane non avrebbe mai incrociato, insomma,
1: certo,
0: no?
1: Certo, certo. Anche Everybody Wants to Rule the World. L'altro giorno ero a casa e sentivo Everybody Wants to Rule the World.
0: Certo, certo.
1: No, come fai a conoscerla tu?
0: Sì, a te, a me.
1: A me,
0: a noi.
1: Come noto, io lavoro al catasto.
0: Allora, uno dei dischi più belli della prima metà degli anni Ottanta, quello dei Tears for Fears, che contiene sia Everybody Wants to Rule the World, sia questa, sia Mad World, sia Pale Shelter. C'è un
1: Shout.
0: Shout, un capolavoro, un capolavoro. Qual è la preoccupazione dell'amico Nicola? Che ieri sono uscite le date del prossimo tour di Harry Styles, che farà un tour l'anno prossimo, che si chiamerà Forever Together, anzi no, Together Together.
1: Ah, Together Together.
0: Together Together.
1: Perché sono Together 20... Forever era di Rick Astley.
0: Sono 25 date, di cui 3 alla fine di agosto allo stadio di Wembley.
1: Oh, wow.
0: E i Tears for Fears saranno gli, come si dice, l'opening act, cioè i supporter, quelli che suonano prima del concerto vero e proprio. E Nicola giustamente insomma...
1: No, giustamente.
0: Così, ingenuamente, poco fa diceva: ma scusa, il pubblico di Harry Styles non è un pubblico di 14 anni, perché nel frattempo lo erano tanti anni fa, adesso le 14 anni magari hanno anche 30 anni, ok? Ne avrà raccolto un po' di pubblico anche con la sua carriera solista, non più da One Direction.
1: Sì, sì.
0: Però come fanno a conoscere le canzoni che hanno 50, 40 anni ormai? Lo fanno perché appunto la musica circola, e poi il gruppo supporter cosa fa? 5 pezzi?
1: Sì, no,
0: 6 pezzi?
1: Certo, certo.
0: Sì,
1: no.
0: E scelgono con cura.
1: Se partono con Everybody Wants to Rule the World,
2: lo fa per educare i suoi follower. Beh, i suoi fan. Giusto, bravo, bravo.
0: Beh, lo fa perché
2: musica,
0: comunque è un disco meraviglioso.
2: Esatto,
0: e
2: bravo.
0: Vedi cosa ti dico: una volta che questi avranno suonato prima di Harry Styles ad agosto, a settembre il disco torna in classifica in Inghilterra,
1: sicuro,
0: ma altissimo.
2: Bellissimo.
0: E se lo meriterebbero, perché comunque è una cosa che è un disco che è stato un filino sottovalutato dalla cultura musicale, insomma, no? A proposito di Harry Styles, posso dire Harry, uno di noi.
1: Harry è uno di noi.
0: Come sapete, anche a Harry ci piace la maratona.
1: Ah, pensavo la
0: corsa.
2: Forse
0: anche quella, mi sembra molto interessato. E non perde tempo non fa passare tempo senza allenarsi. Anche quando magari insieme c'è da fare cose importanti, tipo per esempio un tour musicale che ti porta in giro per il mondo, no? In questi giorni ho visto che era a New York, però ugualmente la mattina andava a correre.
1: Sgambettava sempre.
0: Tra i maratoneti ci sono delle maratone, come dire, più ambite di altre, no? Diciamo l'entry level di chiunque è la maratona di New York, perché è la più famosa, ed è quella che tollera anche quelli che magari corrono abbastanza piano, ok?
1: Direi ci sono quelli.
0: Il suo bello è che c'è gente che arriva magari anche in 8 o 10 ore, insomma.
2: Hard Rock.
1: Ci sono tipo in 3 che fanno un drago e ci mettono 5 ore.
0: Il rinoceronte, quello è il rinoceronte. Nel caso dei maratonetti un pochino più evoluti, quelli che cominciano a prendere la cosa, non dico sul serio, però insomma gli amatori evoluti, mettiamola così. Una delle grandi maratone aspirazionali
1: è Cesano Boscone,
0: che non c'è più,
1: anni. Perché era in discesa.
0: Morandi ha fatto il suo personale lì.
1: Perché era in discesa.
0: No, è la maratona di Boston, che è la maratona più antica in assoluto, la maratona che si corre ancora da fine 800, è la vera maratona degli americani, ok, Harry Styles è inglese, ma comunque
2: però è una maratona non omologata se fai il tempo lì,
0: sì, perché c'è troppa differenza,
2: c'è troppo dislivello fra la partenza e l'arrivo
0: e c'è troppa distanza fra la partenza e l'arrivo stesso, cioè praticamente è un rettilineo. Non dico in discesa, perché c'ha delle salite anche molto impegnative. Comunque, per molti motivi, è una maratona con un grande simbolismo. Beh, lui nel suo tour americano, cioè, ha convinto i promoter a mettere una data il 10 di aprile in Texas ad Arlington, ok? E la data successiva 12 giorni dopo, il 23 aprile, è al Rose Bowl di Pasadena, vicino a Los Angeles.
1: So what?
0: In mezzo c'è lo spazio per infilarci la maratona di Boston.
1: Ma tu ritieni che lui
0: che
1: la faccia?
0: Che è il 19 di aprile, ma sembrerebbe che sia intenzionato a farla, anche se non ha il tempo per... Perché la maratona di Boston è molto esigente. In realtà, se compri il pettorale attraverso un tour operator internazionale, ci sono anche quelle possibilità, ma tecnicamente dovresti avere
1: Secondo voi un tempo di riferimento. Ho capito, ma Harry Styles non glielo dai?
0: Ma glielo danno anche perché ci sono i pettorali, quelli di charity, no? Cioè di beneficenza, che costano ovviamente un po' di più. Tanto, guarda, quanto vuoi che costi una maratona in America? Minimo $500.
1: Tantissimo.
0: Quelli di beneficenza ne costeranno magari,
1: diciamo,
0: 1000,
1: costa, insomma, 10, no? Spritz di Milano.
0: Sì. No, però mi piace molto questa cosa, che abbia tenuto lo spazio in mezzo, pazzesco, fra due maratone, fra due concerti, per poter correre,
1: diciamo,
0: la maratona.
1: Si candida a nuovo Gianni Morandi come ottimizzazione, come
0: idolo assoluto.
1: Beh. Approccio razionale, diciamo. Approccio razionale.
0: Beh, alla fine è sempre questione di organizzarsi.
1: Sì,
0: no? Quando mi dicono: ma tu come fai ad allenarti? Dove trovi il tempo? Ragazzi, ma ci sono le agende per questo. No? Tu sull'agenda prima scrivi le tue corse e poi viene tutto il resto.
3: Che nome dai ad un sogno

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ecco Ernia, domenica mattina se esci a fare un giro con la macchina stai lontano dal quartiere San Siro perché c'è la DJ Ten e non vorrei rimanessi bloccato. Noi siamo molto attenti a questo. Però insomma potrebbe anche succedere.
2: No, perché poi se per caso è ancora a casa dei suoi, cioè in QT8, lì la
1: vecchia. Non passiamo da lì.
2: Ah, non passi.
1: Non passiamo da lì. Ci passiamo abbastanza vicino, poi magari trova una strada interrotta. Insomma.
2: Potrebbe essere.
1: Che poi nel quartiere lì non ce ne sono di strade interrotte. Ma mi fermo qua se non diventa troppo locale. Domenica mattina c'è la DJ Ten, saluto Maurizio che scrive Guten Morgen. Volevo informarvi che il pacco gara della DJ Ten virtuale è arrivato qui in Austria. Servizio perfetto. Domenica mattina in contemporanea con voi alle 9 correrò la mia virtual lungo le rive del Danubio blu con la maglietta blu a Vienna. Dopodiché pranzo al ristorante I Terroni di Vienna. Controllate, esiste.
2: Bello, bello ristorante I Terroni. Parte alle 9 quindi.
1: Parte alle 9.
2: Perché ieri già... Men, a che ora parte la gara? Men, io parcheggio in via Novara. Adesso c'ha il parcheggio.
1: Ha scoperto che...
2: Sì, ti di conto che a San Donato Milanese da dove parte lui c'è la metropolitana. No, no, men, io vengo in macchina. Parcheggio, via Novara e poi...
1: Ma
2: poi
1: ci sono 5 fermate di metropolitana.
2: No, vengo in macchina, men.
1: Va bene,
2: vengo
1: sarai macchina. L'unico.
2: Vengo in macchina.
1: Va bene.
2: Mio pettorale è 1959, l'anno della rivoluzione cubana.
1: Davvero?
2: Tutto giusto.
1: Se l'hai inventato?
2: No. Davvero? 1959.
1: Va bene. Qualcuno scrive che Harry Styles tempo fa ha fatto una cover della canzone dei Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. World.

0: dal vivo in un programma televisivo, non in studio.
1: Si sente che non ci sono tanti fronzoli, insomma, dai.
2: Però perfetto, chi l'avrebbe mai detto che il secondo singolo di un album, questo era il secondo, prima c'era Shout, poi è arrivata questa, normale, e 40 anni dopo
1: era un album importante.
2: Assolutamente.
1: C'era una maratona molto importante, ne avrete magari intercettato qualcosa, poi cambio argomento, se no poi mi dite come facevate 15 anni fa, io parli sempre di corsa, però ieri c'era la maratona di Berlino, che è una delle più belle in assoluto, un ragazzo russo che si chiama Iskander Yakdarov, ha fatto la maratona con le Crocs.
2: Ma può essere, cioè mi spiego.
1: No, ho visto i video proprio.
2: Ma volevo sapere se hai visto il video, gli avrei visto il piede. Anche il dietro, cioè era cinto,
1: era
2: il
1: chiuso. Beh, le Crocs hanno una linguetta che normalmente si tiene girata in avanti. Se tu la giri dietro, evita di perderla. Non è tanto che lui abbia corso la maratona con le Crocs, e che ci ha messo 2 ore e 30 minuti.
2: Mamma ragazzi.
1: Però poi ha detto non fatelo perché, perché non fa benissimo.
0: Adesso non cammina più.
1: Ma non lo so.
2: Perché comunque va spiegato, insomma, la scarpa attutisce dei colpi per la schiena.
1: Sì, 42 chilometri.
2: 42 chilometri di Crocs.
0: Col tallone libero, ma come fai?
2: Sì. Io vi ricordo sempre che da bambina la nostra figlia voleva quelle scarpe lì. Io chiedo scusa all'azienda produttrice con cui poi ho fatto pace, a me e a mia moglie non piacevano molto quelle scarpe
1: quando
2: lì,
1: una cosa ha una forma originale all'inizio può anche non piacere,
2: quindi la piccola Matilda di 3 anni, aveva: Mati, non possiamo prendertela perché ti fanno male ai piedi, poi ti vengono tutti i piedi storti. Oh, poverina, quindi gli abbiamo venduto questa fandonia.
1: Quindi quando vede qualcuno con le Crocs, adesso
2: l'ha capito e dice: bastardi, non me l'avete presa.
1: E se le compra per i fatti suoi.
2: Naturalmente sì.
1: Se le compra così, insomma. Tutto questo pur di mettere questa canzone.
2: Sì, di Berlin, perché questo accadeva a Berlino. Come si chiama il gruppo?
1: Si chiamano Berlin. Ieri l'ho sentito e ho detto: devo trovare un motivo.

0: mi sento di rispondere a questo ascoltatore che si chiama Livio, che ha appena scritto: Linus ha finito di parlare una frazione di secondo prima che cominciasse il cantato di questo brano. Ora gli chiedo come se gli chiedo come fa, lui risponderà che è il suo mestiere. Ma per fare una cosa del genere devi conoscere alla perfezione il brano, oppure c'è un timer che indica dove comincia il cantato. Allora ti rispondo sinceramente, in questo caso era molto facile, perché una canzone come questa l'abbiamo sentita e presentata 100.000 volte, quindi è molto semplice. Però per sicurezza c'è anche un timer che non serve per prendere l'intro, serve per poter parlare tranquillamente quando stai parlando di altre cose,
1: sì,
0: no?
1: Certo,
0: è per avere la, come dire, la misura di grandezza. Ci sono circa 20 secondi all'inizio,
1: così tu puoi
0: parlare fino a quando ne mancano pochi, e però poi dopo devi avere l'orecchio per smettere momento corretto.
1: Sembra impossibile, ma diciamo, facendo questo lavoro,
0: se hai un po' di orecchio si può fare. È una di quelle cose che fra 10 anni non sentirete più.
1: Credo.
0: Se non
2: grave.
0: Molto grave, vabbè.
2: Sono stili. Con la tecnica si vince.
1: Con la tecnica sì, però poi c'è il dibattito tra forma e contenuto. Cioè, più importante è la forma, quindi prendere l'intro o quello che dici.
0: Ovviamente.
1: Cioè, a Cruciale non gliene frega un cazzo dell'intro.
0: Assolutamente, per carità. No? Però ecco, se volete offendermi, un giorno prendete il posto di Alex,
1: sì,
0: fate la regia,
1: sì,
0: e fate questa cosa.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Sì, vabbè.
0: Vi taglio la mano.
1: Ci sta, ci sta.
0: Della canzone di prima, Everybody Wants to Rule the World, esiste anche un'altra versione.
1: Amore, Take My Breath Away.
0: Ah, no,
1: Take
0: scusami,
1: My Breath Away dei Berlin, naturalmente l'unica, la divina, la fantastica. Portami con te, io ho fatto un pezzo. Maria. E allora, portami con te, e adesso sto prendendo lezioni di inglese, lo sai,
0: sì,
1: amore.
0: Sì. Adesso mi stai prendendo.
1: Sì, sì, sto prendendo, perché l'ultima parte della mia carriera will be in England.
0: O in America.
1: In England o in the United
0: States.
1: Or in Vegas.
0: Because in as Vegas, you know, what happens in Vegas remains in Vegas.
1: And I'm a big friend of Jennifer Lopez.
0: Fammela sentire, va, sì, figurati.

0: grande, portami con te l'unica, la divina, la fantastica Cristiano Malgioglio.
1: Vi ascolto da sempre, ho deciso che purtroppo fino a giovedì non vi ascolterò, perché per avere 4 puntate vergini da poter ascoltare durante il mio volo verso la Cina. Non amo volare, ma la voce sicuramente mi distrarrà. Spero di poter ascoltare durante il volo un vostro saluto dopo aver letto questo messaggio. Cosa si inventano pur di essere
2: pazzesco,
1: salutati.
2: Pazzesco.
1: Va bene, grazie Giorgio.
0: Giorgio
1: si chiama Daniele.
0: Ah, Daniele, ok.
1: Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
3: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
2: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
3: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
4: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: Verde, rosa, arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta,
7: a Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui. È prestissimo, mancano 30 secondi alle 6. Martedì 29 settembre, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. La giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi. Parliamo della morte di Giulio Regeni, giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani a 10 anni e ne ha assolto uno. La procura aveva richiesto, oltre a un ergastolo, pene a 17 anni e mezzo. Scese però proprio a 10 perché riconosciuto solo il sequestro e non l'omicidio. Il legale della famiglia Regeni invoca lo stop dei rapporti col Cairo, ma il ministro degli esteri italiani sottolinea che sono state condannate 3 persone e non l'Egitto. Ancora cronaca svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Francia è pronta a collaborare con l'Italia. Parigi ha comunicato alla Farnesina la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Per questo i PM nell'udienza di domani davanti al GIP sono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio diretto tra la Premier Meloni e il presidente francese Macron. Caso Garlasco, la procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa suffragato dalle nuove consulenze da cui emerge che il piede del nuovo indagato è compatibile con la scarpa del killer. La procura inoltre getta un'ombra sull'operato del RIS, all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo, sentito nei giorni scorsi, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi e già condannato, come sapete, a 16 anni, non emersero tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non finì nel fascicolo a carico di Stasi, che ora potrebbe sperare nella revisione del processo. La famiglia Poggi, tuttavia, non ci sta, non ritiene ci siano novità e invita a chiudere la vicenda. File di auto e un primo calo dei prezzi anche a livello nazionale hanno segnato il primo giorno ieri del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP. Dalle aziende ai sindacati si moltiplicano gli appelli a estendere la calmierazione dei prezzi alle vendite all'ingrosso in modo da garantire condizioni eque anche alle altre imprese. Il governo intanto verifica la disponibilità da parte di Kuwait di aderire al price cap. Chiudiamo con il calcio e con il riscatto dell'Italia in Nations League. Gli azzurri calano il poker con la Turchia battuta 4-1. I 4 gol che siglano la vittoria nello stadio di Bursa portano la firma di Bastoni Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo alle 7.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Have fun with Nature Valley, ispirato dalla natura.

0: notizia questo martedì, l'ho presa solo stamattina perché alle 8.37 ero praticamente svenuto ieri sera. La nazionale di calcio porta a casa una vittoria importantissima in questo trofeo importantissimo, sia sì, la Nation League. Ma no, al di là degli scherzi e al di là dell'ironia sull'importanza meno della Nation League, a noi fa piacere che il Mancio abbia messo così sul piatto dei giovani che hanno giocato alla grande ieri sera e che hanno portato l'Italia finalmente a portare a casa questi tre punti tanto meritati. È bella, bella.
1: Bravo,
0: visto
1: vai,
0: gli highlights stamattina, gente che gioca di prima, gente fresca, gente giovane, bravissima.
1: Bene, bene, noi l'abbiamo vista in diretta ieri sera, davvero complimenti. In questo stadio a forma di coccodrillo di cui parlavamo giusto ieri, l'hai vista? Aspetta, Lau, che ti apriamo il microfono.
2: Abbiamo fatto la pelle al coccodrillo.
1: Bello questa, giusto?
3: Abbiamo fatto la pelle al coccodrillo.
1: Oggi è il 29 settembre, seduto in quel caffè, io non pensavo a te.
0: E a cosa pensavo? A Culopan. Pensavo, ragazzi, a tutte le cose da mandare a quel paese stamattina che mi tediano e che sono pesanti. Parco del Culopan ufficialmente aperto al 347-342-5220.
1: Oggi sarebbe stato il compleanno di Silvio Berlusconi, ad esempio, no? Tutti
0: che
1: gli
0: ci
1: anni
0: manca tanto.
1: Dimmi, Stella.
2: Che sicuramente poi il nostro capo approfondirà questa data proprio legato al compleanno.
1: Ah, sì?
2: Sì, sì, l'aveva già annunciato.
1: L'aveva già
0: Vabbè,
1: detto?
0: Ma ci sta, dai, poi lui è anche un fan, no?
1: Beh, comunque...
2: Non saprei, mi dica lei.
1: No, non lo so, avrebbe compiuto 90 anni oggi.
0: No, sì, non pensare, no, sto dicendo del cavaliere, cioè in genere...
1: Beh, e cavaliere a cui è intitolato l'aeroporto di Malpensa.
2: Sì,
1: avete
2: sì,
1: visto,
2: certo,
1: no, ragazzi?
0: Però stavo dicendo, il cavaliere ci manca. Adesso, senza fare congetture politiche, sei di destra, sei di sinistra, sei fascista, sei comunista, ci manca perché le sue butade, ragazzi, ci hanno regalato anni e anni di grandi sorrisi. Perché voi potete dire tutto quello che volete, ma comunque sulla simpatia di Silvio Berlusconi, dai, c'è poco da dire.
1: Era uno showman.
0: Era uno showman.
1: Comunque,
0: sotto tutti i punti di vista,
1: sì, l'abbiamo usato tanti anni all'interno di questo programma, lo sapete. Detto ciò, tornando un attimo all'argomento d'apertura di ieri mattina, cioè il prezzo della benzina,
0: sì,
1: stamattina vi confermo che al distributore Eni, dove ho fatto io benza stamattina, era 199.
0: Bene, bene,
1: quindi bene.
0: Io invece sono passato qua in Corso Sempione, cambiato un cazzo,
1: sì, esatto,
0: 2,47,
1: no, che poi no, bene, è ironico, ragazzi,
0: sì,
1: bene,
0: no, no,
1: ironico.
0: No, no.
1: Perché? No, ma perché ci stanno abituando a pagarla oltre i 2 euro?
0: Ma così si fa.
1: Ragazzi, ma non
0: cioè, ragazzi, può. Guarda che le leggi, cioè tutte quelle cose che passano inosservate,
1: dai.
0: È perché comunque c'è un grandissimo lavoro di marketing e psicologico
1: sì,
0: alle
1: sì,
0: spalle
1: sì,
0: che ci fa percepire bene cose che in realtà non dovremmo percepire bene.
1: Il meno peggio. Beh, ci sta il primo culo fa comunque dedicato al prezzo del carburante, ragazzi. Secondo me si sarà populista come
0: sì,
1: scelta, però io stamattina lo butto lì.
0: Sì. Scusa, mi fai fare un check proprio col culo fan per il nostro aggregatore di messaggi che vedo inchiodato intorno alle 5.45. Forza, dateci dentro, ragazzi, se esistete, siete vivi dall'altra parte, 347-342-5220. Cominciate a rafficare col culo fan.
1: Ah,
0: mi piace rafficare?
1: Mi piace molto.
0: Hai rafficato ieri sera?
1: No, ieri sera no. Culo fa la benzina, il diesel.
4: Culo fan!
5: Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.
6: Oh yeah, Rock Your Picture Show!
7: It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely.
8: Not for very much longer.
7: I've got to

0: Time Warp, tratta dalla colonna sonora del Rocky Horror Picture Show, film dal 1975. Tra l'altro se ne è parlato circa un mesetto fa, quando è mancato Tim Curry, la star che faceva proprio lui,
1: quello del pollo,
0: il pollo al curry, Michele. Sì, lui faceva Frankenfurter, hai presente? Sì, no? Il personaggio del travestito, certo. Poi lui aveva fatto anche Pennywise di It, il pagliaccio. Un grande attore era Tim Curry, certo.
1: Allora, abbiamo iniziato con la marcia giusta questo martedì, ragazzi. Il culo fan è trafficatissimo, tante note audio, tanti messaggi scritti, 347 342 5220. Io vi ricordo che tutte le volte che voi mandate un messaggio noi ci accendiamo, perché mandare un messaggio audio a quest'ora è veramente difficile, ragazzi, perché valgono il doppio. Andiamo a sentire qualcuno di voi.
2: Culo fan a tutti i miei clienti, che io ovviamente sono un gestore IT, che purtroppo, non essendo in centro a Milano, i nostri prezzi sono a 2,47, ma è da lunedì mattina alle 6 che ricevo telefonate e accuse minatorie, come se fossi io a decidere il prezzo. Ciao Sandrino.
0: A culo fanno i clienti che chiamano.
1: C'è uno scarico di responsabilità punto di vista.
0: Beh, ma ha ragione lui. Non tediate i benzinai, mica decidono loro, no, poveri.
3: Buongiornazzo Andy e Mike. A culo fan che mi sono svegliata alle 2:30, non ho più ripreso sonno. Mamma mia, culo fan.
0: Culo fan! L'insonnia. E invece diamo il benvenuto alla nostra guerriera della mattina di oggi, da Varies, Ramona! Ciao Ramona!
4: Buongiorno,
1: ma che bel nome! Anzi, buongiornazzo, cara Ramona!
0: Ramona, leggo beato. Qua. Sì, una frontaliera, sì. Che va a lavorare in Svizzera.
1: Sì.
0: E
1: sì.
0: Di che cosa ti occupi, Ramona, in Svizzera?
4: Abbigliamento maschile e anche femminile.
0: Ok.
1: Cioè, abbigliamento di che tipo? Ma intimo o capispalla, di questo tipo?
4: Capispalla,
1: perfetto, bene.
4: Posso fare pubblicità?
0: Vai.
4: Ermenegildo Zegna.
0: Li conosciamo.
1: Allora, via Massena 2, alla cortese attenzione di Andy e Mike di Enzino, un bel Ermenegildo Zegna che ci disegna dalla testa ai piedi.
5: Fanno i salami, fanno i salami,
0: Enzo.
1: Zegna è un'azienda pazzesca, Enzo.
0: Sai che sono andato a vedere.
1: Grande qualità.
0: L'Oasi Zegna, un posto bellissimo. Ramona,
4: bellissimo, vedi?
0: Ma tu nella fattispecie che cosa fai?
4: Un po' di tutto.
0: Cioè?
4: Fanno fare un po' di tutto. Comunque sono al reparto finale.
0: Okay.
4: Quando ci sono le capispalla finale, faccio riparazioni, bottoni, tiro.
1: Una rifinitura, cioè, controllo qualità, specie di prima che esca il capo, ci sei tu che metti a posto tutto.
4: Anche,
1: benissimo. Senti, hai un culo fan particolare stamattina? C'è qualcosa che ti dà fastidio?
4: Stamattina non sopporto nessuno.
0: Come mai?
1: Ti sento, ragazzi.
4: Siamo in tante, non ne sopporto neanche una.
0: Ma sei nervosa stamattina?
4: No, c'è la mia capa che mi sta guardando. Va a finire che perdo anche il posto di lavoro, perché non potrei stare al telefono.
1: No, figurati, ma magari passacela.
0: Parlo io. Ramona, come mai sei così agitata stamattina?
4: No, perché non potrei parlare al telefono, veramente.
0: Ma
4: sono nascosta in mezzo alle giacche.
0: Parla con me un attimo, dai. Raccontami della tua vita sentimentale.
4: Cioè no, adesso non si può così. Casomai quando finisce la diretta ti racconto.
0: Mi chiami dopo?
4: Sì, ci siamo dopo.
0: Okay, perfetto,
4: ma ci vediamo alla DJ 10, lo sai?
0: Ah sì, domenica, va bene.
1: Sì, pensa che non voleva venire e adesso viene. Vedrai, figurati.
4: Ok.
0: Io sono quello col body color verde tipo Borat,
1: sì.
0: Sottopeloso, hai presente?
4: E io quando chiudi la diretta ti dico che come sono vestita, va
0: okay.
4: bene?
0: Va bene.
4: Ascoltami, quindi verrò.
1: No, fatevi i cazzi vostri, cioè voglio dire, no. Come c'è, cioè, proprio uso privato di mezzo pubblico a questo punto.
0: Devo parlare con Ramona, dicevi, amore.
1: Allora chiami dopo, no?
4: Mi chiami dopo.
0: Ce l'ho il tuo numero, no? Ti chiamo
4: va
0: dopo.
4: Bene, sì, va sì, bene, sì, chiamami dopo.
0: Okay.
4: Tanto fino alle 2 sono qua.
0: Ok, perfetto.
1: Ramona, scusa, puoi mandare a culo fan chi o cosa ti dà fastidio oggi, per favore?
4: Tutte, non le sopporto neanche. Guarda, mi stanno guardando tutte, non ne sopporto una.
1: Pensa alla felicità di quelle che lavorano con te.
4: Infatti c'hanno tutta la radiolina che stanno ridendo come delle dannate.
1: Immagino. Allora sfogati al nostro 3. Allora partire, devi essere reattiva. Tu pensavi che partissi dall'1. Vabbè, allora sfogati. 3, 2, 1, vai!
4: A culo fan tutte quante!
5: A culo fan!
0: Ciao Ramona, buona giornata!
4: Ciao,
1: ciao, ciao,
4: grazie!
1: Grazie.
4: Ciao, ragazzi,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! È ufficialmente partito questo martedì.

0: dimentica.
1: Kintsugi, Elisa, su dimentica. Radio DJ.
2: Dimentica. Alle volte è meglio dimenticare che sì. Ricordare, ragazzi. Soprattutto magari se c'è qualcosa che ci dà fastidio, è meglio dimenticare. Al 347-342-5200, tanti commenti dei nostri guerrieri, delle nostre guerriere, anche per la telefonata di Ramona.
3: Ah, sì,
2: qualcuno è rimasto un po' stupito. No, faccio un suntino. Qualcuno è rimasto un po'. Ti piace il suntino?
3: Mi piace tantissimo. Stamattina hai già detto rafficare,
2: sì?
3: E suntino. Facciamo il vocabolario del Michael, ragazzi.
2: Allora,
3: a
2: faccio,
3: fine anno.
2: Faccio un suntino dei messaggi che sono arrivati, perché sono talmente tanti, non possiamo ascoltarli tutti. Insomma, qualcuno dice: ma insomma, lei ci ha detto praticamente che era nascosta in mezzo ai cuscini, che non voleva farsi sentire da nessuno, e poi ha detto dove lavorava, con chi lavorava, che gli stavano sui coglioni tutti. Forse è un po' esagerato da questo punto di vista.
3: Si è lasciata andare, voi dite, ragazzi, sì. Troppo. E può essere, può essere. E abbiamo il commento audio o proseguiamo, Mario?
2: No, proseguiamo nel culo.
4: Il mio a culo fan oggi è per produzioni cinematografiche che dopo che vengono a girare i film lasciano tutto in maniera indecente.
2: Eh no.
4: Da incubo. Perciò culo fan.
2: Non si fa, ragazzi, qualsiasi tipo di luogo va lasciato come l'avete trovato. Se lo trovate in ordine, va lasciato in ordine. Lo dico sempre anche a tutti i ragazzi che magari utilizzano degli spazi pubblici e poi lasciano dei merdai in maniera eccezionale.
3: Guarda, un po'
2: di tempo fa, adesso non perché erano bocconiani o meno, il parco dietro casa nostra, proprio attaccato alla Bocconi, dopo un party bocconiano.
3: Parco Ravizza Milano,
2: insomma, lasciato alla stregua di una discarica.
3: Sì, post
2: party
3: Bocconi, ragazzi, non si fa. Roberto da Verbania, a culo fan ai lavori sul lungo lago, Lago Maggiore, sì. Che dovevano iniziare e ancora non sono iniziati. Sveglio dalle 4:30. Ciao Roberto, ciao. Sara, a culo fan 2 giorni di pulizia da mia suocera perché era bloccata col mal di schiena.
5: Culo fan.
6: Sara, ciao, sono la mamma di tuo marito. Senti, ho un problema, l'ernia, sono bloccato, avrei bisogno che tu venissi a fare le pulizie a casa mia,
3: sì.
6: Ce la fai?
3: Sì, ma non è che uno che ha mal di schiena parla così o sì, dice.
2: No, beh, ma le suocere sono
3: poverina, dai,
2: così, suocere, così. E lei, sì, non ti preoccupare, vengo.
3: Allora, Antonella.
2: Vaffanculo, stronza.
3: No,
2: grandissima stronza. Vaffanculo, sei una stronza.
3: Ma basta,
2: stronza.
3: Ma calma.
7: Ma come mai Ramona era in quel modo così incazzata con tutti? Cosa gli mancherà a Ramona?
3: Chi lo sa cosa? Non lo so, ragazzi. Adesso non facciamo delle illazioni stupide.
2: Bisogna chiederlo a te cosa gli mancherà, visto che sei così intimo di Ramona. Cosa gli mancherà a Ramona? La chiami dopo, verso 7:40? C'è un treno che parte alle 7:40.
3: A culo fan il fottuto dosso che hanno messo all'ingresso della dogana, che crea code interminabili già alle 5 di mattina. Davide Varese, anche lui frontaliere.
5: Culo fan.
3: Poi c'è Riccardo da Roma che manda a culo fan la sveglia tutti i giorni alle 3, ragazzi. Pesante.
2: Beh, noi siamo lì un'ora dopo, ci accodiamo, amico mio, non ti preoccupare.
3: E poi chiudiamo con Antonella da Legnano che dice: a culo fan il mio peso che si è un attimo fermato dopo aver perso tanti e tanti chili. A culo fan e viva la vita!
2: Guarda il lato positivo, sei già perso tanti e tanti chili e insomma non ti devi tediare per questa cosa, anzi.
3: No, è vero, però lei magari sperava di andare avanti nel dimagrimento, invece il dimagrimento si è stoppato,
2: sì.
3: E quindi lei è un po' contrariata.
2: Noi come andiamo col dimagrimento, ragazzi? Enzo, come va col dimagrimento?
8: Ah, di bella proprio.
2: Ti vedo bene, sei un po' asciugato, eh?
8: Ho preso 3 etti.
2: 3 etti,
3: ok. Ha preso, tra l'altro, non perso.
2: Ha preso 3 etti, come andare a comprare, bello, che ne so, il crudo, sì, o il cotto dal salubaio, uguale.
8: Ma stamattina li ho presi.
3: Che faccio, lascio? Sì, lasci. Io

0: Andiamo ragazzi, giù gettone, si va in pista all'acquisto del carburante plastico alla cassa, si vola, autoscontro, NDMI, eccolo qua!
1: Forza ragazzi, forza, forza, acquisto del carburante plastico, forza ragazzi, accomodarsi in cassa, oggi abbiamo un 3x2 del carburante plastico, forza, è iniziato, Andy Mike, è aperto il parco del culo, fan, giù il gettone, si va!
2: Buongiorno Andrea Michele, oggi 52 anni e buon onomastico a Michele Dionisio, vostro ascoltatore.
1: Sì.
2: Ma perché oggi c'è un San Michele, Mike?
1: Non lo so, però me lo becco. Fatemi gli auguri.
2: Auguri.
1: Ma io non so se è veramente San Michele
2: non
1: o meno.
2: Non lo so, ragazzi.
1: Però sai, ormai la pazzia vige molesta a quest'ora della mattina. Stamattina mi chiedevo, ma ragazzi, cioè come quando sono uscito io di casa, tanta gente starà uscendo di casa. E dico, le motivazioni che queste persone hanno all'interno per uscire di casa, al di là del fatto che A, dobbiamo pagare tutti un mutuo, B, abbiamo dei figli che studiano e costano come delle holding, C, abbiamo magari dei lavori imprevisti che sono stati fatti a casa e quindi bisogna incrementare le ore di lavoro, cioè, ma proprio dentro dove va a scavare la vostra motivazione? Cioè quali sono proprio i motivi che vi spingono a buttarvi giù dal letto la mattina? A parte magari un calcio in culo da vostra moglie che è di fianco e quando suona la sveglia ti dice vai. Dai, vai.
2: È tua moglie questa, Michele.
1: Sì. No, tu sei da solo.
2: Io
1: cosa
2: sono
1: fai?
2: Da solo.
1: Cioè, tu te lo autodici.
2: Eh beh, ovvio. Io sono due persone in
1: tu
2: una.
1: Tu hai la mano pittata.
2: Io sì, ho la mano pittata, la sinistra generalmente.
1: Che ti spinge giù dal letto, ti fa anche una carezza.
2: Stamattina la motivazione, per quanto mi riguarda, è stata la prima rata universitaria di mio figlio, ad esempio. No,
1: vabbè.
2: Cioè, tu dici, più tutte le altre spese. Beh, è chiaro, Mike, si viene a lavorare. Però posso dirvi una cosa. Farlo solo per i soldi è un po' riduttivo.
1: Bravo.
2: Posso dirlo.
1: Lì voglio arrivare.
2: No, allora,
1: io.
2: Non fatelo per i soldi. Dovete riuscire ad appassionarvi nei confronti della cosa che fate, perché questo è il vero segreto.
1: Sfrugugliate all'interno del vostro lavoro, immediatamente all'interno della vostra cerchia di amicizie, e trovate qualcosa che vi rende felice. Che ne so, io vado perché nonostante il mio lavoro sia pesantissimo, ho questa persona con cui lavoro che è simpaticissima, e quindi magari dibatto di due o tre cose e mi passa via la giornata.
2: Certo,
1: per
2: ci
1: dirne
2: sarà
1: una, no?
2: Bravo Michele, ci sarà una cosa che vi piace all'interno
1: lavori
2: dell'ambiente.
1: Manuali, vado perché oggi sto finendo un lavoro che sono giorni magari che mi ha impegnato, e quindi mi gratifica il fatto di vedere finito il mio lavoro manuale.
2: Sì,
1: per dirne una.
2: Ma sono tanti i motivi, no? La relazione con un collega positiva, un lavoro che devi portare a termine, o semplicemente perché ti sei dato tu un obiettivo e quindi portarlo a compimento è una motivazione che ti gratifica. Volevo prima di andare in pubblicità leggere solo questo messaggio che non c'entra con le motivazioni. È un culo fan dedicato a un ex. Sentite qua. A culo fan il mio ex, che dopo 15 anni che ci siamo lasciati a giugno scorso,
1: sì,
2: deve ancora portare via tutte le cose e quindi viene ad usare la mia cucina perché nella sua nuova casa non è arrivata. Cioè, pensa all'ex che va a casa. Scusa, mi presti la cucina?
1: Questo è un bel tema. Questo è un bel tema, ragazzi, quando si parla di ex, quando si parla di appunto tempistiche da rispettare. Cioè, perché ci saranno sicuramente un casino di persone che hanno ancora a casa, nelle quattro mura domestiche, indumenti o comunque qualcosa che ti riporta al tuo ex fidanzato o ex fidanzato.
2: Ma forse non è che è una scusa perché lui non vuole lasciare del tutto la situazione.
1: Bravo, scusa. Saluto un nostro amico comune, sì, che conosci molto bene anche tu, che dopo un tot di tempo in cui non era stata sgomberata la parte armadi ha fatto due pallet di roba che sono stati recapitati direttamente a casa della malcapitata.
2: Beh,
1: giustamente.
2: È classico quello. A culo fa l'ex che usa la cucina.
3: Oh! Fun.
2: Pausa, amici.

0: pratiche da portare sempre con sé e perfette per tutta la famiglia.
1: Provate Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Nature Valley Protein con 10 grammi di proteine. Le trovate anche alla DJ Tech.
2: Nature Valley, ispirato dalla natura.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Sei nell'anima.
6: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
7: Goccia, goccia.
8: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel al gestionale per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
9: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
10: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
11: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
12: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: Come on, baby.
1: Come on, baby. Choosing Texas, Ella Langley. C'è una notizia su Ella Langley,
2: sì,
1: che è uscita ieri sera. Praticamente si è stabilita al primo posto della Billboard Hot 100 per oltre 23 settimane, strappando a Mariah Carey un record che durava da 7 anni. Cioè, Ella Langley mi ha battuto la Mariah, Mike.
2: Tu pensa che a Giorgio da Vimodrone, sì, proprio stamattina si è svegliato con questo pensiero qua. Cioè, addirittura cioè, ha mandato una nota audio proprio intanto che stava sentendo il disco e diceva: ma a che punto della classifica del Billboard mondiale sarà Emma Langley?
1: Guarda, caro Giorgio da Vimodrone, se vai a bere un caffè stamattina ti puoi spendere questa notizia, ad esempio. Le 6.37 di martedì 29 settembre su Radio DJ, DJ sei tu, il programma che fate voi. Oggi c'è lo Speaker's Corner apertissimo, cioè il nostro spazio culofan dedicato a chi ha bisogno di sfogarsi e quindi utilizza il mantra del martedì, cioè culofan, per scaricare un po' di tensione, no?
2: Sì.
1: Tanti.
2: Tipo
1: messaggi.
2: Sandro, tipo.
1: Sandro, sentiamo Sandro.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Senti che vita.
3: E qua ci alziamo per pagare le rate del BMW.
1: Sì.
3: E ovviamente la cosa più importante è per pagare una onesta vita per il futuro di nostro figlio.
1: Oh, meno male.
2: Bravo Sandro.
3: Da posto.
1: No, pensavo a culo.
2: Sandrino, allora una botta di vita. Dai, e poi a me fa molto ridere che lui abbia messo prima le rate del BMW
1: del figlio.
2: Del figlio.
1: Ragazzi, prima il BMW.
2: Uè, ragazzi, se non c'è il BMW in famiglia, cioè è una questione di status, poi hai
1: che
2: capito?
1: Belli,
2: ieri vedevo invece tra la, tutta la monnezza che c'è in rete, sì, poi adesso andiamo anche dalla nostra amica. No, c'è una cosa molto bella. Ho visto una signora che spiegava il rapporto che potrebbe avere le persone con i marchi, no? E cioè lei si spogliava un po' di tutto e diceva: sai, vabbè, chi va in giro marchiato con griffa a destra manca perché ha bisogno di dimostrare qualcosa. Io non ho bisogno di dimostrare nulla e vado in giro con della roba di qualità, cioè molto buona, ma che non ha griffe in bella vista, hai capito?
1: Sì, sì,
2: cioè,
1: sì. No logo.
2: No logo, cioè è una questione di status o meno.
4: No, bella vista è buono, dai.
1: E Zino appena nomini un brand di
2: questo
1: bene.
2: Pensa solo a mangiare a bere, ragazzi.
1: Grandezza, io
2: ma
1: ti
2: va
1: amo.
2: Bene così, va bene così. Siamo basici.
1: Dobbiamo dare il benvenuto, Mike, a un amico, in realtà, che si chiama Davide da Bologna.
2: Davide!
1: Vieni qua, Davide, buongiornazzo, benvenuto.
2: Davide,
5: Mike, buongiornazzo a voi.
1: Ciao, buongiornazzo a te.
5: Ciao, buongiorno.
1: Allora, qui c'è un culo fan d'amore stamattina. Racconta.
5: In realtà non è un culo fan, sarebbe più un atto infedeltà.
1: Cioè?
5: Diciamo che è la donna che amo e mi ha chiesto un periodo di pausa.
1: Periodo di pausa e te l'ha chiesto lei?
2: Sì.
5: Me l'ha chiesto lei, sì.
1: Ok.
2: Allora, però per alta infedeltà giorni... devi chiamare il giovedì. Cioè negli altri giorni...
5: Scusate.
2: Non... Lo so. Cioè però qui mi sembra che la problematica sia diversa. Cioè lei ha chiesto una pausa e tu come l'hai presa?
5: Benissimo. Sono qui che non mangio e che non dormo.
1: Non mangio. Base triste. Un uomo distrutto da questa pausa che lei ha chiesto a lui. E infatti lui subito ha detto alta infedeltà, perché pensa che
2: certo
1: ci sia un altro.
2: E non è così. Ma non è così, caro amico mio. No, Davide, ascolta, devi avere una lettura un po' più positiva di questa cosa, perché non è sempre detto che dietro una pausa di una donna ci siano due cornazze. Cioè stai sereno, magari lei ha solo bisogno di ritrovarsi, cioè ha solo bisogno di staccare da te.
5: È quello che mi ha detto, che deve togliersi l'armatura che si è messa addosso. Io le credo al 100%.
2: Non è vero che le credi, perché se sei qua e hai detto, cioè in apertura hai detto più un'alta infedeltà, vuol dire che tu un po' di dubbio ce l'hai dentro.
5: No, è più complicato di così. L'alta infedeltà è da parte mia, dalla mia parte, è quello il problema.
1: Cioè?
5: Che per due volte io l'ho lasciata.
1: Sei stato tu.
5: Radio coglione? No, forse non si
2: no,
5: può.
2: No, vabbè,
5: dire.
2: Scusa, ho capito. Vieni qua adesso a piangere. Cazzo, sei il numero uno. Tu. Ho capito.
1: Lui dice che questo momento di pausa forse è figlio del fatto che lui non le abbia dato abbastanza sicurezza. È così.
5: È
1: questo.
5: E
1: lui fa pubblica ammenda. Si sta cospargendo il capo di cenere.
2: Sì. Mettiti in ginocchio sui ceci.
1: Ma quindi fammi capire.
5: Sto guidando, ed è complicatissimo.
1: Davide, scusa, ti stai pentendo di alcuni comportamenti che hai avuto in passato? Tu?
5: Beh, inevitabilmente, aver lasciato la stessa donna che ami due volte.
1: Ma perché?
5: Perché non ero pronto.
1: Non ero pronto. A volte succede.
2: Ci vorrebbe il Savonarola.
1: Il Savonarola? Sì, esatto, addirittura.
2: Esatto. Beh, si deve pentire.
1: Sì. Ah, perché? Vabbè, ma Mike, ma scusa, ma tu subito che così sali sul pulpito del Savonarola. Però io dico che se lui non era pronto, ha diritto anche a manifestare questa cosa.
2: Sì, ma non era pronto, ha buttato l'occhio da qualche altra parte.
1: Ma
2: perché
1: no,
2: non era pronto.
1: Ecco adesso, dai, arriva il moralizzatore. Dai.
0: Davide! Mettiti in ginocchio davanti alla tua donna e pentiti dei tuoi peccati.
1: Ma che peccati?
0: Troppo bello piangersi addosso adesso perché lei ti ha chiesto una pausa. E a vent'onde ti ha chiesto una pausa, uomo.
1: Ma sì,
0: tu calmo. Davanti allo specchio ti devi interrogare continuamente e dire dove ho sbagliato.
1: Ma no, lui praticamente non è convinto, è un diritto.
5: No, non ero
1: adesso
5: convinto.
1: Sei convinto? Ma perché?
5: Buona.
1: Sai perché è paraculo? Perché adesso lui è convinto solo perché lei gli ha chiesto la
2: certo.
1: Pausa.
5: No.
1: Vabbè, quindi fammi capire.
5: La pausa, io la capisco, è giusto per lei e probabilmente è giusto anche per
2: me. Ma non dire delle cazzate, non la capisci, perché ti fa girare i maroni sta roba qua. Non dire sta cosa che la capisci, perché anch'io mi incazzerei, di la verità.
5: Ma no, lo capisco perché il periodo che siamo stati insieme oggettivamente è stato complicato per entrambi. È stato parecchio complicato.
1: Perfetto.
5: Quindi il periodo di pausa può servire ad entrambi.
1: Però te fa male. Allora io chiedo alle donne, no, io chiedo alle donne all'ascolto, lo so che ti manca, e chiedo alle signore se esprimono magari un parere su questa cosa. Cioè, quando una donna chiede una pausa, è perché è ancora innamorata, lo sta mettendo alla prova, o perché ha già magari un altro...
6: Cornuto pacifico!
2: No, è banalizzazione.
1: Non banalizziamo, e intanto il culo fan a chi lo dedichiamo? A lei o a te stesso?
5: No, a me stesso.
1: A te stesso, vai. Allora, vai. 3, 2, 1.
5: A culo fan.
1: Ciao Davide.
2: Ciao. Stai bene.
1: Ciao.
5: Ci provo.
2: Ciao.
7: DJ sei tu.
6: Ah. Agornuto.
8: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Ci vuole un fisico bestiale, Luca Carboni da Bologna, dopo Davide da Bologna, tantissimi commenti a caldo.
2: È esploso il centralino, ragazzi, sì, sì, soprattutto sì. Abbiamo chiamato in causa le nostre guerriere della mattina perché l'argomento era un po' femminile. Quando una donna si prende una pausa, che sembra il titolo di una canzone, sì, o anche di un film, e al 347-342-5220 arrivano prontamente i pensieri delle nostre guerriere.
1: Sentiamoli.
3: Ciao a tutti. Buon martedì. Per rispondere a Davide, da donna, io credo che la sua compagna che ha chiesto la pausa abbia avuto un grandissimo coraggio, perché se una donna ti riprende dopo due volte che la lasci, vuol dire che comunque in un certo senso è la parte debole, perché evidentemente è innamorata. Se nel suo briciolo di dignità riesce comunque a lasciarti, non credo che lei non soffra, però anche basta fare le croce rossine di questi uomini indecisi. Poi fa male, vero?
1: Ha ragione,
3: quando il coltello si gira e non è più il coltello dalla parte del manico. Quindi tanta roba questa donna che è riuscita a fare questa cosa. E poi se ne avesse un altro, evidentemente te la sei cercata.
2: Chi è?
1: Capito,
2: la sul finale.
1: La giustifica comunque.
2: Ha chiusa. Camilla.
1: Sì, sì, sì, sentiamo.
4: Dai, raga, ancora questa pausa. Pausa vuol dire che hai trovato un ortaggio diverso.
2: Un ortaggio diverso,
1: sì.
4: Poi il fatto che abbiano passato una settimana difficile è tutto a causa di questo, nel senso che lei sarà stata intrattabile, non l'ha trattato male, apposta per farlo allontanare, e poi la pausa diventerà o che l'ortaggio di là è marcio e quindi non ci piace, oppure si torna a casa.
2: Bella.
4: Da qualcuno che ci sta aspettando.
2: Bella. Okay, bella, mi piace questo, sì, questa lettura ortofrutticola, mi piace tantissimo.
1: Cioè, ho capito, no? Lei, indispettita dal fatto che lui sia indeciso, va a cercare un altro ortaggio che poi marcisce e lei torna indietro quando l'altro ortaggio è marcio. Sì, ho capito bene, ragazzi.
2: Sì, sì,
1: ho capito
2: bella giusto. Grande regola della natura e dell'orto.
1: Bello, se bello,
5: buongiorno, amici.
2: Ciao,
5: mi
2: bella.
5: È capitata la stessa cosa di chiedere una pausa di riflessione al mio ex,
2: sì.
5: Quando succede questo vuol dire che c'è già qualcun altro, e di solito, come è capitato a me, un bel manzo molto più giovane. Baci,
1: bene.
5: Bianca da Matera.
1: Davide,
2: un saluto ai sassi di Matera.
1: Quindi prima l'ortaggio, adesso un bel manzo bello giovane.
2: No, ma no, ma
1: per
2: no.
1: Te Davide,
2: ma è solo una lettura. È solo una lettura, cioè, no, non vogliamo banalizzare. Adesso Enzo ha infierito, ma io non la penso così.
1: Cioè che lui non sia cornutone.
2: Ma no, ma
1: no. Vale da Roma commenta così: buongiorno guerrieri, effettivamente il periodo di cornausa può servire ad entrambi. Cornausa, che mi piace tantissimo, c'è la pausa con le corna.
2: Vabbè, scusa, cioè più di una volta, adesso ripeto, non dobbiamo scapicolare, fare l'errore di entrare in quello che di solito trattiamo il giovedì, però facendo una lettura psicologica ti ricordi che molti team di psicologi che hanno letto Alta Infedeltà hanno poi detto che c'erano dei pattern diversi, no, del tradimento, e uno di questi era anche il tradimento terapeutico.
1: Sono
2: cioè,
1: d'accordo.
2: Più volte, no, è stata detta sta
1: non
2: cosa.
1: Tutte le alta infedeltà vengono per nuocere, cioè ci sono tradimenti che distruggono una coppia, altri che la rafforzano, e ne abbiamo viste tante. Mike Valentina da Bologna dice: a culo fan Davide, si può, ma te ne sei reso conto solo ora che ti ha mandato a quel paese? Ma va là,
2: Sì, qui mi sembra che ci siano dei concetti molto basici, cioè, quando perdi una cosa o quando perdi una persona ti accorgi della vera importanza.
1: Lì un po' paraculo lui, posso dirlo, un po' paraculo.
2: Ma io gli voglio bene comunque, perché comunque sto anche un po' dalla sua parte, perché
1: certo.
2: Magari veramente sta un po' soffrendo.
1: E comunque c'è una chiusa e la fai,
2: cioè,
1: Enrico?
2: A te che è successo spesso,
1: che
2: no?
1: Cosa,
2: cioè,
1: Mike?
2: No, il fatto di essere, cioè sei magari così lasciato perché cioè, non hai dato le certezze proprio fino alla fine. dire quanto hai sofferto mediamente.
1: Tantissimo i primi 34 minuti.
2: Senti, io lo so, perché dopo... io che ti conosco bene, cioè abbiamo fatto mezz'ora, 15 minuti, 18, 17 minuti proprio tristi.
1: I primi 33, 34, poi dopo già dal 35esimo vedevo il mondo in un altro modo. No, dicevo, la chiusa la fa Enrico. Vedila così, bicchiere mezzo pieno. Comunque hai trovato il modo di dimagrire, visto che non mangi, ci sta.
2: Ah, culo fan! Bene!
1: Chiudiamola qua.

0: DJ Sei Tu, il programma che fate voi, siete voi i protagonisti con le vostre storie, i vostri commenti
1: pazzeschi. Anche stamattina grazie a tutti per la stragrande partecipazione, c'è anche Jason che fa una considerazione generale.
2: Ragazzi, questo è il bello di Indie Mike, che uno va in diretta e si confida e poi niente, viene distrutto sotto tutti i punti di vista.
1: Non
2: quindi
1: è così.
2: Gli è andata bene. Buon martedì, Davide, buon martedì.
1: Ciao. No, Jason, non è così. Noi riportiamo tutto alla realtà.
0: Ma poi, Mike, come nell'attimo fuggente, noi non ridiamo di lui, ma con lui.
1: Con lui, con lui.
0: Ragazzi, l'ironia va condivisa.
1: Esatto.
0: E poi il segreto, ragazzi, è questo, cioè riuscire a ridere di tutto. Quando tu arrivi a quella fase lì, anche delle disgrazie, anche di tutto, e riesci a ridere, secondo me sei arrivato a un livello.
1: Sì, alle volte però questo alto. Concetto non è capito e passi per banalotto, ma in realtà non è così. Cioè, sono anni che cerchiamo di pontificare, di spiegare questa cosa.
0: Vero, vero.
1: Cioè, l'alto, il basso e l'alto. Cioè, se volete che io e Andy vi raccontiamo delle cose anche un po' più tediose, anche un po' più pesanti, possiamo fare anche quello, ma è una scelta nostra quella di fare i cazzoni di prima mattina, perché sappiamo che abbiamo bisogno di questo. Poi magari anche il nostro cervello ne ha bisogno, ma non ve lo diciamo noi, ve lo dice qualcuno di più referenziato che è già seduto qua in studio, vero?
0: Paolo Borzacchiello, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Paolo, allora, ci sei?
3: Ci sono.
0: Ok, no, scusa, non c'era il tuo microfono aperto.
3: Ah, ok, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. È un vero piacere averti ospite. Sì. Facciamo una pausa e tra poco parliamo di, con te di motivazione, di parole, di come funziona il cervello.
3: Tutto.
0: Tutto. Paolo Tutto. Borzacchiello, il DJ Sei Tu, a tra poco. Con Andy e Mike. Mike. Radio DJ
4: One Nation One Station. Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone.

naturali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 7. Ancora buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Dopo 10 anni di depistaggi e silenzi arrivata alla giustizia, parliamo della morte di Giulio Regeni, giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani a 10 anni e ne ha assolto uno.
2: La procura aveva richiesto oltre a un ergastolo pene a 17 anni e mezzo, scese però a 10 perché è riconosciuto solo il sequestro e non l'omicidio. Il legale della famiglia Regeni invoca lo stop dei rapporti con il Cairo, ma il ministro degli esteri Tajani sottolinea che sono state condannate 3 persone e non l'Egitto.
1: Novità nell'inchiesta sulla strage di Ustica: la Francia sarebbe pronta a collaborare con l'Italia. Parigi ha comunicato alla Farnesina la sua disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti.
2: Per questo i PM nell'udienza di domani davanti al GIP sono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Macron.
1: Ancora cronaca, ma occupiamoci adesso del caso Garlasco. La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa, suffragato dalle nuove consulenze, da cui emerge che il piede del nuovo indagato è compatibile con la scarpa del killer.
2: La procura inoltre getta un'ombra sull'operato dei RIS sui pedali della bici di Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi, già condannato a 16 anni, non emersero tracce del DNA della vittima, dettaglio che fu volutamente nascosto e Stasi ora potrebbe sperare nella revisione del processo. La famiglia Poggi tuttavia non ci sta, non ritiene che ci sia una novità e invita a chiudere la vicenda.
1: File di auto e un primo calo dei prezzi anche a livello nazionale hanno segnato ieri il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP.
2: Dalle aziende ai sindacati si moltiplicano gli appelli ad estendere la calmierazione dei prezzi all'ingrosso in modo da garantire condizioni eque anche alle altre imprese. Il governo intanto verifica la disponibilità da parte di Kuwait di aderire al price cap.
1: Siamo allo sport, parliamo di calcio. Riscatto Italia in Nations League. Gli azzurri calano il poker con la Turchia, battuta 4-1, e i 4 gol che siglano la vittoria nello stadio di Bursa portano la firma di Bastoni Frattesi dell'esordiente Caiode di Pio Esposito.
2: Venerdì appuntamento in casa della Francia, che ieri ha battuto 1-0 il Belgio.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Sarà una giornata soleggiata su tutto il paese, con temperature ancora piuttosto estive che potranno raggiungere punte di 30-31 gradi nel pomeriggio, però non sono escluse piogge sulla parte più a est della Sicilia. Le previsioni del meteo.it ritornano questa sera.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Noi ci risentiamo alle 8.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com. Andy and Mike.

0: Miley Bass Persuades su Radio DJ, 7-7 minuti, buon martedì 29 settembre.
1: Sì, di nuovo buongiorno, ben svegliati ragazzi, forza che è già martedì. Adesso dico una frase che potrebbe essere motivazionale, ma l'ho detta apposta perché qua in studio, come avevamo già preannunciato prima del GR, abbiamo un ospite graditissimo, un amico, Paolo Borzacchiello, che è tornato, che è l'antimotivatore per eccellenza, perché, esatto. Giusto Paolo?
2: Esatto, sfato miti.
1: Sfato
2: miti motivazionale.
1: Innanzitutto ciao.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, come stai?
2: Guarda,
1: di una frase motivazionale.
2: Allora, sto una merda.
0: Ok, perfetto, bene. Non sei l'unico.
2: Come esatto, esordio, ma tutti, non mi sembra adeguatissimo.
0: Beh, Paolo, allora
2: però
0: tu
2: è la verità.
0: Tu sei seguitissimo anche sui social, letto tantissimo i tuoi libri, i grandi successi. Sui social racconti anche di questo periodo che stai attraversando da un po', a contatto con una malattia con la quale tu convivi e poi combatti non puoi fermarti.
2: Non posso far niente.
0: Però sei qui e ti vediamo anche in discreta forma. Tra l'altro combatti stamattina, sfattiamo un po' di falsi miti sulla motivazione.
2: Guarda, da dove possiamo partire? Dal volere e potere, per esempio.
0: Partiamo da
2: lì. Ci piace
1: tantissimo. Beh, ci sono un milione di frasi, no? Legate alla motivazione.
2: C'è tutto un mondo di gente che ti dà questi messaggi. Che...
1: Faccio un esempio: c'è qualcuno che ti dice sempre, ragazzi, cioè dipende da come vi alzate la mattina. Se la mattina vi alzate e pensate solo cose positive e cominciate a essere grati di tutto ciò che vi circonda, la giornata prende un'altra piega.
2: Sì. Prende la piega delle defecate, elefantiache come le chiamo io, perché sono tutti discorsi che vanno bene a volte e a volte no, non c'è una verità assoluta. A volte ti fa star meglio pensare alle cose brutte, perché attivi il cervello che produce gli ormoni che poi ti fanno alzare e fare quello che devi fare. Io ce l'ho sempre con quelli che ti danno la regola, per cui tutto buono, sempre positivo, cambia nome alle cose, perché non è vero, non funziona così il cervello ha bisogno anche di stress, di rotture di palle e di parole brutte.
1: Ecco.
2: Quindi bisogna saperle queste cose.
1: Allora Paolo, tu hai scritto tantissimi libri di grandissimo successo, come diceva anche Andre prima, cioè
2: mi
1: il prossimo libro
2: ricordarlo comunque.
1: Sì, sottolineiamolo. No, dicevo, il prossimo libro è un po' dedicato anche a questo, vero? Facciamo un po' di spoiler,
2: è la prima volta che ne parlo.
1: Ecco, bene, dai. Allora lo fai qua da noi, a noi questa
2: Faccio
1: cosa
2: lo
1: piace.
2: Spoiler. Sì.
1: A distruggere un po' questi falsi miti.
2: Sfattiamo miti, scienza alla mano, ovviamente.
1: Certo.
2: Il mito che ha ispirato il libro è questo del club delle 5 del mattino, che voi conoscete sicuramente, ok? E che ti dice che se ti alzi presto puoi fare un sacco di cose, sei più produttivo, ti fa sentire figo e ti fa sentire un po' sfigato se non sei di quelli che si alzano presto. In realtà, scienza alla mano, il mondo è diviso in due: quelli che stanno bene a alzarsi presto e quelli che magari ci si devono alzare ma non stanno così bene. E quindi dire a uno alzati presto perché sei figo, quando il suo cronotipo magari è alzati un po' più tardi, e lo fai ammalare. Cioè il mondo della motivazione a volte ti dà dei messaggi che fanno ammalare le persone, le fanno sentire in colpa, le fanno sentire degli sfigati. E io questa cosa qua, insomma, l'ho sempre combattuta, e nel prossimo libro spiego scientificamente no cosa è meglio, cosa è peggio, ma qual è il panorama a livello generale. E poi uno sceglie quel cavolo che gli fa bene.
0: Ok, Paolo, scusa, mentre parlavi in modo anche molto interessante è arrivata una domanda per te.
3: Sei figo o no?
2: Così dicono.
0: Molto figo.
2: Però
0: molto
2: per esempio, io non mi ci vedo.
0: No?
2: Io ho l'autostima. Ecco, altro mito.
0: Sì.
2: Se non hai l'autostima, io ho l'autostima di un lombrico. Però so fare delle cose, so che le so fare, che si chiama autoefficacia, e quindi le faccio.
0: Ecco.
2: Però se mi chiedi ti senti figo, dico Dio no, mi vedo vecchio, brutto, grasso e sfigato.
0: E così ti vedi. Però questo è un bel tema, perché tantissime persone quotidianamente devono combattere con la bassa autostima, no?
2: Ma si
0: e
2: porta.
0: Quindi c'è una tecnica.
2: Scusa, il linguaggio.
0: C'è una tecnica che si può adottare per schivare la bassa autostima?
2: Certo. Allora, la tecnica è si cambia cambiando. Io so che alcune cose producono un risultato, so che se mi vesto in un modo le persone mi dicono che sto bene, mi ci vesto, non è obbligatorio che io mi senta figo. Ecco, l'autostima è veramente molto sopravvalutata come questione. Tu comunque fai le cose che devi fare e comunque produci risultati, e casomai l'autostima arriva. Si cambia cambiando, non aspettando il momento buono, aspettando la motivazione, aspettando di aver la voglia, perché tanto quella roba lì non arriva mai. Se non ce l'hai, non ce l'hai.
1: Sai che tarli adesso stai mettendo nelle teste dei nostri ascoltatori, sì, che cercano tutte le mattine la motivazione, magari attraverso frasi come quella che abbiamo detto, il famoso volere potere.
2: Ma la motivazione è una delle cose che distrugge i cervelli.
0: Bella questa!
1: Vai!
0: Ci piace. 347-342-5220. Vogliamo sapere la vostra frase motivazionale con la quale mettete giù i piedi dal letto.
1: Dai, che poi Paolo la distrugge.
0: Sì.
1: The

0: Dancing in the Dark, un grande classico, il boss su Radio DJ, le 7:15.
1: Che bello, ragazzi, che bello scatenare la massa critica dei nostri ascoltatori al 347-342-5220. Guarda che hai fatto un po' di terremoto,
2: Ma meno male.
1: Sì, meno male, vero? Qualcuno dice, vabbè, allora tanti complimenti chiaramente per Paolo, ti conoscono come scrittore e tutto il resto, ma quella roba li lasciamo da parte. Qualcuno dice, è arrivato Paolo, l'anti Fabio Volo.
0: Non è vero.
1: Ma sai che Fabio adesso ha preso un po' la deriva Santona, no? Però vabbè, tu non hai niente contro Fabio, giusto?
3: Ma ci mancherebbe anche.
1: Potassi de Bressa tutti e due.
0: C'è solidarietà bresciana. Senti qua, si parla di frasi motivazionali che ci danno la carica, frasi che tu smonti, ad esempio. Uno va molto sul concreto, Lorenzo. La mia frase motivazionale: devi pagare il mutuo, devi mantenere la famiglia.
3: È perfetta. È questo che succede nella vita vera. Quando ti dicono tutta questa cosa, no, devi cambiare atteggiamento, no, devi seguire la passione, io dico sempre, guarda prima il mutuo, perché la vita poi è frutto anche di scelte che uno deve compiere per forza. Quindi è una frase bellissima, attiva l'amigdala, produce cortisolo, ti fa incazzare, ti alzi e lavori.
0: Ecco, andiamo lì. Bravo. Andiamo lì all'amigdala e al cortisolo.
1: Bravo Lorenzo.
0: Allora Paolo, ci sono frasi che producono cortisolo, frasi che producono dopamina, ossitocina.
3: È tutto, sì.
0: La felicità cos'è? Un mix di tutti questi ormoni?
3: La felicità sono lampi, la felicità non esiste in generale, però diciamo, giusto per motivare le persone, sono lampi di gioia che poi spariscono, perché dopo
0: ma è
3: la
0: giusto
3: dopamina,
0: che spariscano,
3: ma devono sparire, non puoi essere sempre contento, cioè a meno che tu sia un rintronato, però lì ti mandano a fare i reality, altrimenti dopo la contentezza arriva un po' di depressione, un po' di stress, un po' di ansia, un po' di rottura di palle. Ci serve nel cervello quella roba lì.
0: Facciamo un paragone con l'orgasmo, ad esempio? Cioè che hai quel momento?
3: Io non ricordo, però
1: è un ricordo ormai lontano.
3: Mi pare di ricordare.
0: In giovane età.
3: Mi pare, sì. Che era quella roba che poi dopo dovevi fumare le sigarette.
0: Oppure la depressione post-parto, no? Cioè 9 mesi.
3: Mi pare di ricordare anche quella.
1: Ci sono molte note audio.
3: Montagna russa. Dobbiamo avere il coraggio di dire, non puoi pensare sempre positivo, non siamo progettati per farlo, perché abbiamo l'amigdala, il sistema nervoso, che ci fanno vedere i pericoli, per fortuna. Quelli che ti dicono devi guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, cazzo, non puoi fisicamente, e in più ti senti male, quindi se non ci riesci, e in più è pericoloso per l'evoluzione. Sempre positivo.
1: Un po' di note audio, Rullo.
0: Vai, sentiamo.
4: Finalmente qualcuno che smonta sto cazzo di ottimismo dove bisogna essere sempre positivi, dove se le cose le vuoi, le fai, se vuoi ottieni qualsiasi risultato, un bel cazzo.
1: C'è della carica, C'è della carica elettrica.
0: Ha ragione secondo te lui?
3: Ha perfettamente ragione. Volere, te la dico filosofica, volere e potere, quando i tuoi voglio corrispondono ai posso. Certe cose non le possiamo fare. Punto.
0: Beh, è vero, guardate che gli obiettivi irraggiungibili sono demotivanti, ragazzi. Occhio anche nello sport.
1: No, perché poi, ma sì, perché poi alla fine sai cosa c'è? Che uno magari si pone un obiettivo irraggiungibile, come stava dicendo giustamente Andre, non lo raggiunge mai, e questa cosa alla fine lavora male su di te. No?
3: E poi ti dicono che dipende da te, dal tuo atteggiamento. Non avevi abbastanza mindset.
1: Esatto.
3: Che oltre a non aver raggiunto l'obiettivo, ti senti anche stronzo, perché dici allora è colpa mia. Uh-huh. No, è che fisicamente le condizioni, il contesto, dove nasci, quanto sei alto, qua. Cioè, quella roba lì bisogna tenerne conto e poi fare certamente del nostro meglio. Io ho i miei obiettivi, però mi manca un pezzo di intestino, non è che posso dire voglio e mi ricresce, visualizzo, cioè no, punto.
1: Quindi anche tutte quelle cose legate un po' al concetto, sai, della quantistica, che se tu dici, ripeti, io attraggo denaro, sì,
3: attrai le cagate che dicono.
0: Io ne ho tratte tante nella mia vita.
3: Sì, quelle ne ha tratte.
5: Buongiorno, la mia motivazione del mattino è: chiediti sempre perché no e troverai sempre dei perché sì. Maura da Roma.
1: Che dice Maura?
3: Guarda, con questa voce chiediti perché dici questa cosa. Maura. Vabbè, se funziona per lei io sono felice, però non possiamo, il tema mio è, non possiamo
1: non
3: estenderla.
1: Non ha una spiegazione scientifica.
3: Anzitutto no, ma poi non possiamo estenderla a tutti. No, ecco, questo è il concetto. Te la vendono come crescita personale, ma non è personale, perché se è una regola che vale per tutti, allora non è personale. Ognuno ha la sua. Questo è il concetto.
1: Io apro la scatola,
6: La mia frase motivazionale è: se no go voia, no go voia, se go voia, ma se oggi sono sercio, non ho voglia di fare il quadrato.
0: Chiaro,
6: in veneziano. Bella. Ciao Renato.
0: Cioè praticamente se oggi sono Grazie. Cerchio non ho voglia di fare il quadrato, ragazzi. Se ho voglia, ho voglia. Se non ho voglia, okay. Non ho voglia. Tutto
3: è una
0: questo,
3: tautologia questa, cioè, che però non ci diciamo.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Buongiornazzo e Mike. La mia frase motivazionale quando mi alzo al mattino è: sei povero come la merda, vedi di darti una mossa.
1: Okay.
0: Ciao, Carlo da Roma.
1: Grazie Paolo, funziona? È perfetta questa.
2: Si chiama avversione alla perdita, attiva l'amigdala, il sistema simpatico, scatti dal letto, cazzo, produci 2 chili di piombo subito.
1: E via.
2: E via.
1: Grazie, grazie a Paolo.
3: Paolo, abbiamo causato il disastro, prometteci che torni.
2: Torno tutte le volte che volete.
1: Grazie. Bravo. Paolo Borzacchiello, il suo ultimo libro, Incantali tutti, scopri la formula del carisma per una vita più facile e divertente. Cercatelo, leggetelo e poi tanti altri titoli molto molto utili.
2: Sì.
1: Paolo, grazie.
2: Ciao
3: Paolino, grazie. Alla prossima, grazie.
1: Abbiamo
3: ciao.
1: Finito, grazie Enzino, grazie Laura. Tra poco il Trio Medusa con Chiamate Roma da Andrea
2: e Michele.
1: È tutto, a domani.
3: Ciao.

0: naturale e sono pratiche da portare sempre con sé e perfette per tutta la famiglia.
1: Provate Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Nature Valley Protein con 10 grammi di proteine.
0: Le trovate anche alla DJ Ten.
2: Nature Valley, ispirato dalla natura.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Ehi, Proxa.
5: Dimmi pure.
4: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
5: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
4: Proggy, felici voi, felice la natura.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
9: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
10: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
9: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
10: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.

0: www.fileni.it. Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass, un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al Tesoro sulle vostre piattaforme preferite e che vinca il migliore.
3: Una produzione One Podcast.
4: Maschio, cerca relazione seria, ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.
5: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
6: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.

Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lascia

0: Ricordate che per fare un grande inizio di programma non serve una cantante grande, no, ma serve Ariana Grande.
1: Ecco, così.
0: Chi si ricorda la pubblicità del pennello cinghiale,
2: ma,
0: a parte?
2: Non fare troppo lo spiritoso, perché credo sia andata in onda fino a 20 anni fa.
3: Ogni tanto la ritirano fuori.
0: Dico non serve un pennello grande, ma un grande pennello, qualcosa ti si accende, Veronica?
4: Sì, me la ricordo, ma poi è stata una. Insomma, è abbastanza caldo, quindi gira.
3: Sì, gira sui social.
4: Sì, gira.
0: L'hai trovata? Che riflessi!
5: Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
6: Devo dipingere una parete grande. Ci vuole un pennello grande.
5: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello cinghiale.
3: Ragazzi, ora whisky maschio senza rischio.
2: Col caschio. Gli anni sono quelli.
3: Sono quelli.
0: In realtà il whisky maschio citato che trovate in Febbre da cavallo era la parodia contro il logorio della vita moderna. Il Cinar, no?
2: No. Il Bat 69. Esisteva. C'era product placement, perché in quegli anni lo facevano proprio in maniera abbastanza.
0: Cioè, ricordiamo sempre
2: dorata.
0: Vuoi una sigaretta
3: col pacchetto rivolto verso il primo
0: piano? Bellissimo. Abbiamo cominciato benissimo, ragazzi. Sì. Guarda, Patrizio se la ride, reattivissimo di martedì. Ieri sera, com'è passata la tua serata? Io lo so, posso dirlo pubblicamente. Patrizio è entrato dicendo: ho mangiato troppi peperoni. Questa è la sua.
2: È vero.
0: Come li hai fatti questi peperoni?
7: Sulla piastra.
0: Sulla piastra, quindi scottati.
7: Quelli un po' scottati, un po' anneriti.
3: Un po' bruciacchiati.
7: Troppi.
2: Recupero una dimenticanza. Ieri era il compleanno di Dario Brunori.
0: Auguri.
2: Il quale ti direbbe di mangiare i peperoni con le patate imbacchiuse. Patate cotte. Scottate insieme al peperone.
0: Ma la domanda è: il peperone rosso o giallo? Verde?
7: Erano verdi.
2: Verdi.
0: La domanda è: che cambia?
2: Dovresti togliergli la pellicina.
0: Sì, ma
2: quella...
0: il sapore però del
7: peperone rosso è un po' come Thomas Miller il guanto rosso.
3: Il guanto verde.
0: Che cambi? Ma ora ci corrigerete, naturalmente. Beh, ortofrutticoli che siete.
3: L'ascolto.
2: Ci sarà mangiatori di peperoni. Minimo di differenza ci deve essere.
0: Ci sarà.
2: Per palati fini, non quello di Patrizio, chiaramente.
3: Ma io ho letto sui siti uno con la giacchetta, mi ha detto che so i coloranti.
0: Certo,
3: perché il peperone è bianco.
0: Loro non ce lo dicono. Ieri c'era una notizia che ci ha gettati nel panico: la crisi del tartufo. Ma mi spiace per il settore, però noi non siamo già tartufo, siamo già gente da peperone, quindi peperone è salvo?
7: Pieno di peperoni.
2: Ma è una pianta che resiste alle temperature alte.
4: Ho scoperto la differenza.
0: La vado io?
4: Allora, verde ha un sapore più amaro perché è più acerbo, proprio lo stato di raccolta. Giallo è dolce, succoso, con una leggerissima nota asprigna o acidula. E invece rosso è molto dolce, aromatico e fruttato.
0: Perfetto.
4: Dipende quindi dalla maturazione.
3: È come il semaforo.
4: Esatto.
0: Stavo pensando la stessa cosa. Col rosso non si passa, col giallo fai attenzione, con verde vai a tutta
2: cannone.
0: C'era una canzone che era Gigi Dang, chi era? Ti do il tempo di cercarla, guarda.
7: Però l'avevo già cercata nell'omniplayer di Radio DJ. Te la posso citare perché era un jingle di Molella.
0: E qual era esattamente il testo?
7: Col rosso non si passa.
0: Col giallo fa attenzione.
2: Con Molly c'è il via libera per la circolazione.
3: L'abbiamo ballata per anni.
0: E allora cattiamo noi.
2: Col rosso non si passa, col giallo fa attenzione, con il trio Medusa
0: c'è il via della circolazione.
2: Ragazzi, quanto siamo approssimativi.
0: 342 00 00 700, vai con il lancio della sigla.
8: Mamma, dimmi amore.
9: Hai piaciuto a fare questo cruciverba?
8: Sì, dimmi.
9: Tre verticale, sigla di Trio Medusa.
8: È facile, sì. TR.
9: Ma no, cantata.
8: Ah!
9: Sigla!

0: da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele, perché ricordate, l'autostrada del buon umore alle 7:30 passa per Radio DJ.
2: Attenzione, non si paga il pedaggio.
1: Complimenti, è piaciuta veramente, molto bella, molto moderna.
0: Come dite, vattene a certo, volentieri. Facciamo così, mettiamo un disco,
1: torniamo dopo.
0: E poi però parliamo di una cosa che piace molto ai ragazzi, ai giovani. Si chiama internet, no, si chiama in altro modo.

0: a proposito di amici, dicevamo, c'è una cosa che notiamo tantissimo anche ai nostri figli. Nella festa che ho fatto con mia moglie, no, c'era mio figlio con degli amici, noi tutti a ballare sotto la console gestita egregiamente da Patrizio Mattei. Loro cosa facevano? Loro quattro giocavano a carte.
1: A carte, ma attenzione, tavolino, non neanche le carte Pokémon, proprio le carte.
0: Le carte napoletane, una briscoletta, una scopetta. Quattro vecchi d'embello.
1: Guarda solo loro, perché quest'estate, sapete, ho frequentato molto il litorale tirrenico del basso.
0: 16 anni.
1: Giocano a carte, ragazzi.
0: Oh, comunque, ragazzi, un mazzo di carte napoletane, chiaramente, in tasca ce l'hanno sempre. Che è una cosa che apparteneva al nostro passato, perché avevamo i social per ammazzare il tempo.
2: Beh, quindi, le gite, quando andavi in gita, macchine, in treno, in pullman.
0: Io ho tutte usurate le carte. Quando nascono le carte napoletane, vero? Bella domanda.
2: Che ne
0: so? Tu dici, ma io che cacchio ne so? La notizia non era questa.
2: Vabbè,
0: era una curiosità. Scusa. Allora, gestisci tu, vai tu.
3: No, allora ci metto un secondo. Le carte napoletane
0: saranno del
3: periodo tra il 16-17 secolo. Molto generico.
0: Ah, pensavo molto prima, invece no, abbastanza.
1: Beh, quelle che arrivano a noi adesso.
2: Rappresentanto Fante Cavallo il re.
1: Esatto,
2: sarà quel periodo.
3: Addirittura nel 1577 il viceré spagnolo impose una tassa specifica sulla produzione delle carte a Napoli.
0: Vedi, le carte napoletane.
3: Sì,
0: quindi con i quattro, cioè denari, spade, coppe
1: e bastoni. Ma poi c'è la versione triestina, c'è la versione
0: sempre
1: piacentina.
0: Però sono sempre denari, coppe e bastoni.
1: Sì,
0: cambia la grafica, corretto?
3: Ci stiamo lanciando in una già sicuramente delle rettifiche.
2: Tu sai che qui è tutto approssimativo.
0: Gioco a carte scoperte. Io la notizia neanche l'ho letta.
1: Però vi posso dire: dall'asso al 7 sono i numeri.
2: Certo,
1: no? Quindi
2: certo.
1: Un asso, due asso.
2: Uno, due.
1: Poi arrivano
2: Fante Cavallo
1: Re 8, 9,
0: 10.
2: Fante Cavallo Re.
0: Ma la notizia qual è?
3: La notizia era un'altra. Era che appunto la Gen Z ha riscoperto tra i passatempi tradizionali, quindi un modo in realtà per staccare proprio dal mondo digitale, appunto il gioco delle carte, quindi essere offline.
0: Cosa giocano? A scopa?
3: Giocano a burraco.
0: Burraco però con le carte francesi. Francesi, certo. Non posso giocare a carte
3: napoletane. Io non sono una grande esperta di burraco. Una volta ci ho giocato.
0: E basta.
1: Strano, perché dalle tue parti si trova molto lì a Roma Nord.
3: Infatti mi obbligò, mi ricordo, una nonna di un mio fidanzatino in una situazione molto chic a giocare per forza a burraco. Detestavo.
1: Chi bussa?
0: Chi, che cosa volgare che avete detto?
2: Lo so.
0: Ma quale buaco?
1: Oddio.
0: Io avevo anche di Pietantonio, diglielo, avevo.
3: No, diglielo tu.
0: Il martedì alle 17 giochiamo a canasta.
1: Ah. Ah, pensiamo a Bridge, che fa ancora più figo.
0: Bridge è volgare.
2: Volgare.
0: Lo lasciamo a quella gentaglia dei reali inglesi. Ma guarda, l'altro giorno mi hanno bussato, ma neanche ho aperto.
1: I reali inglesi.
0: I reali inglesi.
1: A casa tua, Balberto.
0: Tutti in fila. Erano come gli angeli, in colonna.
3: No, i giovani giocano a burraco, a briscola e scopa che
0: sempre
3: sono i pilastri intoccabili.
0: A 3-7 giocano i giovani.
3: A 3-7
1: e a traversone
0: che sarebbe il contrario del 3-7.
1: Bisogna
3: poi
1: perdere,
3: per giochi di strategia tornano scala 40 e poker sono quelli, però diciamo l'immediatezza della scopa e della briscola sono quelli più apprezzati, proprio perché i giovani cercano una cosa appunto che li distragga ma in modo leggero,
2: poi però cliccano sulle carte.
0: Grandiscono. Le carte sono una delle poche cose che non sono cambiate nell'arco degli anni. C'è la dimensione, la grafica,
2: quella.
0: No?
1: Sulla dimensione, chissà, magari chissà, si sono un po' rimpicciolite, un po' ingrandite.
3: Magari dal punto di vista grafico, forse i colori.
0: Credo che siano sempre simili a se stessi. Altre curiosità, notizie?
3: No, tutto quello che c'è il dietro del perché decidono di farlo, a parte la disintossicazione digitale, il fascino del vintage. Mm-hmm. Quindi citano riviste come Vogue, che hanno celebrato anche di recente questo passatempo delle carte, e appunto il bisogno di connettersi in modo reale con qualcuno, quindi invece di stare, non si parla di giocare a carte online, ma proprio seduti
2: a un tavolino.
1: Che poi ai nostri tempi era un modo per litigare.
0: Certo.
1: Quante amicizie rovinate per
0: ragazzi,
1: un segno
0: domani, domanda, ma voi avete mai giocato sul cofano della macchina per strada?
1: Sì,
0: io seguivo anche alla parrocchia, mi ricordo le partite a carte sul cofano della macchina. E grandi scazzottate.
2: Anche un semplicissimo 7,5. Semplice del mondo.
0: Sì, non c'entra niente con le carte napoletane, ma ci piaceva il disco in cui manca, cioè nel mazzo napoletano non c'è
1: il jolly.
2: Però c'è la matta. C'è la matta. Giochi,
0: jolly altresì detto anche Joker.

0: Le 7.50, questa era la Steve Miller Band con The Joker, la radio invece è Radio DJ, il programma è Chiamate Roma 3131. Abbiamo aperto citando una canzoncina in realtà per bambini che era diventata una jingle della Radio DJ, del Molly.
1: Era il jingle, quando partiva tu subito alzavi il volume.
0: Tranquilli, tra poco torniamo a parlare di carte, ma c'è Patrizio che, come diciamo noi da queste parti, si è incistato. Cioè proprio si è messo
2: lì. Fino a che non la trovate.
0: Esatto, o come avrebbe detto la mia professoressa di italiano, di buzzo buono. L'avete mai sentito dire?
1: Sì, di buzzo buono. Ma spieghiamo perché. Perché non è un jingle musicale, era una voce che veniva usata sopra i vari
0: L'abbiamo
1: brani.
0: Trovata. Oh, oh. Era

0: Beh, era tanta roba, ragazzi. Ah, sì.
1: Io vorrei avere le sue corde vocali e spingere così. Io faccio due giri così e sono così.
2: Erano gli anni d'oro, gli anni in cui andavamo a Riccione a farci aprire il Luna Park alle 4 del sì. mattino. Te li ricordi, Enrico, quei tempi?
3: Buongiorno, beh, certo che me li ricordo.
2: Quanto fatturavi quei tempi lì?
1: È lì che si è costruito il castello, sapete? Sì, un castello segreto.
0: Si è comprato anche tutta la linea genealogica.
2: Si è comprato un radar per leggere le carte meteorologiche. Sì. Cosa ci aspetta oggi, Enrico?
3: Ci aspetta un'altra bella giornata, perché c'è una bassa pressione in Europa, però si trova con 980 ettopascale, che è un dato abbastanza significativo, ad ovest delle isole britanniche. Da noi non passa, perché da noi la pressione è sui 1020, quindi sopra i 1020.
2: Enrico, scusa, è scortese dirtelo, abbiamo finito gli sticazzi. Quindi se riesci a dirci magari come ci vestiamo?
1: Ma perché no? È interessante. Alta pressione, bassa pressione.
3: Alta pressione, sole praticamente ovunque, ecco. Con minime eccezioni, c'è qualche nube sulle Alpi occidentali, forse qualche debole pioggia, se ci sarà, sarà sulla parte ionica della Sicilia. Ecco, e basta, tutto qua. Okay. Temperature senza grandi variazioni. E Enzo, preparatevi a un altro sticazzi, perché sì? A Liverpool, ma anche a Belfast, oggi la massima sarà 10 gradi in meno rispetto a Roma.
4: Non ho sentito bene.
2: Tutto il popolo di
1: secondo me è scesa dalla macchina per gridare.
3: Sì, tutti gli ascoltatori.
2: Non so se mi se mi interessa meno questo o gli Ecto, come salutava Pascal,
3: però questo vi interesserà, perché a domenica a Milano sarà bellissimo.
0: Questa è una notizia importante.
2: Ti sei tenuto la ciliegina sulla torta per il finale. Ma ti rifai sempre, Enrico, e ti rifarei anche domani alla stessa ora. Grazie, ti vogliamo bene. Ciao.
5: Herkese merhaba. Bu Trio Medusa. And you're listening to Radio DJ.
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
12: Verde, rosa, arancio.
13: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo, scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Sostituiscio!
16: Leo, si dice sostituiscilo!
12: Sostituiscio!
17: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
18: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penne è una favola.
19: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
18: Pasta un penne.
20: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
21: Dai mamma, solo il blazer.
22: E il denim M.
20: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
23: M, sempre con me.
24: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
25: Sì, è di là sul divano.
24: Salve, ma questa signora non è mia madre.
25: E che fa? È uguale, no?
26: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
27: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
28: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
29: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
28: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
30: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
31: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.

0: comincia tutto qui.
1: 30 secondi alle ore 8.
2: Di nuovo buongiorno dalla redazione. 3 condanne a 10 anni di reclusione e una assoluzione. Si è chiuso così il processo in contumacia a 4007 egiziani per la morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016.
3: La Corte d'Assise di Roma ha stabilito che Giulio venne prelevato e portato in una villetta alla periferia della capitale nella disponibilità

0: Dunque colpevoli solo di sequestro di persone e non di omicidio.
1: La sentenza è stata accolta dai genitori e dalla sorella del ricercatore con dignità e senza lasciare trasparire emozioni. Il legale della famiglia Regeni invoca lo stop dei rapporti con il Cairo, ma il ministro degli esteri Tajani commenta: sono state condannate 3 persone, non l'Egitto.
0: La Francia è pronta a collaborare con l'Italia nell'inchiesta sulla strage di Ustica. Parigi ha comunicato alla Farnesina la sua disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 che il 27 giugno del 1980 causò 81 morti.
1: Per questo i PM sono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra la Premier Giorgia Meloni e il presidente francese Macron.
0: Importanti novità anche nella nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Per i pubblici ministeri di Pavia il piede di Andrea Sempio è compatibile con l'impronta dell'assassino.
1: E se per il nuovo indagato si avvicina dunque la richiesta di rinvio a giudizio, la procura punta anche sulla revisione del processo per Alberto Stasi, mettendo nero su bianco un elemento inedito che getta ombre sull'operato del RIS. Sui pedali della bici dell'allora fidanzato di Chiara Poggi non emersero tracce del DNA della vittima, un dettaglio questo che sarebbe stato volutamente nascosto.
0: Dall'estero, nella notte c'è stato un nuovo massiccio attacco russo su diversi quartieri di Kiev. Frammenti di un missile sono caduti nel cortile di un'abitazione e su un edificio amministrativo della capitale ucraina, colpito anche un istituto scolastico dove è scoppiato un incendio.
1: E sempre nella notte sono divampati scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un centinaio di coloni e le forze di sicurezza israeliane venute a mettere in sicurezza la zona perché i palestinesi sfrattati possano tornare alle loro case. Nelle stesse ore ci sono stati attacchi di coloni in altri villaggi.
0: Siamo al calcio. Roberto Mancini inventa un'altra Italia riscatta la falsa partenza con il Belgio all'Olimpico la scorsa settimana con una sonante vittoria in Turchia che allontana il pericolo della retrocessione nella Lega B di Nations League. Bursa finisce 4-1 con gol di Bastoni Frattesi dell'esordiente Caiode di Pio Esposito.
1: Venerdì a Saint-Denis gli azzurri affronteranno la Francia in testa a punteggio pieno nel girone dopo il successo con il Belgio 1-0. Lunedì nuova sfida con la Turchia a Bologna.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ. One Nation,
4: One Station. In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: paparazzi, Cesare Cremonini alle 8.06, martedì 29 settembre. Martedì 29 settembre. Ah, ma attenzione, oggi è il mio onomastico, non mi avete neanche fatto gli auguri.
1: No.
0: Per me che è l'onomastico è una cosa.
2: Tanti auguri.
1: È così pieno di ricorrenze il 29 settembre che ci siamo dimenticati.
0: Marco,
1: la tua
0: San Gabriele dell'Addolorata, non Arcangelo. Tu è troppo facile.
1: Ma quanti ne hai, scusa?
0: Grazie Arcangelo che sei santo. Sei Arcangelo, no, in questo caso è proprio un uomo e un ragazzo che diventa santo. Allora così ha più senso.
1: No, non lo so. Cioè, però certo. Ti ripeto, quanti Gabriele, San Gabriele ci sono? Ne scegli uno.
0: Almeno un paio. Per me questo conta.
3: Cinque.
4: No, vabbè.
3: Gabriele Arcangelo, San Gabriele dell'Addolorata.
0: No, che non è oggi, poi mi sa che è il 27 febbraio.
3: Sì.
0: Quindi oggi
3: no,
0: che cos'è?
3: San Gabriele Arcangelo.
0: Allora, no,
4: cioè, oggi è a monte.
3: Poi c'è San Gabriele Taurino Duffrisse.
0: No, non mi interessa, a me solo dell'Addolorata.
1: Però lo sai che chi ha l'onomastico deve offrire da bere.
0: Ma quindi, oggi non è quello.
1: Cinque volte.
4: Il santo paga.
1: Cinque.
0: No, il santo padre innanzitutto non paga.
3: Però dividi con San Michele e San Raffaele.
4: Allora no.
0: Michele Raffaele, se siete all'ascolto, via Cristoforo Colombo 90 e poi si va tutti quanti a sbocciare. Basta, l'onomastico. A proposito di a monte, abbiamo tantissimi messaggi al 342-00-00-700 legati al mondo delle carte. Per far capire che effettivamente è vero che soprattutto i giovani giocano a carte.
5: Mia mamma, quasi 80 anni, ha insegnato mio figlio a giocare a burracco e giocano solo loro, non vogliono insegnarmi perché è una cosa loro. Si fanno di quelle litigate.
1: Giocare le carte è intimo, ma anche condivisione della rabbia.
0: Però è bello perché la nonna non vuole insegnare alla figlia a giocare.
1: Perché è una cosa sua. Dice almeno questa lasciamela con mio nipote.
0: Veronica, no? Ce n'è un altro, sempre di un bambino, giusto, che gioca molto a carte.
6: Ciao trio. Mio figlio, 11 anni, super appassionato di briscola chiamata, in vacanza, capace di stare su con i papà a giocare fino anche alle 2 di notte, quindi gruppetto da 5 e via, una meraviglia. E da lì non lo toglie neanche un videogioco. Ciao!
0: Ciao! Allora, briscola chiamata non è briscola bestemmiata, sono due cose diverse.
1: Cioè, dipende da cosa chiami. Dipende da cosa chiami, esatto. Cioè, perché se è un appello,
4: certo,
1: può venire giù qualcosa.
0: Allora, Massimo, buongiorno Previ. Buongiorno. Allora, in molti luoghi del mondo attenzione a utilizzare le carte perché è vietato giocare a carte. Io sapevo che anche in Italia, perché è considerato gioco d'azzardo, mi sbaglio?
7: Allora, no. Il gioco d'azzardo con soldi in pubblico, in
0: certo,
7: locali pubblici,
0: mai.
7: Puoi naturalmente giocare senza soldi pubblicamente, ma attenzione perché è la scelta del gestore se ammettere o meno il gioco delle carte, anche senza soldi.
0: Se gioco in treno posso giocare, se gioco spiaggia posso giocare.
1: È un problema poi di rumore perché dopo un po' ti fai prendere dalla partita
4: prende la mano appunto.
1: Bravo, e se stai nella carrozza silenzio.
0: Se giochi nella carrozza silenzio è incredibile.
3: Però solo in solitario. Non in tutto il mondo.
0: Cioè, da che parte non ci può giocare qualche parte?
8: Io e un compagno giochiamo sempre a carte, scalaparanta, briscola, e l'anno scorso in un treno in Laos, viaggio lunghetto, briscolina, e abbiamo quasi rischiato l'arresto perché è severamente vietato, proibito giocare a carte in pubblico. Ci hanno guardato tutti malissimo per tutto il viaggio e hanno chiamato le guardie, i controllori, una cosa imbarazzante, veramente imbarazzante. Ciao.
0: Perché, però lì lo dice il detto, il Laos non puoi fare caos.
1: Sta proprio esatto.
4: Poi hanno tolto le carte e hanno cominciato a fare sesso. E quello
0: si può fare. Non puoi mangiare come la cosa, quello che puzza, il durian.
1: A proposito di cose tipiche, leggevo che da quelle parti le carte sono rotonde.
0: Ma sono scomode, rotonde.
1: Lo so, però sono rotonde.
0: Invece c'è un'altra notizia, sempre legata alle carte, però non napoletane, ma napoletane milanesi, giusto?
9: Buongiorno ragazzi, ciao, io nella mia edicola ne vendo di tutti i tipi e non sapevo che le milanesi, a differenza di tutte le altre carte regionali, hanno i semi come quelle da poker e quindi quando anche gli stranieri chiedono Italian playing card è difficile spiegargli.
0: Certo. Le milanesi di solito sono fritte, da quello che sapevo io. La milanese di solito
1: c'è una spiegazione. Carte fritte. È vero, perché hanno origine francese e poi ci sono quelle napoletane che hanno origine spagnola.
0: Ci ho capito.

0: parte. Stanno arrivando centinaia di messaggi al 342 00 00 700, perché parliamo di un'altra cosa, parliamo di fratelli, Patrizio.
1: E quella dei fratelli?
0: Quella dei fratelli?
2: Qual è quella dei fratelli?
1: La canzone. Quella che erano fratelli.
2: Quella dei fratelli, sì, avete ragione.
1: Me la cantate ancora?
0: Sì, dai. Cioè,
2: mi piace quella.
0: Quella è bella.
2: Infatti una...
1: Bella.
2: Però dopo un altro bacetto. Allora se canti che devo proprio cantare, voglio il bacetto. Quella è bella, io ci tengo proprio particolarmente, questo qua l'ho scritto in un momento così, no? Che mi piaceva.
0: Quanto
2: la
0: ci manca, mamma mia.
2: Fa così. Fratelli d'Italia, l'Italia si desta delle municipio, si cinta a testa, dove la vittoria di Borgala chioma, che schiava di Roma e Dio la creò.
3: Non fai il sì
0: e non fai il sì. Ricomincio da tre. Inno d'Italia.
3: No, non ci resta che piangere. Qua viene giù il mondo.
0: No, perché ho detto ricomincio da tre?
3: Non lo so.
0: Ho cercato un'altra cosa prima. No,
4: perché l'avevamo detto sbagliando prima.
0: Poi invece
4: l'abbiamo trovato.
3: Blocca i messaggi.
0: Per carità, non ci resta che piangere. Troisi Benigni, il momento in cui lui canta inno. L'inno che ieri abbiamo cantato a squarciagola. Finalmente abbiamo visto una nazionale di calcio di questo nome.
3: Rimaniamo in tema, vogliamo citare tutti i titoli dei giornali. L'Italia sedesta!
0: Il bagno turco fa bene alla nazionale italiana.
5: Nella famiglia Prevignano ci saranno ancora due stipendi.
0: Io quella moglie lavora.
5: Stiamo sempre attenti.
0: La domanda è: com'è lavorare con un fratello e una sorella? Qualcuno di voi ha questa esperienza?
3: No, nessuno.
0: Tu non hai fratelli? Sì, Veronica sì. Ah sì, lavorchiamo con tua sorella?
6: Non con mia sorella. Con il parentame, la cugina, nonna, zio.
0: Non è la stessa. Beh, nel mondo della musica, della recitazione, ci sono tanti casi di fratelli. Vabbè, io esisto per citarne proprio quelli, diciamo, sulla bocca di
3: tutti. Vanno molto d'accordo.
0: Però devo dire che nel mondo dello sport è più raro trovare due fratelli che siano in campo nello stesso identico momento.
5: È successo ieri perché Sebastiano e Pio Esposito sono scesi in campo insieme dal primo minuto nella partita contro
0: la
5: Turchia.
0: Domanda di mia moglie Laura, quindi Pio Esposito non è tutto il cognome, no?
3: Pio Esposito. Però ha ragione, dato che Sebastiano è Pio, perché non dicono Esposito, dicono Pio Esposito, giustamente.
5: Non succedeva dal 1915 in una partita contro la Svizzera, vittoria per 3-1, Aldo e Luigi Cevenini entrarono in campo dal primo minuto e poi Filippo e Simone Inzaghi, ma in un'amichevole
3: non titolari dal primo minuto. Cioè la grande curiosità è che titolari dal primo minuto erano 111 anni.
0: Ma si hanno litigato in campo?
3: Non credo, anzi, credo che ci sia un ottimo rapporto.
7: Bella partita, poi hanno detto.
3: Non solo, grande applauso a loro due e all'altro fratello, perché sono tre fratelli. Hanno donato il campo dove si sono allenati da ragazzini a Castellammare. Ricostruito, risistemato. Quindi, insomma,
5: c'è anche un terzo fratello, tra l'altro.
0: Dai, davvero? Di Esposito, sì. Anche lui calciatore?
5: Salvatore, centrocampista, non so dove giochi.
0: Se hanno litigato perché nella serie Ted Lasso, che magari qualcuno sta vedendo, so che Vic, grande partita, è andato addirittura a Richmond a fare le foto in location. C'è la storia di due calciatrici sorelle che non fanno altro che prendersi a pugni in campo. Nella stessa squadra.
7: Molto utile.
0: Tra fratelli questo.
3: Grande rapporto.
0: Casi di fratelli celeberrimi. Nello sport.
5: Cinema, sport
0: no,
5: e
0: no,
5: musica.
0: Solo sport.
5: Nello sport Piero e Raimondo D'Inzeo. Equitazione.
3: Ma qua parliamo, sì.
5: Agostino, Carmine e Giuseppe Abbagnale.
0: Fratello, quarto fratello Abbagnale.
5: Alberto e Maurizio da Milano. Alberto è stato un grande marciatore. Maurizio ha vinto l'oro olimpico a Mosca. Ho questi qua.
0: Ma la famiglia Russo di pugili non sono molti anche loro.
3: Sì, però non hanno fatto stesso sport, ma non insieme. Non si sono picchiati sul ring.
7: In due contro uno non si può con lo stesso cognome.
3: Uno lo regge.
5: Vabbè, ci sono i fratelli Baresi, naturalmente. Cristiano Alessandro Lucarelli anche.
0: E se parliamo di fratelli e sorelle, guarda, semplicemente nel mondo della musica, sì, abbiamo citato gli Oasis. Ne dico un altro famosissimo.
7: Di adozione, diciamo. Italiani d'adozione.
0: Italiani d'adozione. Però in realtà questa forse non la possiamo mettere, vero?
7: No, no, tutto, no, un po' troppo.
3: Avremmo voluto, ma non si può.
0: È sempre Radio DJ. Intanto ci ascoltiamo Rino Gaetano con Mio fratello e figlio unico, anno 1976. Bello, cifra tonda, ragazzi. Sono 50 anni esatti.

0: 8:22, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131. Abbiamo detto fratelli, sorelle, insomma parenti nello sport celeberrimi. Tirata ad orecchie enorme per me e per te, fuori tifosi laziali. Ma come, abbiamo dimenticato i gemelli Filippini.
1: Ah, è vero.
0: I gemelli Filippini.
1: Io me li ricordo anche per un'altra cosa.
0: Esatto, non solo giocavano insieme, ma suonavano anche insieme. E a differenza di Liam e Noel andavano d'accordo.
1: Andavano molto d'accordo.
0: In campo e addirittura sul palco.
1: Però l'Olimpico mi sa che non lo riempono.
0: No,
2: occhio no.
3: Occhio no. Nel Brescia nascono.
0: Io mi sono iscritto, tra l'altro. Sì, nel Brescia.
3: Nel Brescia.
0: Mi sono iscritto alla. Non mi è arrivato il codice per l'Olimpico.
1: Che sfortuna.
0: Per
1: quale data? Tanto ne faranno un'altra ancora.
0: L'8 agosto vado. Per i Filippini all'Olimpico. Poi vabbè, dai, togliamoci il dente, brevi. Diciamo subito il rugby. Nel rugby non diciamo.
4: Ora, Mauro e Mirko Bergamasco, certo, nel rugby, Alessandro e Paolo Garbisi, adesso, nazionale di rugby, certo. Lorenzo e Nicolò Cannone, anche loro nella nazionale italiana, certo. Le sorelle D'Amato nella ginnastica artistica.
0: E poi l'abbiamo dimenticata, ma un'altra assurda, sentiamo, cioè.
5: Trio, le Williams.
3: Cercavamo gli italiani.
4: Schumacher anche, no?
3: Anche fratelli Schumacher.
6: Poi ci sono i fratelli Molinari nel golf.
0: Giusto.
3: È vero.
6: I fratelli Porro nel volley.
1: Anche se io dei Molinari preferisco il terzo, quello della Sambuca.
3: Sì, certo.
1: L'imprenditore.
0: Signor Sambuca.
3: Signor Sambuca. Certo.
6: E nella MotoGP ci sono i fratelli Marquez.
3: Certo.
6: C'erano i fratelli Espargaró. E i fratelli Sam e Alex Lowe.
0: Previ, tu c'hai un altro che ti era rimasto fuori? No, perdonami. No, sentivo questi, questi sono. Abbiamo detto abbiamo detti tutti.
1: No, tutti. Ce ne sono
5: almeno tantissimi dalle NBA. Però vabbè, andiamo a
0: Fabio e Paolo Cannavaro.
1: Ah pure, certo, giusto.
0: Ha giocato anche nella Lazio, mi sbaglio, il
1: Paolo. No. Fabio, guarda.
0: No,
1: Fabio,
0: no. Fabio. No.
5: Napoli.
1: Purtroppo no.
0: Napoli. Forse
6: Paolo Cannavaro non ha mai giocato nella Lazio.
3: Lo so, adesso entriamo in quel loop.
0: Esatto,
3: ma
0: esatto.
3: Dei fratelli
1: che Boni che ce l'aveva fratello.
3: Boni, fratello.
0: Zibi, c'aveva un fratello che giocava. Zibi Boni. Fermi lì, tra poco arriva il professor Luca Manzi.
7: Radio DJ One Nation One Station.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magica.

0: ti arriva anche la loro di energia. Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
2: Quando il reflusso si fa sentire con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift. Tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie. In farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Simarex Collagene. Azione.
10: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
11: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
12: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
16: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale.

0: giovane, Lola, Lola giovane, 8:33, base per favore frustate perché per colpa di Patrizio Mattei abbiamo rischiato di rovinare una bellissima amicizia ventennale con il nostro amico Claudio che è all'ascolto, possiamo dire quello, Claudio Fasolo.
1: Claudio Fasolo che scopro grande appassionato di NBA, io non lo sapevo.
0: Basket bolognese, quindi
2: nasce con la palla.
1: Perdonami, sapete, ho la puzza sotto il naso, la pallacanestro europea è un'altra roba rispetto alla pallacanestro americana.
0: Però giustamente,
1: e lui sarà d'accordo.
0: Giustamente, Patrizio ha buttato lì un NBA, ma non hai detto chi sono i fratelli più celeberri dell'NBA.
3: I fratelli Antetokounmpo.
0: Quanti sono?
3: Sono quattro.
0: Come si chiamano?
3: Si chiamano Giannis, Thanasis, sì. Costas e l'ultimo ce lo dice Veronica.
4: Alex. Allora, in realtà Alex. Ci sono Alex e poi c'è anche Francis Antetokounmpo che però è un calciatore e musicista.
2: Sono cinque. Sono cinque.
4: La cosa... Giannis io non lo
3: Giannis
4: già,
3: è Giannis è il più famoso.
4: Allora Giannis.
3: La cosa
4: è
3: simpatica
4: Costas.
3: È che Giannis, ora mi espongo, Giannis faceva assumere nella squadra dove giocava lui in NBA i suoi due fratelli che erano proprio scarsissimi.
0: Una cosa, Claudio, ti do il numero di Patrizio per contestazioni, scrivi direttamente a lui. Allora, in realtà questi nomi suonano anche un po' greci, anche se in realtà insomma lui è di origine, se non sbaglio,
3: lui è credo di origine africana
0: sì,
3: e
0: ma
3: poi
0: del Corno d'Africa,
3: esatto.
0: E quindi immediatamente la parola passa al professor Luca Manzi.
5: Eccomi qua.
0: Buongiorno, professor, buongiorno. Abbiamo in mano, edito da Cairo, Vantarsi con l'italiano. Il professor Luca Manzi finalmente ha scritto un libro utilissimo, uscito ieri, quindi lo trovate in tutte le librerie.
5: Assolutamente.
0: Che verrà presentato questo venerdì in quel di Roma alle ore 18.
5: Esatto.
0: Libreria.
5: Con l'intervento del Trio Medusa.
0: Sì, ci saremo alle 18, libreria Mondadori in Galleria Alberto Sordi.
5: In Galleria Alberto Sordi. Okay, e vi ringrazio.
0: Allora Luca, vabbè, poi parliamo del libro perché scegliamo una parola dal libro, però vuoi partire da una parola interessantissima. Sapete, lo zaino delle parole, il professor Luca Manzi con questo podcast esplora l'etimologia di questi termini meravigliosi. Oggi partiamo da
5: clientelare,
0: che è un termine che viene utilizzato spesso,
2: si trova su tutti i
5: notiziari. Connettiamo a qualcosa di estremamente brutto,
0: cioè,
5: le persone vengono selezionate per la loro mera fedeltà e acquiescenza e obbediscono ciecamente. Il regime clientelare è un regime in cui il merito sembra non avere spazio.
0: Certo.
5: Questa parola è interessante perché poi c'è anche cliente, quello del bar.
0: Cliente di un negozio.
5: La spiega la parola latina. Il verbo cluo, da cui vengono tutte e due, significa ascolto. Bene. Il cliente originariamente era quello che andava dal famoso notaio e avvocato. Si metteva lì come noi quando andiamo da un luminare o dal medico, che facciamo?
0: Ascoltiamo.
5: Ascoltiamo qualcuno.
0: Scusa, questo accadeva prima dell'internet, perché poi adesso con l'internet non ti metti a dibattere.
5: Questa cosa si è un po' andata a perdere.
0: Quindi tu, ma lei di che si occupa? Sono un
5: l'università della vita.
0: C'è una ferramenta, ma che vuole dire la sua anche in medicina, certo.
5: Bene. E il cliente poi da quello che va dall'avvocato si allarga a definire chiunque vada in un posto, in un negozio. Clientelare viene invece dal fatto che tra ascolto e obbedisco il passaggio è breve. Cioè, pensate anche voi oggi tutti i giorni quando dici «Oh, ascoltami, devi fare così, così, così». Ascoltami implicitamente porta a dire, in alcune circostanze, obbedisci. Quindi, il cliente o il cliens nel mondo latino era quello che aveva un patronus a cui obbedire. Ed era normata per legge questa cosa. Cioè, ci stava uno che comandava, che garantiva alcuni servizi al suo cliente e il cliente di rimando obbediva. Questo ci porta a pensare una cosa che apparentemente può sembrarvi strana, cioè che in sé l'idea che esistono dei gruppi, delle squadre unite da fedeltà, conoscenza reciproca e fiducia non è niente di male. Anzi, oserei dire che per un milione di anni gli esseri umani hanno funzionato così. Cioè, quello che noi diciamo la tribalità. Cioè, erano gruppi coesi che funzionavano perché ci si fidava e si aveva un
0: obiettivo. E condividevano forse ideali.
5: E obiettivi.
2: Obiettivi.
5: Bravissimo, certo, qui arrivi al problema. Cioè, questa redazione è così.
0: C'è
5: un gruppo di persone che si fida, che ha un obiettivo comune, e poi c'è qualcuno che comanda. che dice: oh, però si fa così o si fa cosà. Magari quelle persone ascoltano, però alla fine decidono loro. Qual è il problema?
6: Che fortunatamente ascolta poco chi comanda, quindi
0: perché infatti facciamo un po' come cacchio ci pare, fortunatamente. Quindi.
5: Allora, come diceva Gabriele, il problema è quando la cieca fedeltà è l'unico collante. Vi faccio gli esempi dell'antica Roma. Abbiamo detto cliente e patrono nell'antica Roma erano normati dalla legge, però c'era integrità, merito e competenza. E inoltre riconoscimento dal basso, cioè il capo doveva essere legittimato da quelli che stanno sotto. Ma
2: certo,
5: anche dei re di Roma. Vi faccio un esempio: quando Romolo, prima di fondare Roma, sta lì che fa un po' il coatto in giro per il Lazio e spadroneggia, a un certo punto in una delle sue imprese rimette al suo posto il re Numitore, che era stato spodestato dal cattivo fratello Amulio. E Tito Livio ci racconta che quando Numitore arriva riportato da Romolo è vox ratum, cioè viene ratificato come re da un urlo di tutto il popolo. Cioè gli antichi re erano sempre sottoposti al fatto che ci si doveva fidare di loro perché erano i migliori, e questo forse un po' ce lo siamo
2: persi. Qualcosina
0: è andata a storia. Qualcosina è andata a storia. Dopo il prossimo disco di Cristina Aguilera, però, scegliamo proprio una parola tratta dal libro.

0: Cristina Aguilera, Messa, perché contiene il titolo, una parola che viene utilizzata a sproposito in continuazione. Genio, genio. Questo è un genio.
1: Gran bella parola. Ci ho fatto una puntata del mio podcast, Lo Zaino delle Parole, perché genio in realtà in latino non significa essere speciale, particolare. Cioè tutti siamo geni perché tutti abbiamo dei geni.
2: Certo.
1: Il genio per il latino è il tuo specifico modo di essere, quello che ti rende diverso dagli altri. Poi nel 1500 comincia a essere usato per definire tipo Leonardo da Vinci, di cui tra poco parleremo, e quindi comincia a diventare un uomo eccezionale. Ma tutti siamo geni, nel senso che tutti abbiamo il nostro modo specifico di essere.
0: E a proposito di modi specifici, l'italiano è pieno di parole meravigliose. Alcune, io proprio leggendo il libro Vantarsi un italiano, ho scoperto l'esistenza di scerpellone. Volete sapere cosa significa? Vi comprate il libro.
2: No spoiler.
0: Perché è bello dire, ragazzi, hai fatto veramente uno scerpellone.
1: Hai fatto uno scerpellone. Scerpellone è una di quelle parole che dà soddisfazione a pronunciarla.
0: È vero,
1: proprio.
0: Riempie proprio. Sì.
3: Però appena la dici, ti aspetti già la domanda.
1: Conti uno, due, tre.
0: Allora, tante parole perché è bello vantarsi con l'italiano e secondo me è anche molto sexy, no? Utilizzare questi termini ti dà quello spessore.
1: Ma dà un certo fascino, ci campo, devo dire.
2: Ma certamente.
0: Per esempio, mettiamo una base sexy.
2: Sì.
0: Il professor Luca Manzi, che parola ci propone adesso?
1: Vorrei parlarvi di parossismo.
2: No,
3: abbiamo persone alla guida. La base è questa.
0: Parossismo.
1: Parola che forse avrete sentito, perché nel mio libro parlo sia di parole assolutamente peregrine come scerpellone, che non avete sentito ma che potete usare tutti i giorni. Parossismo invece magari l'abbiamo sentita.
0: Certo.
1: Viene dal greco paraoxius, che significa un picco. E inizialmente, come quando abbiamo parlato di crociera l'ultima volta, originariamente in italiano aveva un significato diverso e medico. E io lo vorrei far raccontare da Leonardo da Vinci.
2: Vi
1: leggo il pezzo del Vasari che racconta la morte di Leonardo da Vinci. Leonardo è in Francia, è malato, in Francia accolto dal re con tutti gli onori e lavora per il re. Sopraggiunseli il re, che spesso ed amorevolmente lo soleva visitare, per il che egli, per riverenza, rizzatosi a sedere sul letto, contando il mal suo e gli accidenti di quello, mostrava tuttodia quanto aveva offeso Dio gli uomini del mondo, non avendo operato nell'arte come si conveniva, onde gli venne un parossismo, messaggero della morte, per la qual cosa, rizzatosi il re e presogli la testa per aiutarlo e porgergli favore, a ciò che il mare lo alleggerisse, e lo spirito suo, che divinissimo era, conoscendo non poter avere maggiore onore, spirò in braccio a quel re.
0: Quindi Leonardo da Vinci si erge su questo letto per rispetto al re.
1: Per rispetto al re, il re lo abbraccia e lui ha un parossismo, cioè un picco della sua malattia, quello che noi chiameremo oggi ascesso. Hai un ascesso di tosse, cioè un momento fortissimo della tua malattia. Questo significato di picco poi va a significare in generale un picco di qualcosa.
2: Certo.
1: E oggi può significare sia un picco emotivo, tipo lo sbrocco di rabbia, cioè sinonimo di sbrocco.
2: Sei sceso immediatamente a livello terreno.
3: Quindi una lite per strada è un parossismo.
0: Sì.
1: Allora, diciamo potrebbe essere anche un parossismo positivo, e infatti vorrei farvi
0: la Roma al primo posto è un parossismo.
1: Non faccio gesti, ma sì.
0: Il parossismo, che vuoi, è così.
1: Allora vorrei fare due rapidi esempi.
0: Complimenti chiaramente per lo scudetto.
2: Povero Luca,
3: paro giallo rossismo potremmo dire.
1: Molto bene, torniamo alla lingua italiana qua. Allora due esempi quotidiani per vantarsi con parossismo. Sul lavoro c'è il collega che ti continua a fare ogni giorno quella cosa che ti dà fastidio. Ti prende la spilatrice e non la riporta, ti lascia le cose in disordine. Tu gliel'hai detto mille volte, 2000 volte, 10.000 volte, ma lui non fa niente. Alla fine c'hai un parossismo e gli conficchi la spillatrice nello schermo del computer.
0: Esatto. Perché è troppo.
1: E allora quando lui ti dirà: ma che è successo? Tu gli puoi dire: mi hai portato al parossismo. Fatto sbroccare. Oppure, in positivo, state nel traffico tornando a casa e improvvisamente, per un caso, per un collegamento che avviene nella vostra testa, vi rendete conto di quanto siete fortunati a stare col vostro partner. Che è una cosa, secondo me, che succede raramente, perché noi siamo sempre assediati dai problemi, i casini, le frette, però le cose normali che funzionano nella nostra vita spesso non le vediamo. Che cosa fate? Vi rendete conto che questo o questa vi sopporta, vi sostiene, vi fa magari delle cose piccole che vi fanno stare bene? E ella o egli vi vede tornare a casa con un enorme mazzo di fiori, così, a caso, senza, cioè. Tra l'altro, io una volta l'ho fatto, ci ho campato per 6 mesi dopo.
0: È anche utile, dico.
2: Certo, hai guadagnato punti.
1: Esatto, ricordarsi di quanto è importante nella quotidianità il nostro partner. Insomma, arrivate con questo enorme mazzo di fiori e non è un anniversario, no, non è un compleanno.
0: È il parossismo del parossismo.
1: E lei o lui ti chiede: ma cosa è successo? E tu gli puoi dire: ho avuto un parossismo amoroso.
0: Ragazzi, meraviglioso, meraviglioso.
4: Sono

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Per quanto fuga.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ho capito. Okay. L'italiano è una lingua meravigliosa. Vantarsi con l'italiano. Luca Manzi, edito da Cairo. Presentazione Urbi et Orbi, ragazzi, venerdì a Roma alle ore 18, libreria Mondadori di Roma.
2: Vi aspettiamo.
1: Vi aspettiamo, mi raccomando, faremo delle
3: galleria
1: domande.
3: Colonna.
1: Galleria Colonna. Galleria Alberto Sordi.
3: Vabbè, giusto, per
4: sì.
3: E io sapete che è la tua onomastica.
4: Ma sei antico,
3: sì. Sì. Sono antichissimo.
1: Albertone. Comunque Piazza Colonna in centro, un posto meraviglioso. Magari siete a Roma per il weekend e ci venite a trovare. Non abbiamo dato l'appuntamento per sabato pomeriggio invece al Village a Milano, chiaramente. Noi da lì poi partiamo, andiamo direttamente tutti armi e baracca a
3: San Siro, dove ci sarà la
1: San Siro. Vuoi venire a presentare il tuo libro a San Siro, prof?
4: Che ma dice? se proprio devo lo faccio,
1: Allora, naturalmente c'è il podcast Lo Zaino delle Parole. Il libro è divertentissimo, vi insegna. Quanti lemmi sono, Luca? Che hai messo?
2: Sono 47 parole.
1: 47
2: parole. Vi racconto la storia della parola, un po' come faccio qui. E poi vi faccio delle proposte per poterle usare nella vita di tutti i giorni. Partiamo dalla mattina quando ci svegliamo, la sera e finiamo, il libro finisce con la sera quando vai a letto. E ho cercato di pensare ai momenti ricorrenti della vita di tutti noi e come usare queste parole.
1: In tantissime scrivono: se mio marito, mio compagno mi porta i fiori, comincio a pensare male.
4: Se non c'è un motivo.
1: Grazie a tutti, torniamo domani. Grazie prof, alla prossima.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: 10 chilometri di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi, ed è subito Power to Go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.
10: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, Buona Spesa Italia.
14: Sostituiscio!
11: Leo, si dice sostituiscilo!
14: Sostituiscio!
15: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
16: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al 1° novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
17: E per i più coraggiosi ti aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi dei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
16: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1° novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
18: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
19: Ma dai, è Luca Argentero.
20: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
21: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
20: Amici illimitati.
21: Ma qui è tutto illimitato.
20: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
21: Ma allora, selfie illimitati.
22: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
23: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
0: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel al gestionale per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
1: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
2: Oh, tutti uguali.
14: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
24: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
25: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 9.
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione. In apertura, le tensioni nel Golfo. L'Iran ha fatto sapere di aspettarsi entro oggi una risposta ufficiale da parte degli Stati Uniti alle sue richieste per la riapertura dello stretto di Hormuz.

0: in cambio però di atti concreti di Teheran in merito al programma nucleare. Il presidente americano ha però smentito di avere aperto all'Iran, non avendo offerto né la revoca delle sanzioni né lo sblocco dei fondi.
1: E questa mattina inevitabilmente il prezzo del petrolio parte in deciso rialzo, salendo di 2 punti percentuali.
0: E a proposito di carburanti, i piccoli gestori lamentano concorrenza sleale dopo che Eni e IP hanno fissato un tetto ai prezzi di diesel e benzina.
1: Dalle aziende e ai sindacati si moltiplicano gli appelli ad estendere la calmierazione dei prezzi alle vendite all'ingrosso, così da garantire condizioni eque anche alle altre imprese.
0: 3 condanne a 10 anni di reclusione e un'assoluzione. Si è chiuso così ieri il processo in contumacia a 4007 egiziani per la morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Ai tre è stato riconosciuto solo il sequestro e non l'omicidio, reato per il quale mancavano elementi sufficienti.
1: Roma ora rompa con il Cairo, dice la famiglia Regeni, ma il ministro degli esteri Tajani sottolinea come siano stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
0: E a proposito di giustizia, si va verso la richiesta di processo per Andrea Sempio, nuovo indagato nel caso Garlasco e sul quale sono state chiuse le indagini. Per i PM di Pavia l'impronta del suo piede sarebbe compatibile con quella dell'assassino.
1: Non solo, i procuratori sostengono che i carabinieri del RIS di Parma nascosero le prove dell'innocenza del fidanzato della vittima Alberto Stasi, poi condannato per il delitto. Sui pedali della sua bicicletta non c'erano tracce di DNA di Chiara Poggi.
0: 20 misure cautelari da parte della Guardia di Finanza di Napoli nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione dell'alta velocità Napoli-Bari, corruzione, caporalato ed emissione di false fatture, reati contestati.
1: Sarebbe stato un colloquio diretto tra la Premier Giorgia Meloni e il Presidente Emmanuel Macron a sbloccare lo stallo tra Italia e Francia sulla collaborazione per fare finalmente luce sulla tragedia di Ustica. Parigi si è detta disponibile a trasferire a Roma la sua documentazione su quanto successo il 27 giugno del 1980.
0: In chiusura il calcio, l'Italia cancella la sconfitta e la brutta prestazione con il Belgio battendo la Turchia 4-1. A Bursa neanche una pioggia incessante frena gli azzurri, la cui rotonda vittoria è la naturale evoluzione di una gara davvero ben giocata. Quelle di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Caiote e di Pio Esposito, le firme sulle 4 reti. Venerdì a Parigi, la sfida alla Francia.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
8: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Madonna, che ansia, ragazzi,
1: oh. Non è colpa mia,
0: Allora, ieri sera sono arrivato e come sempre controllo che funzioni tutto, la macchinetta per fare la radio, internet, le cose, funzionava. Mi sono visto anche un pezzo di partita.
1: Che partita?
2: Come?
0: C'era la nazionale, io c'era la nazionale, oh. Poi a un certo punto questa mattina verso le 7 così ho mandato un vocale a 7:30 e vedevo che non partiva. Sai quando continua a fare avanti e indietro su WhatsApp, quella linetta lì. Ho detto aia, tira una brutta aria. E infatti non va internet, va e viene, si attacca, perché funziona? Che si accende la lucina rossa di power, come se non ci fosse la corrente, ma la corrente c'è.
2: È una grande metafora questa,
0: Non se lo so, c'è un... non lo so, però io sto sudando e non vedo l'ora che siano le 10. Mamma mia,
1: mettiamo la sigla.
0: Possiamo possiamo fare tutta la puntata 1.5, cioè più veloce,
3: sì. Sono felicemente orgoglioso di annunciarvi che mi avete scassato.
4: Felicità.

0: Non ho detto una parola perché frizzavo per tutta la sigla.
1: Bravo, mettiamo il primo disco, dai, poi vediamo, eh.
0: Ma voi mi sentite?
2: Sì, sì, sì. Ma non, ma è no, che non è che ti hanno rallentato la linea perché non hai pagato la bolletta. Sarebbe classico Bonetti, eh.
0: Però ho pagato un po' meno e quindi me la farò andare più piano.
2: No, cioè, secondo me sei in mora. Sei in mora e ti hanno lasciato un po', diciamo, quello stretto indispensabile per mandare due messaggi.
0: Ma noi non possiamo farla al telefono invece che farla con la macchinetta. Si sente tanto la differenza, secondo voi?
2: Beh.
0: Ah, vabbè, ma alla gente gli interessa più la qualità della parola che la qualità del suono. Sì. O no? Se poi i dischi li metti da lì si sentono bene.
1: Beh, certo. Quello...
0: Ma cosa vuol dire? Meglio un bel programma fatto in una grotta che un brutto programma fatto in uno studio. Siamo tutti d'accordo.
2: Comunque la voce di Maurizio è sempre peggio.
1: Vabbè, so giù la voce.
2: Sempre peggio.
0: Anche lui non ha pagato la bolletta. E funziona. Comunque ragazzi, non so se vi è mai capitato, cari ascoltatori, di arrivare sul posto di lavoro, avere i clienti che vi aspettano e avere i macchinari che non funzionano, no? Mi ricordo magari una volta si rompeva il forno, si rompeva l'impastatrice, arrivi in negozio, non funziona il computer. Madonna, ragazzi, che c'ho tutta la maglietta, guarda, c'ho tutta la maglietta sudata.
1: Ce la faremo.
0: Comunque abbiamo della bella musica. Ieri vi abbiamo chiesto di fare qualcosa per voi, quindi vogliamo sapere dai vostri vocali, mandatene tanti che ne servono stamattina, venite in soccorso. Cosa vi siete regalati ieri? Qual è stato quel pensiero che ha detto, oh, come abbiamo suggerito noi, questo lo faccio per me? E poi oggi vi chiediamo anche di fare qualcosa per qualcun altro.
1: Bello!
0: Oh, mettila due volte!
1: Sì!

0: Dai, ce la possiamo fare. Su, che ridere.
1: Dai, dai, ragazzi. Allora, sì. Grande rigi- è facile fare il, come si dice, il capitano quando il mare, è calmo. È nelle difficoltà che si vede. Sì, che sì. Si vede il, si vede il leader. Sì. Nessuno degli ascoltatori sa che durante Nutini io piangevo disperato. Vabbè, ragazzi, stiamo tranquilli. Bisogna cambiare l'energia. Vuol dire che c'è qualcuno che ci sta, sta cercando di buttarci giù nel nostro nel nostro Matrix, sì. Ma noi dobbiamo rispondere con la luce, perché quando succedono le cose brutte, sì. E anche piccoli intoppi così, perché non è che sono problemi, sono solo seccature, certo. Problemi fortunatamente sono altri. Tu allora tendi a scancherare, no, perché allora e lì escono tutte le tue dinamiche, sempre a me, mi succede sempre a me, che cosa. No, bisogna spingere con la luce, perché il buio non si sconfigge col buio, sì. O criticando il buio, ma con la luce. Quindi famosi una cantatina, tira su l'energia.

0: Abbiamo messo la canzone, è cambiata l'energia, la macchina si è sistemata. Guarda, bisogna lavorare così.
1: E invece
0: a saperlo che ogni volta che avete una seccatura, non un problema, bisogna far subito una cantatina, mettere della salsa, sì, qualcosa che porta allegria.
2: A te salsa?
0: Certo. A me salsa, insomma. No, una volta si alzava insieme a me, adesso mi alzo da solo. Oh, hola, qua però avevo voglia di bermi una roba.
3: Ma sei la Rumbelo!
2: Sempre bella anche questa.
0: Allora ragazzi, sì, ieri vi abbiamo chiesto cosa avete fatto per voi. Prendetevi un momento per voi. Oggi sentiremo anche i vostri vocali adesso con le cose che vi siete concessi ieri come regalo: panino con la mortadella, il gelato, la passeggiata al mare, mezz'ora in più con vostra moglie e vostro marito, o mezz'ora in meno, sì, con vostra moglie e vostro marito. Oggi portiamo l'attenzione invece all'altro, perché la cura di sé è la cura degli altri, sì.
4: La vera cura di sé è la cura degli altri, e quando dico altri, ripeto, non dico solo uomini e donne, anziani, bambini, cioè gli umani, ma dico gli animali, le piante, l'intero pianeta. Cioè noi dovremmo abitare la terra un po' come degli infermieri di comunità, cioè dedicando una parte del nostro tempo alla premura, alla gentilezza, all'attenzione. Facendo questo in realtà curiamo anche la nostra vita, perché invece pensando, rimanendo concentrati solo sulla nostra vita, in realtà un po' la sciupiamo, perché è proprio il dare che dà un senso al nostro essere al mondo. Quando ci separiamo da questa attitudine e ci concentriamo su quello che pensiamo siano i nostri interessi, in realtà facciamo un torto a noi stessi prima che gli altri e deperiamo. Certo, ci possiamo anche arricchire, possiamo fare carriera, però c'è un deperimento dell'anima, un deperimento spirituale, e quindi non ci curiamo veramente, perché curarsi è prendersi cura della parte più profonda di noi, che è quella che ha bisogno di essere alimentata.

0: Francis.
1: Allora, durante la canzone è andata la macchinetta perfetta. Sì. Adesso vedrai che ho detto rientro. Classico. Non dobbiamo dire noi tutti. Adesso vedrai che rientri. Frizzi, invece no, non diciamolo, sennò poi lo creiamo veramente. Andrà tutto bene, ragazzi.
2: Lo stai dicendo te.
1: Oh, sentiamo. Bisogna andare, bisogna, sì, andiamo avanti. Dobbiamo,
3: ciao ragazzi,
1: dobbiamo
3: io ieri, dopo avervi ascoltato, ho aperto quel barattolo di marron glacé che mi tenevo lì in teoria per l'inverno, che ho preso in montagna quest'estate. Ma ieri invece col caffè dopo pranzo mi sono proprio goduto questo bel marron glacé che rondava di sciroppo, di zucchero. È stato un bel regalo.
1: Sono buoni.
4: Io ho già visto le castagne al supermercato.
1: Sì, certo. Però non anche ci sono... le zucche già ci sono.
2: Però non ci sono ancora i carrettini delle caldarroste.
4: No,
2: aspettiamo un attimo.
1: Dopo. Quelle lì da 50 euro.
5: Ciao Fabio, fate più voi in mutande con un macchinario. Che tanta gente che ha palinsesti. E sono vuoti. Come i tunnel. Ciao, grazie. Roberto Valenza.
1: Vuoti

0: Come?
1: Un tunnel. Tunnel.
2: Vuoti come i, i tunnel. Comunque posso dire una cosa, io ieri sera poi, sono uscito a cena e mi sono fatto anche la fritturina.
1: Wow.
2: Calamari, che è la mia droga. Ogni tanto mi faccio una fritturina. Ho bevuto delle birre, ho chiacchierato con un mio amico. Stanotte alle 3 sveglio con un bruciore di stomaco che volevo morire. Però ieri sera a cena ho goduto molto.
3: Io ieri mi sono regalato una bella serata al cinema. Un film di Gianni Amelio, l'ultimo che ha fatto con Alessandro Borghi, bellissimo. E una cenetta con una mia amica, belle, tranquille, bello, dopo una giornata di lavoro anche abbastanza stressante, però perfetto, bellissimo, cinema, una bellissima serata. Beh, alla fine anche un bel cornetto caldo,
1: però.
3: Ciao, buona giornata.
4: Quindi hanno tirato tardi, per arrivare qui
2: la sera,
5: si dice col mare calmo ogni stronzo è marinaio.
4: Sì. Con il mare calmo, è qui che si vedono.
2: Non l'avevo mai sentita. Allora, se non frizzo.
1: Frizzi. Sarà la frittura di ieri.
2: Però, qua nell'armadio qui di casa, che è un armadio piccolino dell'IKEA, montato da me tutto storto, ovviamente. Perché quelle robe qua dell'IKEA, i fondi a un certo punto si piegano anche sotto i cassetti, cioè non stanno dentro nella righetta giusta. Non so se avete presente.
4: Perché lo carichi, esce dalla guida.
2: L'ho caricato, è uscito dalla guida, esatto. Comunque, in questo armadio dove ho il microfono e dove... Frizzo?
1: Sì.
2: Frizzo?
1: Sì, sì.
2: Di brutto.
1: Sì, sì, tutto regolare.
4: Sì, possiamo tranquillo, frizzi.
2: Possiamo dire che come un, è un nuovo macchinario come i trap, capito? Questa è una specie di autotune, come si chiama.
1: Sì,
2: come
1: sì.
2: I trapper, come si chiama.
1: L'autotune.
2: Se non frizzo. Audio tune, questa è una specie di audio tune del DJ, una roba che ancora in Italia non va, ma in America sono tutti così i programmi radiofonici.
1: Sì.
4: Sì, anche Howard Stern adesso sta lanciando un programma
2: in America,
4: tutto frizzato.
2: Sì, così parla, per farsi notare.
6: Ciao,
2: no?
6: Fabio, ma Maurizio non c'è più nel programma, non vi conosco questa voce che sento fuori campo.
1: Ho giù la voce, capita.
2: Ha fatto serata, Maurizio, ha fatto serata a Napoli, weekend, sabato sera, la pagherà per un mese quella serata di che è andato a dormire a mezzanotte. Allora, stavo dicendo, qui nell'armadio dove ho il microfono ho anche dei fogli e delle vecchie puntate. Vi ricordate che ogni volta che la faccio da qua poi trovo le cose che ci siamo detti mesi prima, perché, capito, ho aperto il quaderno con gli appunti e ho trovato questa frase. Ditemi se non è perfetta per questa mattina.
4: Vai.
2: La saprete a memoria, perché ogni volta che sono qua la leggo. L'unica cosa di cui abbiamo bisogno è una persona che ci dica: stai tranquillo, tu ce la farai, io credo in te, vai avanti, non mollare. A volte quella persona dobbiamo essere noi stessi. In un momento così la mia voce dice: Fabio, vai tranquillo, le 10 sono dietro l'angolo, vai tranquillo, poi risolverai il problema tecnico.
1: Sì.
2: Portiamola a casa.
4: Vai avanti, non mollare, ce la farai.
2: Avanti.
1: Mai. Sai mai. Mai. Fatica.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
13: Sei nell'anima.
14: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
15: Goccia, goccia.
16: Three, two, one, go!
17: Sist-
0: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
15: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
0: www.sistemi.com.
16: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi, ed è subito power to go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.
17: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ Ten.
18: Vieni da MD, anche per la tua casa.
19: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
20: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia!
21: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
22: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
23: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
24: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
25: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
26: Dai mamma, solo il blazer.
27: E il denim M.
25: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
28: M, sempre con me.
29: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo, è la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo, Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
30: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
31: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten. Run like a DJ.
32: Buongiorno, stavo facendo yoga, mi sono collegata adesso. Che mi sono persa? Che è successo finora?
2: Allora, è successo che non va bene la macchinetta di internet. A quel punto cosa fa uno nella mia posizione? Viene sostituito. E invece sì, noi abbiamo detto col cacchio, quando c'è la difficoltà noi ci siamo. Sì. Perché quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare.

0: Sono sudato, vi dico solo questo. Sono sudato. Va bene. Allora, abbiamo dei vocali prima di farvi sentire una bella cosa.
1: Stai tranquillo, vai tranquillo, vai avanti così, perché io sento male Maurizio, che deve avere raschino. Viola la sento normale e te anche, quindi sarà che sono in montagna e da Roma e da Milano mi arriva meglio il segnale. Andate tranquilli.
2: Forse è l'altitudine, lei sente meglio
0: la montagna.
3: Scusate ragazzi, ma la macchinetta della radio può funzionare anche a wifi? Altrimenti potete usare il telefono come hotspot.
2: Ma secondo te
0: ci abbiamo provato. Grazie.
4: Esatto Fabio, giusto. E poi vedrai, andrà tutto bene. Stai tranquillo che i problemi si risolvono. Vabbè, ma noi siamo con te. E se frizzi, ci porta una sega.
0: Comunque siamo un gruppo, no? Noi abbiamo allargato il nostro gruppo di lavoro ai nostri ascoltatori. Noi siamo un gruppo, siamo qua. Stamattina un po' frizzo, un po' va, ma fa niente, ma siamo sempre noi, ci si vuole bene.
5: Io ieri sera sono tornato a casa, ho detto mi voglio coccolare, mi faccio una bella ricettina di quelle che avevo salvato su Instagram. Faceva schifo.
0: Era meglio una pippa, mi voglio coccolare.
2: Le ricettine che sembrano facili su Instagram
0: sono difficili,
2: risultano non difficili, non ti vengono.
0: Posso
2: mai
0: dire,
2: come lì,
0: caro ascoltatore o cara ascoltatrice, vuoi provare una ricetta nuova?
2: Vai.
0: Chiamami. Perché io ovviamente per la mia, diciamo, non perché sono più però per la mia estrazione, diciamo, familiare, la mia storia, io vengo in cucina, il problema è lo risolviamo. Per cui se vuoi provare una ricetta nuova, mi scrivi su Instagram: ciao Fabio, vorrei provare le lasagne al pesto, una cosa. Io vengo lì e le facciamo insieme. Anche lì si sbaglia, la rifacciamo, si va avanti, guarda.
2: Ma anche tirare la pasta, cioè te fai da zero,
0: tutto da zero, from scratch. 100 grammi
6: dai, ce la faremo. Se non ce la faremo, ce la farò Molo.
0: Bella questa.
4: Dai Fabio, c'ho l'ansia io per te. Metti il telefono, è buono, non ci interessa la qualità dell'audio.
0: La, va bene, non sono problemi. Però posso dire, allora, ieri mentre scendevo in treno per Roma, stavo facendo gli ultimi correzioni del libro, diciamo, no? Che lo
7: ancora
0: devo
7: da correggere.
2: Sono due settimane che dici, l'ho consegnato.
0: Poi lo leggono e mi ridicono, allora,
2: riguardalo un attimo.
0: Se io saprei, non è italiano. No, però me lo ridanno, lo leggo, c'ho il mio focus group, no?
7: Sì.
0: Mi dicono qui magari non si capisce bene, qui, cioè, l'editor fa questo di lavoro, no? E quindi adesso ieri nel venire giù l'ho un po' sistemato, ho fatto delle cose, però ho trovato, diciamo, il titolo che mi piace e questo è il titolo che andrebbe bene per me oggi, per esempio, proprio quello che mi vorrei sentire dire, e l'ho messo lì nel titolo. Vedi com'è la vita, però era proprio per me, quindi sono contento.
8: Fabio, io ho fatto un bel favore a un collega di Bergamo e sono stato ricambiato con 3 bottiglie di moscato e di scanzo che puntualmente ho regalato ad altri.
2: Vedi?
8: Perché gli piaceva donare, non perché me lo bevessi, anzi. Ciao Fabio.
2: Vedi, passa il favore.
0: Vedi, passa il favore, donato.
7: A cavaldonato.
0: Vogliamo mettere quella cosa?
7: Sì.
0: Vogliamo mettere quel pezzo del film?
2: Sì, si lega benissimo.
0: Perché io ho scelto una bella canzone dopo. Tra l'altro questo film, pensa alla coincidenza, se non sbaglio, come si chiama questo film?
7: Io credo passa al favore.
0: Passa al favore, so, vedi, come quello lì di Bergamo, no, che gli ha dato le bottiglie. Vabbè, però così già frizziamo, poi non siamo preparati. Figo, che programma.
2: Passa al favore, forward.
0: Ok, quindi quello lì ha fatto un favore.
2: Scusami, il film si intitola Un sogno per domani.
0: Un sogno per domani, che è anche il tema della nostra puntata. Va bene, mettiamolo, perché dopo c'è una bella canzone e poi ci siamo di nuovo noi.
9: Non lo so, per me certe persone hanno troppa paura per pensare che le cose possono essere diverse. E, insomma, il mondo non è tutto quanto merda. Ma credo che sia difficile per certa gente che è abituata alle cose così come sono, anche se sono brutte, cambiare. E le persone si arrendono. E quando lo fanno poi tutti ci perdono.

0: realtà questa mattina, cari ascoltatori, con questo problema tecnico, sì, diciamo fastidio tecnico che abbiamo avuto, è stato però anche un grande insegnamento per tutti noi, volendo vedere, no? Volendo vedere, le cose si vedono per ciò che sei e non per ciò che sono. Sì. Allora, non abbiamo scancherato, non ci siamo fatti buttare giù dal morale, anche se era una roba piccola. Devo dire che prima di andare in diretta, io e Maurizio, prima ancora che arrivasse Viola, io avevo già sudato due magliette. Però insomma la cosa poi è andata. Abbiamo deciso di fare una cantatina, abbiamo cambiato un po' la situazione. Adesso l'altra cosa che ci deve insegnare questa situazione, appunto, non è quella roba, ecco, sempre a me perché non mi è successo questo. Tieni presente che ieri sera alle 10 Maurizio mi ha scritto dicendo forse ho la febbre. Quindi, invece di dire guarda cosa è successo alla macchinetta, mi ha detto per fortuna che c'era Maurizio questa mattina, perché se l'avessi fatta con un altro...
1: Se non c'ero io c'era un altro efficiente tecnico.
0: Bravissimo. Ma l'altro tecnico con cui io vado d'accordo con tutti i tecnici di Radio DJ, ok, non abbiamo la stessa sincronia, ovviamente. Noi lavoriamo da 20 anni insieme, no? E quindi dico per fortuna, quindi guardare le cose belle, per fortuna che c'era Maurizio, per
1: meno
0: fortuna
1: male.
0: Per fortuna che comunque che tutto il resto è andato bene, che io sono in salute, stiamo tutti bene. L'altra cosa che ci deve insegnare questa situazione, da prendere questo esempio ma da portare nelle nostre vite, è adesso questa roba che non ha funzionato stamattina, non ce la dobbiamo portare dietro tutto il giorno. Ciao, come va? No, figa, stamattina non andava la macchinetta, due coglioni non andava la macchinetta. Io tendo a far così, capito? Arriva dopo, mi chiama mia mamma, come va? Io, insomma, mamma, la macchinetta stamattina. E mi porto dietro sta energia, no? Invece, mollare. Bisogna mollarla. No, guarda come si sente bene la mia voce in questo momento.
2: Stamattina alle 6 accendo il telefono e ci mette una vita a connettersi. Accendo l'Xbox e ci mette una vita a connettersi. Freezy, cioè vuol dire che c'è l'internet, che oggi non c'è un cazzo di voglia di fare un cazzo.
3: All'Xbox alle 8 del mattino.
0: Sì, perché lui gli serve per lavorare. La domanda è: siccome come si chiama quella scatoletta lì dove si attacca Maurizio?
1: Il modem.
0: Siccome il modem, le lucine restavano verdi, diventava rossa sulla quella del power, come se fosse spento, però in realtà le altre erano accese, quindi in realtà è acceso. Non può essere che è un problema di linea della zona, invece che proprio mio personale? Perché ad esempio adesso funziona.
4: Andrà tutto bene, ce la faremo.
1: Oh, ma vi ricordate?
3: Sì, sì. Te lo ricordi?
0: Certo, il primo del Covid andrà tutto bene.
3: Ne usciremo migliori.
0: Peccato
5: che non ero a Napoli sabato sera. Vorrei proprio capire che ha fatto Maurizio Rossato sabato sera alla terrazza a San Martino. Ma che ha fatto? Ha urlato.
0: Sono i babà.
5: Già mi immagino la muina che c'era. Mamma mia.
3: La muina.
5: Peccato, volevo esserci. Mannaccia.
3: La voce di Pubertà. C'è la voce di un ragazzino.
1: Io faccio
3: di 13
1: uno spettacolo
3: anni.
1: Che si chiama Parole Note insieme a Giancarlo Cattaneo.
0: La pubblicità, che approfitti della pubblicità. Comunque ti posso dire una cosa:
6: la Maurizio si sta sempre più trasformando in quella di Quasna. Buongiorno.
0: Maurizio,
3: non l'avevo notato.
0: Comunque sono i treni che hanno l'aria condizionata a bomba. È quello che tu devi andare d'estate con la sciarpina sui treni, perché hanno l'aria condizionata.
1: Ma poi
0: che...
1: c'era un vento lì a Napoli.
0: Il vento Zell.
7: Fabio, ti dico solo che io sono toilettatrice e la mia vasca è rotta. Almeno fino a metà ottobre. Non è divertente.
3: A proposito, no, degli inconvenienti del mestiere, Ciccio.
0: Sai che tra l'altro adesso, con il fatto che siamo tutti intelligenti e laureati, arrivano i robot, adesso a te se si rompe una tapparella, che è una cosa
1: arriva,
0: cioè, rischi che sta giù la tapparella, che sta giù un mese, perché trovare uno che viene lì, che te la mette a posto e che lo trovi, è dura.
8: Vabbè, ma chi è quell'adolescente che parla al posto di Maurizio?
1: Ancora!
0: Comunque Maurizio, la gente è molto interessata alla tua voce, non pensavo.
3: Siamo in radio, la gente è affezionata.
0: Guardate come va tutto bene, ragazzi. Oggi è stata una bellissima giornata. Guarda che sole che c'è fuori.

0: Mi sembra che ha fatto più danno sta canzone della macchinetta che non funzionava. Non che non sia bella, perché è bella, però su, come ultima canzone, figa,
1: ma di cosa si lamentava? Tu
0: no, la canzone è bellissima, per carità, però forse come ultima canzone non ci stava.
2: Un'ora che cerchiamo di tenere su.
0: Di tenere su, è arrivata sta cosa qua che porco Giuda, oh, brava, eh.
3: Fabio, devi avere una linea di backup, quando non funziona una linea, funziona. Ecco. La seconda aspetta. A supporto con tecnologia diversa. Tu chiamami che te la faccio io. Ciao.
0: Ecco. Ora pasti.
2: Con tecnologia diversa.
4: Maurizio, ma come cazzo parli qui da Fabio? Da Cattelan ne parli normale. Non è che Maurizio qui al volo del mattino l'avete cacciato e ci avete messo l'intelligenza artificiale al posto suo.
2: È caduto.
0: No, io sono qua.
2: Ecco.
0: È finita, ragazzi.
1: Sì, meno male.
0: Non vedo l'ora di vedere domani che problemi abbiamo.
1: Vediamo, sì.
0: Vai!
5: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Ah! Il serretto frizzato in call. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
17: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
19: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
20: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
21: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
20: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
22: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
23: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
24: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
25: CUP24, un paraprenota fatto.
26: Sostituiscio!
27: Leo, si dice sostituiscilo.
26: Sostituiscio!
24: Leo ha ragione!
0: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
1: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel al gestionale per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
2: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: sentirò grande.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10.
3: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Apriamo con la cronaca. Stamattina gli agenti della squadra mobile di Campobasso sono entrati per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni Di Vita a Pietracatella.
4: L'ufficio dell'uomo si trova proprio di fronte alla casa dove a dicembre la figlia Sara e la moglie Antonella erano morte avvelenate con la ricina. Per il momento, nel fascicolo aperto dalla procura di Larino per duplice omicidio, non ci sono indagati.
3: Ancora un'altra notizia dell'ultima ora. È durata poco meno di una notte la riapertura totale dell'aeroporto di Catania. La ripresa dell'emissione di cenere dal cratere di nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km, ha portato infatti

0: Così il legale della famiglia Regeni commenta la sentenza della Corte d'Assise di Roma che ha condannato a 10 anni di reclusione per sequestro di persona 3 dei 4 007 egiziani accusati della morte di Giulio, il giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Per i giudici però non ci sono elementi sufficienti per riconoscere il reato di omicidio.
1: Ora il governo italiano potrebbe avanzare all'Egitto la richiesta di estradizione dei condannati, anche se il ministro degli esteri italiani non si sbilancia. Più avanti valuteremo le carte, dice, ma su Regeni abbiamo sempre fatto quello che serviva.
0: Escludo categoricamente che ci siano state irregolarità, tanto più che le analisi sono state fatte alla presenza dei consulenti di parte. Lo ha detto l'ex comandante della RIS di Parma, Garofano, in merito alle novità emerse dalla chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco per la procura di Pavia. Sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non emersero tracce di DNA della vittima, un dettaglio che sarebbe stato volutamente nascosto.
1: Intanto si va verso la richiesta di processo per l'unico nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio. Per i PM infatti l'impronta del suo piede sarebbe compatibile con quella dell'assassino.
0: Sono 20 le misure cautelari e interdittive eseguite nelle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Le accuse sono corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.
1: Per gli inquirenti, in cambio di favori nelle commesse, alcuni imprenditori avrebbero corrisposto a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio mazzette di denaro nascoste nei panettoni e tra i biscotti delle confezioni regalo natalizie, ma anche benefit di vario genere, come vacanze, auto di lusso e orologi.
0: Continua la pressione della Cina su Taiwan. Taipei ha rilevato nelle ultime ore 3 aerei, 6 navi militari e 4 imbarcazioni governative intorno all'isola. In settembre sono state centinaia le incursioni di aerei e navi cinesi.
1: In chiusura il calcio e Nation League, l'italiana riscatta il KO con il Belgio all'Olimpico battendo la Turchia in trasferta 4-1 con gol di Bastoni, Frattesi, Caiode e Pio Esposito.
0: E venerdì a Saint-Denis gli azzurri affronteranno la Francia in testa a punteggio pieno nel girone, lunedì poi a Bologna, nuova sfida alla Turchia.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Andrea Sessi e Alessandro Prisco, le notizie tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Have fun with Adidas e il meglio dell'innovazione running ti aspettano al Village della DJ Ten.
10: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: ci dovete dare un po' di tempo perché la voce si deve scaldare. Voi pensate che noi scherziamo, ma noi arriviamo qui prestissimo e facciamo la riunione tra le 4 e le 5 del mattino per avere poi tutto il tempo di fare i vocalizzi che ci permettono poi di essere caldi quando andiamo in Per fare questo si mette una cartolina con la molletta fra le labbra,
1: esatto.
0: Poi si soffia in fuori e la voce si scioglie.
1: Sì, sì, e questo è perché la canzone si chiama My Body is not ready. Ecco, io volevo dire che per la DJ 10, ma siamo a martedì,
0: sì.
1: My Body is not ready, perché ho fatto a because I made minchiata, cioè mi sono spappolato per fare una corsa di beneficenza a San Donato.
0: Da qua la domenica fai in tempo a riprenderti 200
1: ma volte. Proprio mi sono proprio infortunato, fatto male.
0: Che tipo di infortunio? Che tipo di infortunio? Chiedi a me,
1: allora,
0: chiedi al tuo amico.
1: Dentro
0: dai.
1: Qua, dentro qua, piriforme.
0: Se per ogni cosa che c'ha piriforme.
1: Non lo so, dimmi tu, infilami un pugno come sai tu.
0: Sì, ma il piriforme è
1: qua dentro, ma dentro.
0: No, questa è l'inserzione del bicipite femorale.
1: Bicipite femorale.
2: L'ho detto prima.
0: Sì. Quello succede quando si corre forte e si vuole andare un po' più forte. No, davvero. Sì, e allunghi la falcata, cosa che la tua gamba non è abituata a fare.
1: Cioè, io e falcata.
0: Da 30 centimetri arriva a 35, capito?
1: Sì, sì, sì.
0: Ricordo sempre che il mio amico Stefano Baldini, quando gli ho chiesto qual era la falcata tua media, mi ha risposto 1,90 m, 1,92 m. Poi guardo il mio Garmin e mi dice 1,05 m.
1: Beh, ma già è tanto 1,05 m. Il mio Garmin mi ha scritto ping ping, quello dello show dei record, sai il nano?

0: passa la chiappa.
1: Ma non mi passa proprio per niente. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Ma che sorpresa ieri sera la nazionale.
1: Bello,
2: ma
1: bellissimo. Esultavo moltissimo.
2: Gol! Pensa che ho rischiato di non vederla, perché essendo io un cavaliere della Repubblica.
1: Certo, no? Bravo. Poi di cavalieri parleremo oggi, sì, di ex cavalieri.
2: Abbondantemente. Siccome mia moglie era appena tornata da un weekend fuori porta, come si dice, con la sua migliore amica, le ho detto, guarda, se, perché mi dice, sono stanchissima, io gentilmente le ho detto, gentilmente, sei stanchissima e vai a dormire presto, io non mi offendo, le ho detto, tanto c'è la nazionale.
1: Certo.
2: Ah, allora vuoi vedere la partita?
1: No, non voglio vedere la partita.
2: Voglio essere gentile. Se hai sonno e vai a dormire, io guardo la partita. Se non vai a dormire, guardiamo qualcos'altro. Ci sono tante altre cose. Giuro che ero sincero.
1: Sì, sì, sì.
2: Sono uscito col cane, sono tornato, dormiva.
1: Bello, perfetto, bello, bello. Ma Matteo, non hai gridato Forza Azzurri?
3: Quattro volte spaccando tutta casa.
1: Madonna, che bello, che bello.
3: E invece un'altra volta sono uscito e ho buttato giù i cassonetti, la spazzatura, sì, perché c'è stato il gol della Turchia.
2: Si è scaldato tantissimo.
3: Sì, sì, ho buttato per aria tutto l'umido.
1: Sì, sì. Devo dire, la poca sportività altrui è più visibile della propria. Mi spiego. Quando vedevo i turchi che fischiavano il proprio portiere, fischiavano l'allenatore, dicevo, ma cacchio, ma poverini,
2: certo,
1: ma che stronzi, ma che incivili. Poi quando vai allo stadio e c'è qualcosa che non va, lo fai anche tu. Però,
2: sì,
1: insomma,
2: nei confronti dei tuoi.
1: Dei tuoi.
2: No, io non lo faccio.
1: Ma no, ma mai,
2: una cosa veramente
1: ma
2: stupida.
1: Certo che è stupida.
2: Anche
1: certo
2: se alcuni giocatori ogni tanto
1: ti
2: girano
1: le palle
2: proprio.
1: Guarda,
2: sembrava la Spagna.
1: Sembrava incredibile.
2: Sembrava il tiki-taki della Spagna degli anni d'oro.
3: Ma la mentalità era un po' quella.
1: La mentalità.
3: Sì.
1: No, mi è piaciuto un casino. Guarda,
2: se sentivo stamattina il trio che parlava dei fratelli Esposito, è una cosa curiosa, anche se devo dire quelli della più o meno nostra generazione si erano allenati con i fratelli Inzaghi, che però difficilmente potevano giocare insieme perché erano un doppione uno dell'altro.
1: Un pochino,
2: cioè, giocava uno o giocava l'altro, difficile farli giocare insieme. No? C'erano state altre coppie di fratelli, due soltanto, ma stiamo parlando degli anni 10, i fratelli Milano e i fratelli Cevenini. Però
1: quello che qua in Lombardia si definisce il temp de Carlo Cudega, cioè
2: proprio cento anni fa,
1: più di cento anni fa.
2: Basta dire questo, però mi permetto di dire, migliore in campo Caiode,
1: pazzesco,
2: ma proprio anni luce,
1: ma pazzesco,
2: ma non soltanto per il gol, proprio per la sicurezza, anche per la fisicità. In un paio di occasioni l'ho visto recuperare del terreno che sembrava già perso. Fantastico, è una storia bellissima la sua, perché poi lui è un ragazzo anche molto bravo a raccontare il suo percorso, no? Lo hanno raccontato anche ieri sera i telecronisti. Insomma, lui da ragazzino, lui è piemontese, giocava nei Pulcini della Juve, nei giovani della Juve, ma lo hanno scartato, è andato a giocare nel Gozzano, che è la squadra di un piccolo paese in provincia di Novara.
1: Beh, guarda caso, sempre nel Piemonte siamo.
2: E poi da lì è andato alla Fiorentina, che lo ha venduto invece in Inghilterra al Brentford, non proprio all'Arsenal o al Liverpool, però, come si dice, sta facendo bene.
1: Il Brentford sta facendo bene, ma soprattutto in nazionale sta facendo
2: bello,
1: bene.
2: basta così,
1: nuove speranze,
2: sequenza di banalità, ma insomma, sono quelle cose che
3: tessuto nazionale passa dalla
2: perdonami, giocare in Turchia con lo stadio pieno di turchi. Minchia li turchi.
1: Ma hai sentito come fischiavano?
2: Ma io mi ricordo la Juve con il Galatasaray, credo la scorsa primavera, ci hanno fatto neri soltanto con la voce.
1: Sì,
2: capito?
1: Sì.
2: E invece non si sono fatti intimorire, nonostante la giovane età.
3: Certo.
2: Interessante.
1: Bellissimo.
2: Bellissimo.
1: Una bella serata. So che le buone notizie non fanno notizia, ma è una buona notizia.
2: Ma sì, poi è passato adesso il carro dei vincitori, vuoi che lo
1: salire?
2: Adesso mi metto anche a guidare,
1: allora,
2: se potessi.
1: Io fossi Mancini non cambierei niente.

0: contento, ma è contento perché lei non lo ha sgamato. Capito?
1: Lei non l'ha sgamato, tu non sai perché, tu non sai perché hai le corna. Amore mio, no, è così, è la verità, però
0: allora, buongiorno, salvo errori, ricordo anche i fratelli Baresi insieme in nazionale, ricordi male amico, perché hanno giocato entrambi in nazionale ma non in contemporanea, mai.
1: Sì, sì.
0: Qualcuno segnala altre coppie di fratelli, tipo i fratelli filippini, che non erano filippini ma erano filippini di cognome, esatto. Non hanno mai giocato in nazionale, quantomeno insieme. Le uniche quattro coppie sono quelli che abbiamo raccontato, ma non perché ce lo ricordavamo,
1: no.
0: Perché lo scrivono i giornali, che hanno fatto la ricerca prima.
1: Linus ha il foglio rosa, che è la
0: come
1: gazzetta.
0: La patente.
1: Che è la gazzetta.
0: Io ogni volta che sento questa canzone, che è la versione originale di questa canzone,
1: sì.
0: Scritta sì da Battisti, ricantata poi da Battisti, ma la prima versione che uscì fu questa con la voce dell'Equipe 84.
2: Cazzo, hai detto... scritta da Battisti.
0: No, c'è ragione.
2: Scritta da Mogol.
0: Scritta da Mogol Battisti. Scritta.
2: Molto velocemente.
0: Sì, sì, sì. Però
2: casello.
0: Mi distraggo sempre sentendo la voce del notiziario.
3: Giornale Radio. Oggi 29 settembre.
0: Allora, questa era la voce di uno speaker radiofonico e non soltanto, molto popolare negli anni 60-70. Si chiamava Aldo Caponi.
1: Caspita.
0: Era la voce dei notiziari italiani, insomma, e faceva anche delle pubblicità. Quando sono nate le prime radio libere, gli speaker che potevano farti i jingle su queste cose non esistevano ancora, no? C'era 101 che aveva This is 101.
4: Radio Milano.
0: Ma se tu volevi, esatto, ma se tu volevi fare il jingle italiano,
1: sì.
0: Non c'era niente. E una volta noi a Radio Music abbiamo fatto fare dei jingle al signor Caponi.
1: Davvero?
0: Che per quanto fosse molto molto bravo, non aveva, diciamo, il passo
1: dell'FM
0: della gioventù.
1: Non era per voi giovani,
0: però,
1: per nulla.
0: Però ero molto orgoglioso di aver incontrato
1: grande.
0: Quello che diceva Giornale Radio oggi, 29 settembre.
1: Grande.
0: E no, dicevo che quella originale era quella che avete appena sentito. Poi Battisti l'ha ricantata per i fatti suoi.
5: Eccola. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te.
0: Che poi risentendola, una delle difficoltà è tenere la E.
1: Sì, beh, quella nota lì, certo.
0: Mi rimetti Battisti se riesci?
5: Seduto in quel caffè, io non pensavo a te.
0: Dico perché siamo in zona canzone di Natale.
1: Ah, certo,
0: quindi
1: bravo.
0: Sono particolari che fanno
1: sì,
0: la differenza.
1: Adesso c'è il Photoshop
0: sì,
1: delle corde vocali.
0: C'era la versione anche dei Pooh.
6: Seduto in quel caffè, io non pensavo a te.
1: Scusate l'inglesismo, tappatevi le orecchie. Facchinetti con la minchia sul tavolo. Sempre con la minchia sul tavolo.
0: Vabbè, è il suo stile.
1: È così.
0: Quello, è stile. Ma non si gonfiano mai le vere sulla tempia. C'era la versione più sussurrata di Mina.
7: Seduta in quel caffè, io non pensavo a te.
0: Di lei. E poi c'era la versione di lei.
8: Seduta in quel caffè. Io non pensavo a te.
1: Vola proprio, vola.
0: Vabbè, sono le 10:20 e Radio DJ, è martedì mattina, è il 29 di settembre, è una bellissima giornata in tutta l'Italia e di conseguenza immagino anche in Sardegna. Questa mattina c'è il ritrovo a Villa Certosa dei parenti e degli amici, insomma, di Silvio Berlusconi, che viene ricordato in quello che sarebbe stato il suo 90° compleanno.
1: Esatto.
0: Si trovano a Villa Certosa, no? Che è questa sua residenza estiva meravigliosa, enorme, che però è appena stata venduta, verrà rilevata. È già stata rilevata dal
9: fortunato acquirente.
0: No, il fortunato acquirente è il catariota, ecco,
1: sì.
0: non so dall'emiro dall'emiro del Qatar.
1: Essendo un emirato il Qatar,
0: esatto,
1: lui
0: che
1: è
0: però gli ha concesso appunto la possibilità di passarci un'ultima giornata.
1: Quanto fair play tra ricchi,
0: se
1: diciamo.
0: Lo possono permettere.
1: Sì, direi proprio.
9: È stata un'idea di Luigi questa qui.
0: Sì, ho letto, sì.
9: Sì.
0: Molto bella, ci sono due aerei privati che partono questa mattina da Milano o sono partiti già ieri, insomma, dalle varie località per portare tutti gli invitati. No, mi chiedevo...
1: Sa quanto avrò speso in questo tre anni di giardiniere?
0: Bravo, dove abito io? È una zona di palazzine che però sono state... per tanti anni delle ville.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì.
0: Queste ville, la zona di San Siro, insomma, queste bellissime ville, piano piano sono state trasformate in palazzine, tipo quella in cui abito io. Però ce ne sono un paio di queste vecchie ville abbandonate. Io abito lì da 30 anni e queste ville erano già abbandonate allora. Dal di fuori non si vede niente, no? Le cancellate sono molto alte, anche un po' inquietanti. Certo. Quando i miei bambini erano piccoli era un giro classico passarci intorno.
1: E tu raccontavi delle storie.
0: Ma sì, The Walking Dead. The Walking Dead. Una era la sede di,
1: certo,
0: di quelli che scappavano dagli zombie,
1: certo,
0: di The Walking Dead.
1: Certo, certo. E loro ci hanno creduto per anni.
0: Ma ci credono ancora adesso. Papà, andiamo a fare un giro a The Walking Dead.
1: Sì. Lì, mediamente, Matteo, secondo me, così, ipotizzando, come funziona? Marito, moglie, lui, fabbrichetta, soldi, così. Fanno 4 figli, che a loro volta fanno 3 figli. Quindi sono 12 gli eredi.
0: Okay.
1: E questi 12 eredi non c'è verso
9: di metterli d'accordo.
1: Quindi la casa rimane lì.
0: O magari vanno a vivere in altre parti del mondo, non sono interessate, in qualche caso magari c'è un contenzioso.
1: Te
0: ci
1: l'ho
0: sono
1: già
0: mille
1: detto,
0: motivi
1: non
0: per cui...
1: la vendo, sì. Te l'ho già detto, perché mi ricorda della nonna, e
0: rimangono lì abbandonate. E allora ci sono, c'è una minima manutenzione, no? C'è un signore con la panda che io vedo,
9: che arriva
0: una volta ogni tanto, che arriva, toglie le catene del cancellone tutto arrugginito, entra e sistema. Da fuori si capisce che non è proprio la terra dopo l'uomo. Ti ricordi che c'era una serie su National Geographic?
9: Sì,
0: tipo,
9: con le piante sopra i grattacieli.
0: Che prendono il sopravvento.
1: Sì, o io sono leggenda con Will Smith.
0: Esattamente.
1: Quella roba lì. Non
9: la roba lì è obbligatoria, perché se uno lascia troppo l'erba, insomma, allo stato brado, poi c'è una multa che uno, insomma, deve pagare perché c'è il rischio di incendio. Allora la devi considerare questa cosa. Me lo ricordo perché fu una specie di spada di Damocle per la manutenzione della casa che avevamo. Comunque qui c'è una molto dettagliata valutazione del costo dei giardinieri della villa di Arcore, che si aggira
0: di Arcore, però.
9: Scusa, no, no, di Villa Certosa,
0: Villa Certosa in Sardegna.
1: È molto più grande di
0: Sì, sono la città quasi.
9: Ettari di macchia mediterranea con una squadra fissa, eccetera, fra i 7 e i 10 milioni l'anno.
1: È tanto,
0: è un po' tantino.
1: Io e te l'avevamo stimata in 1 milione, già esagerando.
0: Posso essere sincero,
1: sì,
0: prima che arrivasse l'Emiro Catariota, io un pensiero ce l'avevo fatto.
1: Ma
0: poi
1: io
0: ho detto,
1: non ti ci vedo al mare, devo dire la verità.
0: Ho detto, no, il piccolo mi studia a Londra.
1: Bravo.
0: Quell'altro mi si è fidanzato,
1: bravo,
0: con l'australiana, ci troviamo da soli, io e mia moglie.
1: Cosa facciamo?
0: Cosa ce ne facciamo di una
1: ma
0: casa
1: da
0: così
1: soli,
0: grande?
1: Da soli di nome e di fatto, perché dove sei? Qui!
0: Adesso che ho saputo quanto costa la manutenzione, sono più sereno.
1: Solo di giardiniere.
9: Solo di giardiniere.
1: Solo di giardiniere. Insomma, tanto, tanto sì.
0: Si fa fatica a capire cosa voglia dire essere molto ricco.
1: Sì.
0: Però posso dire anche molti cazzi.
1: Sì.

0: And the best new artist is Sienna Spiro.
1: Davvero,
0: che
1: dici?
0: Domenica scorsa ha vinto appunto agli MTV Music Awards, che è un premio magari un po' più orientato su un pubblico più giovane, però in ogni caso all'interno di questa premiazione la categoria miglior come dire artista emergente dell'anno scorso, ma ormai anche di quest'anno,
1: Sienna
0: anzi di
1: Spire.
0: Questo anno,
1: Sienna Sienna Spire,
0: quella che avete appena sentito,
1: diciamo, cioè, possiamo definirla
0: tutta così.
1: Non ho capito che definizione è questa. Linus si porta le due mani molto tese vicino alla bocca e serra la bocca.
0: No, perché ho visto il video di lei che dopo essere stata premiata ed era molto molto
1: sì?
0: contenta è tornata in camerino e lì c'erano tutti.
1: Oh my god, I mean, amazing.
0: Ad abbracciarla così.
1: Possiamo definirla il modello nuovo di Adele?
0: Sì, l'abbiamo già detto altre volte.
1: Modello nuovo, okay.
0: Molto simile, però anche molto bravo.
1: E
0: anche un bel nome, Sienna Spiro o Spiro.
1: Spiro, sì, ho fatto così. Oh my god.
0: Beh, non si usava una volta però applaudire con le spalle strette, no? È una cosa degli ultimi anni.
2: Si vede che è stata inventata sui social da qualcuno e allora
0: è precedente, per fortuna.
1: Ma tante cose non si usavano e adesso si usano e viceversa. Ti ricordo sempre che Roberto Bettega, quando faceva gol, faceva così.
0: Ah, sì,
1: i due pugni in alto e basta.
0: Vero.
1: E tutti facevano
0: ma
1: i due pugni.
0: Ma anche Paolo Rossi faceva.
1: Paolo Rossi, capito? Due pugni in alto. Gol!
0: Certo.
1: Fine.
0: Sì.
1: Fine. Adesso
0: sono arrivati i tatuaggi.
1: E ciu pipì e pic e pum pam e pling.
0: Buongiorno ragazzi, vi scrivo da Olbia, dove mi trovo nella spiaggia di Pittulongu, la prima spiaggia di Olbia, e ascoltarvi qui in diretta con la temperatura di luglio e la gente di ottobre non ha prezzo.
1: E non è male. Non è male.
0: Sarebbe
1: da andar via, adesso.
2: Che bella sta spiaggia di Pittulongo, sto vedendo delle foto. Sì,
0: ma
2: il mare
0: che fanno le scarpe anche?
2: Le Pittulongo. Guarda, è un mare azzurro cristallino con una sabbia bianca meravigliosa.
0: Ma guarda che non è mica l'unica località così.
2: Per
0: carità. Se tu fossi venuto a Riccione quest'estate.
1: Linus, fai il bravo.
0: Ma io non c'ero neanche.
2: È una questione di correnti comunque.
1: Allora, voi scherzate, ma in Versilia lo scorso weekend era così, come certo. Pittulongu. Più o meno, quasi insomma. Linus, come solo tu sai fare, invita i patatoni all'ascolto di DJ Chiama Italia a non cambiare canale, a seguire avidamente i consigli per gli acquisti.
0: Ragazzi, il meglio deve ancora arrivare. Bravo. C'è un'ora e mezza di programma, ma soprattutto la parte più importante è quella che arriverà esattamente fra 8 minuti.
1: Bravissimo.
0: Metà son di pubblicità, metà son di musica, il resto siamo noi. A tra poco.

0: di Milano, questo weekend si corre e si vive l'esperienza completa insieme agli amici di Adidas. Prima di raggiungere il DJ Village, passate dal Brand Center Adidas in Corso Vittorio Emanuele a Milano e scoprite la nuova scarpa da corsa Hyperboost. Potreste vincere un pettorale per correre con noi, la DJ 10.
1: Vi aspettiamo con Adidas alla DJ 10 di Milano, dove la musica incontra la velocità in corsa.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
14: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
15: Verde. Rosa. Arancio.
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
17: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
18: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
19: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
20: Ma deve essere anche complicata?
19: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
20: La procedura X-Fir?
19: La attiviamo noi.
20: La conservazione digitale è a norma?
19: Ce ne occupiamo noi.
20: Ti servono SPID o firma digitale?
19: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
20: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
19: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
21: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
24: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
23: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
25: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
26: Dai mamma, solo il blazer.
27: E il denim M.
25: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
28: M, sempre con me.
29: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: devo dire, lo smoking, l'abbigliamento da 007. Non so se adesso lo porterebbe alla stessa maniera.
1: Beh, dai, di riffo di raffa.
0: Ma si fa dei tagli di capelli anche, che secondo me la famiglia... Come si chiamano quelli che hanno il marchio di 007? È un cognome italiano.
1: Non me lo ricordo, però...
0: Broccoli.
1: La famiglia Broccoli. Famiglia Broccoli direbbe di no. Ma comunque, cioè... È il re degli impicci, come dicono a Roma, cioè impicci nel senso che magari un trapiantino di qua, una blefero di qua,
0: è la sensazione
1: un pochino, però
0: poi
1: io
0: è talmente impegnato ad andare in giro a grattare che
1: io il re del grato. Io vorrei essere lui comunque, sia per il coraggio di fare tutti quegli impicci che per le grattate.
0: Non lo so, sì. Prima io abbiamo detto tanti soldi, tanti problemi,
1: sì,
0: more problem. Funziona anche per i cantanti come lui. Comunque 25 anni di canzone, anzi un po' di più visto che è uscita al cambio di millennio, e siamo già nel 26 nel caso. A proposito di numeri, 3 4 2 5 2 2 10 12, forza spingici. A proposito di numeri, Fabrizio, che mi ha scritto in direct per chiedermi se potevo fare gli auguri a Monica, che oggi ne fa 50.
1: Caspita.
0: Sono due auguri. Tarantini tarantolati.
1: E allora tanti auguri a Monica.
0: Pittulongu caput mundi. Dopo Maurizio di prima, che era in spiaggia a prendere il sole, contento perché c'erano pochissimi anche turisti, scrive anche Roberto: da più di un anno ho lasciato Milano e vivo a Pittulongu.
1: Bello.
0: Confermo, si sta molto bene. Che cazzo fai a Pittulongu?
1: Beh,
0: di lavoro, voglio dire, cioè per mantenerti, sei ricco e a quel punto il problema non si pone.
1: Oppure, come Matteo ci insegna, può lavorare in smart working.
2: Certo. Basta rispondere al telefono.
1: Lui a Pittulongu è lì.
0: Non mi entra sta cosa proprio. Non riesco a metabolizzarla.
1: Non ti entra
0: proprio.
1: Perché sei un uomo del Novecento come me. Ma
2: tu ricevi la telefonata, rispondi.
0: Sono stato pochi anni prima, ero più vicino all'Ottocento che al 2000. Vabbè, prego, dicevi?
2: No, insomma, davo i riferimenti per un buon smart working. Basta telefonare.
0: Come avrebbe detto Troisi, me lo segno, ok.
2: Basta telefonare. Riceve, tu hai il telefono vicino, rispondi e quando hai risposto è fatta.
1: Anche una buona connessione internet,
2: certo.
1: Dai, una buona connessione.
0: Allora, il messaggio è un pochino vago, però siamo disposti anche a rettificare. Salmo, se non erro, viene dalla zona di Pittulongu.
1: Questo lo scopriremo col tempo.
0: Hai buttato via il messaggio di quello che ci correggeva dicendo ma ci sono tanti altri fratelli che hanno giocato a calcio.
2: Sì, ce l'ho.
3: Gianluigi da Carnate, ragazzi, buongiorno. Ma scusate. Negli anni 10 c'erano i fratelli Baresi, i fratelli Lucarelli, i fratelli Filippini,
1: fratelli
3: Maldera. Giocato a calcio.
1: Sì. Ma noi non dicevamo quelli che hanno giocato a calcio.
0: Che tipo di premio gli diamo?
2: Nicolas Cage.
0: Allora Luigi evidentemente ha sentito e non ha sentito, come sempre. Però la smania di intervenire gli ha fatto prendere un abbaglio.
1: Tu ricordati
0: si sta
1: che...
0: parlando di fratelli calciatori che hanno giocato contemporaneamente insieme in nazionale. Il 90% di quelli che hai nominato forse manco ha giocato in nazionale.
1: O hanno giocato in maniera differita.
0: O hanno giocato in altri momenti. Cioè, tipo i fratelli Baresi, ecco, la cosa più clamorosa è quella. No?
1: C'è stato Beppe Baresi poche volte e c'è stato Franco Baresi molte volte.
0: Beppe Baresi ha vinto i mondiali nell'82, amico.
1: Beppe Baresi
0: era in quella squadra, credo.
1: Secondo me no, però mi sbaglierò, non lo so.
0: E sei pure interista.
1: No, ma guarda anch'io, che non mi sbaglio.
0: Anch'io sto facendo manutenzione alla spiaggia di Milano Marittima. Chris, ascoltatore della Romagna.
1: Beh, perché adesso si mette via.
0: Rimangono poche cose, di solito rimane una specie di corral con i teli, così non c'è il vento e prende il sole lo stesso.
1: Esattamente.
0: Tornato ieri sera dall'isola d'Elba, sole, mare caldo e poca gente, bellissimo. Saluto la negoziante di Portoferraio, sintonizzata su Radio DJ, con cui ieri abbiamo scambiato quattro parole proprio su di voi. Ciao Franco da Bergamo.
1: Ciao Franco da Bergamo.
0: E molte altre.
1: Non me ne volere, soprattutto ciao alla negoziante negoziante di Portoferraio.
0: Tieni duro, negoziante.
1: Ciao, ciao.
0: Barbara, ieri Linus hai detto che stai terminando un libro molto bello. Potrei sapere il titolo? Perché ultimamente sto leggendo libri veramente brutti. Quando torno all'appuntamento con Viola, presto, quando volete voi, certo. Consigliare libri è molto pericoloso, perché è una cosa ovviamente soggettiva. Io questo mi è molto piaciuto, l'ho anche postato oggi su Instagram, quindi sì, lo trovate anche lì. Si intitola L'ultimo turno. Nel postarlo ho fatto un po' il figo.
2: Te lo sei fatto consigliare? No, vedi, dalla
0: vedi
2: Gabanelli.
0: Lì, vedi lì. Perché è finito ieri sera, molto bello. Grazie alla Gabanelli.
1: Ok. Hai fatto il figo perché te l'ha consigliato, Milena.
0: Milena me l'ha consigliato. Caspita. In realtà Milena non sa nemmeno che io esista.
1: Non è vero, perché fa la
0: corre.
1: Sì,
0: è molto sportiva.
1: È una runner.
0: Credo di averla incontrata una volta. Però questa cosa l'ha consigliata lei nel suo Instagram e mi aveva colpito ed è veramente molto bello.
2: Tu l'hai scelto solo perché l'ha scritto Chris Pavone.
0: Sì, mi sono sentito
2: chiamato in casa.
1: Spagna 82. Franco Baresi, non Beppe Baresi.
0: Franco Baresi non ha mai giocato.
1: Non ha mai giocato, ma c'era. Ma
0: Beppe Baresi, no.
1: Se no aveva ragione quello di Carugate.
0: Sì, alla fine. Luigi. Da Carnate.
1: Sempre
0: Brianza, beh. Anna Castiglia. Non c'è più col

0: Anna Castiglia si chiama e la canzone si intitola Niente di me. Oggi pomeriggio la conoscerete meglio perché sarà ospite di Summer Camp dalle 14 alle 16.
1: Vediamo se è più brava lei o Fabrizio Lavoro in Arte Nicchi a suonare la chitarra, perché lei se la suona,
0: se la suona
1: parecchio.
0: Ma Nicchi se la canta.
1: Nicchi se la canta, ma anche lei se la canta, come avete sentito.
0: Se la suonano e se la cantano.
1: Sì, sì,
0: poi non se n'è ancora andato ad Adam Sandler, eh?
2: No, è rimasto.
0: È ancora in Italia.
2: È lì in Sardegna, se non sbaglio.
0: Ieri era vicino ad Alba.
2: Quindi
0: siamo nelle Langhe, perché sta girando l'episodio numero 3 di Una vita da, come si chiama?
2: Da bamboccione.
1: Te pareva,
0: che poi il titolo
1: veniva.
0: Italiano.
2: Sì.
0: Scopri come si chiama quello originale, grazie.
1: Se te pareva, se pareva.
0: Cuneo, evidentemente. Te sei il portavoce,
1: allora,
0: di Torino.
1: E Fabio Vercellone, io sono Piero Pierotto, io e Fabio Vercellone abbiamo tutto il Piemonte.
0: Il vendiamo, vostro contratto è col governo, cioè proprio con
1: vendiamo
0: con la
1: tappeti. Perché? Perché il capo bastone del Piemonte, della criminalità organizzata, Mauro De Marco, presso cui noi siamo affiliati con una pungiuta fatta con una maglia di Patrizio Sala, del Piemonte intero, ecco,
0: okay.
1: Basta. Vi saluto e vendiamo tappeti. Cosa? Mi vuoi mettere alle strette?
0: Senti, no, c'era un messaggio che era per Nicola Savino, ma lo posso girare a te.
1: Sì?
0: Aspetta, eh.
1: Dimmi tutto, sono tutto re.
0: Lo devo recuperare. Porca miseria.
1: Eccolo qua.
0: Tu fai un po' di rumore con le...
1: No,
2: io intanto vi ricordo una cosa importante.
0: Sì.
3: Io corro di
0: Eccolo
3: Mezzuna.
0: Qua.
1: Eccolo.
0: Federico da Brescia, volevo ringraziare Nicola o Piero Perotti, dice, non so,
1: sì?
0: Chi devo ringraziare,
1: sì?
0: Che una volta ha spiegato come funzionano i controviali di Torino. Il weekend scorso sono sopravvissuto al traffico torinese col furgone in occasione del Salone del Gusto.
1: Allora, ti svelo anche un piccolo retroscena. Io e Fabio Vercellone ci mettiamo sui tetti di alcuni palazzi e riconosciamo quelli non torinesi
0: dal fatto che cercano di girare a sinistra nei grandi
1: esattamente
0: viali.
1: È lì con grandissima ironia, sempre come scherzo, come goliardia, così
0: un altro
1: gli spariamo dei proiettili di gomma con la carabina, ma sempre per ridere,
0: Signor, ciao ragazzi, sono Davide della Bologna, sono tornato ieri sera da Berlino, dove ho partecipato alla maratona di domenica. Volevo stare sotto le 4 ore, ma ho fatto 4 ore e 15, non ho centrato l'obiettivo. Buona giornata. È la cosa peggiore del mondo e io ne sono stato vittima per tutto il periodo in cui ho corso con insistenza, cioè partire con l'idea di fare un tempo importante,
1: sì, sì.
0: No? Ed è il modo per rovinarsi completamente il piacere dell'esperienza,
1: sì,
0: che stai vivendo.
1: Come si chiama lui?
0: Davide,
1: devi sapere che io per una cosa così, cioè devo stare sotto,
0: sì,
1: le 4 ore e poi ne ho fatte tipo 4:03,
0: sì,
1: ho smesso di fare le maratone, non l'ho mai più fatto.
0: Ti ricordo che una volta
1: nervoso
0: a Milano, una mezza maratona 21 km,
1: sì,
0: faceva tutto il giro di Milano, finiva qua all'arena,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: il 19esimo chilometro era in via Massena,
1: sì,
0: davanti,
1: sì,
0: al portone. Io avevo in mente di fare 1:35,
1: sì,
0: quando sono arrivato qui sotto la proiezione era 1:36/37,
1: no,
0: e mi sono fermato,
1: no,
0: bestemmiando,
1: no,
0: e sono salito in radio.
1: No, ma
0: vero,
1: no,
0: coglione,
1: non si fa,
0: non
1: si fa,
0: fa, non si fa, non si fa.
2: Ma tu sarai al Festival dello Sport a Trento?
0: Eh beh, certo,
2: lo chiede
0: vuoi
2: Marco.
0: Che la Gazzetta lo organizzi senza di me? Sono pur sempre parente di Chris Pavone, quello di,
1: bravo,
0: prima del libro.
1: Bravo.
0: Sì, no,
1: vabbè,
0: vado giovedì alle 19, mi pare. C'è ci sono 1000 incontri in questi 4-5,
1: sì,
0: giorni a Trento, e il mio incontro parla proprio della maratona.
1: Ah, cioè,
0: c'è un confronto fra me e il mio amico Yeman Crippa.
1: Okay.
0: Che ieri mi ha scritto e mi dice: Yeman Crippa è il campione italiano,
1: sì,
0: di maratona, o comunque,
1: sì,
0: uno dei due o tre,
1: sì,
0: italiani più forti, insomma, no? Che farà anche New York.
1: Sì.
0: Ieri,
1: sì,
0: mi ha scritto e mi dice: se vieni un po' prima, corriamo insieme.
1: Ecco, infatti,
0: io gli ho mandato
1: arrivare
0: un audio, questo.
1: Te, lì volevo arrivare, cioè io, Matteo, io mi aspettavo un grande capannone, tipo il Festival del Fitness di Rimini,
2: sì,
1: no? Grande capannone con delle classi, con Linus, con l'archetto,
2: sì, che fa,
1: allora,
2: spinning,
1: ragazzi, dai, 1, 2, 3, 4,
0: sì,
1: cinque.
0: No, quello lo faccio
1: così.
0: Al Festival del Fitness,
1: non
0: a Rimini.
1: Non fai così.
0: No, non è il caso proprio.
1: Peccato.
0: Parliamo. Io
1: sarebbe
0: sono,
1: stato bello.
0: Sono un chiacchierone.
1: Vabbè,
0: comunque,
1: vabbè,
0: dai, se siete lì, giovedì sera alle 19 al Festival dello Sport di Trento. Io, ma soprattutto io. Yeah, man, creep.
4: DJ, Yama Italia.
3: One Nation, One Station.
4: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
7: Dai mamma, solo il blazer.
8: E il denim M.
6: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
9: M, sempre con me.
10: Ehi, Proxa.
11: Dimmi pure.
10: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
11: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
10: Proggy, felici voi, felice la natura.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Yakult Plus.
15: Pesca, pesca, pesca.
14: 20 miliardi di probiotici LCS.
15: Pesca, pesca, pesca.
14: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
15: Pesca, pesca, pesca.
14: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
16: Simarex Collagene. Azione.
17: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
18: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
19: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
20: Sì, è di là sul divano.
19: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
20: E che fa? È uguale, no?
21: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
22: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
23: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
24: Ma dai, è Luca Argentero.
25: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
26: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
25: Amici illimitati.
26: Ma qui è tutto illimitato.
25: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
26: Ma allora, selfie illimitati.
27: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
28: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
29: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
30: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
31: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
32: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Adesso le 11.

0: Dei bei tempi, devo dire.
1: Ma anche questi sono bei tempi, Carolino, se li stiamo vivendo.
0: Quali sono? Quelli che stai vivendo.
1: Quelli che stai vivendo, il presente.
0: Come l'età migliore qual è che è?
1: È quella che si ha, Carolinus. Vallo a dire a quelli che quando la mattina si alzano i primi tre passi sono aia, aia male qui, aia male qua.
0: Senti, sai quando è uscita questa canzone?
1: Quando?
0: A cavallo.
1: A cavallo?
0: È uscita a cavallo proprio.
1: Quando Robbie Williams cantava Millennium.
0: Esattamente, è uscita alla fine del 99, è stata un grande successo nel 2000, ma è un classico da club ancora.
1: Yeah.
0: Il nome del produttore di questa canzone era un nome d'arte ed è il classico nome d'arte pescato nella letteratura inglese. Quando tu trovi un nome che si capisce che è un po' inventato e ti chiedi dove l'avranno preso questo nome, la risposta è sempre una, da un romanzo di Charles Dickens.
1: Ah, okay.
0: Ti ricordi che nei giorni scorsi avevamo parlato di David Copperfield, mm-hmm, dicendo che era un nome d'arte, non era un nome vero? Beh, David Copperfield è un famosissimo romanzo di Charles Dickens. Artful Dodger è l'amico di Oliver Twist.
1: Okay,
0: che è un altro racconto famoso, appunto. Di...
1: Devo dire che tra nomi, appunto, come hai detto tu, nomi proprio di canzoni o di artisti, quelli sono eclatanti. Ma con l'intelligenza artificiale, secondo me, setacciando canzoni che hanno preso ispirazione da altre opere, ne vedremo delle belle nei prossimi anni.
0: Opere nel senso.
1: Sì, che magari scopri che una canzone molto nota è stata presa da un'altra.
0: Ma come armonia o come testo?
1: No, no, come testo.
0: Come testo.
1: Ah, quello l'intelligenza artificiale
0: già,
1: te lo fa.
0: Già ti sgama.
1: Ti sgama immediatamente.
0: Sì. C'è un tipo di intelligenza artificiale che a un certo punto fa accendere una luce e dice: signori!
1: Sì, bravissimo! Quella roba lì. Che roba!
0: Che roba! Voi siete molto giovani, non vi potete ricordare di un gruppo che si chiamava Uriah Heep, ma
1: no,
0: erano molto famosi nei primi anni 70. Ai tempi dei Jethro Tull. Uriah Heep, il nemico di David Copperfield.
1: Ah sì, eh?
0: Tutti i personaggi dei libri, dei racconti di Charles Dickens sono diventati famosi. Il più famoso in assoluto ovviamente è Scrooge, no? Che è il cattivo del Canto di Natale, ma Scrooge è anche il nome originale nei fumetti di Topolino per Zio Paperone.
1: Ah già, è vero.
0: Noi l'abbiamo chiamato Zio Paperone perché c'era Paperino e quindi le due cose avevano
1: però
0: anche parecchio senso.
1: Certo.
0: In originale è Scrooge. Scrooge sono tutti quelli magari che hanno tanti soldi, ma sotto sotto sono un po' stronzi.

0: allora dedicato ai nuovi ascoltatori di DJ Cam Italia, che sono sempre tantissimi e si saranno chiesti anche che canzoncina è questa. Questa è una canzoncina cantata dagli Elio e le Storie Tese, contenuta nel film di Natale di Radio DJ, ormai ricordo di 22 anni fa, visto che uscì nel 2004.
1: Sì.
0: Se c'eravate allora, l'avete visto, l'avete rivisto e magari l'avete pure comprato e ogni tanto magari a Natale lo rivedete anche. Nel caso non facciate parte di questa categoria perché siete appena arrivati, abbiate pazienza, a Natale lo facciamo rivedere.
2: Esatto.
0: Sempre
2: esatto.
0: Su
2: si
0: DJ
2: chiamava
0: TV.
2: Natale a casa DJ ed era il canto di Natale.
0: Era il canto di Natale. Tra l'altro ho visto che c'è un'altra versione che sta per uscire, dopo quella con Jim Carrey, dopo quella sempre con un attore molto molto famoso, o lo hanno già lavorato e uscirà per Natale.
2: Perché
0: o
2: per loro

0: traduzione.
1: Sì, per loro è proprio un classico, sì, un super classico.
0: Sai che io la prima volta che ho letto Il canto di Natale non era Il racconto di Dickens, ma era Un topolino. Cioè un numero di Topolino uscito per Natale in cui c'era la storia, appunto.
1: Assolutamente. Così. Non mi viene un equivalente italiano, perché non è Natale in casa Cupiello, che non me ne vogliano gli amici campani, ha faticato. Si ferma un po' nel tempo, perché si è un po' spento Natale in casa Cupiello.
0: È molto anni 60.
1: È anni 60, 70, 80 al massimo, ma poi non ha valicato proprio il mezzogiorno d'Italia.
0: Sì, noi non abbiamo
1: quella roba lì. Abbiamo San Pietro, che non è male, ecco.
0: Beh, vabbè, noi abbiamo le opere, voglio dire, abbiamo
1: le opere,
0: abbiamo Giuseppe Verdi, loro hanno queste cose, non abbiamo altre. E stavamo a dicembre. Hai trovato chi ha fatto?
2: Non l'ho. Canto di Natale, Dickens, non c'è. Ci sono altre cose,
1: Matteo, lo statistico. Linus prima parlava di nuovi ascoltatori.
0: Sì,
1: ascoltatori che nel 2004 magari non c'erano. Ecco, tu sei in grado di dire quanti sono quelli che non sapevano di Natale a casa di
0: Dickens? Incredibile, sono
2: 19.
1: 19 persone?
2: 19 persone non sapevano di Natale a casa. Per fortuna, sì, perché comunque sono...
0: Famosi.
2: È una roba che si è comunque diffusa.
0: Vista la mia età, voglio sapere anche una cosa un po' triste, insomma. Sì, però questa non so se il tuo computer riesce a tirarla fuori.
2: Sì, vediamo,
0: cioè, fra quelli che c'erano nel 2004, quanti non ci sono più?
2: Allora, aspetta, perché questi sono dati sensibili. Devo chiedere
0: guarda
2: a Roma.
0: Che sono sensibile.
2: Dammi un attimo, aspetta.
1: Un attimo soltanto, un attimo.
2: Sono morti in 1721.
0: Fra quelli che ci ascoltavano allora.
1: Stronda, ragazzi.
2: Ma purtroppo succede.
0: Pensavo di più.
2: No, insomma, no, per fortuna sono longevi.
0: Perché nel 2004 avevamo un pubblico ancora molto giovane. Adesso magari
1: l'incidenza è bassa.
2: Ce ne sono per più di 1700.
1: Succede come ad alcuni cantanti.
0: Guarda qua. Johnny Depp è pronto per essere Scrooge.
1: Vedi.
0: Io ho una specie di avviso nel telefono che mi segnala ogni volta che si parla
1: Scrooge nuovo.
0: Tutti i miei tentativi di imitazione.

0: Tempo di un espresso, sì, è proprio quello che ci vuole. Ed espresso è una canzone di Bruno Carpenter, appena cantato Sabrina Carpenter.
1: Però l'espresso a metà mattina no.
0: Invece ci sta, sì. Guarda, Sara Foresti se n'è appena fatto uno.
1: Davvero?
0: Che le ho molto invidiato.
1: Ma forse perché c'aveva un po' la palpebra che
0: aveva. Aveva la palpebra che calava, ma io com'è come non è ho leccato la sua tazzina e mi sono trovato molto bene.
1: Mi piace
0: bene,
1: questa espressione
0: e
1: come usata come metafora. Sì.
0: No, per carità, non mi permetto.
1: No, a metà mattina cosa c'è? Cappuccino. Dai.
0: Cappuccino. Però comunque se ti senti un po' giù, oppure c'è quel cioccolatino con dentro il caffè di una nota ditta di Alba.
1: Il famoso pocket.
0: Esattamente.
1: L'altro giorno mi sono fermato a un bar qualunque,
0: sì,
1: dove peraltro ti salutano.
0: Ah, molto bene, molto bene.
1: Perché mi hanno detto che ci andavi spesso una volta.
0: Benissimo.
1: Stavo benissimo tornando verso la radio, era molto molto presto, avevo una voglia di cappuccino e
0: guarda
1: brioche.
0: La mia mano, così?
1: Di là.
0: Ok.
1: E
0: cappuccino e brioche.
1: Mi devo far passare sta voglia, perché sennò mi nasce un figlio
0: con la voglia di cappuccino e brioche
1: sulla faccia.
0: Certo.
1: Quando si diceva sta cosa. E sono entrato nel primo bar che è capitato e il barista ha fatto un cappuccino buonissimo in 3 secondi. È difficile fare un cappuccino buono, molto buono. Parlo anche velocemente e mi è venuto in mente quando ti capita di essere in un posto che non sia l'Italia e chiedi un cappuccino e si mettono in 5.
0: È molto difficile.
1: Come se stessero partorendo.
0: Tu alludi a una nota catena, nota catena americana.
2: Poi ti portano un caffè latte.
0: Non hai capito, vanno col termometro, termometro per capire, sono in 5.
1: Allora, la cantante che avete appena sentito si chiama Sabrina Carpenter. Chi ce lo doveva dire che sarebbe diventata così popolare? Buon per lei, per carità, non abbiamo niente in contrario, ma adesso l'ultima notizia è che fa una cosa che in America è molto normale, che da noi invece è assolutamente inusuale, cioè si muove dal suo mondo abituale, che è la musica, al mondo del cinema.
0: Sì.
1: Da noi è rarissimo, no? Che un cantante diventi attore, se non in qualche occasione speciale, per loro invece è una cosa abbastanza convenzionale.
0: Diciamo, al di là di Gue Pequeno nella Grazia di Sorrentino, ecco, che abbiamo molto
1: apprezzato. Che però faceva se stesso, non faceva una parte di un altro. E farà Ginger Rogers in un biopic che parla appunto di Fred Astaire e Ginger Rogers.
0: Bello.
1: La cosa curiosa è che lei non è esattamente longilinea. Adesso non voglio fare body shaming.
0: No, per carità, ma
1: però
0: essendoci un
1: nano, stiamo parlando di un paio di gambe con le quali tutto il mondo ha vissuto, diciamo, fra gli anni 30 e gli anni 60. No, perché le ballerine chiaramente avevano sempre un abbigliamento abbastanza trasparente dal punto di vista dell'estetica.
0: Sì.
1: E quindi non so
3: ma
1: come
3: loro
1: risolveranno questa cosa.
3: Ma loro sono sulla somiglianza della faccia. La faccia
1: sì,
3: è
1: probabilmente
3: molto...
1: le scene di ballo le faranno fare a qualcun altro.
3: O se no le prendono da lontano e da sotto e ognuno diventa alto 2 metri.
0: Perché l'indizio del malizioso, poi mi prendo io la responsabilità. Ho visto il video di Sabrina Carpenter in spiaggia con altre comparse ballerine e lei è l'unica che ha i tacchi molto alti.
1: La chiamano la sua amica la chiamano bugia.
0: Bugia, lo so perché me lo facevano anche a me. Perché le bugie hanno le gambe corte.
1: Comunque sono andato a controllare Ginger Rogers, almeno dichiarati era 1,65.
3: Sì.
1: Sabrina Carpenter 1,52. 1,65 negli anni 40
3: era una
1: ragazza
3: stanga.
1: Alta. Beh, era 1,75 di adesso.
3: Sì.
1: Quantomeno 1,52 e 1,52. Però insomma
0: Io conosco donne di 1,52 o di nome Graziella e di cognome Lopedota che ti
1: che
0: fanno
1: hanno alzato il volume della radio per capire
0: così
1: dove vogliamo andare a parare.
0: Bravissimo.
1: Niente. Che come ha detto Nicola, evidentemente la useranno principalmente per i primi piani.
0: Esatto.
1: Lo so, sì, un attimo.
0: Chi fa Fred Astaire?
1: E che è sempre lui.
0: Chi?
1: Tom Holland. Quello che ha fatto l'Odissea, quello che fa Spider-Man, quello che si è fatto Zendaya, ma in un altro modo.
0: Molto bravo.
1: È molto bravo.
0: Non altissimo.
1: 1,68.
0: Insomma,
1: praticamente hanno in scala, tutto il film sarà distorto per allungare, capito?
0: Tu mi vuoi dire che Tom Holland lo posso guardare dall'alto in basso?
1: Sì.
0: Che figata.
1: Con superiorità,
0: ragazzi.
1: Bravissimo. Se vuoi organizziamo anche un incontro,
0: ottimo,
1: così almeno lo smerdiamo.

0: casa, con vista, vista Tamigi. A Toverra quella lì, al metro.
1: È tutta aperta però, mi sembra, cioè è proprio tutta vetri.
0: Senti, c'è Bagatta che sono 6 mesi, domani mattina glielo facciamo fare.
1: Sì.
0: Che chiede di venire in radio a raccontare, secondo me l'ha già fatto poi anche nel suo GB Show, però che mentre in Italia quando si parla di affitti e di compravendita di, sì. Di appartamenti si dà il metro quadro, no?
1: Sì.
0: Al metro quadro, non so, in via Monte Napoleone siamo arrivati a 30.000 euro, ok? In America vanno a piedi.
1: Piede quadrato.
0: Vanno a piedi.
1: Square feet, è vero.
0: Piede quadrato.
1: Piede quadrato non è male.
0: Come certi giocatori di calcio.
1: Come il carissimo, perché gli si vuol bene, Ivan Ramiro Cordoba, che era molto forte.
0: Sì, ma aveva il piede quadrato.
1: Allora, non era
0: proprio... parlare di Ivan, che no, è una persona adorabile. Sì, lo conosco
1: anch'io. E oltre ad avere i 100 metri sotto i 10 secondi, quindi
0: allora, sono arrivati
1: rispetto.
0: Un po' di messaggi che però hanno usato un carattere tipografico che non è Times New Roman. Non è il gne gne. Sai quando tu prendi in giro un personaggio, quelli che lo vogliono difendere ti scrivono in gnegnesco. Sabrina Carpenter è già stata attrice in Girl Meets World, è una serie preadolescenziale, lo so solo perché mia figlia ne è stata una grande fan, però
1: quindi,
0: questo non era gnegne.
1: Quindi diciamo il salto di specie è già avvenuto
0: in
1: precedenza.
0: Anzi, esatto, prima, sì. Torna nel suo habitat naturale.
1: Chiaro.
0: Tom Holland nasce artisticamente come ballerino ed è molto bravo.
1: Molto bene, grazie.
0: Grazie, Lori. A me piace molto quando gli ascoltatori fanno questo lavoro, cioè di integrazione delle stronzate che noi
1: sanno
0: diciamo.
1: Più di noi.
0: Sì,
1: certo.
0: Sì, perché noi siamo super superficiali. Superficiali.
1: No, assolutamente. Non ti piace questo qua?
0: Primo.
1: Il primo? Guarda che è molto bello.
0: Giuliano,
1: sono
0: alto 1,82 m. Le donne più alte di 1,60 m non le guardo neanche. Anzi, più basse sono e più mi piacciono. Ho un problema. No, de gustibus, come si dice.
1: Giuliano, ti posso presentare Graziella Lopedotta, 1,48 m. Di bontà, tra l'altro, in olio d'oliva.
0: Prima abbiamo messo la canzoncina di Natale.

0: Alla casa DJ scrive Elisa da Novara. Sono del 98, questa canzoncina degli Elio è la mia infanzia. Avevo 6 anni, appunto 2004. Natale a casa DJ è il mio impero romano. È un termine sì. No, da
1: social.
2: Da social è come
0: cosa
2: dire...
0: Cosa deve significare?
1: Il pensiero ricorrente.
3: Okay. Il pensiero ricorrente.
1: O comunque la cosa
2: invece,
1: alla quale uno si...
0: Un riferimento.
2: Sì, invece, riferimento. Post di Carlo Verdone. Sotto cosa scrivo?
1: Mio padre.
2: Bravissimo.
0: Ciao ragazzi, sono Elisa da Arcore, mio marito Brianzolo, se non ha Natale a casa Cupiello ogni Natale, guai!
1: Carità.
2: Ci sta. Però converrete con noi che si è un pochino perso Natale a casa Cupiello, non è paragonabile...
0: E da intenditori, mettiamolo così.
2: Non è paragonabile al canto di Natale, noi italiani non abbiamo quella cosa lì. Non
0: ci sono
2: l'abbiamo.
0: Cose che noi italiani sappiamo fare e hanno anche un successo d'esportazione, cose che ci dobbiamo rassegnare, sono più... destinate a rimanere legate, cioè la musica italiana rimarrà sempre legata al nostro paese e basta. L'unico modo per la musica italiana per uscire è fare la musica italiana tradizionale,
2: fare uno stereotipo
0: o quantomeno
2: di sé.
0: Qualcosa che somigli al melodico italiano, da Bocelli a Ramazzotti a Laura Pausini, a meno che non fai un pezzo dance e puoi arrivare anche al numero uno in Inghilterra.
2: Poi ci sono le eccezioni, i Maneskin, ma sono eccezioni.
0: Che però era più un fatto di costume che non esattamente di discografia. E prima ho detto che il mio primo approccio, il mio primo incontro con il canto di Natale di Dickens è stato un numero di Topolino. Scrive Marco da Napoli, attenzione. Te lo dico io, il canto di Natale di Dickens uscì sul numero 1412 del 19/12/1982.
2: Bellissimo.
0: Lo so perché è il mio numero uno, tra virgolette. Da quella settimana cominciai la mia collezione che ora ha più di 1000 pezzi.
2: Bravissimo.
0: Ho fatto un napoletano ovviamente addomesticato.
2: Quello che è.
1: È stato
2: quello
1: bravissimo.
0: Grazie,
1: grazie. Ho sentito il profumo della pizza.
2: Bravo, anche tu? Ah, sai che anch'io? E i friarielli non li hai sentiti?
1: Sopra la pizza.
0: Ma io lo faccio apposta perché so che voi vi divertite e se noi ci divertiamo è come Roberto Mancini.
2: Bravo.
0: Roberto Mancini ai ragazzi ieri prima di entrare in campo ha
1: divertitevi perché se vi divertite voi si divertano
0: però
1: anche
0: è stato molto
1: casa.
0: Bello perché a un certo punto il telecronista ha chiesto al bordocampista siccome si stanno divertendo i ragazzi, stavano vincendo tipo 3-0 una roba di questo genere, si sta divertendo Roberto Mancini in panchina? E lei ha detto per un cazzo.
2: Era inferocito.
0: Saluti da St. Moritz, dal giardino di Miuccia Prada.
2: Uella.
0: In apertura abbiamo parlato dei giardini di Uella. Villa Certosa, dove stiamo facendo lavori non ordinari, tipo la creazione di una cascatella nel torrente che passa nella proprietà. Non dico il nome di chi ci ha
2: per
0: scritto
2: carità,
0: perché gli potrebbero mozzare
2: la
0: testa.
2: Già lo licenziano così. Già così è fritto.
1: Vabbè, ma quanti vuoi che siano a fare questo lavoro?
2: Apu, aiuto ancora!
0: però a Miuccia Prada piacciono queste cose un po' estrose, a dispetto del suo abbigliamento e atteggiamento sempre
2: molto austero.
0: Rigoroso, bravo.
2: Esatto.
0: Beh, lei è famosa perché nel suo ufficio di Milano, va da tanto tempo, ha un'installazione artistica, in realtà è un'opera d'arte, che però comunque qualcuno avrà usato
2: cos'è?
0: Almeno per ridere.
1: Per la prima volta.
0: Dal suo
1: sì.
0: ufficio, che è tipo al secondo piano della Fondazione Prada o del palazzo dove sono loro, adesso non saprei dove sono, si arriva al cortile con uno scivolo d'acciaio. Il buco è nell'ufficio di Miuccia. Tu entri dentro,
1: passi attraverso alcune pareti, fai 2 o 3 giravolte e finisci nel cortile.
2: E lo usa?
0: Qualcuno i nipotini magari, che ne so.
2: Bello però. No, ma non lo usa, vedi, ci sono delle cose.
1: Ci sono dei pupazzetti.
0: Vabbè,
1: sono
0: pupazzetti di spugna, quelli mica fanno male. Insomma.
1: Fossi io lì, la prima cosa che faccio lo percorrerei al contrario.
0: Rimane anche incastrato.
1: Per sbucare
0: nel
1: nell'ufficio
0: di Miucci. Guarda che quando l'hanno fatto, hanno preso le misure di una modella di Prada.
2: Ciao,
0: e secondo me
2: te.
0: Nessuno di noi culoni è in grado di entrarci. Vedi che è di fianco la scrivania di Miuccia.
2: Sì. Che c'è un vetro. E c'è un vetro che lo copre perché c'è un problema di inverno.
0: Un tappo, dici tu.
2: C'è un tappo.
0: Sì. Però nella mia testa, sai a cosa serve? Quando va un suo stilista con dei progetti, butta lo stilista e i progetti dentro lì.
2: Certo.
0: Perché non si vede dove finisce. No. Secondo me sotto c'è una specie di discarica.
2: Con i coccodrilli.
0: Che
2: mangia gli stilisti non tanto bravi.
0: Sono le 11:26, state ascoltando Radio DJ. Chi è quello che scende?
1: Deve

0: casini, sempre casini qui dentro. Allora, Tom Holland ha già fatto una cosa alla Fred Astaire, in realtà non era esattamente Fred Astaire, perché chi era, come si chiama quello che cantava Walking in, Singing in the Rain? I'm singing in the rain. Madonna.
1: Fred Astaire è Ginger Roger, no?
0: No, no, Singing in the Rain è un altro personaggio famoso sempre di quell'epoca.
2: Gene Kelly.
0: Sai che quando Gene Kelly ha fatto Singing in the Rain, quella, la scena famosa sotto
1: tu
0: la pioggia,
1: tu eri secondo elementare.
0: Sì, sì, perché secondo me è di quell'epoca lì, un po' prima.
1: No, davvero, dai,
0: più prima, vecchio, anni 50.
1: E che cacchio.
2: 52.
0: Sì, lui aveva 38 di febbre.
1: No.
0: 38 di febbre e si è fatto tutto il balletto sotto la pioggia che gli veniva sparata addosso con gli idranti.
1: Insomma. Anche Mancini ieri sera, quella pioggia lì.
0: Vabbè, no, volevo salutare Sonia. Abbiamo parlato anche di libri velocissimamente questa mattina. Dice, a proposito di libri, nella mia bottega di decoro e restyling tenevo fuori un piccolo comodino di crossbooking. Il crossbooking è quella condivisione di libri, no?
2: Sì,
0: è cominciata sui treni, no? Oppure sulla panchina.
1: Certo.
0: Lasci un libro, uno lo prende, un altro ne lascia un altro. Ieri hanno lasciato i libri e si sono portati via il comodino.
1: No, brutto.
0: Ma non demordo, oggi altro comodinetto che ospita altri libri. Brava Sonia,
1: così
0: ce ne vorrebbero 100 come
1: così
0: te.
1: Si fa.
0: Pubblicità e poi ho visto un calabrese altissimo, ma
1: sì,
0: è un ossimoro.
1: No, invece no, no.
0: Io
1: vedi,
0: sono abituato a un altro tipo di calabrese.
1: Il calabrese piccolo ce l'hai accanto da 30 anni, tuo malgrado, ma qui invece c'è un calabresi.
0: E uniamo,
1: alto.
0: E uniamo tutti gli argomenti e tutti i puntini perché è venuto a presentarci un altro libro. A tra poco.
3: DJ, DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
7: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorto.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
11: Sostituiscio.
12: Leo, si dice sostituiscilo.
11: Sostituiscio.
13: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
2: Dai mamma, solo il blazer.
3: Il denim M.
1: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
4: M, sempre con me.
5: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
6: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: The Caravan of Love, che era un classico della musica inglese, fatto diventare ancora più antico, se vogliamo, apparentemente, da un gruppo che invece aveva un aspetto quasi punk. Ti ricordi come erano gli House Martins, no? Con la testa rasata e una croce ritagliata sulla tempia.
1: Sì, ma comunque erano decisamente post-punk, sì, sì, anche sì, nell'andazzo delle
0: ricordiamo
1: altre canzoni.
0: Ricordiamo che il leader degli House Martins poi è diventato Fatboy Slim.
1: Esattamente.
0: Vabbè, questa era parentesi per giustificare il fatto che ci facevano chiamare DJ. Bentornato Mario.
2: Ciao.
0: Mario,
2: ciao,
0: Calabresi, ciao. Su Radio DJ. Non parliamo di Milano, non parliamo di futuro.
1: Cioè, qui come autore di libri e come certo, fa spesso, diciamo.
2: Ma io faccio un libro l'anno per venire da voi.
1: Ok, perfetto.
0: Sei molto gentile, grazie.
2: Per poter essere ospite in questo studio.
0: Se ci fosse ancora la carta d'identità con la voce professione, tu cosa avresti scritto? Giornalista?
2: Sì, giornalista.
0: Giornalista. Copre un po' tutto.
2: Copre
0: no?
2: un po' tutto, anche perché
0: non invecchia.
2: Io ho un rispetto per gli scrittori che fanno i romanzi, cosa di cui io non sono capace. Io racconto storie vere e quindi mi considero un giornalista.
0: Beh, però è ripartito con una quasi autobiografia, no? Un libro che ha avuto molto successo, no?
2: Sì, Spingendo la notte più in là, però era anche quello un occhio giornalistico. Era autobiografico, erano storie di terrorismo degli anni 70 di mio padre, però andavo dentro a raccontare la realtà,
0: certo.
2: Non c'era della fiction, del romanzo.
0: Questo invece si chiama Le voci degli altri e il senso di questo libro è dar voce a quelli che non ce l'hanno, più o meno, o ricordare che la cosa più importante in un rapporto interpersonale, di coppia o anche umana, è imparare a sentire. Diciamolo pure, non c'è niente di più odioso di stare a cena con uno che ti parla sempre lui e non ti chiede mai di te.
2: Chi sei?
0: E succede. Guarda,
2: è esattamente questo. È provare a rimettere al centro il fatto di ascoltare gli altri, quella che viene chiamata empatia. Cioè, mi metto in comunicazione con te, ascolto, vedo cosa c'è. Nel mondo di oggi l'empatia è considerata un peccato. Ci sono proprio...
0: Una debolezza, forse?
2: Una debolezza, ma anche un peccato. Pensa che la destra americana, il movimento MAGA, Elon Musk lo dice chiaramente, ha fatto delle interviste podcast in cui dice l'empatia è il più grosso peccato dell'Occidente. Perché? Perché è una debolezza che ci frega. Se tu ti metti nei panni di un altro e lo ascolti, non riesci più a tenere un muro, una distanza,
0: certo,
2: fregato. Invece io credo
0: che... Sì, fa parte forse del loro modo di vedere la vita come una situazione molto competitiva, no? Noi latini, si spera, riusciamo a mantenere il tentativo di essere un po' più umani.
2: Però anche noi, secondo me, stiamo importando questa idea che bisogna tenere gli altri a distanza, che è meglio stare nella propria bolla, è più rassicurante. Ci hanno detto che se noi stiamo tra quelli che ci somigliano e facciamo sempre gli stessi discorsi, siamo tutti più sicuri e più tranquilli.
0: Sì,
1: beh,
0: certo,
1: il telefono ce lo dice anche, per esempio, no?
2: Beh, gli algoritmi ci propongono sempre una cassa di risonanza delle nostre cose.
1: Quello che a noi piace. Il telefono, diciamo, radicalizza, ma questo è un altro discorso. Cioè ti propone sempre di più.
0: Il libro è fatto di molti capitoli, no? E di molte coniugazioni, se vogliamo, di questa situazione. Il primo che mi ha colpito è quello in cui racconti della tua scuola elementare, dove ai tuoi tempi eravate più di 800 e adesso sono 100. Ma sono 100 non perché non siano più nati bambini, è perché molti genitori non li vogliono portare lì, perché c'è questa convivenza difficile con bambini che arrivano da altri paesi, no?
2: Sì, questa scuola mia, che è qui a Milano, è in via Paravia, oggi c'ha 108 bambine e bambini e una soltanto è figlia di italiani. Gli italiani diciamo che sono scappati. Dobbiamo però dire una cosa, tutti questi bambini, questi 107, sono nati in Italia, hanno fatto l'asilo qui, fanno le elementari qui, tifano le squadre di calcio, non sono bambini stranieri che sono arrivati adesso, non parlano l'italiano. Però...
0: Perché quello è il vero grande problema, no? Di avere in una classe un gruppo di bambini che non capiscono le lezioni, questo ritardo ovviamente anche al resto della classe.
2: Però su questo ci sarebbe un'altra strada che si fa in tanti posti, cioè di fare intanto delle classi in cui imparano l'italiano e poi li inserisci in classe.
0: Ma siccome non abbiamo ancora i soldi neanche per avere gli insegnanti, quelli che bastano al livello minimo della scuola, questo è come aspirare a qualcosa di altissimo senza aver risolto prima i problemi alla base, no? Forse.
2: Questa scuola che racconto, la mia scuola elementare, un tempo era un luogo in cui c'erano persone diversissime. Figurati, io avevo il figlio di un uomo che faceva lo stalliere all'ippodromo, teneva i cavalli, e il figlio dell'avvocato di Craxi, il figlio di un grande assicuratore, la figlia della cassiera del supermercato.
0: Questa è sempre stata la forza di Milano, se vogliamo.
2: Era la forza di Milano ed era anche il fatto che tu allora non potevi sceglierti la scuola. Questo mix però di persone diverse, che la città era un mix di persone diverse, permetteva che ci fosse quella che si chiama l'ascensore sociale.
1: Certo, cioè, ma poi è ricchezza per tutti e due.
2: Era scambio,
1: certo che è scambio.
2: Diciamo, imparavi anche a stare al mondo, ok? Questa cosa qui oggi non c'è più. Oggi c'è una separazione, ma è un po' anche quello che è successo alla città. C'è una separazione. Io quello che dico è che bisogna ricominciare invece a vedersi, a frequentarsi. Non ci possono essere due mondi, due città, due tipi di scuole, una che va verso l'alto e una invece che viene schiacciata verso il basso e che non comunica più con gli altri.
1: Ocio, però... Linus, Ocio si è accesa la spia, sta facendo un comizio, eh? Ocio.
2: No, non ho detto Ocio, niente. Non ho detto niente.
1: Scherzando, ehi.
0: No, è molto bella la citazione di Mattarella invece, no? Che è stato ritratto nei giorni scorsi quando ha fatto quell'incontro con tanti bambini e lui prendeva appunti.
2: Sì.
0: Cioè,
2: sì.
0: Che è un atto di grandissima umiltà, se vogliamo.
2: È bellissima una frase che ha detto Mattarella, che ha detto: io non sono, non voglio essere un maestro, un esempio, sono solo il Presidente della Repubblica.
1: Non male, non male.
0: Beh, come per dire, questo è un titolo provvisorio, esatto. Non maestro, lo sei per tutta la
2: esatto.
0: vita.
2: Esatto.
0: In quale occasione lui ha incontrato i bambini?
2: No, qui io quello che racconto è una cosa che ha fatto all'università,
0: ah, al Politecnico.
2: Al Politecnico di Milano, con 24 soprattutto ragazze che fanno un corso con Renzo Piano sull'architettura.
0: Nel frattempo arriva Alessia e dice: felicissima di sentire Mario Calabresi, persona che stimo da sempre, che mi è capitato di incontrare in passeggiata in Val Ferré, e anche in altre occasioni non ha mai smentito di essere la bella persona che pensavo fosse. Sei un passeggiatore.
2: Sì, io mi fermo.
0: Sei la vergogna della famiglia.
2: Sì, perché non sono un maratoneta, non sono un ciclista.
1: Con un passo dei suoi ne fa quattro dei nostri.
0: Questo è un grande vantaggio, ma suo fratello Paolo è un ciclista,
1: sì,
0: Mi ha satanato. Okay, mettiamo la canzone.

0: Get out of it. State ascoltando Radio DJ, sono le 11.48, siamo con Mario Calabresi che ci racconta di questo libro che è uscito da una settimana che si intitola Le voci degli altri. Sono capitoli che in qualche modo sono spesso anche storie, no? Storie di pubblico dominio anche. C'è anche spazio per la vicenda del gioielliere che spara ai rapinatori in fuga, una vicenda che ha diviso molto l'Italia, in maniera molto verticale.
1: Proprio. Io non entro nel merito della vicenda di cui si è già discusso anche troppo, certo. E faccio una cosa, vedo come ci sia una totale mancanza di dialogo, di empatia tra due nel dibattito. Cioè, da una parte c'è chi dice che il gioielliere è una vittima, certo, anzi un eroe, e non pensa assolutamente a chi sono dei morti. È che ci sono anche, per esempio, i figli di uno dei morti che sono rimasti orfani. Questo non lo si vede solo una parte. Dall'altra parte, certo, si vede solo un colpevole, un assassino, e non si vede il tema della paura dei commercianti, no, delle, certo, rapine, certo, delle
2: esasperazioni.
1: Esattamente. Cioè, non si riesce. Sì. Il problema è che ormai si rifiuta la complessità, o tutto è,
2: sì,
1: bianco e nero.
2: Sì, sì, sì,
1: io,
2: sì,
1: credo che invece si debbano riscoprire le cose, che questo non significa dire ok, allora va bene il gioielliere innocente, oppure il gioielliere bisogna buttarlo in galera e buttare la chiave. No, significa capire, il gioielliere ha fatto una cosa che i giudici ci dicono non era legittima difesa, perché se li insegui per strada
3: base,
1: e gli spari alle spalle non è più legittima,
3: chiaro,
1: difesa.
3: Chiaro.
1: Però dobbiamo anche capire la situazione e i contesti in cui queste cose
3: assolutamente
1: sono. Io credo che questo sia doveroso.
3: Sì, andrebbero ridefiniti anche un po' i confini, forse, della proprietà privata, insomma, no? Però questo diventa ovviamente un altro discorso. C'è un bel messaggio di un'ascoltatrice che è stata in viaggio nelle isole Far Eure, che adesso sono raggiungibili dall'Italia con volo diretto.
1: Bellissimo.
2: Davvero?
3: Non so, l'avete letta,
2: wow,
3: la
2: settimana
3: scorsa è uscita. Due voli
2: figata
3: alla settimana, Milano.
1: È un posto straordinario. Il suo stato ed è bellissimo.
3: Sì.
1: Bellissimo.
2: Beh, potevano farlo prima dell'estate, sto volo diretto. Adesso inizia.
3: Sì, con l'inverno è un po' complicato, però organizzi per la primavera.
2: C'è chi ama l'estremo.
3: Beh, andare tipo in Islanda a
2: Capodanno. Sì, se deve essere sì.
1: E cosa ci dice?
2: E cosa
3: dice? Durante un viaggio nelle isole Faroe l'anno scorso ho notato che era onnipresente lo slogan di una campagna che recitava Make Empathy Great Again.
1: Che diventa, ma che meraviglia,
3: che diventa mega,
2: mega,
3: che,
2: sì,
3: diventa mega. Bellissimo. Suona come maga, ma è più umano.
2: Fuori moda comunque, te lo posso dire,
1: cioè, è molto fuori moda,
2: è molto fuori moda.
1: Però siccome abbiamo un mondo in fiamme, pieno di macerie, sì, di scontri, forse cambiare un po',
2: sì,
1: approccio e incominciare a vedere gli altri e non sempre pensare che su ogni problema che hai quello che ti sta di fronte è il tuo nemico.
2: No, perché poi l'abbiamo detto già altre volte in questa, da settembre in avanti, insomma, se dici così ti dicono è arrivato il buonista, e no, io ti rispondo, sei tu che sei un cattivista, cioè no, è così, perché sì, perché se no,
3: certo,
2: va di moda essere stronzi, abbiamo prima messo la canzone.
1: Io credo che ci voglia molto più pazienza e coraggio oggi a fermarsi a provare a capire, ascoltare,
2: certo,
1: le ragioni di un altro,
2: è
1: che,
2: certo,
1: dire quello lì, che derubricarlo.
3: Senti, c'è spazio anche per la Chiesa nel tuo libro. La Chiesa sta attraversando un momento un po' strano, no? Adesso grandissimo successo per Papa Leone in Francia,
2: sì,
3: bellissimo.
2: Macron è andato poi alla
3: fine, è andato, però è un, si dice

0: che sia un po' lontana, no? Dalla realtà quotidiana, anche perché la realtà quotidiana è talmente sfaccettata. Però stanno emergendo alcune figure intermedie del Vaticano, insomma, che sono veramente personaggi interessanti. Penso a Zuppi, per esempio, sì, che è una figura meravigliosa. Penso al cardinale Pizzaballa.
1: Io sono andato, uno dei capitoli del libro è un tempo passato col cardinale Pizzaballa a Gerusalemme. Se c'è un posto dove l'empatia è al grado zero è il Medio Oriente. Lì assolutamente ci sono muri fisici, psicologici, i palestinesi non vedono gli israeliani non vedono i palestinesi, tutti sono nemici. Pizzaballa, sono andato con lui per Gerusalemme a cercare di capire se esistono in questo disastro dei segni di speranza. L'ho trovato molto scosso prima per quello che era successo il 7 ottobre e poi scosso perché era appena tornato da Gaza e aveva, mi raccontava questa cosa che non riusciva a togliersi dalla testa, di queste famiglie, di questi bambini che sopravvivono circondati dai topi, da macerie, da topi. Dice una cosa terrificante, tutto è macerie. E allora però ho fatto un lavoro con lui per provare a vedere se ci sono dei germogli di speranza. Lui dice oggi parole come dialogo, pacificazione, sono parole che è meglio neanche utilizzare, chiaro. Totalmente inattuali. Però lui cercava di vedere piccoli segni di crepe nel muro e quindi per esempio un gruppo di ragazzi israeliani giovani che va a difendere i palestinesi dagli attacchi dei coloni,
0: Ci sono, certo,
1: uliveti, le loro gregge eccetera eccetera, oppure un gruppo di ragazzi arabi palestinesi che a Gerusalemme si incontrano riservatamente con una rabbina e provano a vedere se è possibile uscire da un'idea di violenza. Allora lui dice tutti questi oggi sono solo segnali, ma io spero che un giorno saranno germogli di un mondo diverso.
0: Sarebbe quasi bello poter vivere altri 100 anni per vedere i libri di storia come racconteranno questo periodo e questo momento. Mario Calabresi, Le voci degli altri.
1: Grazie
0: Mario.
1: Grazie, un piacere stare con voi.
0: A domani, ciao.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.
4: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten, c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: house.fileni.it.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Simarex Collagene. Azione.
7: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
8: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass. Un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al Tesoro sulle vostre piattaforme preferite. E che vinca il migliore.
9: Una produzione One Podcast.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
11: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
13: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: Li cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.
2: È mezzogiorno adesso. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Accogliendo l'invito del governo, dopo IP ed Eni, anche Kuwait mette un tetto al prezzo dei carburanti per 30 giorni. Il price cap su benzina e gasolio scatterà dal 1 ottobre. E la decisione di calmierare i prezzi fa calare il prezzo dei carburanti. La benzina self in autostrada è sotto i 2,2 euro, il gasolio venduto in media a 2,383. Intanto il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, ha annunciato che dal 6 ottobre continua lo sconto sul gasolio. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre per avvelenamento da ricina, è stato accompagnato in questura dagli agenti della squadra mobile di Campobasso. Stamattina la polizia aveva perquisito i due studi di proprietà del commercialista Pietracatella nel capoluogo. Ancora uno stop all'aeroporto di Catania che ieri sera, dopo quasi tre giorni di blocco, era tornato pienamente operativo. Stamattina però la sospensione dei voli è durata solo mezz'ora. Dopo il passaggio dello stato di allerta da rosso a arancione, sono stati ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. Non è stato trovato esplosivo sui tre furgoni fermati domenica e coinvolti nel presunto piano di attacco vicino alla base della RAF di Fairford in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Ieri a sorpresa sono stati rilasciati tutti e cinque i giovani cittadini britannici arrestati perché sospettati di avere pianificato l'attacco. Per il segretario di Stato americano Rubio, nell'episodio c'è sicuramente la mano di un attore straniero. Nella notte la violenza dei coloni in Cisgiordania ha preso di mira una famiglia che era stata sfrattata a fine luglio dalla sua abitazione a Jalud dopo un assedio durato diverse settimane. Gli aggressori hanno incendiato la casa per impedire che i palestinesi rientrassero scortati dall'esercito israeliano. Il presidente Herzog e il primo ministro Netanyahu hanno condannato le violenze. Un piccolo gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni che rispettano la legge, ha detto il capo del governo di Tel Aviv. A causa dei tagli al bilancio alle organizzazioni di sostegno ai rifugiati, quest'anno quasi 8,3 milioni di persone rischiano di rimanere prive di aiuti. È l'allarme lanciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Per l'ONU la protezione non può essere ridotta all'infinito senza provocare il collasso dei sistemi. Chiudiamo con lo sport. Il calcio in Nation League, l'Italia riscatta il capo con il Belgio battendo la Turchia in trasferta 4-1. Venerdì a Saint-Denis gli azzurri affronteranno la Francia in testa, punteggio pieno nel girone. Lunedì a Bologna, infine, nuova sfida con la Turchia.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
5: Radio DJ. One Nation, One Station. Male al ginocchio.

0: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Fosca non mi mangia bene, non mi mangia bene. Stavamo parlando di cambiamenti alimentari, non che io... Ieri ho mangiato una cosa che non fa benissimo, notoriamente. Mi piace molto, notoriamente. E anche lì ho capito che...
1: La bagna cauda?
0: Ma magari. No, no, no, no, no. È proprio una cosa... È proprio un brand. È proprio una cosa che trovi fatta così, la mangi come te la fanno. È un comfort food, ha quel gusto lì, lo sai. Una volta ogni tanto...
2: Io ho capito.
0: Cavolo, lo inizio ad accusare, non lo mangio più con quello, lo mangio con la stessa gioia di sempre, perché appunto è comfort. Però dopo non lo mangio più con quella leggerezza di un tempo, non lo processo più velocemente. Come...
2: Cosa ha mangiato ieri Alessandro?
0: Ditecelo 347 342 5220.
2: Prometto che dico il nome di tutti quelli che indovinano, così loro lo sanno.
1: Ma guarda, tu lo sapevi già.
0: Claudio. Primo messaggio che è arrivato subito indovinato.
1: Certo.
0: Sì, sì, bravo, sì, Claudio. Sì, bravo Claudio, bravi tutti quelli che avranno. Era abbastanza semplice, devo dire la verità. Buongiorno a tutti, buon martedì a tutti. Questa è la nostra sigla. Olivia, brava.
2: Olivia, brava.

0: no, no, ma
1: si stanno inerpicando in cose complesse.
2: Scusami,
1: no,
2: invece anche io avevo capito che fosse una cosa,
3: Marco,
2: che avevi messo,
3: Margherita,
2: sulla tua tavola.
3: Mirko.
1: No, no, no, ero, ve la dico tutta così.
4: Ma io la sigla,
3: Antonio,
4: cosa l'ho fatta fare?
1: Ero in aeroporto.
2: Ah.
3: Alberto.
1: Vabbè, sì, dai,
3: Francesca.
1: No, no.
2: Ah, perché sennò lì dovevi andare a mangiare il toast più buono del
1: cioè,
2: mondo.
1: Cioè, tu hai la fissa del toast più buono del mondo di Linate. Ma sì, quanto tempo è che vai, non vai a Linate? Esiste ancora? Perché
2: sì,
1: hanno
2: sì,
1: fatto un po' di cambiamenti,
2: no,
1: hanno
2: no,
1: fatto un po' di abbellimenti. Dov'è?
2: È in alto.
1: In alto, sì, in alto, quando parti in alto. Vabbè,
2: sì,
1: lo cercherò. Tra l'altro ci sono passato, ma non mi è venuto in mente.
3: Vabbè, bravi al 90%,
1: sì,
3: senza
1: bravi,
3: più
1: bravi,
3: fare nomi.
1: Maurizio!
5: Cosa c'è?
1: Ah, vedi che anche noi abbiamo Maurizio Rotto? C'era qualcuno che diceva, ma solo Fabio ha il Maurizio Tarocco? No, anche noi abbiamo Maurizio Rotto, che è tutto un po' raffreddato.
5: Ah, solo un po' giù la voce.
1: Un po' giù la voce. È il periodo,
5: Sì.
1: Non capisce. Signora mia, non si capisce come vestirsi,
2: cambio,
1: vero?
2: Di stagione.
1: Metti così, e una camicia in più è troppo, e una in meno prendi freddo.
2: Sì,
1: è così, è così, è così.
3: Ma il freddo non fa ammalare, però.
1: Allora, sai che quando mi sono convinto fermamente di questa cosa, mi sto ammalando meno? Stacco, domani non ci sono più per una settimana.
3: Ho visto che sono in arrivo più di tipo 250 virus diversi per...
1: Sì,
2: tutti insieme.
1: Comunque non è il freddo.
2: Sì,
1: sono allinati anche loro, adesso stanno mangiando.
3: Tutti.
1: Sì. Chiamiamo al telefono?
4: Sulla 1 i virus diversi.
1: I virus diversi, ma che viaggiano tutti insieme. State bene, ragazzi, prima di cominciare questa puntata, abbiamo anche un tema oggi,
2: Sì.
1: Sì, abbiamo un tema che secondo me vi può piacere, perché è una cosa che bene o male sarà capitata a tutti nella vita a un certo punto. Beh, in situazioni magari più o meno gravi, però secondo me è capitata a tutti a un certo punto nella vita. Adesso ci arriviamo. Io stamattina sono stato a scuola a parlare con i presidi, i professori. E perché è cambiato il preside a scuola, e quindi abbiamo fatto un incontro conoscitivo, perché preside che vai, usanze che trovi. È arrivato, ha dato un po' di linee guida nuove, alcune comprensibili, altre un po' così, che non so se è una cosa solo della nostra scuola o è un po' l'andazzo di tutte le scuole d'Italia, no? Questa costante, continua, enorme, a volte smodata comunicazione tra la scuola e i genitori, che in alcuni casi va un po' a minare anche l'autorità dei genitori e la responsabilità dei genitori, no? Cioè, in questo caso uno dei vari temi, quello su cui c'è stato più dibattito, è: se i vostri figli arrivano a scuola tardi perché devono fare una visita medica, o devono uscire prima perché hanno un impegno, o saltano un giorno di scuola per un motivo, quel classico motivo familiare che mettevi sul libretto delle giustificazioni, ce lo dovete dire e devono avere l'autorizzazione. Ma in che senso, scusami? Se decido che sta a casa, cioè sono comunque ancora io il genitore di quel figlio, ti devi fidare del fatto che sono un genitore responsabile, che ci tiene che suo figlio vada a scuola, che controlla il figlio che va a scuola. Però non è che devo chiedere. E quindi abbiamo discusso un po' intorno a questa situazione.
3: L'hai vinta?
1: Allora, sai che è la classica cosa che siamo andati via, secondo me non si è capito,
3: certo.
1: Però devo dire che era anche una delle rare situazioni in cui eravamo un fronte unito e compatto, cioè non c'era dubbio che fossimo tutti d'accordo che questa cosa qua non funziona tanto.
2: A parte i casi imprevisti in cui ti ammali e non lo puoi sapere prima, ma nel senso che la richiesta è che se hai una visita medica, un po' come sul lavoro, devi dire quel giorno lì mia figlia avrà una visita.
1: Sì. Allora, che è già una cosa che più o meno si fa, cioè tu avvisi, cosa che per esempio ai nostri tempi non si faceva.
2: No.
1: Ai nostri tempi tu non eri a scuola, il professore
2: facevano le visite.
1: Faceva l'appello. No, però magari c'erano gli esami del sangue.
2: Sì.
1: Io mi ricordo che ogni tanto entravo la seconda ora per gli esami del sangue, così. Il professore vede che non sei a scuola, fa l'appello, segna, fine lì.
2: Fine.
1: Poi c'è stato il periodo che il professore vede che non ci sei, segna e lo comunica a te. Adesso sei tu genitore che devi comunicare a loro la cosa. Però per esempio ieri Nina è entrata un'ora dopo perché doveva fare la visita sportiva per l'attività agonistica. Abbiamo scritto perché vabbè, dovevamo ancora parlare, quindi scrivi così. Dimostramelo. Ma scusami, ma cosa vuoi?
2: Ma davvero?
1: Te lo giuro, ma cosa vuoi?
2: E cosa volevano, la foto?
1: Volevano, boh, credo il certificato. Cose così, dimostra. Ma mica siamo al lavoro che devi portare il certificato.
2: Che strano.
1: Sì, è un po'. Sono i tempi che cambiano. Anche, scusatemi, posso chiedervi anche una cosa?
3: Uh-huh.
1: Perché anche quest'altro aspetto a me dà fastidio, ma capisco che è perché forse sono io che sono un po' nonno e non so usare la tecnologia.
5: Sì.
1: Fino all'anno scorso è: tuo figlio sta a casa, diccelo, va bene, manda una mail a scuolataldeitali.com. Ok, e tu mandavi una mail. Adesso hanno detto: manda una mail a scuolataldeitali, professore, responsabile dei professori, preside, così. C'è una mailing list di 20 indirizzi. Cosa che io non ho intenzione assolutamente di fare.
3: Ma è un passaggio. Una volta che salvi la mailing list.
1: Cosa vuol dire salvi la mailing list?
5: Ce l'hai.
1: Cioè, una volta che io mando la mail

0: a queste persone, poi ho un'opzione per cui mi riempie automaticamente.
1: Sì,
0: sì,
1: esatto.
0: Sì, mi insegnate a farlo, perché non sono capace.
2: Loro non si vedono, giusto?
3: Beh, quello dipende.
0: No, vedi, dipende se fai copia in colla, copia nascosto, CCN o CC, in copia nascosto. Dopo me lo insegnate, per favore. A me è a Fosca, perché anche lei secondo me non ha capito un cazzo di come funziona sta roba qua. Va bene, ragazzi.
2: Mi sono sempre chiesta come fosse possibile.
3: Sonia.
0: Lo so. Allora, in tutto questo io domani vi dovrei garantire anche una newsletter, ma ad oggi non l'ho ancora fatta. Oggi non so se avrò tempo, mi impegnerò al massimo per farlo, devo.
4: Ma scrivi due righe.
0: Non so neanche su cosa, cioè non mi sono successe cose raccontate su Maurizio. Maurizio arrossato. Maurizio naso arrossato. Sì. .com. Va bene, non lo so, per cui abbiate un po' di pazienza. Mettiamo il primo disco, che è una canzone triste, perché potenzialmente l'argomento di oggi può essere triste, ha a che fare con le persone che si lasciano, ok? Essere lasciati. Fosca ha trovato
2: lasciare.
0: Fosca ha trovato una bellissima canzone dicendo: ho trovato una canzone
4: anche
0: che non...
4: programmatrice
0: nuova. La conoscevamo un po' tutti, però devo dire che hai ragione, non è così famosa.
2: No, perché ne è uscita una versione rinnovata e quindi
0: un remix di DJ Aladdin. No, questa è la versione originale. Lui si chiama Lord Huron, non lo so, sinceramente. The Night We Met è il titolo della canzone, è diventata famosa perché è colonna sonora di qualche serie, sicuramente di 13. Canzone molto bella che vi regaliamo su Radio DJ. Senti che voce profonda suadente che ha il Lord, il signor Huron. No, vabbè, ma è bello anche l'intro. Lascialo andare. Comunque, se fanno gli intro non è per parlarci sopra, è perché vanno ascoltati.

0: messaggi. Allora, in gran parte dell'Europa, ascoltatori che ci ascoltano dall'estero, in gran parte dell'Europa funziona esattamente così. Uno ci ha scritto dall'Austria dicendo: noi dobbiamo solo comunicare alla scuola. Era così anche da noi fino all'anno scorso. Quest'anno il preside sta provando a imporre questo nuovo corso, ma noi a falange greca così ci metteremo tutti però di traverso. Guarda, sai che oggi mi ha fatto anche sì un po', perché comunque era veramente, di solito quando poi si dibatte c'è una fazione che vuole una cosa, uno che vuole un'altra, lui al limite sta lì e cerca di mediare tra le due parti. Qui era proprio un fronte unito che gli ha detto:
1: pensa,
0: not in my house.
2: Ma dibattete in inglese?
0: Orca miseria, sì.
2: Quella è tosta.
0: Sì, sì, sì. Beh, però per fortuna c'era...
2: Tutti lo sanno, i genitori?
0: Sì, chi più chi meno. Sì, chi più chi meno. Però di fianco a me avevo una mamma molto brava che parlava benissimo. Quindi io ero andato lì per parlare. Poi ho visto che andava lei, diceva più o meno quello che volevo dire io. Ho detto: vai, vai, sorella, vai tu, vai tu. Io mi sono seduto lì, mi sono messo la cintura di sicurezza e sono stato nel posto del passeggero.
1: Facevi sì con la testa.
0: Brava, lui con le, così, con le braccia conserte, facevo sì, guardando un po' il preside. E poi guardavo lei e facevo.
1: Capito?
2: Potevi intervenire in giapponese.
0: Senti lei, lo so, ma loro non sono ancora pronti.
2: Non sono ancora
0: loro non sono ancora pronti. Allora, perché volevamo parlare di lasciarsi? Perché Maurizio, dopo un matrimonio frettoloso, si è lasciato con la sua compagna. Si è sposato in gran segreto, non l'ha detto
1: perché
0: a nessuno.
2: È per quello
0: tutti
2: che
0: noi,
2: c'è la voce così,
0: perché ha urlato. Ieri hanno litigato fortissimo, hanno urlato.
2: È una persona rotta dal dolore.
0: Anche perché non avendo invitato nessuno, si è attirato gli anatemi di tutti e alla fine gli abbiamo portato sfiga e poi ci si è lasciato. Niente, quindi adesso Maurizio è sul mercato, donne all'ascolto, è tornato single, 347-342-5220. Ma anche perché giovedì
2: anche, proprio anche aggiungiamo un'altra roba.
0: La
2: dai,
0: cosa principale è questa:
2: è per Maurizio.
0: Maurizio ha divorziato.
1: Non è vero.
2: Senti la voce rotta, non riesci a tenerla.
0: Quanto hai sofferto, Maurizio? Parlacene.
1: Non è vero.
2: No, poi con una figlia, brutto. Cavolo.
0: Allora, giovedì ci è arrivato un giovedilemma che non siamo riusciti a espletare. Non siamo riusciti a parlarne. Marisa, prendi nome, sì, numero e cosa, vi denuncio per diffamazione. Di un ragazzo che... Un ragazzo o una ragazza?
1: Credo fosse una ragazza.
0: Perché sì, non è chiaro. Che dice: urgente, ho bisogno di voi. Le coppie si lasciano per temi logistici. E questo ci ha aperto un po' alla domanda: per cosa si lasciano le coppie? Tra le altre cose, abbiamo ospitato a Supernova, prossimamente uscirà la puntata, con Matteo Lancini, psicoterapeuta, che ha proprio scritto un libro sui motivi per cui oggi le coppie si lasciano. Quello che lui intravede, poi uno può essere d'accordo o meno, detto questo è una persona che ha studiato e che ha il polso un po' della situazione, è che l'individuo è diventato più importante della coppia stessa. Per cui, quando un tempo c'erano i problemi delle coppie, ma il bene della coppia vinceva sul benessere individuale, adesso si è iniziato, che sia una scelta giusta o sbagliata, ognuno poi avrà la sua posizione, si è iniziato a valutare il mio bene al di sopra del nostro bene come coppia. Quindi ogni volta, o perlomeno con un livello di pazienza un po' inferiore rispetto a prima, quando c'è un problema, questo problema mi complica la vita a me, lasciamoci. No? Sì. Ci si lascia.
1: Cioè, l'io sovrasta il noi.
0: L'io sovrasta il noi all'interno della coppia. Sì, è così anche all'interno proprio delle comunità. Sentivo un intervento di Dario Fabbri, esperto di geopolitica, così, che diceva: nella cultura occidentale l'io è al di sopra della comunità. Cioè, non solo della coppia, è proprio al di sopra di
2: tutto. Ed è un problema. Cioè,
0: allora, lui dice: dipende, nel senso, lui dice: sono scuole di pensiero diverso. Io sono orgoglioso della scuola di pensiero occidentale, mi piace, in cui io è diventato il mio bene in qualche modo. È diventato. Se tu ne vai a parlare con altre culture che noi riteniamo arretrate, per loro è una bestemmia quella cosa che noi stiamo dicendo. Per loro la tribù conta più. Cioè, tu come individuo non conti niente. Conti nel momento in cui fai parte di una tribù, di una società, eccetera, eccetera, no? Adesso, senza allargare al mondo, torniamo sulle coppie. Matteo Lancini sostiene che non c'è più
1: la disponibilità.
0: Io forse la chiamo pazienza, ma non è il termine corretto. Ma non essendo esperto. Però non c'è più la pazienza di fare un po' spazio alle cose che non ci vanno bene. Quando una cosa non ci vanno bene, ci si lasciano.
2: Per esempio,
0: sì,
2: il messaggio dice: a motivi logistici.
0: Sì.
2: Secondo me, motivi logistici fine a se stesso, quindi se non c'è altro, solo quello, è nella categoria non è una buona motivazione per lasciarsi.
1: Però era più ampio il messaggio.
0: Forse allora vai, ve lo leggo tutto per completezza. Il mio ragazzo ha deciso di lavorare in cucina, lavorando venerdì, lunedì. Io che faccio un lavoro, tra virgolette, mette normale, quindi un lavoro, immaginiamo, da impiegata, il classico 9 to 5, sì, dalle 9 alle 5, dalle 10 alle 18, dal lunedì al venerdì. A questo punto, sommando i nostri impegni, abbiamo 0 giorni in cui entrambi non lavoriamo. Io pensavo di stare con lui perché era il mio compagno di giochi, facevamo le scappatelle al mare, picnic, andavamo al museo, passeggiate, così. Tutta questa sfera, che era quella che ci teneva uniti, era quella che evidentemente l'aveva fatta innamorare del suo fidanzato, adesso non c'è più perché lui fa un altro lavoro e la sta destabilizzando tantissimo.
2: Non è una buona
0: motivazione. Anche secondo me. Nel progetto di cioè, se la coppia è solida, il progetto è solido, nel progetto di stare insieme si va anche ad attraversare periodi in cui lo svago, ma lo svago, ma anche la condivisione di cose.
2: Sì, perché lì penso
0: certo,
2: sia
0: è la condivisione
2: insieme,
0: quotidiana di stare
2: svago.
0: Insieme. Che capisco che sia la cosa che tiene insieme la coppia, però una volta che quella cosa lì ce l'hai, l'hai fatta, hai riconosciuto nell'altro la persona con cui vuoi stare insieme così, se c'è un periodo in cui per lavoro tu devi fare una cosa, lui ne deve fare un'altra, intanto pazienta, cioè non essere un bambino che vuole i giochi per forza così, secondo me, cioè io, perlomeno come ragionerei io. Poi col tempo si dice, amico, non è che possiamo fare che ti trovi da lavorare in cucina, però che cacchio ne so, in un albergo che fai i turni dove tu puoi fare il pranzo e non la cena per forza, non in un ristorante, cioè, oppure io posso trovarmi un altro lavoro in cui con le mie competenze posso andare a cambiare gli orari. Poi lì un po' una quadra si trova, no? Comunque la palla che volevamo buttare nel vostro campo è: motivi validi per lasciarsi, perché siete stati lasciati, perché avete lasciato, perché secondo voi il motivo era giusto, e noi vi diremo no, hai sbagliato.
2: Tu pensa che, cioè, per esempio, su questa cosa del vedersi poco, la relazione di Fosca si basa sul fatto che si vedono una sera a settimana più o meno, quando lei ha voglia.
0: Certo.
1: Si parla di parlare della tua.
0: No, però è una coppia che comunque sta in piedi da quanti anni?
1: 4.
0: Che se sommi i giorni saranno un paio di settimane.
3: Sì.
0: Però da 4 anni sono comunque una coppia e tengono duro, vanno. Non so se ne siete al corrente, ma a Sondrio oggi non vi si sente. E per questo motivo
2: fa a saperlo lui?
0: L'avrà mandato, l'avrà buttato lì a casa.
1: Ah, no,
0: cioè,
1: però aspetta, non si sente, non si sente, ma non sa di cosa stiamo parlando.
0: Non sa di cosa stiamo parlando. Però per questo tu lascerai Radio DJ? No,
2: no.
0: Aspetti che questo problema passi, poi cercherai di risolverlo, dai un pugno all'autoradio finché non ti fai male alle mani e poi si risolverà e torneremo insieme a noi. Comunque, dai, è chiaro quello che vogliamo sapere da voi. 347 342 5220. Non sono

0: Avevamo appuntato tutti i vostri messaggini sul computer, è saltato per aria il computer.
1: C'è un monitor tutto pazzo adesso.
0: Se quelli, se il reparto dei computer non è dislocato a Sondrio e ci sente, può venire giù per favore.
2: No, sai che non ci ascoltano mai. Qua dentro il palazzo, secondo me, non c'è.
0: Beh, ma andiamo in onda nell'ora della pausa pranzo, saranno tutti a mangiare.
2: No, la pausa pranzo è una.
0: Questo ci lascia una grande libertà. Ci lascia una grande libertà.
2: Si capisce.
0: Eh sì, un po' si vede, a volte ci facciamo anche un po' prendere la mano da questa cosa. Allora, sono arrivati tanti messaggi. Devo dire che le cose fondamentali sono: non mi ama più. Cioè, se non ci si ama più, quello è il motivo. Su tutto il resto, una pezza ce la si può mettere, no?
2: Stai chiudendo l'argomento così.
0: Basta, fine. Ho stabilito qual è il no, a parte che ci ha scritto tanti cuochi dicendo: è la maledizione di noi cuochi questa cosa qua. Cioè, portare avanti una relazione da cuoco che lavora nei ristoranti è molto complessa, perché le serate, che sono tendenzialmente il momento libero della coppia, vanno un po' tutte ramengo.
1: No, mi chiedevo, perché secondo me il disinnamorarsi è proprio la conclusione, ma ci saranno degli step che portano al disinnamorarsi?
0: Sì, mi stavo chiedendo se disinnamorarsi ha sempre una motivazione, o a volte ci sono anche le persone che per carattere si disinnamorano delle cose e delle persone.
2: Ed è talmente labile comunque il concetto di amore e disinnamore che secondo me a volte ti autoconvinci di esserti, ti autofomenti, sì. e la tua testa ti porta a dire: ok, sono disinnamorato.
0: Se ho capito quello che intendi, cioè è un altro di quegli argomenti su cui è stata fatta talmente tanta teoria, anche un po' da quattro salti in padella, così, per cui poi alla fine uno si autoconvince delle cose. Un altro messaggio di Carlotta, che vado un po' a memoria perché l'avevamo appuntato, ma appunto ci è saltato il computer, è: siamo entrati nella fase in cui giustamente si è iniziato a spiegare alle persone che c'è bisogno anche di amare un po' se stessi. Ma mettendo in mano alla gente questo concetto un po' largo, così, in un secondo si è trasformato in ama solo me stesso. Cioè abbiamo preso una cosa giusta e l'abbiamo estremizzata, sì. Che è quello che succede con tutto questo bagaglio di vocabolario psicanalitico che ormai tutti è tossico, è narcisista e tutte queste cose qua, che hanno un senso ovviamente iniziale, però poi messe in mano a noi persone che non abbiamo fatto quegli studi e che non esiste, diventa poi una banalizzazione di tutto, e ci convinciamo che qualunque persona c'ha le balle girate due giorni è egoriferito narcisista. Qualunque persona che non mi risponde a un messaggio è tossico. Qualunque persona. Quindi quella cosa lì probabilmente avrà influito anche nell'abbassamento della nostra soglia di sopportazione nei confronti dell'altro con cui viviamo. Ho letto un messaggio che non mi è piaciuto tanto nei modi, non ve lo leggo tutto, ma inizia con: ah, pensate che il padre di mia figlia, invece che definirlo il mio compagno, l'ha definito il padre di mia figlia.
1: Vittimizzandosi due volte.
0: Brava, lì è già una partenza in vittimismo che ti fa perdere la fiducia nell'onestà poi del resto del messaggio e della visione che hai nei confronti della coppia. Cioè mi sembra proprio un modo di esprimersi che valuta solo me e non valuta poi l'altra persona. Walter, scalpita! Non ci sarà pubblicità a fermarlo, Maurizio. Fatene una ragione, di.
2: Michele scrive: io mi sono innamorato perso un centinaio di volte, ma non riesco a restare innamorato per più di 20-30 giorni.
0: Vabbè, sei un coglione.
1: Psicoterapia.
0: No, lo so. Però ci sono le persone così, no? Cioè il disinnamoramento a volte uno ce l'ha caratteriale.
1: Ma perché quell'innamoramento lì è idealizzazione totale.
0: Sì, quando poi parti in quarta. E
1: perché
0: poi
1: è tutto nella tua testa. Quando poi incontri la persona non la trovi.
0: Quando arriva la realtà, bisogna avere due palle così.
1: Certo,
0: cioè finché
1: fatica.
0: Si sta nel mondo delle idee, dei sogni, le ideologie. Sì. Poi quando arriva la realtà è lì che
1: fatica.
0: Ci fermiamo per un po' di pubblicità e ritorniamo.
1: Vado a chiamare Litti.
0: Vai a chiamare
1: Litti,
2: che ovviamente Litti non ci stava ascoltando.
0: Se trovi
3: l'extraterrestre,
0: telefono casa. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco su Radio DJ.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come Rolled Suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: La fattura è pronta?
7: Sì, quadra.
6: E quel pagamento?
7: Quadra, anche quello.
6: I dati del nuovo cliente?
7: Tutto quadra, capo.
3: Quadra è la soluzione web di sistemi per piccole imprese e partite IVA. Emetti fatture, gestisci clienti, incassi e pagamenti. I dati sono protetti sul cloud sistemi con backup garantito e assistenza diretta.
7: E domani che siamo fuori tutto il giorno?
8: Quadra, anche lì uso l'app.
9: www.quadrasistemi.com, il futuro digitale del tuo lavoro. Con sistemi Quadra.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi

0: Tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
2: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor-Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia.
3: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa.
2: Vieni a scoprirle alla DJ Ten.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: 10 chilometri di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la mela Canzi, ed è subito power to go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la mela Canzi e riparti con la giusta energia.
8: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
10: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
13: Il nulla dilaga.
14: Che cos'è questo nulla?
15: Radio DJ.

0: Gianluca Fagiuolo, bentornati su Radio DJ. Stavamo parlando di lasciarsi, quali sono i motivi per lasciarsi. Alessandra dice: però posso dire che dovremmo smetterla di dire che ci si lascia solo quando non ci si ama più? Perché in realtà ci sono altre sfaccettature, situazioni che fanno allontanare, puntini puntini. Ma dici quali?
1: Ma
0: no?
1: Quali, Alessandra? Non si capisce.
0: Ecco, io ti lascerei. Io le persone che dicono le cose a metà le lascio. Guarda, l'aspetto per cui mia moglie rischia di più di essere lasciata è che spessissimo da un'altra stanza mi chiama e fa: Ale! Io,
2: dimmelo,
0: basta.
2: Cosa devo fare.
0: E non proferisce più parola fino a quando io non mi alzo in preda alla disperazione. Vado di là e dico: cosa? E lei nel frattempo si è messa a fare un'altra cosa e fa: aspetta un attimo. Vado ai pazzi.
1: Comunque Alessandra, diccene due.
0: Cosa lanci l'amo e poi non...
3: Ma sì, ma per esempio, scusa, una coppia.
1: Ma state calmi.
0: No, non siamo calmi, hai capito Alessandra?
3: Allora, due si amano di brutto.
0: Scusami, Alessandra è una nostra ascoltatrice.
3: Sì.
0: Cioè,
3: sì,
0: proprio
3: sì,
0: anche
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ci...
1: Ma state calmi.
0: Giusto, hai ragione Ale, scusami,
1: però
0: scusa.
1: Aspetto due adesso.
0: Sì, però adesso voglio sapere.
3: Beh, uno è questo, due si amano di brutto. Di brutto, va tutto bene.
0: Sì.
3: Vita sufficientemente soddisfacente per entrambi. Uno dei due riceve una proposta di lavoro che lo porta via.
0: Sì.
3: Cosa si fa?
0: Se ci amiamo,
1: ti seguo.
0: Se posso, ti seguo.
3: Se no,
0: temporeggio.
3: Se io non voglio lasciare la mia vita perché è altrettanto soddisfacente,
1: metti l'io davanti.
0: Ma stiamo parlando veramente di te?
3: No.
0: Ah.
3: No. Dovevo andare.
0: No, si fa come si può.
3: Ci si lascia.
0: Ma no, no, ci si...
1: No, ci si organizza.
0: Si faticherà. Si faticherà.
1: No, per non ci po'. Si lascia.
0: Magari per un po'. Però non è subito... Allora ci lasciamo. Si fatica finché si sopporta la fatica. Ma non si sopporta più o ci si lascia.
3: Però questo era un caso. Era un esempio.
1: Sì, ma non è un esempio che ti porta matematico alla rottura.
3: No,
0: allora,
3: però
0: poi dipende anche. Ecco, però anche questo. Sì, beh, è vero, la vita soddisfacente di tutte e due. Io credo di avere un tipo di carattere per cui sto bene ovunque. Se la compagnia è giusta. Cioè, non esiste un posto che mi metta in difficoltà se la compagnia è giusta. Ha scritto Alessandra?
1: Sì, la seconda motivazione che dà.
0: Allora, vediamo. Allora, uno, vuoi qualcosa nella vita di diverso? Ad esempio, un figlio, trasferirti a vivere al mare.
1: Trasferirti a vivere al mare.
3: Beh, sono due obiettivi un po' diversi.
1: Trasferirti, Alessandra.
0: Alessandra. Ma
3: beh,
0: quanti
3: allora
0: anni?
3: Però se, se uno solo dei due vuole un figlio e l'altro no, già è un temone.
0: Ma no, però aspetta. Qua si parte da due persone che stanno bene insieme, condividono, si amano, eccetera. Poi succedono cose per cui il lavoro, spostarsi, trasferirsi, così è il mondo. Cioè, tu vorresti stare insieme a questa persona. Cioè,
3: sì.
0: Se già tu non ci vuoi stare, qualunque scusa diventa buona per lasciarsi. Qui però stiamo parlando di due persone che vogliono stare insieme, ma il mondo fuori ti prende per la giacchetta e ne tira uno da una parte, uno dall'altra, così. E magari tenersi mentre uno ti porta da una parte, uno dall'altra, così a un certo punto diventa difficile, ti fanno male le braccia. Però è resistere o... Oh, senti, cioè, sono stanca, dai, vai. Cioè, se è il mondo che ti separa, cosa fai? Cerchi di stare insieme il più possibile. Cioè, ti adegui. Sì, se poi, chiaramente, già tu non ci vuoi stare con questo perché tu vuoi figli e lui no, e tu vuoi andare al mare e lui vuole andare in montagna. E lui vuole andare in montagna. E allora, certo. Qualcuno dice anche... Se non ho più fiducia, secondo voi è giusto? Secondo me quello è giusto,
1: quello
0: non lasciare.
1: Certo.
0: Perché se tu non hai più fiducia, mettiamo in lui, e semplifico, hai ragione tu, non hai più fiducia in lui, perché stare con uno di cui non ti fidi?
1: Certo.
0: Se tu non hai più fiducia in lui, ma lui non ha nessuna colpa, è una cosa giusta nella tua testa, tu gli rendi la vita un inferno a quel povero disgraziato.
1: Sì.
0: Quindi lasciarsi, via, via.
3: Bello questo doppio punto di vista.
1: Idee politiche diverse?
0: Idee politiche... Dipende quanta voglia hai di bisticciare.
3: Sì,
0: diciamo.
3: Sono anche coppie che litigano e poi dopo fanno pace.
0: L'amore della pace è uno degli amori. Oh no, Mauri?
3: Sì, sì.
0: Ti ricordi? Mamma mia. No, idee politiche diverse dipende quanto però.
3: Sì.
0: Perché comunque l'idea politica vuol dire una visione del mondo che poi influisce sui valori che trasmetti ai figli, le cose che chiedi all'altro, le aspettative che hai.
3: Sono d'accordo.
0: Cioè, politica non è a me mi piace Renzi, a me mi piace Salvini. Cioè, politica si intende proprio i macro temi, lì diventa un po' difficile. Allora, vi mettiamo un'altra canzone.
4: Sì.
0: Stavo leggendo i messaggi, non ho avuto un momento andreottiano. Chariot, Gavin DeGraw su Radio DJ.

0: Allora ringraziamo il reparto tecnico di Radio DJ che prontamente come una
1: come gli squat.
0: No, gli squat, no, gli squat, gli SWAT, gli squat. Anche un po' come gli squat.
2: Io li faccio loro. Gli squat.
0: Sì, esatto, anch'io. Come gli SWAT sono calati dall'alto, sì, e sono entrati qua. E per adesso è tutto come prima, ma proprio in questo momento da remoto, eccolo, da remoto stanno sistemando, perché c'erano un sacco di messaggi belli, sì, andare a recuperare tutti così un po'. Siamo campioni dei messaggi oggi, ampiamente. Siamo noi, siamo noi i campioni dei messaggi, siamo noi. Un'altra cosa che voleva chiedervi Walter è, appurato che ci si lascia, ognuno per i suoi motivi, ognuno per le sue visioni, come ci si lascia? Lui è ancora uno di quelli che crede nello sfumino.
3: Cos'è lo sfumino?
1: La sfumata. Andare un po' meno.
3: A 50 anni.
0: Quanti anni hai, Walter?
1: Se no, se convivi è impossibile sfumare.
3: Vabbè.
0: Convivi. Ma no, ma dipende anche da quanto tempo stai insieme.
1: Fosca, secondo me, nonostante i suoi anni, potrebbe,
0: cioè, lei
1: sfumare.
0: Potrebbe iniziare a farsi negare dal Besana.
1: Però potrebbe, sì, no, ti fai sentire meno, quindi c'è problemi. Cioè, glielo fai capire senza parlare direttamente.
0: Ma tu sei pazzo.
3: Ma non potrei mai.
0: Ma tu sei pazzo.
1: No, io non che tu lo faresti. Ti sto dicendo che non situazione. Vivendo insieme si può fare.
3: Ma non è giusto. Poi soprattutto dopo 4 anni.
0: Ma stanno insieme da 4 anni e inizi a rispondergli piano.
1: Sì.
0: Dopo, allunghi il tempo di risposta. Sì, riduci la lunghezza dei messaggi.
1: Esattamente quello.
3: Così le maturità.
0: Mamma mia, Walter.
1: Boh, è un modo per togliersi un po' la pressione di dosso.
3: Ma no, la pressione di dosso te la togli parlando.
1: No,
0: amici
1: parlando,
0: ascoltatori,
1: il momento prima di parlare è il momento più brutto della vita, quando sai che devi parlare,
0: certo,
1: di quell'argomento,
0: però lo affronti. Amici ascoltatori di Radio DJ, amici ascoltatori di Catteland, amici ascoltatori di Supernova, sì, voglio specificare che quello che avete appena sentito lo avete sentito da Walter.
3: Cos'è?
0: No, questa teoria dello sfumino, così, è un'opinione di Walter.
1: Io penso che adesso, poi so che non è la più
3: jingle.
0: È il suo jingle, questo qua,
1: popolare come opinione. Però la gente lo fa.
3: La gente
1: così.
3: La gente.
0: Chi vi sta accusando di essere degli immaturi per coprire le sue lacune di uomo?
1: Io sto dicendo quello che si fa poi alla fine.
0: Walter.
1: Facile dire le belle parole, i psicologi. Poi alla fine la gente sfuma.
0: Un'ultima cosa, siccome quest'anno stiamo cercando di costruire la nostra fanbase tossica, sì, sull'ultima puntata di Supernova con Luis Sal, ci sono degli insulti a Walter e nessun cattelandiano è intervenuto.
1: Con una
0: una addirittura con una bestemmia.
3: Davvero?
0: Sì, ma quello lì è Walter, porco.
1: No, io non sono mai Walter, io sono quello
0: coi capelli
1: bianchi.
0: Vi ricordiamo che quello coi capelli bianchi è Walter. Nessun cattelandiano è intervenuto lì. Potete per favore occuparvi di questa situazione, ragazzi. Dai, vi mettiamo l'ultima canzone e poi abbiamo finito. Chiudiamo con che giornata. Meraviglio,
3: bella!
0: Per quanto mi riguarda, meravigliosa.
3: Bellissima sta
0: canzone. Ci sta. Vai.
4: Sì. Speriamo di no.

0: Walter ha una precisazione, sì. Ha un messaggio per tutti voi. C'è qualcuno che ha scritto: a me lo stanno facendo, è una cosa che mi manda in bestia. E Walter voleva dire: non sto dicendo che è una cosa bella,
1: no,
0: è brutta,
1: bruttissima,
2: ma
0: no, ma la fai.
1: Io, ma probabilmente neanche io, si fa, cioè è una cosa che si fa, punto. Io quello volevo dire, non dico fatevi sfumini, si fa. Voi che state scrivendo l'avete fatto,
0: perché Walter è l'italiano medio. Ci sentiamo domani, ciao ragazzi, buona giornata, buona giornata. DJ One
3: Nation One Station. Ehi Proxa,
4: dimmi pure,
3: versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
4: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
3: Proggy, felici voi, felice la natura.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal casa, Febal casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
16: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
17: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
18: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
19: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.
20: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al primo novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
21: E per i più coraggiosi vi aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi dei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
20: Cavallino Matto, il parco divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
22: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
1: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mica Mario e Luna!

0: Che chiacchiere, un'ora insieme alle 20 posizioni della DJ Parade. Baba mamma rafiki. Se ne va Aie di Casango e Alejandro Garrido. Ci lasciano i Medusa con la loro Weekend. E anche Dai Dai Remix di Shakira.
1: La DJ Parade con Albertino, Fargetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
2: Vic e Mari, buon pomeriggio.
3: Vic e Mari, siete il mio spazio di luce nella pausa pranzo.

0: Che bel tappetone sul finale di questo disco, che si chiama Sunshine Jungle. Alle 13:03, sono piccole soddisfazioni che mi tolgo.
1: Bravo, Vittorio.
0: Quelle vecchie degli orari, ti ricordi?
1: Sì, contento di piccole cose, come sì. Di dare consigli a me, perché io oggi, se stasera sono qui, no, però se stamattina sono qui,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: sono le 13.
0: L'ora di pranzo, sì.
1: Lo devo al Vic, perché tutti avrebbero bisogno di un amico come il Vic, cioè un amico al quale fare delle domande, alle quali però puoi rispondere solo tu, sì. Ma è l'unico che ha la pazienza di dire: beh, certo, c'è questa ipotesi. Perché dice: ho un po' di febbre, trasmetto da casa.
0: Cosa faccio?
1: Oppure,
0: vengo?
1: Cosa faccio? Vengo o non vengo? Oppure sto ferma? No, perché sai, mi gira la testa, allora non sono neanche in grado di attaccare la macchinetta. Vic, secondo te?
0: Tutto questo,
1: buono,
0: tutto questo intanto che ero intanto che ero sul 10 e che saltava la fermata, quella giusta, per cui cercavo di rispondere a te capendo col tranviere che cosa dovevo fare per scendere.
1: E allora sono venuta con la mascherina, e perché c'è la DJ Terry, ricordiamocelo, sì. Ricordatevelo tutti voi tranne me, e quindi non volevo ammalare il Vic, quindi adesso siamo con le finestre aperte, ma tutto
0: sì,
1: bene.
0: Sì, se sentite dei rumori di traffico cittadino, perché teniamo le finestre aperte.
1: È il
0: aperte.
1: Bello della diretta.
0: Questa domenica c'è la DJ Ten e c'è questo grande progetto mio.
1: Ho visto un tuo video, tra l'altro.
0: Dove tolgo le magliette.
1: È da Oscar, profumo di Oscar. Sì.
0: Sai, lì mi sono ispirato a Cumberbatch. Come stile di recitazione.
1: Lo vedo, perché l'espressione è sempre un po' la stessa, no? E nell'intensità dello sguardo che si vivono le emozioni.
0: Ma certo, perché se fai troppe facce poi alla fine risulti fake, bastano piccoli particolari.
1: Ma l'ho apprezzato, Vittorio, guarda.
0: Va bene, amici,
1: no, non hai detto il progetto.
0: Ah, il progetto, certo, bravo, è vero, sono io quello rimbambito. Il progetto è quello di correre la 10 km.
1: Ah, per la prima volta.
0: Per la prima volta, esatto. Chiedimi, quale allenamento?
1: Vabbè, ma tu, Vic, sei allenato per andare su Marte, per partire con l'Artemis.
0: È diversa la corsa, vabbè, dai,
1: no, sulla
0: ma
1: luna.
0: ci si diverte.
1: Ma quanto ci si diverte? Adesso chi è? Vado ad aprire io e faccio uno starnuto in faccia.
0: Un colpo di tosse, vai.

0: apprezzo.
1: Vabbè, cambiate.
2: E Marisa passerà.
0: Beh, lui è come
2: e Marisa sul DJ.
0: Bellissima, lui è come me, è talmente stonato che quindi ha anche la melodia sbagliata che prende all'inizio.
1: Infatti,
0: è difficile tenerla e allora finisci in Sarà perché ti amo.
1: Che sei diventato strada facendo, mi piace
3: ma
1: molto.
3: Ma prestate l'impegno.
0: Io faccio,
1: ma certo.
0: Ma certo, figurati, per me sono tutti dei giovani talenti che mi tengo nel mio,
1: per me,
0: nel mio giardinetto, hai capito?
1: Nel nostro piccolo talent che si chiama il talent del citofono è un sì totale. Anzi, adesso faccio che ho girato la sedia, sai, perché l'ha sentito, e ho girato la sedia e lo voglio del mio team.
0: Sì,
1: questo qua che ha cantato adesso.
0: Prendilo, prendilo. Invece buttiamo fuori subito chi ha scritto.
1: Cosa?
0: Che rottame la Mari, già influenzata.
1: Sì.
0: Senti, è stato malato Paganelli, è stata malata la Sabri, non capisco perché io non posso ammalarmi.
1: Ma lascia fare,
0: no.
1: Magari gli hanno detto anche a loro che sono dei rottami.
0: Poi ho un quesito, tra l'altro.
1: Da porre a chi?
0: Lo faccio dopo, facciamo questa
1: c'è la
0: pausa.
1: Calma, c'è la pubblicità e poi iniziamo con la sigla.
0: Dopo ti devo chiedere.
4: DJ One Nation One Station. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Have fun with Felicia, la svolta buona.

0: è successo? Ovviamente è stato l'ultimo weekend al mare, cioè no, magari riandrò al mare, però l'ultimo bagno, credo, no?
1: Certo.
0: Ed era stupendo, l'acqua era fantastica, eccetera, però nello stesso tempo facevo un certo freschino rispetto a quella bomba dell'estate,
1: di agosto,
0: no?
1: Cioè,
0: di agosto,
1: per di cui... luglio, scusa, e anche di giugno e di maggio.
0: Ma ti dirò anche a maggio.
1: Appunto.
0: Per cui alla fine disabituata a una temperatura normale, per cui anche la sera il sole cala prima, quindi magari sei bagnato, entri, esci dall'acqua come se fosse per l'appunto uno degli altri mesi. Insomma, mi sono ammalata, ma si è ammalato anche mio marito, che è un Marcantonio di Omone.
1: Certo.
0: E quindi la mia domanda è: perché ti ammali? Perché si abbassano le difese immunitarie
1: col
0: freddo.
1: Freddo
0: e lì prendi quello che c'è in giro, non è che è di per sé,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Quindi evidentemente nell'aria cosa c'era? Una faringite, non saprei.
1: C'era qualcuno che ti ha starnutito nell'ombrellone di fianco.
0: Sarà stato mio marito. Comunque, detto questo, perché invece la crioterapia, cioè che fanno per esempio alcune delle mie amiche, non voglio nominarle, per rimanere giovani fino a mille anni, dicono che sia una delle cose più salutari del mondo?
1: Questa è una bellissima domanda che giriamo al nostro gentile pubblico.
0: Perché
1: io
0: non
1: se
0: prendo
1: posso,
0: la tracheite se faccio...
1: Se posso ti posso dire questo, che non è un dato scientifico ma è il dato di Faso. Ti può interessare,
0: sì,
1: io
0: molto.
1: Mi fido di Faso quasi come di un medico.
0: Io voglio ricordare che tu vai in costume da bagno nella neve e non è che ti viene la tracheite.
1: Faso, grandissimo utilizzatore di vespe, cioè di scooter, scooter Vespa, sostiene questa cosa: lui non si ammala mai durante l'inverno perché usa sempre la Vespa, tranne al primo freddo. Cioè tu paghi questo pegno, diciamo, iniziale di un primo raffreddore e poi vivi di rendita tutto l'inverno.
0: Staremo a vedere
1: adesso,
0: Vittorio.
1: Vediamo, Marisa, te lo sei giocato il tuo pegno adesso.
0: Oramai sì.
1: Allora, senti, nella puntata di oggi vogliamo aprire velocemente con un dato, e cioè che milioni di visitatori europei non vanno più a visitare gli Stati Uniti. Cioè rimangono visitatori, ma di altre zone, tipo il Canada, l'Asia, il Sud America soprattutto, ma non gli Stati Uniti, compresi gli italiani, perché eravamo lo zoccolo duro.
0: Cioè, proprio gli americani. Degli USA.
1: Brava, sei tipo a Natale vado a fare vacanze a New York,
0: certo.
1: Vacanze a Los Angeles, come i film, vacanze a Las Vegas. Adesso da quest'anno anche noi italiani ci accodiamo ai danesi, gli svizzeri, i tedeschi, che non vanno più.
0: Mai, guarda,
1: mai più.
0: Io niente. E beh, da una parte saranno i prezzi, senz'altro, no? Che sono molto alti. Io ho sentito amici che sono andati dicendo ai bambini: adesso vi mangiate una scatola di fagioli e via diretti.
1: Certo. Poi ci sarà anche presidente che piace,
0: diciamo, e che non piace così tanto, diciamo anche che una certa paura che sbagli qualcosa in ingresso all'aeroporto e ti sparano in un piede.
1: Certamente. Pensavo dicessi che lui sbagliando schiaccia quel bottone rosso che non deve schiacciare.
0: Ma prima o
1: poi lascia stare. Appunto, alla politica dell'ingresso c'è anche il problema delle crisi internazionali, che di certo non rendono, come dire, tranquillo tutto il suolo americano. La recessione globale, insomma, in America non ci va più nessuno. Al contrario, no, non è vero, ci vanno ancora in tanti, ma molti meno.
0: Però vengono in Europa a lamentarsi: ma voi non avete i condizionatori, ragazzi.
1: Certo, ma abbiamo il bidet. Sai che è la solita cosa che gli rispondo.
0: Comunque li abbiamo i condizionatori.
1: Sì, tra l'altro, c'è anche Marisa che gli ha comprato 8 anni di lamentele.
0: Sono l'ultima.
1: Certo. Vabbè, insomma, questo era il dato col quale volevamo iniziare, e vogliamo mettere una canzone che, come sai, si sposa con quello che abbiamo raccontato, e cioè gli America. Che uno dice: ma se non ci va più nessuno. Ma gli America sono un gruppo londinese. Capito che trick pazzesco? È una canzone bellissima, senti qua.

0: 1972, Ventura Highway, che comunque evoca un po' anche il fatto di salire in macchina su quelle spider lì americane e farti un coast to coast. Però non lo fa più nessuno ormai.
1: Ma se ti coast poi troppo da tutti i punti di vista, allora magari, vabbè, dai, speriamo di ritornare nel mondo.
0: Ma no, no? Ma certo.
1: Ritornerà un posto possibile.
0: Piacevole. Senti, a proposito di viaggi, altro che America.
2: Uè, vinche mare, altro che America. Io a Natale vo sui Vassesi a scopello e vi saluti a tutti.
0: Bravo, chiunque tu sia, è
1: e
0: vero.
1: Come faceva caldo anche a scopello.
0: È vero, andando in moto tutto l'anno, anch'io ho notato che non mi ammalo più. Quoto faso in tutto, ci dice un motociclista.
1: Ragazzi, io vado in moto tutto l'anno, lo sapete, non ho la patente, vado anche con la neve, non mi sembra di avere una salute di ferro.
0: Però perché secondo me ti copri troppo.
1: Ah sì,
0: E quindi fai quell'effetto
1: perché
0: lì.
1: Perché non la voglio rischiare.
0: No,
1: questa,
0: no, lo so,
1: questa polmonite.
0: È un all-in.
1: Esatto.
0: Cioè, prova, o muori
1: una volta.
0: Oppure
1: vediamo. Potrei farlo direttamente andando, non so, all'Humanitas.
0: Certamente.
1: Capito? Così quando arrivo mi dicono, prendi esempio da Pavarotti, non per la barba, ma per la sciarpetta sempre.
0: Certo.
1: Io in realtà ce l'ho sempre la sciarpetta. Ecco, non potevo averla in acqua.
0: No, certo, una sciarpetta di quelle galleggianti.
1: Arriverò anche a quello.
0: Allora, senti, oggi è il 29 di settembre, siamo seduti in quel caffè e da lì scopriamo che è la giornata contro lo spreco alimentare.
1: Sì.
0: C'è l'Istituto Superiore di Sanità che ci richiama tutte le volte all'attenzione dando una serie di suggerimenti che noi puntualmente
1: riportiamo. E poi l'anno prossimo ci si ritrova tutti qui a dire quanto costa la spesa. In effetti lo spreco è incredibile ed è immorale.
0: Esatto, allora diciamo che l'indicazione che ormai abbiamo imparato tutti quanti, perché tutte le volte lo ripetiamo e poi lo sappiamo, ci siamo interrogati, abbiamo avuto la risposta, è quella scritta che differenzia di poco ma è sostanziale poi nel suo contenuto, da consumarsi entro, da consumarsi preferibilmente entro. Quindi la prima frase è un tassativo, sicuro, certo e definitivo, la seconda va un po' a sentimento.
1: Sì, ma cosa preferisci? Cioè, dipende da chi sei, no? Io preferirei rischiarmela, io preferirei di no.
0: Certo. Quindi o prendi tutti i cibi che hanno entro e non oltre, almeno sei sicuro che quella lì è la data definitiva.
1: Ma già è difficile che io li veda, perché ovviamente non vedendoci più da vicino improvvisamente, per me devo sempre chiedere a mio marito.
0: Certo.
1: Chissà cosa mi risponde.
0: Se no c'è quell'altra da consumarsi preferibilmente, e qui ragazzi va a sentimento.
1: Si apre un mondo. Vabbè, credo che poi tu possa anche vedere il prodotto, come è conservato, l'odore.
0: Certo, il colore e l'odore sono indicazioni abbastanza inequivocabili,
1: inequivocabili.
0: Mi viene da dire.
1: Io nel frattempo stavo pensando a una bottarga con frigo che secondo me è del pleistocene, ma io non la mangio mio marito, però dico magari andrà via a contaminare, chiusa ermetica, però
0: ma quello non lo so, ti dico la verità, non penso che
1: l'aspetto
0: contamini.
1: Non ha dei

0: migliori, ma del resto la bottarga non passa è mai bella. Per essere elegante.
1: Non è che la bottarga tu la fotografi, beh, dici oh,
0: bellissima,
1: bella mostra fotografica di bottarghi. Allora, poi ci sono delle indicazioni che sono importanti e che conosciamo un filino meno, cioè le conosciamo ma prestiamo meno attenzione, cioè che è l'utili dove conservare il cibo prima di utilizzarlo e di consumarlo.
0: Sì, quando dicono conservare in un luogo fresco e asciutto, non è che avevano ancora un po' di vocali e consonanti e le volevano aggiungere,
1: ci vuole.
0: È proprio giusto.
1: Cioè in frigorifero, e da lì non si scappa, in luogo fresco asciutto, oppure anche proteggere dalla luce, che io proprio apro e chiudo velocissimo, dico magari gli dà
0: però magari se le lascia all'aperto
1: esatto,
0: la luce le rovina. Poi
1: e poi dice sempre, questa è un'indicazione che non ha a che fare con le etichette ma con la logica, l'istituto ci dice che bisogna controllare sempre il frigorifero, il congelatore, prima di fare la spesa, non dopo, che quando arrivi dici avevo già 86 barattoli di...
0: Guarda, Vic, non voglio parlarne di queste cose perché mi vengono dei nervi. Io lo controllo sempre, ovviamente.
1: Chi non lo... Fammi indovinare.
0: Qualcun altro no. Comunque è arrivato, non lo voglio nemmeno nominare, al punto da comprare la verdura già marcia.
1: Cioè,
0: adesso eravamo a Genova, era andato lui a fare la spesa, l'ha comprata già marcia.
1: Quello è un bel progetto. Come mi girano le palle quando compro le cose, poi sotto c'è, tipo, non so, sai il cestinetto di frutta?
0: Certo, sotto è tutta
1: sotto ma... come mi gira le palle. Ma infatti io sono come quegli anziani, quelli veramente innervositi, che me la rigiro tutta in aria per guardare la shakero, hai capito? Per capire.
0: Vabbè, ma lui sceglie, li sceglie appositamente così.
1: Beh, certo, perché il progetto per farti impazzire, continua.
0: Ma è già andato, io sono più di là che di qua. Comunque...
1: Va bene, comunque ricordiamo il numero se avete cose da aggiungere e particolari, insomma, che ci siamo persi per strada, 347 342 5220. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, il disco di Gianna Nannini su Radio DJ, le 13.

0: 16:23 minuti. Guarda, è una canzone che già nel titolo ci porta a quest'altra notizia, e cioè al meraviglioso errore che commettiamo tutti quando veniamo invitati a cena.
1: Hai cambiato!
0: Sì, sì, dai.
1: Ma avevi detto la lattuga.
0: No, no, perché alla fine, uscendo, intanto sì, che andavi a soffiarti il naso, ci ho ragionato, ed è più bello tirare in mezzo gli ascoltatori su quella questione.
1: È un meraviglioso errore aver preso la nizzarda invece della Caesar. Dico, ma dov'è, come si collega sta cosa? No. Allora, passiamo invece, vabbè, al vino.
0: Esatto.
1: Non la trovo, Vika. Ecco. Adesso,
0: invito a cena, si chiama, il, sì, del Corriere.
1: Il vino non andrebbe mai portato, no, salvo eccezioni. Così,
0: esatto,
1: ci dice il Corriere.
0: Allora, perché? Dunque, partiamo da questo presupposto. Vieni invitato a cena e proprio la cosa matematica che scatta è porto una bottiglia di vino.
1: Ma se non la porti non ti faccio entrare, mi sembra il minimo.
0: Vedi, giusto, perché mi pare una cosa, un po' di cortesia, un po' di condivisione. È bello perché partecipi al pranzo, alla cena, anche tu portando la tua bottiglia di vino, ma qua dicono che è sbagliato.
1: Forse il Galateo, ma che non vive a casa mia il Galateo.
0: No.
1: No, nel senso che se io magari,
0: certo,
1: ho invitato 40 persone,
0: sì,
1: capisci che se devo prendermi io in motorino il vino per 40 persone,
0: è un macello. No, ma...
1: se ognuno, io a tutti dico sempre portate una bottiglia di vino,
0: certo,
1: e poi in casa ti rimangono quelle bottiglie e dici, ma questa chi l'ha portata? E non sai se è una bottiglia tipo
0: eccezionale
1: oppure,
0: certo,
1: una schifezza.
0: Certo, succede spessissimo che la bottiglia che tu hai portato a casa degli amici a volte ritorni a casa tua alla cena successiva, perché non bevuta nella cena di andata.
1: Ma va benissimo.
0: Ma
1: questo succede con i tuoi amici che non bevono. A me non è mai successo, Vic.
0: Pensa che pensavo, sai a chi? A Fede Russo,
1: sì,
0: che fa dei giri immensi con quelle bottiglie. A volte.
1: Certo. E poi ti viene a dire, è buona, ma non lo so. Non l'abbiamo bevuta.
0: Va bene, comunque, allora, questa cosa del vino è presto spiegata. Il vino è ovviamente il, come dire, la bevanda che, più importante del pasto, ma che va abbinato al pasto stesso. Quindi se tu non sai il menù,
1: ma questo
0: è l'idea,
1: a casa cracco, nel senso, ma, nelle case normali solitamente si è più basici,
0: ma
1: no?
0: Certo.
1: Il bianco per il pesce e il rosso per la carne, tendenzialmente,
0: ma poi non vale neanche
1: se
0: più.
1: Se uno se ne intende, certo, di vini, li può abbinare tranquillamente.
0: Esatto.
1: Non è che uno dice, cavolo, ma è portato un Barolo e adesso cosa faccio? Mi ho risorto.
0: Devo ribaltare tutto il menù, mannaggia te la tua bottiglia.
1: No, ma benissimo.
0: Ma certo,
1: dai,
0: certo. Quindi però qua dicono che il Galateo bisognerebbe concordarsi, cioè tu mi mandi il menù e io ti prendo la bottiglia apposta. Mi pare un po' troppo.
1: È difficile.
0: Esatto, vabbè, ok. Oppure sai che cosa puoi fare? Puoi fare questo, cioè sempre rimanendo sulla regola che la bottiglia deve essere abbinata al menù, io ti porto la bottiglia che è sbagliata perché il menù non lo conosco, ok? Tu la tieni, aspetta, e la riporti a casa mia quando organizzerò un menù adatto a quella bottiglia lì.
1: Ma ragazzi, ma questo nel mondo reale non esiste. Tu non mi hai mai invitato a cena una volta nella tua vita. Io invito sempre tutti. Non è il mondo reale.
0: Sono d'accordo. Poi c'è il timing.
1: Sì.
0: Vuoi peggiorare la questione?
1: Sì.
0: La bottiglia la devi fare arrivare prima.
1: Addirittura.
0: Certo.
1: Ma è già tanto se arrivo io trafelata.
0: Lascia fare, intanto mandi la bottiglia, perché così uno la apre, la mette nel decanter e si ossigena. Se è un rosso, se è un bianco, che va bevuto magari più freddo, lo inizia a mettere al fresco, perché va considerato anche lo sbalzo di temperatura. Come consegnare il vino? Nell'apposita busta. Cioè non mano a mano, così con la bottiglia.
1: Non va bene, ma va,
2: ma siete impazziti.
0: Ma certo, volgarissimo, lasciami dire.
1: No, sai cosa voglio dire io? Che secondo me, se uno magari, perché adesso le persone bevono un po' meno, no?
0: Sì.
1: E quindi se magari invitato a una cena non vuoi portare il vino, devi portare l'olio.
0: L'olio, è vero.
1: Ora, le persone ritengono che un olio molto buono di olive, non so, metti Taggiasca, che ti dico tra i miei preferiti, oppure quello del Gard. Comunque mi piacciono tutti gli oli.
0: Ma
1: sono
0: certo,
1: proprio pazza di olio, e ovviamente porti una bottiglia d'olio che sia più costosa,
0: sì,
1: e solo che viene consumata nel tempo, perché puoi spendere 40 euro per una bottiglia di vino ma non puoi spenderle per una bottiglia d'olio.
0: Sono d'accordo.
1: Ti lascio con questo quesito.
0: Ah, è una domanda? Allora lasciamo anche gli ascoltatori, così, perché c'è la pubblicità.
3: Dopo la pubblicità.
0: C'è chi ascolta sempre la stessa canzone e chi ha playlist infinite.
1: La musica è espressione di se stessi.
0: Proprio come Felicia, la pasta di legumi, cereali e verdure che dà gusto e colore ai piatti, secondo la varietà che rappresenta ognuno di noi.
1: Ingredienti semplici, naturalmente nutrienti e fonte di proteine, fibre e sali minerali per portare benessere a tavola ogni giorno.
0: Felicia vi aspetta alla DJ Ten per farvi scoprire l'integrale extra fibre, la novità che unisce il gusto a 13 grammi di fibre ogni 100 grammi.
2: Mangiare bene può essere facile e soprattutto buonissimo. Felicia, la svolta buona.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Sostituiscilo.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscilo.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
2: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
7: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
2: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
8: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
9: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
12: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
13: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
14: Maschio, cerca relazione seria. Ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami. Il 3 e 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.
15: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
16: Ma deve essere anche complicata?
15: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
16: La procedura Xpir?
15: La attiviamo noi.
16: La conservazione digitale è a norma?
15: Ce ne occupiamo noi.
16: Ti servono SPID o firma digitale?
15: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
16: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
15: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
17: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
18: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
17: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
19: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini.
4: In edicola il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.
20: Oh, tutti uguali.
21: Chiama se hai bisogno.
20: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
22: E chiama uno.
20: Ma uno chi?
23: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
24: Have fun with
25: Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.

0: fino alla fine la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ si chiama Small Talk, le 13:36 minuti e siamo ritornati insieme con Vic e Mari.
1: Allora, altre domande alle quali non si sa rispondere, Eleonora. Ma i dolcetti, per esempio, che portano gli ospiti, bisogna per forza aprirli la sera stessa e condividerli. Cosa dice il Galateo secondo voi?
2: Secondo noi,
1: te li puoi anche tenere.
2: Sì,
1: perché ma succede, perché magari hai già predisposto un dolce.
2: Certo, quello lì è un po' in più.
1: In più.
2: Sul dolce di solito viene sempre dichiarato: dai, io porto il dolce.
1: E tutti fanno. Meno male, vabbè, perché meno male. Costosissimo. Quanti siete? 30.
2: Cavolo, falla tu una torta da 30 e vedi quanto costa, hai ragione. Va bene, aspetta. E c'era un bellissimo vocale, ma ne sono arrivati 200.000, quindi non lo trovo più. Niente, fa niente. Allora sentiamo.
1: Ma senti, Paolo, fate come me, mi presento con 6-7 bottiglie diverse per tipo. Qualcuna andrà pur bene.
2: La miseria.
1: Io tengo il numero, lo invito.
2: Senti, e poi c'è anche allora Giusy che dice: ciao, vi chiamare io. Stemia, ma grande organizzatrice di cene, ha un carissimo amico che porta sempre scritto in grande almeno 2 bottiglie di champagne. Morale, mi restano svariate bottiglie fighissime che puntualmente riregalo e faccio sempre una porca figura.
1: Certo.
2: Vorrei rimanere anonima.
1: Allora, Vic, l'hai detto.
2: Scusami, Giusy.
1: Hai rovinato una strategia di anni.
2: Ci sono date Giusy nel mondo, però non sarà per forza lei. La domanda è: l'abbiamo recuperato Ivan Pavese, che vive a Varese? Eccolo,
1: sì.
2: Ciao Ivan.
1: Ciao Ivan, buongiorno.
2: Ciao.
1: A proposito dell'organizzazione del menù, tu suggerisci di farlo insieme a tua moglie, che è una persona che ha proprio delle idee ferree.
3: Sì, assolutamente.
2: Cioè?
3: Parti che alla mattina ti dice: allora stasera mangiamo per modo delle lasagne, poi durante il giorno lei cambia,
2: certo.
3: Alla sera ti ritrovi i tortellini in brodo, ma insomma, non avevamo detto che avevamo fatto.
2: Ma certo, amore,
1: e tu ci avevi fatto già la bocca, nel senso
3: e lì è dove mi arrabbio di più, che dico: ma possibile? Ma è genetica, perché anche mia suocera è così,
2: Certo.
3: Esatto.
2: Quindi allora tu adesso non ti fai più la bocca su quello che mangerai, cerchi di indovinare quello che mangerai.
3: Infatti no, non so cosa mangio. Io sento quello che dici, ma poi in corso d'opera.
2: È inutile.
1: Per esempio stasera cos'è previsto?
3: Non lo so.
2: Cos'era dichiarato, lo sai? Stamattina qualcosa è stato dichiarato o neanche quello?
3: No, neanche quello. Però proprio. Poi... ma ci rinuncio proprio.
2: Certo. Ma questo lo
1: comunque,
2: dici.
1: Comunque, guardate che io ovviamente la vedo dall'altra parte, quindi sono totalmente schierata con la moglie di Iva. Non è facile decidere cosa fare da mangiare tutti i giorni e poi chiedi agli altri che ti dicono: ma quello che vuoi tu.
2: Sì,
1: dici: ah, va bene, allora faccio le cotolette. Le cotolette non le mangio. Vabbè, allora faccio la pasta.
3: No, ma lei fa tutto da solo, Lei fa tutto da sola.
2: Cioè tu non ti lamenti, non è che dici: se lei ti propone qualcosa tu rispondi no, non mi va molto. A te andrebbe anche bene.
1: Tutto,
2: solo che
1: basta saperlo prima, come in hotel.
3: Esatto. Almeno dimmelo, perché fai la bocca buona. E poi tutto il resto.
1: Sai che io e il Vico una volta al mese, che siamo una volta per un mese l'anno, diciamo, siamo insieme in montagna, la prima cosa a colazione dobbiamo andare subito a ordinare per la sera.
2: È bellissimo.
1: Il menù mezza pensione.
2: Quello ci piace da morire, perché poi cosa hai scelto?
1: Vieni anche tu, Ivan, una volta. Così ti fai una settimana che sai tutto.
2: Il nostro gioco preferito è capire prima che cosa mangerà l'altro. Lo sapevo che avresti scelto, è quello lì il gioco. Grande Ivan, chissà cosa mangerai stasera, ti penseremo.
3: Ciao.
4: Let's go, girls.

0: Man, I Feel Like a Woman, 1999, Shania Twain, alle 13:44 minuti.
1: E invece io, I Feel You, Ilaria, che dice: io litigo puntualmente per non far marcire le patate che devono essere protette dal calore e stare al buio.
0: Vero.
1: Lo dico anch'io, sempre.
0: Sì, e invece poi cosa fanno quei fiori? Cos'è che fanno?
1: Sì, fa come quei lavoretti, quegli esperimenti che facevi all'asilo. Ma la patata fiorisce.
0: Fiorisce. Lì non si, a quel punto è andata, giusto? Qual è la regola?
1: Non la puoi mangiare, dovresti scavare fino in fondo tutto quel
0: bianco,
1: quel piccolo,
0: che esce.
1: Sì, non so come si chiama.
0: Sembra aliena.
1: Vorrei dire rizoma, ma non sono sicura.
0: Vabbè. Senti, è arrivato questo vocale, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, poi c'è il mio mondo reale con i miei amici che quando organizziamo una cena portano di tutto, bianchi, rossi, birre, grappe. Tanto alla fine beviamo tutto, anche l'acqua dei pesci rossi. Ciao Marco d'Avellino.
0: A quel punto.
3: Questa settimana in regalo i pass saltacoda per l'evento di lancio della nuova serie TV Sky Original Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883.
1: Ma noi ce l'abbiamo il salvacoda.
0: Forse salta. Noi abbiamo il salvacoda. Salvacoda Beghelli, nello specifico.
1: Me lo immaginavo che ti avrebbero chiamato.
0: Per
1: il ritardo magari.
0: No, certo. Allora, regaliamo questo ricchissimo premio fedeltà dedicato alla seconda stagione di una serie fortunatissima che sta per ritornare ad Angela da Bologna, che è al telefono. Buongiorno Angela.
4: Ciao, cara.
1: Allora, tu quello che stai per raccontarci deriva da un suggerimento di una tua amica, ma è un suggerimento che insieme a te possiamo dare a tutti.
0: Certo.
4: Sì, esatto, una mia amica una volta mi disse... Ma
1: è un po' un indovino, mi disse.
4: Esatto. Mi disse, ma prova una volta ogni tanto a fare la settimana senza spesa. Cioè,
0: sì.
4: E io ci ho provato più volte, insomma, sì. E devo dire che è molto utile, nel senso che per una settimana all'inizio il target era ogni mese, ma poi inevitabilmente la cosa si è un po' allungata. E non prendo niente tranne latte e pane, le cose
0: quel
4: basiche,
0: fresco, diciamo, certo.
4: Sì, quel fresco che dura poco, eccetera eccetera, ma vado a ravanare in fondo alla dispensa letteralmente,
0: certo.
4: E tiro fuori e aggusto un po' la fantasia e tiro fuori dei piattini che non mi sarei mai aspettata.
0: Cioè, quindi non solo non butti le cose vecchie dalla dispensa perché appunto sono scadute, ma perché lì c'è sempre il dubbio che poi non mangi bene, cioè non so perché.
1: Ma invece è pieno di cose buone, anche la mia dispensa che tipo cose buonissime che compro in tutti i weekend che faccio in giro. E poi dopo dico, ma quando sarà il momento di prendere quel radicchio?
0: Brava, e poi però quando arriva il momento di prenderlo è andato.
4: Esatto, sono proprio quei barattolini, vasetti,
1: certo,
4: sacchettini di cose che magari compri anche in giro. Oppure a me, per esempio, arrivano, non so, un paio di ceste di Natale che dentro naturalmente c'è il sacchetto di lenticchie piuttosto che i porcini secchi, quella roba lì. E che inevitabilmente vanno a finire in fondo, che te li dimentichi.
1: Hai ragione, certo.
4: E quindi si fa una settimana solamente con le cose che si è in casa, anche il freezer, cioè a me proprio le cose in freezer in fondo che sono diventate incastonate nel ghiatto, e anche quelle le vado a tirare fuori e do fondo praticamente alla dispensa, al freezer. È molto, non so,
0: utile.
4: Mi fa sentir bene.
1: No, ma hai ragionissima, brava. Dovremmo farlo tutti. Io sono piena di roba.
0: Brava,
1: Vic.
0: Brava.
1: Non sai quante farinate ti potrei fare, perché continuo a prendere la farina per fare la farinata
0: ma
1: di ceci.
0: Ma poi uno non ha mai
1: dopo non la faccio perché la devi mettere la sera prima, quindi io mi dimentico, dico la farò domani. Poi quando sono al supermercato dico, ma se facessi una bella farinata, no? E quindi potrei aprire un forno, ecco. Brava
0: Angela, brava anche la tua amica a questo punto che ti ha dato l'idea.
4: Sì, condivido con la
1: il merito.
0: Adesso lo faranno
4: e con tutti quelli che lo fanno, perché penso che non solo a me abbia suggerito, l'avrà suggerito un po' a tutti.
0: E certo, è il suo must, proprio alle cene buone le dice, raga, a questo punto è arrivato il momento di dare l'idea.
1: Basta.
4: Lo svuota frigo.
0: Ciao

0: fino alla fine il disco di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, e alla fine di questa puntata arriva anche questo messaggio, sentite.
1: A casa normalmente cucino io almeno la sera, e quando chiedo alla moglie, stasera cosa ti va? Facciamo una pasta? No, ancora pasta. O facciamo qualche carne? Ma no, carne no, dai. Facciamo un pesciolino? No, è lungo, no, non c'ho voglia.
2: Puzza.
1: Cazzo, dimmi almeno l'argomento, se no l'argomento.
0: L'argomento mi piace, matematica, geografia, storia. Qual è l'argomento?
2: Non è semplice.
0: Non è facile, no.
2: Allora, Benedetta dietista ci dice: l'importante è cucinare nella quantità giusta.
0: Brava.
2: E riutilizzare il possibile avanzo in nuove ricette. Quello lo vedi fare anche negli hotel spesso.
0: Sì, tantissimo. È un altro gioco che facciamo io e la Mari.
2: Quelli con i buffet giganteschi, ovviamente il prodotto fresco il giorno dopo è sempre fresco, ma viene rielaborato.
0: E la Mari fa così, fa queste melanzane, te le ricordi? Te le ricordi ieri sera queste melanzane?
2: Io lo so.
0: Tu sei brava.
2: Però è giusto, anzi si conserva un po'.
0: No, giusto,
2: certo,
0: non si butta, non si butta, certo, però è bello il gioco dell'indovina dov'era.
2: E poi dice, e poi consiglia di evitare di acquistare vegetali sotto plastica, quello che fai tu, Vittorio.
0: I vegetali sotto plastica, sì. Cosa vuol dire? Cioè tipo l'insalata imbustata? No.
2: Sì, ma anche i pomodori nella buccia.
0: Ah,
2: cioè,
0: no, i pomodori
2: quelli,
0: no.
2: Le zucchine, quelli da supermercato.
0: No, io prendo il sacchettino, quello lì, 0,01 centesimo.
2: Ok.
0: Sì, faccio così. Ogni tanto i finocchi li trovo già confezionati, non so perché gli piace confezionare.
2: Per ridurre almeno la plastica, assurdo.
0: Sono d'accordo. Va bene, che puntata saggia che abbiamo portato a casa oggi.
2: Adesso vado a svenire di là.
0: Torniamo domani, baci, ciao.
3: Ciao, Vicky e Mari, a domani.
4: Vicky e Mari. Facciamo che ci troviamo al bar, va.
0: Si torna a correre la DJ Ten, si torna a parlare della visione a colori del gruppo Amadori.
5: Perché con Amadori potete scegliere sempre proteine diverse, bianche di pollo o tacchino, gialle delle uova, rosa del suino o verdi dei prodotti veggie.
0: Amadori vi aspetta nello stand del DJ Village a Milano il 3 e il 4 ottobre.
6: Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
7: Radio DJ
8: One Nation, One Station.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Vieni da MD anche per la tua casa.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
14: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
13: Ti aspettiamo.
12: MD, buona spesa Italia.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
16: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
17: Sei nell'anima.
18: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
19: Goccia, goccia.
20: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Verde. Rosa. Arancio.
22: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
21: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Frutto lo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
19: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
22: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
23: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
24: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
25: Simarex Collagene. Azione.
26: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity.

0: Imerex, in farmacia e parafarmacia.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
7: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
6: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.

0: Bon AM. Tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin. Disco Duck. Gimme Some. Qualcosa degli Oliver Onions. Tipo Sandokan, Or The Way. Niente. Cuba dei Gibson Brothers, dai.
1: Dai, Cuba dei Gibson.
0: Dai,
1: bravo.
0: Sì, sì,
1: ma dopo, bravo Elio, bravo Fogli, bravo Cipri, belli tutti, bravo Budello.
2: Oh, cioè, belle sonorità. È un po' come la faccenda della scopa.
3: Sì. Esatto, sì, che è un'altra, la coda di un'altra canzone.
2: Ma
3: raga,
2: quanti obiettivi culturali ha raggiunto questa canzone? Sì. Ci ha fatto ballare. Ci ha fatto ridere, ci ha
3: riflettere anche.
2: Fa sempre riflettere la musica di ieri. Ci ha anche fatto conoscere tanta, ha fatto conoscere tanta musica anche semplicemente citandola a nuove generazioni. Ci ha fatto conoscere con questa canzone, ma anche un po' con tutto il resto dell'album, questo incredibile coro delle voci bulgare, no? Che io all'inizio pensavo fosse un po' un'invenzione degli Eli, invece è un'antichissima tradizione che continua, il mistero delle voci bulgare, e spesso si ha la possibilità di vederle, non sono sempre le stesse, ma sono un coro che fa delle cose che da lontano ovviamente ormai ci sembrano il pippero, ma
3: perché le conosciamo grazie a questo.
2: Esatto, io ormai volta mi aspetto che dica un pippero.
4: No vabbè, ma che inizio a bomba è oggi, meravigliosi, come si fa a non amarvi?
3: Si può cover. meglio.
5: Oh, volete sapere che sto appena mangiato?
1: Vai.
5: Pa, ciauscolo e pecorino. Ah, che buono.
1: Cos'è? Non lo farei.
2: Cos'è ciauscolo?
1: È un salume, salame, no? Secondo me è un salume dell'Umbria.
3: Sì,
1: ma
3: sì,
1: farei
3: esatto.
1: Di brutto.
3: Beh, col pecorino si sposa bene, immagino.
6: Ciao, dicevo. Volevo salutare un mio amico Uccio che in questo momento è tra i campi al lavoro. Ditegli che io sono al sole, tranquillo, e torno a casa.
3: Ma vabbè, sei per caso Valentino Rossi? Perché no. L'amico Uccio è il compare fidato da sempre di Valentino Rossi.
2: Mamma, devo dire, il sole di questi giorni è veramente il sole che avremmo sempre voluto,
3: sì,
2: no?
3: Sì, che non pesta.
2: Eh no, l'abbiamo maledetto per 3 mesi, e adesso che invece, insomma, dai, c'è da fare, dici, mannaggia,
3: è un sole,
2: ma non
3: che...
2: ti potevi presentare a luglio agosto.
3: Sì. Illumina.
2: Illumina.
3: Come
2: il
3: Albertino.
1: Già detto una cazzata, il ciauscolo è delle Marche, non dell'Umbria. Vabbè, state buone adesso.
3: Non sai... Cioè, comunque confinano, non sei andato così
1: non
3: lontano.
1: Non è che ho detto Sinsinnati.
2: No, vabbè, ma secondo me, secondo me queste cose Francesco le fa apposta, perché ho capito che l'engagement sui social, anche negativo,
3: meglio parlarne. Comunque.
2: È un po' quella cosa che si diceva quando eravamo piccoli, che la pubblicità anche negativa è pur sempre pubblicità. Quindi un po' di rissa al centro messaggi aumenta.
1: Io ho
2: dei
1: chatbot qua, come fanno in Cina, non so se avete visto. No?
2: Russia,
1: quelle robe, certo, la stessa cosa, ma lo faccio con gli ascoltatori.
2: Poi si chiamano 3ZX420. Follower, sì, vanno solo lì a mettere zizzania.
3: Sugli argomenti di cibo poi la gente partecipa, si incazza, quindi tra poco parleremo del guanciale di Cisinau.
1: Sì. O la cotoletta alla torinese, ad esempio, che buonissima.
2: Certo. Mamma, come le spara grosse.
3: Una bella ribollita alla ragusana.
1: Ora,
2: ragazzi. Ci sentiamo tra poco, Summer Camp.
7: Summer Camp. Radio, DJ.
8: One Nation, One Station. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elasticca, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elasticca hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
12: Si sente aria di lunedì, ragazzi.

0: l'altro ieri a Firenze ho fatto il macello.
1: Buongiorno, benvenuti.
2: Buongiorno.
1: A Summer Camp.
3: Ragazzi, qua un putiferio,
1: chi l'avrebbe mai detto che il ciauscolo avrebbe sollevato un tale polverone?
4: Già nell'aspettando Summer Camp.
3: Bravo. Comunque il ciauscolo si produce sia nelle Marche sia nell'Umbria.
4: Nell'Umbria, quindi avevi ragione.
3: Ragione.
5: C'è anche ciauscolo sul Naviglio.
1: sì.
5: Non è un paese, no, quello è Cernusco.
4: C'è anche il ciauscolo, quello che ti entra nell'occhio.
6: Beh, raga, scusate, allora come non citare i famosissimi anolini in brodo del Salento?
4: Esattamente.
1: Questo è un gioco pericoloso, ragazzi. Sì.
4: Guarda, se vuoi gli anolini in brodo da noi in Salento, dove cadi bene, ci mando io.
1: E poi d'estate la morte è sua.
4: Il brodo d'estate.
3: Le trofie al pesto toscane, buonissimo.
4: Piano, ragazzi. Pericolosissimo.
1: Ma io sposterei l'attenzione su qualcosa che invece abbracciamo un po' tutti.
4: La pizza valdostana.
1: Oggi è la giornata mondiale del caffè, che è una di quelle cose che insomma dai,
4: sono già a 5 oggi, eccolo qua, ma
3: è contemplato anche quello trasparente in questa giornata.
1: Secondo me deve essere una festa inclusiva quella del caffè, la festa di tutti i caffè tranne quello secondo me ci sta
4: la cosa
1: anche
4: bella, è che è anche la festa della famosa catena che fa il caffè. Cioè, che proprio il giorno del caffè è anche...
1: Famosa catena ce ne sono tante, sono arrivati molto molto dopo, e poi all'inizio l'obiettivo era anche nobile, secondo me.
4: Rispetto a O Caffè de Professore e il Gambrinus sono arrivati molto, ma molto molto meno.
1: No, diciamo che quella catena lì, che poi insomma in qualche esempio c'è anche in Italia, insomma, è forse l'unico paese dove non ha mai attecchito, nasce proprio perché il fondatore, se non ricordo male, visitando l'Italia, vedendo questa incredibile, bellissima usanza di entrare in un bar, quello che noi chiamiamo bar, che loro chiamano caffè, che il bar è tutto complicatissimo,
4: il bar sarebbe il pub davvero.
1: Cioè l'idea di spezzare, anche di fare una pausetta e prendersi un biscottino, una cagata e un caffè, giusto per avere quei 10 minuti, no, magari dare un'occhiata ai giornali che sono lì pubblici, spendere poco, no? E tornare. Quello secondo me è stato, perché per esempio negli Stati Uniti manca un po' questa cosa, è sempre che se prendi qualcosa o te ne vai subito
4: o spendi 30 euro
1: o ti siedi e spendi 30 euro minimo, diciamo, no? Quindi noi ce l'abbiamo già, che ci frega noi delle catene.
3: Quindi di cibo locale abbiamo parlato, di caffè abbiamo parlato, ma un altro argomento così con poca interesse,
1: ma secondo me vediamo. Quella cosa che sconfigge il cortisolo
4: è bravissimo.
7: Ciao Summer Camp, questa notte c'è stato un assalto a Fort Apache. Le analisi hanno affermato che il cortisolo si è abbassato di 8 punti.
1: Hai capito?
4: La dirigenza, quel tipo di assalto, vedi? Ho capito, è vero che abbassa il cortisolo, evidentemente. No.
1: Allora, poi l'assalto a Fort Apache, secondo me, quelli del Fort Apache non volevano essere assaliti, non so come dire, no? Forse come metafora è un po', però insomma ci siamo capiti.
4: In quello la dirigenza solitamente, insomma, si parla di letto coniugale, per cui...
8: Per abbassare il cortisolo bisogna
1: ma come?
8: Bene.
1: Ma
8: tanto
1: bene,
8: è forte.
4: Fa paura il forte.
1: Ragazzi, però per abbassare il cortisolo
4: devi darci dentro, è vero.
1: Questo è altro. Dai, passiamo alla musica. Vedo il fotogramma iniziale del video nuovo, che io per esempio non ho ancora visto.
3: Avrà speso poco anche in questo caso.
4: Vabbè, scusa,
1: qui si vede un cimitero con la neve, che fa pensare un po' a un'atmosfera un po' dark, horror, Halloween. La canzone un po' meno, se non ricordo male, però adesso ce la sentiamo e vediamo. A volte è anche un po' una scelta quella di fare un video che non ci accocchia niente con la canzone.
4: Allora, vediamolo, dai, lo vediamo insieme anche a voi se siete sul
1: canzone,
4: 69,
1: insomma,
4: lo vedete
1: poi
4: anche
1: capiamo.
4: Voi.
1: La nuova di Taylor Swift, si parla di Lodi, no? Il paese vicino Lodi, dove insomma ci fu il primo
3: Codogno.
4: Il paziente zero, no?
1: Taylor, are you talking about Codogno? Chissà. La canzone si chiama comunque Patient Zero, che in inglese è proprio
4: Paziente zero.

0: confusa.
1: Show,
0: o cosa?
1: Cioè, aspetta, ci penso io, ci penso io. Show, show, che
2: non ho ancora
1: iniziato.
2: Mangiato oggi il gatto.
1: Show, il gatto di Summer Camp. Vabbè,
3: insomma, non è che ci si aspetta la rivoluzione da una canzone di Taylor Swift. Ricorda un po' Anti-Hero, insomma, un po' una canzone classica. Sentiremo cosa c'è nel resto.
1: Mi piace comunque quella che ha vinto più Video Music Awards della storia degli Video Music Awards.
3: Nonostante faccia questi video quasi col cellulare, cioè molto semplici, no? Spendendo veramente 20 euro.
1: Ha chiamato un po' di amici, non so se li ha pagati, però ci sono Colin Farrell, Dakota Johnson, Cara delle Vigne, che è?
2: Dai, almeno il video è bello, ragazzi.
1: Sì,
2: questo
1: è molto bello, molto bello.
3: Ma quanta cattiveria per la povera Taylor.
2: Infatti. Adesso bisogna dire le cose come stanno.
3: Insomma, allora diciamolo anche per quelle italiane che insomma ogni
2: se
3: tanto
2: vuoi le diciamo,
3: sono sempre qua insomma per
2: buoni
3: quando volete.
1: Buoni, grazie,
3: alla prossima che ti becco italiano, poi vediamo se è peggio
1: nuova
3: o meglio
1: puntata di L'ho ammazzata, si va a scomodare addirittura Taylor Swift. Buoni, grazie,
3: sarà bella quell'altra.
1: Grazie, buoni.
4: Praticamente prima del Covid, per dire, qua in Abruzzo dove abito, da dove arrivavo, no, è presente Piacenza, Lodi, su quella strada vicino. Adesso quando dico che sono di Codogno quasi ritirano la mano, ma pure Taylor Swift si mette a cantare di Codogno.
1: Sì, in effetti è vero, c'è ancora quella cosa di Codogno. Subito mascherina, ragazzi, ragazzi. Già passati 6 anni.
5: Ciao Summer Camp, che bello, siete già qui. Non avete idea di che goduria mangiarsi questa focaccina croccante di voltri con sopra 2 avocado raccolti dagli alberi cittadini stamattina.
3: Allora aspetta, ho capito bene, avocado raccolto da un albero di città in Italia?
1: Sì. Ma è il gioco che stiamo facendo da prima?
2: No, è vero,
3: no,
2: è vero.
3: No, questo è vero, in che città, scusami?
2: Voltri,
3: Voltri.
2: Di Genova.
3: A Voltri, sì, crescono gli avocado?
2: Oramai sì, secondo me.
3: Pazzesco, okay, ragazzi.
2: Ma dove andremo a finire?
3: No, vabbè, davvero,
2: in questo caso sì.
3: Beh, nel frattempo godiamoci gli avocado.
1: A Voltri,
3: ecco.
1: A Voltri sì.
2: A Voltri sì.
1: Un po' di gelo, ma arriva, aspetta che arriva, aspetta un po' di gelo, arriva.
3: Cioè vuol dire che dipende un po' da

0: A volte arrivano le vocali, sì, a volte sì. Aspetta che ti arriva una botta di freddo giù sulla schiena, però poi ti arriva.
1: Ciao ragazzi, ma volete mettere la meravigliosa pizza di Domino's che c'è qua a Baltimora? Una vera monetezza.
0: Senti, a me piace anche quella. No, mi piace tanto, a me la pizza, va bene anche quella.
2: Baltimora è la città americana da cui arrivano i Turnstile, o mi sbaglio?
0: Può essere, sì.
2: È una di quelle città, adesso non voglio dire qualunque, poi tra l'altro non ci sono mai stato, poi non voglio offendere gli abitanti di Baltimora.
0: A
2: quanto pare poi sono in ascolto.
0: Sì, tra l'altro,
3: a
0: me sta molto simpatica, perché nel football americano la squadra di Baltimora, se non sbaglio, ha la maglia viola, quindi mi sta molto simpatica, sì.
2: Però mi dà l'idea di uno di quei posti in cui, insomma, ci sono cose, ma non proprio tante.
0: Non vai
2: tante.
0: Proprio a mangiare poi a Baltimora.
2: No, però magari se sei cinque amici che vogliono fare musica, ti concentri, stai in sala prove e poi conquisti i parchi di tutto il mondo, come hanno fatto i Turnstile. Questi non sono i Turnstile.
0: Sono di Londra loro.

0: Vi avevo già chiamato lo scorso anno, io ho 5 piante, di cui 3 mi fanno i frutti di avocado, sono Paola da Pescia, mio padre li aveva piantati 40 anni fa, quest'anno ne avrò un paio di cassette da raccogliere. Ciao ciao! Summer Camp, bello. Buon pomeriggio a tutti.
1: Anch'io. Grande lungimiranza comunque, no? Perché 40 anni fa ancora non si parlava del clima che stava cambiando, di come l'Italia si stesse riscaldando, o meglio, se ne parlava in comunità molto ristrette, sì. Diciamo che la comunità scientifica ci ha provato un po' in tutti i modi, però, no? A sì. Dire, ma senza essere ascoltata più di tanto.
2: Io una volta ho piantato un avocado, cioè il nocciolo dell'avocado in salotto mi ha fatto tipo una roba di 2 metri, però non ha mai fatto i frutti. Però sai quando prendi il semino, lo metti prima nel cotone, poi sì. Ho fatto questo lavoretto
1: nel cotone
2: da bambino.
1: Si mette, eh?
2: Sì, si metteva nel
3: sì,
2: cotone
3: come con
2: da
3: i fagioli,
2: no?
3: Ti fanno fare il ragionamento a scuola.
2: Si faceva sempre
1: come
2: a scuola.
1: Come le scimmie di mare.
2: Sì, una roba del genere, però si faceva proprio a scuola. E quindi ho fatto questo lavoretto da bambino di 5 anni, è venuta fuori una roba di 2 metri, ma i frutti mai.
4: Veramente, guarda, grazie, perché questo è l'orario in bottega dove si accusa di più la stanchezza, capito? Perché devi tirare fino a stasera e quindi... Mi tenete proprio, guarda, grazie.
1: Sì, meno male, va. Dopo pranzo comincia a arrivare un po' quella l'abbiocco che ti vuole, Morfeo proprio ti vuole tirare verso di te.
2: Il consiglio è sempre questo: se arriva l'abbiocco non fate mai la passeggiatina, perché sennò vi passa il sonno.
5: Andate si mangia e ci si trascina subito a letto o sul divano. Mai fare passi in più, altrimenti si perde il sonno.
1: Giusto, giustissimo. Dai, teniamo il BPM alto, diciamo, teniamo i battiti del cuore un po' su.

0: Perché c'è Nile Rodgers alla chitarra?
1: Ma che Nile Rodgers?
2: Nile Rodgers di Foggia!
1: Ma che Nile Rodgers? Ma qui c'è Fabrizio Lavoro in Artemichi al Palissandro alla chitarra.
0: Torno un secondo all'avocado, ragazzi.
3: Fede, ma l'avocado non fa i frutti? Perché anche per l'avocado servono la pianta maschio e la pianta femmina. Quindi la femmina fa i frutti.
1: Ah, ecco perché.
3: Ma solo se ha vicino la sua pianta maschio.
1: Ah, ecco perché era lì che la vedevo sola. O solo.
0: Anche lì abbassa il cortisolo.
1: Di 2 metri perché diceva, ma dov'è?
4: Gli hai messo le parallele di fianco, povera pianta.
1: Ecco perché trovavo il computer acceso su certi siti quando uscivo di casa. Ecco cosa faceva la pianta.
5: Ragazzi, Fede, che infanzia dorata che hai avuto. Cioè, a noi ci davano al massimo le patate da seminare, a te l'avocado.
1: Non ho detto l'avocado. A scuola ti facevano fare quella roba del semino di fagiolo. Che l'avocado non esisteva negli anni '80, ragazzi.
6: Ragazzi, buoni gli avocati, piantagioni, tutto a posto. Ma vi dico solo che per una piantagione di avocado ci vuole una quantità d'acqua.
1: Vero anche quello.
6: Che in regioni tipo Sicilia, Calabria, del sud Italia se la sognano.
1: Sì. Vero anche quello.
7: Vero. Ma ci vuole più acqua per l'avocado o per il data center?
0: O per cercare una cazzatella qualsiasi sull'intelligenza artificiale. Cercare.
7: Almeno l'avocado si mangia.
1: Esatto. Pensa per cercare come si pianta l'avocado, ecco, sull'intelligenza artificiale. Va bene.
8: Ciao Summer Camp. Io una volta invece ho piantato un avvocato, però poi niente, ci siamo messi insieme e adesso siamo sposati.
1: Tutto bene, tutto bene ciò che finisce bene.
0: Brava Nico.
1: Va bene, ricordiamo il numero.
7: Senti, usiamo il giro degli chic di Madonna sperando che non chiami l'avocado. Perché...

0: ma dillo all'avvocato.
1: Citazione.
2: La sua band preferita.
3: I...
4: 7 anni in galera. Oh.
3: Tutta la vita.
2: Schibidi Bobbidi.
4: Summer camp.
5: Radio. DJ.
6: One nation, one station.
7: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
8: Venere chiama Terra, mancano 2 colleghi al workshop.
9: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
10: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
11: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
10: www.sistemi.com.
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
19: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
21: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
22: CUP24, compara prenota fatto.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
25: Ma dai, è Luca Argentero.
26: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
27: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
26: Amici illimitati.
27: Ma qui è tutto illimitato.
26: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
27: Ma allora, selfie illimitati.
28: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
29: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
30: Bertolotto, cambiare le porte.
31: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
32: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
33: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: parrebbe brutto. No. Bentornati ragazzi, sui Child of Mine.
1: Bastone fra le ruote questo, comunque.
2: Ah, è certo, perché sì.
0: Quanti volevo.
2: Allora, oggi avremo ospite Anna Castiglia, quindi anticipiamo la nostra esibizione, la nostra canzone all'incirca,
0: sì,
2: così.
0: Vabbè, ma con calma, dai, sì, insomma, sì, non è che proprio ampressa ampressa, lasciamo passare un po' di tempo tra i Guns e l'all'incirca.
2: Cambio palco. Facciamo digerire,
0: facciamo lavorare i tecnici, insomma, dai, cambiano via i Marshall, arriva la chitarrina.
2: Anzi, posso chiedere un applauso a tutti i tecnici, a tutti coloro che rendono possibile questo. Sai quando si prende spazio sul palco e si fa, ovviamente è anche doveroso farlo.
0: Però si può
2: farlo.
0: Prendere spazio in tanti modi. Devo dire che quando si ringrazia a chi si fa,
2: certo,
0: veramente il mazzo
2: per
0: rendere possibile lo spettacolo, trovo sempre la cosa giusta.
2: Il mio modo preferito di prendere tempo, certo, diciamo, per sistemare il palco.
1: Prima di dare la linea al Palissandro, ancora un po' di avocado, ragazzi. Sentite qua.
3: Ciao Summer Camp, una piccolissima correzione. L'avocado non ha maschio e femmina, è una pianta monoica, cioè porta i tratti maschili e femminili sullo stesso individuo.
1: Okay.
3: Però a complicare un po' le cose è che è una pianta autosterile, il che vuol dire che non può fecondarsi da sola, ma ha comunque bisogno di un altro individuo.
1: Okay.
3: Che a sua volta porta fiori maschili e femminili.
1: Ah, okay.
3: E per complicare ancora un po' di più le cose, in base alla cultivar, ci sono due gruppi di cultivar, gruppo A e gruppo B, e per riuscire a fecondarsi c'è bisogno di avere una pianta del gruppo A e una del gruppo B.
2: Chiarissimo, no? Chiaro, cioè,
3: le cose.
2: Se sono due piante del gruppo A, si guardano e dicono niente, non possiamo proprio niente, vorrei tanto ma
0: vabbè,
2: non possiamo.
0: Ragazzi, scusate, tutto questo parlare male degli avocado, ma anche tra gli esseri umani, insomma, ci vuole una certa...
2: Sì. No. Però diciamo che noi siamo più aperti
0: affinità,
2: alla,
0: no?
2: Siamo più aperti alla fluidità. Mentre gli avocado proprio o A o B.
0: A me sembra che siano molto più aperti loro. Non sono né maschio né femmina. Cercano un altro che non è né maschio né femmina. Sì,
4: E comunque uno che studia legge in Macedonia diventa avocado. Ciao Aldo Milano.
2: Carina, sì, carina. Segnala che le dici tutta tua figlia ste qua.
1: Adesso
2: che...
1: potete esibirvi.
2: Così
1: ragazzi.
2: Può stringiare.
0: Sì, scusa, era molto bella quella sulla cameriera.
2: Sì,
0: quella cameriera che hai conosciuto.
1: Era una tipa molto posata.
2: Carina, mamma mia, è carina. Vorrei sai che vorrei essere tua figlia,
1: mamma
2: per
1: mia.
2: Sentire queste battute,
0: questo brivido cringe davanti ai tuoi amici,
2: esatto, a me fanno sempre molto ridere. Oggi il compleanno di Gaia, alla quale facciamo tanti auguri con questa canzone.
0: Allora, sì, aspetta, allora vado.
2: Auguri Gaia,
0: auguri.

0: gente fa gli accordi di settima non risentiti, ma Nicky c'ha una settima, va veramente lasciato stare.
1: O che settima tu c'hai?
2: Beh, ma è la settima della bossa nova, molto presente negli accordi di questa, secondo me, bellissima canzone, anche
1: è
2: spogliata.
1: Bellissima, sì, sì, sì.
2: Allora, più bella nell'originale, però insomma, che ti diverti a fare, perché
1: è stata una delle mie prefe quest'estate. Auguri Gaia!
2: Tanti auguri,

0: Fede, scusa, aiutami a ricordare qual è il pezzo che ti piace di più di questa canzone? Com'è che fa?
1: Allora, quella parte che fa. Quello lì,
2: no,
1: quello,
2: a me piace la pennetta.
1: Quella parte lì.
2: Pennetta.
1: Sì, sono due momenti in cui mi viene come da fare come da bambino quando guardi che si baciano davanti ai tuoi genitori nei film. Hai presente che un po' ti viene da nascondere?
3: Ah, io muoio ogni volta con questa. Facciamo la parodia con il nome di mia suocera. Bonata.
1: Con la B.
2: È difficile farlo come lo fa lei.
1: Bonata, non Donata.
2: Bonata
1: con la B. Vabbè,
2: oh. Ok.
4: Una farei di brutto.
2: Ma chi?
1: Nel
2: senso, una pennetta.
1: Una pennetta.
2: Cosa? Sai che si dice anche al singolare, no?
1: Sì, sì.
2: Ragazzi, ma una pennettina.
1: Beh, come si
2: uno spaghetto.
1: Uno spaghettino anche.
2: Che deve essere strano per gli stranieri. Non dici, ma cacchio, però, ragazzi, te è uno proprio, uno di numero. Ma non,
1: però è lungo,
2: non ti fa venire ancora più fame.
1: Nel caso lo spaghetto è lunghissimo.
2: Una pennetta, una trofia.
4: Sì. Scusate, sulla canzone appena ascoltata c'è Ettore che dice: questo pezzo aveva un qualcosa di quando Super Mario muore nel videogioco.
2: Perché? Non c'ho presente
4: una
2: quando
4: canzoncina
2: muore.
4: Qui Super Mario muore.
2: Non me la ricordo, me la ricordo.
1: No, è vero. Sì, non è una canzoncina, è una specie di jingoletto.
2: Sì. Adesso ce l'andiamo a riascoltare. Beh, insomma, perché ci sentiamo questa canzone? Dai, sì. Brutto proprio.
1: Fermare una canzone per far morire tra l'altro Super Mario.
2: Ma no, ma infatti.

0: dei, che ne so, Chemical Brothers, potrei dirti Oasis, insomma, ce n'è di...
1: gli Schmitz!
0: Degli
2: Schmitz! Gli Schmitz, gli Stone Roses!
0: Non è che ci sono solo i gruppi che hanno fatto la storia della musica, ma anche gruppi tipo i Teen Things, un duo comunque ancora in attività, sono molto attivi e sono riusciti a fare quel salto in cui, pur non avendo più 17 anni, muovono bene la loro musica attraverso, esatto, i canali di adesso.
2: La città è Manchester, la città, no, è Manchester, Napoli, sì, scusate. C'è una base a Napoli che potrebbe anche essere.
3: No, vi porto i saluti da Vitiello,
2: che l'hai fatti ieri sera. Certo, che belli, sì, sì, grandi, salutali sempre.
4: Mi dite per piacere il titolo di questa canzone che avete messo un minuto fa, bellissima, da discoteca, da ballare sopra il tetto del furgone.
0: Quella che fa, secondo me, tu dici quella di prima di questa.
2: Moving to the Sun.
5: Sì. Che si secondo chiama. Qualcuno assomiglia un po' al gingolino che c'è nel videogioco Super Mario quando Super
0: Ma
5: Mario
0: ce l'abbiamo?
5: Muore. Sentiamo, vediamo, a me non sembra per niente, però.
2: Ma secondo me no, era l'intro di questa, che assomiglia a questo gingolino,
0: no,
2: quando
0: di
2: muore.
0: Questa,
2: no,
0: proprio. Dici,
2: no, lo sappiamo.
3: Oggi tanta polemica.
2: Stiamo cercando di interpretare i vostri pensieri.
0: Scusa, questo jingle qui di quando muore Super Mario è quello che ha utilizzato Celenza nell'ormai celeberrimo doppiaggio di Tyson e Snoop Dogg.
2: Sì.
0: Quando Snoop Dogg ci racconta della casa che ha preso
2: a Gallarate.
0: Perché banalmente in mezz'ora sei giù a Milano.
2: Esatto.
0: E poi a un certo punto c'è Tyson che dice: che ti faccio Super Mario?
2: Avendo giocato per tanti anni a Super Mario e non giocandoci da 20 anni, mi ritorna il giramento di coglioni, però, quando sento questo suono quando muore Super Mario. È vero, sì, perdi la vita.
6: Moriremo.

0: Allora,
1: Radio DJ, un po' di fretta, ma l'abbiamo sentita fino alla fine. Ci congediamo per qualche minuto di pubblicità e fra poco viene a trovarci Anna Castiglia, quindi insomma facciamoci trovare in ordine.
2: Pronti, sì, sì, mettiamo a posto. E
1: sai, quando arrivano gli ospiti si dà il meglio di sé, almeno
2: sì,
1: così.
2: Sì,
1: dici,
2: sì,
1: quindi.
2: È vero, sì.
1: Quindi il peggio ve l'abbiamo dato in questa prima ora. Adesso dai, tutti
2: apparecchiamo adesso.
1: Vai. A fra poco. Summer
3: camp. Radio DJ. One nation, one station.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
13: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
14: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel a gestionare per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
2: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
3: Ehi, Proxa.
4: Dimmi pure.
3: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
4: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
3: Proggy, felici voi. Felice la natura.

0: Joey comes in.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono le tre!

ci conoscete, diciamo, cerchiamo di andare incontro al mondo musicale e artistico dell'artista che ospitiamo con un altro, altra artista, poi prima di dedicarci alla sua musica. Chissà se ci abbiamo azzeccato con Rosalia prima di Anna Castiglia.

0: Scusate, grazie. Però avremmo potuto cercare una canzone di un artista che si chiama Agata. Mr. Catania.
1: Giusto. Forse non esiste ancora, non lo so.
2: Ci sarà, cioè, ma non è abbastanza
3: Cristi, ma non canta.
4: No, ma perché comunque anche Rosalia ha fatto della vicinanza alle proprie radici qualcosa di caratteristico, no? Ha puntato su quello, invece che sai che ci sono i cantanti, adesso che ne so, in questo caso siciliani, che poi quando fanno le interviste parlano magari un pochino più un po' più impostato, ma quando diciamo certo a Catania
3: un po' più milanese, guarda, sì, Catania è stretto,
4: no, tu via. Sei rimasta così.
1: Sì, la mia dizione, come vedi, è sguaiata come prima.
3: No, nonostante stiamo parlando di una bravissima attrice, nel senso, non è che poi gli attori per forza devono avere la dizione quella da teatro, Gasmagnoli,
4: anche secondo me, cioè, anche secondo me, però devo dire si usa molto.
1: Sì,
4: no?
1: Ora è un po' passata di moda. Ora dobbiamo arrivare solo con le fiction siciliane, per ora ci sono i napoletani, dobbiamo spodestare.
3: Io sono nato imparando un pochino, diciamo, l'accento palermitano, sono cresciuto imparando l'accento palermitano grazie a film tipo, non so, Mary per sempre, cioè comunque grazie al cinema. Sono film in cui ovviamente l'accento lo si sente anche molto forte. Tu l'hai mai visti? No?
1: Forse assolutamente, sono, Io sono molto critica perché Mary per sempre lo amo.
3: Sì.
1: Pure il sequel.
3: Ragazzi fuori.
1: Però Ragazzi fuori. Poi ci sono tipo quelle cose tipo Rosy Abate, Squadra Antimafia, sì, dove sono attori romani che parlano questo palermitano basic. Che magari uno è di Messina, l'altro è di Tremestieri Etneo, ma parlano tutti palermitano.
3: Tutti lo stesso,
1: male,
3: sì,
1: tra l'altro.
3: Ci sta. Quello
1: Quindi
3: succedeva,
1: prendete
3: succede.
1: Attori siciliani, facciamo un appello.
3: Giusto.
4: No, volevo fare riferimento alla, secondo me, bellissimo, l'ho visto tipo 6 volte. Il lungo viaggio di Battiato, no? Un po' la storia di Franco Battiato fino a un certo punto, però insomma parte veramente da lontano, perché parte da lui bambino e poi a un certo punto ci sei anche tu.
1: Sì.
4: Però non fai dialoghi.
1: Non faccio niente, no. Ho la mia espressione migliore, quindi apatica totalmente. Così.
5: Anna Castiglia, essendo catanese, li chiama arancini, non arancine.
4: Subito a scoperchiare questo caso.
3: Per noi puoi chiamarli come vuoi.
1: Per me pure, cioè io li chiamo arancini per abitudine, okay. E perché il mio dialetto dice aranciu, quindi piccolo arancio e arancino. Però a Palermo si dice arancina e va benissimo così.
3: Oh, brava, bravissimo, conciliante.
1: A me non frega niente.
4: Giusto. Dai, comunque sono stati fatti passi da giganti, insomma, nella pace tra città. No, dai, veramente. Allora, voi dovete capire che per noi, poi, adesso la dico un po' grossa, cioè da fuori, la Sicilia ha una sua entità culturale unica, no? Non stiamo troppo a vedere, no? Quando vi vediamo un po', vi vediamo, adesso dico genericamente, guerreggiare tra città e l'altra, a noi dispiace, non so come dire, no?
1: Ma sono d'accordo, anche a me un po' dispiace quando vedo questa rivalità, che secondo me è calcistica, possiamo dire la verità.
4: Ma tu dici che è solo calci? Perché
1: no, alla fine non è solo
3: tutto a sintetizzarsi lì, cioè io in Toscana sento le stesse rivalità.
1: Non volevo dirlo, ma la Toscana è anche più
3: simile,
1: tra una contrada e un'altra.
3: Sì.
4: Va bene, peace between Palermo
3: perché
4: e
3: in Toscana c'è chi dice bistecca e chi dice bistecco. No, scherzo, non è dovuto a quello, ma a cose comunque molto leggere allo stesso modo.
4: Dai, continuiamo tra poco. Anna Castiglia con noi, Summer Camp.

0: Yep. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.

firmerò il contratto con le lacrime della mia manager. Catastrofe. Scrivi.

0: Beh, insomma, ragazzi, non è la solita musica italiana, quella di Anna Castiglia, lo si capisce da tante sfumature, degli strumenti, anche da questa voce che sembra entri in casa, no? In genere, sai, adesso dico una cosa un po' tecnica, magari non è la cosa migliore da dire all'inizio di una chiacchierata, però sai che sulla voce spesso c'è questo reverbero, no? Che dà un po' quell'effetto del disco vero, no? Invece la tua voce è tenuta molto, molto cruda,
1: asciutta,
0: molto asciutta, no? E questo dà l'impressione quando tu, io stavo riascoltando il tuo disco con una cassa Bluetooth, sai, di quelle che bene o male prende un po' tutta la casa, e ogni tanto mi giravo perché
2: c'è Anna in casa.
0: Cioè, sembra di avere un concerto in casa, è una bella scelta.
1: Ma era proprio questo quello che volevo, portare un po' il live nel disco,
0: sì.
1: poco, sì. Non volevo troppo impacchettarlo, perché a me piace quella dimensione un po' del live. Ovviamente è bello distinguerli, per me sono due cose diverse.
0: Certo.
1: Però sì, c'è sempre questa voglia di portare quella cosa lì, un po' più casalinga.
0: Anche le chiacchiere, no? I momenti parlati.
2: Sì, poi magari dopo ne parliamo. Io voglio tornare invece ai momenti parlati, recitati prima che uscisse La paura in tasca, che tu hai pubblicato in versione reel,
1: sì,
2: su Instagram, sempre tornando alle doti attoriali, no? Per promuovere l'uscita dell'album. C'è anche come attrice, è tua nonna davvero?
1: No, purtroppo non è tua nonna. È un'attrice bravissima, Anna Di Mauro. Mia nonna, purtroppo è morta, però proprio per questo che c'ero molto legata, è stato bellissimo fare questa figura della nonna.
2: Okay.
1: Che ti vuole dare dei consigli, ma anche con ansia, una premura eccessiva, così
2: sì,
1: soffocante.
2: La classica premura di una nonna,
1: esatto,
2: insomma, che ti sveglia e tu dici: ma come un anno ho dormito? Nonna, mi devi svegliare prima, ma devo uscire.
1: Esatto, volevo un po' che lei racchiudesse tutto, quindi sia le mie ansie che quelle dall'esterno, no? Le aspettative, quelle più tradizionali sul posto fisso, il matrimonio,
2: sì,
1: che
2: certo,
1: comunque l'alba dei 30 anni con tutte le mie amiche che si sposano, ci penso, e poi quelle più legate all'arte, al disco, quindi al primo disco, il paragone, tutto, e lei le ha personificate tutte.
2: sì.
3: Amo Anna Castiglia perché ha un modo poetico di descrivere la normalità del mondo. Complimenti davvero e grazie.
0: Questo è giusto, questo dovrebbe fare l'artista,
1: grazie,
0: attingere un po' dall'attualità ma metterla giù in maniera diversa, no?
1: Sì, più colorata, non lo so.
0: Adesso mi viene in mente quella canzone dove parli dei modelli di uomini, quello,
1: sì, del Coppia Cabaia.
0: Sì, ha troppi peli sul petto, questo modello è tatuato, però aspetta, non funziona più tanto bene.
1: Sì, diciamo che parlo ovviamente di un modello di coppia, no?
0: No, certo.
1: Però
0: certo,
1: mi piaceva ritrarlo come un modello. Io ho pensato, sai, quelli dell'Abercrombie, defunto Abercrombie,
2: certo, che c'erano i modelli dentro,
1: andavano a farsi le foto, sì, della mia età,
2: defunto,
1: le foto con loro,
2: non c'è più. No, sì,
0: è vero, c'erano i modelli,
1: sì,
0: sì, belli,
1: e mi ricordo le mie compagne che andavano a farsi le foto con questi.
2: Lo spieghiamo perché non era in tutte le città Abercrombie.
0: Sì.
2: E c'erano proprio dei modelli dentro il negozio.
1: A torso nudo,
2: ed erano messi lì un po' per farti vedere.
0: Salutiamo anche Fitch, che a questo punto mi sembra rimanere male. Abercrombie.
1: Giusto. E quindi sì, questa canzone della coppia Cabaia la volevo simboleggiare con loro, okay, i modelli dell'Abercrombie.
0: Anche tanto profumo, se non sbaglio.
2: Sì, di brutto,
0: no?
2: C'era un suo profumo quando entravi dentro il negozio, che era molto riconoscibile, sì.
1: Secondo me ti spronava a comprare un po' quel profumo.
0: Io non ci ho mai comprato niente, ma mi ricordo che entravo perché c'erano le luci basse, mi sembrava di essere un po' in discoteca,
1: in club,
0: no? E siccome nei negozi in Italia, nei ristoranti, c'è sempre sta luce sparata, no?
1: Sì.
0: Ogni tanto, quando volevo ritagliarmi un po' di buio, andavo da Alberto e non compravo niente, stavo in mezzo ai raga così.
2: Sì, nonostante il buio venivano da te e facevano, sai quando ti scambiano magari per uno che lavora lì,
1: sì,
2: mi guardavano, scusi, ah no, vedevano poi il fisico, la differenza.
4: Ciao ragazzi, era ottobre di 2 anni fa quando feci una storia su Instagram taggando tutti voi del Summer Camp e chiedendovi di invitare un giorno Anna Castiglia. Vabbè, sono passati 2 anni, però alla fine me lo trovo.
0: Ragazzi, meglio tardi che mai.
1: Comunque 2 anni sono pochi in realtà.
0: Ma sì, senti, anche questa paura in tasca è un bellissimo concetto, no? Ce lo vuoi argomentare,
1: sì,
0: oppure è anche bello che rimanga un'immagine?
1: No, mi piace un po' raccontare cosa intendevo. Allora, il titolo è preso dalla canzone che abbiamo sentito,
0: certo,
1: prima, che è un po' uno scenario catastrofico, no? Cioè, scrivi una canzone, ma chissà se ne scriverai un'altra, finirà malissimo, il primo album è andato bene, ma questo chi lo sa, andrò in un bar senza laurea, c'è il premio Tenco che si butta dalle mensole, insomma, le strofe sono veramente catastrofiche. Nel ritornello una certa mi chiedo, ok, perché faccio questo lavoro se devo avere tutta quest'ansia? Perché effettivamente ho da sempre una penna nella borsa, ma la paura in tasca. fresca. Quindi in questo caso la paura è una sorta di motore, una piccola cosa che ti dà un pizzicotto ogni tanto dentro, certo, la tasca, sì, e ti dice o fai qualcosa oppure non fare quella cosa lì. Diciamo che volevo anche con la copertina simboleggiare questa paura anche un po' tascabile, piccola, perché dietro di me vedete queste ombre gigantesche, però sono ombre, quindi in realtà sono proiezioni gigantesche di qualcosa di piccolo e tenero. E alla fine la paura è una cosa tenera, secondo me, che bisogna portarsi dietro, perché ci nasce, anche gli animali ce l'hanno, è, certo, è primordiale, a differenza delle ansie che invece arrivano dopo con l'età. E quindi volevo un po' darle questo ruolo da protagonista, non da antagonista, che ha sempre questo invece.
2: Ti aiuta a muoverti bene.
0: Mi piaceva anche il concetto di tenersi la propria paura nella propria tasca senza contagiare, diciamo, la sfera degli altri.
1: Esatto.
0: No? È una responsabilità che abbiamo. In
1: assolutamente,
0: qualche...
1: a volte può essere inquinante, no? Buttare una cosa sulle tasche. Invece è meglio se ci fai i conti tu.
0: Ok, bello. Ecco.
2: Ognuno ha le proprie, te le tieni in tasca.
5: Esatto. Mamma mia, che bella cadenza che aveva con Marianna. Bella, bella, bella.
2: Che vuol dire? Che bella cadenza. Che... Sì, fanno quell'effetto come se fosse live o presenti qui. Sì. Che bella cadenza che Anna. No, cosa che
1: sì,
2: detto?
1: Me con Maria, Anna, la mia compare
2: la mia,
1: Anna.
2: La mia amica Anna. Sì.
1: Grazie.
2: Sì.
0: Vai, ci risentiamo la canzone di Anna che stiamo ascoltando in questi giorni, sempre dal nuovo album. Questa è Niente di meno.
6: Non voglio più cultura.

0: tornando al discorso di prima, no, della voce, però poi a un certo punto quando parte quella parentesi un po' più drogata, diciamo,
1: la paranoid android di Radio, però
0: anche lì la sua voce si allontana, diventa reverberata, è bellissimo,
2: tantissimo.
0: È uno strip che sembra quasi fatto apposta, sì, per così svegliare anche un po', cioè,
2: dal trance, niente,
0: sì,
2: no?
0: Esatto, sì, sì, sì. E poi, sì, ti faccio ritornare.
3: Sì. Cioè, scusate, nella musica di Anna ci dice Nino che sente un po' della scena prog di Canterbury.
2: Wow!
1: Ci picchia però. No?
0: Beh, sì, perché comunque il cosiddetto rock progressivo era comunque fatto da musicisti preparati, diciamo, non improvvisati. A volte non dico te la faceva pesare questa bravura sugli strumenti, però insomma era una tecnica che veniva sfruttata. Sì, appunto. Sì, sì. Anche fare questo cambio di tempo non è facile per una band entrare e rallentare di quel tot.
2: Infatti,
0: insomma,
2: stiamo facendo le prove, è bello tosto riportare tutte le cose che hai fatto in studio poi in sala.
0: Certo.
2: Però è una sfida.
1: Ok, Canterbury, però io non posso non pensare a Catania, no? Penso ad Anna Castiglia di Catania e penso a cantautori e cantautrici di Catania che immagino che per te sono maestri, tipo la cantantessa Carmen Consoli, no? Quest'estate al Castello Sforzesco c'è stato questo spettacolo che si chiama Di come dannate ingenue, in cui c'era Carmen Consoli e altre grandi voci del panorama femminile italiano, e c'eri anche tu.
2: Sì.
1: E sul palco è stato molto emozionante vederti commossa accanto, sì, alla cantantessa, che immagino non è che tu incontrassi per la prima volta quella sera lì.
2: Non era la prima volta, avevo già aperto dei suoi concerti a Pompei, avevo fatto già delle cose con lei, però non avevo mai cantato una sua canzone con lei. E in quel momento proprio ho realizzato questa cosa, che in sala prove e durante il soundcheck era normalissimo, e quindi mi sono un po' emozionata, ti dico la verità, un po' imbarazzante, però anche bello, va bene.
0: Sei spontaneo,
1: sì,
0: e bello,
1: certo,
0: no?
2: Assolutamente,
1: certo.
2: Però lei è stata dolcissima. Le date dopo mi ha detto: non mi fare il cucchiaino, annuzza, il cucchiaino sarebbe...
1: Il cucchiaino con la bocca.
0: Le labbra cucchiaino.
1: È il labbro inferiore, quello del pianto, diciamo,
2: sì,
1: quello che trema.
2: Così.
1: Che si ha da piccoli, ma poi ti rimane,
2: ti rimane
1: secondo me,
2: infatti...
1: Il cucchiaino, bello.
0: Bellissimo. Beh, poi anche chitarristicamente, insomma, un grande riferimento.
2: Madonna.
0: Perché lei fa le canzoni, canta da paura, ma ricordiamoci anche una grande
2: suona
0: chitarrista. Anche tu te la suoni di brutto.
1: Sì,
0: Sì. È raro, diciamo, però secondo me è un grande momento per le donne con le chitarre. Sei d'accordo?
2: Assolutamente. Più esempi ci sono, meglio è, ovviamente.
0: Vero, no?
2: Certo, perché se una bambina non vede una con la chitarra, magari non si spinge a farlo.
0: Assolutamente.
2: Invece, più ci sono esempi, meglio è.
1: Non so come te la cavi con le percussioni, ma so perfettamente che te la cavi alla grande con il tip tap, perché durante alcuni suoi show comunque c'è il momento tip tap.
0: È vero.
1: Cioè tu metti il pavimentino, cos'è, la mattonella?
2: Sì, una pedana che ho costruito io.
1: Ah sì?
2: Sì, ho fatto un po' di ricerche dal brico, mi sono fatta tagliare questo legno, poi gli ho appiccicato sotto dei quadrati di gomma per mantenerlo alto, così si crea una cassa di risonanza.
1: Ah,
2: poi ci metti il microfono
1: e le scarpe adatte anche.
2: Per forza le claquette, che hanno sotto delle placche di metallo e suonano, però sono percussioni quelle, assolutamente.
1: Sì,
2: perché l'insegnante poi ti dice: fammi sentire come suoni, non come balli.
0: Certo.
2: Sì. Infatti nel tip tap si collabora spesso con band, cioè più che una danza è una musica, assolutamente.
1: Per quanto l'hai studiato?
2: L'ho
1: praticato?
2: Studiato per 3 anni a Torino all'Accademia di Musical, perché è la danza del musical.
0: Però
2: a me piace usarla in un modo non musical, cioè più musicale, quindi in dialogo col piano o con la batteria, vediamo.
0: Sì,
2: cosa
0: come
2: ci
0: uno
2: sarà.
0: Strumento.
2: Certo, uno
0: strumento,
2: sì.
3: Gli ascoltatori chiedono se ai concerti c'è anche l'uomo meno famoso d'Italia.
1: Beh, certo, nel disco c'è l'uomo meno famoso d'Italia.
2: Grazie,
1: no?
2: Grazie. E adesso un ospite speciale, che di speciale non ha niente. Ecco a voi l'uomo meno famoso d'Italia.
4: Salve, buonasera.
2: Buonasera,
4: buonasera.
2: E benvenuto.
4: Grazie.
2: Senta, come sta?
4: Io bene, grazie mille.
2: Vabbè, dai, bene è un po' una risposta di circostanza. Non faccia il timido, noi siamo tutti qui per lei e vogliamo davvero sapere come sta l'uomo meno famoso d'Italia.
4: E l'ha detto, sto bene.
2: Vabbè, dai, a me lo può dire, ci sarà un disturbo, un trauma, una ferita che la rende oggi il guerriero che non è.
4: No, non mi
0: dico. Ma chi sarà mai? Dico io, chi sarà mai?
4: Non ho ferite, non ho burnoutini, ho... Sto normale, per me normale è bene, insomma. Normale è come non male, ma è senza la, cioè con una lettera diversa.
1: Una lettera diversa, giusto. Non male, ma normale. Cioè, Valerio Lundini,
2: esatto,
1: ragazzi, inconfondibile, sì.
0: Allora, salutiamo
4: esatto,
0: Nicola Savino,
4: esatto,
0: che era molto orgoglioso dell'aver riconosciuto la voce di Valerio Lundini.
1: Sì.
0: Poi devo dire, insomma, se ne è parlato un po' di questa cosa.
2: Sì.
0: E... Beh, sì. Non voglio dire che non era così difficile, sì, però insomma, sì, dai,
1: si riconosce,
0: era, se lo conosci,
2: era abbastanza riconoscibile.
0: Sì, sì, anche sì, secondo me, però vabbè, insomma.
1: È l'uomo normale, nei panni dell'uomo normale che sente anche un pubblico che dice "Ma chi vi ha chiamato, chi vi vuole?". È
2: sì,
1: quello
2: diciamo
1: il bello,
2: che
1: no?
2: il senso era che in un futuro distopico molto vicino alla realtà siamo sì, tutti famosi, tutti hanno la spunta blu, tutti parlano davanti al telefono come se fossero in TV, spettacolarizzano qualunque cosa, no? E lui invece è insignificante, non è nessuno, non ha niente di speciale, quindi è una divinità, perché certo, sono tutti famosi, lui che non lo è famosissimo, no? E quindi c'è questa intervistatrice che rappresenta un po' tutta le intervistatrici generiche, no? Che non interessa davvero quello che vuole dire. Poi lui dice "un neo, posso parlare del neo?". Fa "no, no, non ci interessa".
1: Sì, sappi che questa in questo momento è la parte di una canzone, ma poi diventerà una puntata di Black Mirror un giorno.
0: Esatto. Bello,
1: con Valerio Lundini, Anna Castiglia.
0: Senti, Anna è pronta per sta provando per andare. Quante volte te la diranno questa cosa? Oh, allora siete pronti per... Cioè, ma aspetta un attimo, cioè sto facendo le... Sarò pronto, pronta, esatto, ora della prima data, manca ancora un po', parti da Torino, che è una città
2: sì,
0: con cui, insomma...
2: Con cui ho vissuto.
0: Hai vissuto,
2: sì,
0: insomma,
2: sì,
0: no?
2: Finisco a Catania, che è la città in cui sono nata, e poi in mezzo c'è Milano, ovviamente.
0: Milano doppia, che
1: doppia
0: costa
1: Milano,
0: tanta
1: 25-26 novembre in Santeria.
0: Quando non ne basta una vuol dire che, insomma, dai, sta...
1: Sì, sì, sì.
2: Vedremo.
0: Vedremo, vedremo. Noi ci saremo.
1: Sì, interverremo. Un po' di amici sul palco,
2: sicuramente,
1: magari.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, saranno due date un po' speciali quelle, quindi vediamo chi ci sarà. Appunto, no, ancora non sono pronta, stiamo facendo le prove.
1: Salutiamo ora. Ramiro dei Selton, con cui hai lavorato.
2: Ramiro
1: nell'album.
2: Dei Selton e Alessandro Di Sciullo, produttore
0: Sandro
2: dell'album.
0: Subito,
2: Sandro Subito,
0: bravissimo, ecco, bravissimo.
1: Grazie,
0: grazie Anna.
1: Anna.
2: A voi.
0: Buone
2: a
0: prove,
2: presto,
0: buon tour, ci vediamo,
1: ci vediamo
0: in giro.
1: Ciao.
0: Ciao.
5: 1, 2, 3, 4. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Sostituisci!
12: Leo, si dice sostituiscilo!
11: Sostituisci!
13: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
15: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
16: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.

0: www.fileni.it.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
0: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
3: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
2: Pasta un penny.

0: come dire, quattro stagioni, diciamo, no? Lo sente l'estate, in primavera, in autunno.
1: Sì,
0: secondo me anche l'inverno, che poi è la sua, dai.
2: Hai letto nel pensiero questo ascoltatore.
3: Ma posso dire che questa canzone è un po' come le quattro stagioni di Vivaldi, con tutto, con tutte le proporzioni del caso. È bella sempre, bella d'estate, bella d'autunno, bella d'inverno. Bella anche in primavera,
1: sì, dai, infatti. Sarà contento il signor Parker.
0: Sempre verde, sempre verde.
2: Potrebbe essere questa la sua stagione, in realtà.
0: Non lo so, adesso arriva.
2: Adesso è matura,
1: ma
2: giusto.
1: Ma intanto era già uscita.
0: Volevo dire una cosa, no. Una cosa sulla quattro stagioni, perché l'altro giorno a DJ Chiama Italia ho sentito Nicola.
1: Sì.
0: Oggi lo inzico io.
2: Ma oggi ti sei Nico Savinizzato.
0: Oh, ragazzi, è una vita che mi inzica. Potrò controinzicare. No, perché ha detto che la capricciosa e la quattro stagioni sono la stessa cosa. Invece secondo me no.
1: Poi, no, poi si sono corretti.
0: Ok.
1: Sì, scusa, sì.
0: Perché la quattro stagioni le tiene separate. Invece, diciamo, la capricciosa è un po' come all'equatore, no?
1: Sì,
0: dove
1: esatto,
0: è bene o male.
1: Esatto.
2: Scusa, ma capricciosa c'è ancora? Non è una roba anni 80.
1: Ma anche la quattro stagioni è un po' anni 80. Ormai è stata soppiantata dalle nuove pizze.
0: No, ma
1: però
0: dite bene, perché, per esempio, per una certa generazione quella è una classica, no? Un po' come dire una diavola, una Napoli, una siciliana, una bufala. Cioè, rientra un po' nel gota delle pizze classiche. Però una volta l'ho visto con i miei occhi, un mio amico più o meno della mia età ordinò una capricciosa e la cameriera molto giovane ha detto: ma è sicuro che ce l'abbiamo? Perché io non l'ho mai sentita. E per lui questa è stata una cosa, ma ti rendi conto, i camerieri di adesso non sanno neanche cos'è una capricciosa, una quattro stagioni.
1: Comunque secondo me il vero cliente avventore punk prende una quattro stagioni e se la capriccia da solo, cioè, perché io sarò libero di mischiare gli ingredienti
0: come voglio io. Come un DJ.
2: Scusate, salutiamo anche la città di Pavia, che ha dato appunto i natali a questo piatto meraviglioso che è la pizza. Ecco.
0: Ma no, secondo me lui voleva un gancio, perché da Pavia,
2: non mi veniva.
0: A Pavia si sono formati gli 883.
1: Esattamente.
0: Per chi non conosce bene la storia, insomma, noi del building la conosciamo, però insomma, questa serie televisiva ha davvero spiegato per filo per segno un po' com'è andata. La storia della prima parte della serie arriva fino a un certo punto, no? Fino a quando inizia il successo, ma il successo continua e sta per uscire la seconda parte, che si chiama Nord Sud Ovest Est,
1: come il secondo album.
0: Come il secondo album, esatto. Noi vi stiamo per regalare gli inviti al party serale del 3 ottobre qui a Milano, in una zona chic,
1: via, diciamo, Palermo, alla Pelota. Sì,
0: esatto, una zona molto molto centrale, siamo nel cuore di Brera. Vi regaliamo i biglietti per il party, dove c'è anche il DJ set del nostro Shorty, ma soprattutto i pass saltacoda. Perché
1: guarda che
0: bello andare ai party, però poi quando c'è da fare tanta coda, insomma,
1: sì,
0: la si fa, poi, per carità, però non è neanche male riuscire
1: anche
0: a...
1: perché la Pelota è uno spazio molto grande, quindi un po' di coda c'è per forza. Voi la saltate grazie a noi, dite proprio: noi siamo quelli del premio fedeltà di Summer Camp, e vi si apre proprio tutto. Hai capito? Hai capito? È così.
0: Va bene, quindi insomma, se volete andare a questa festa, prenotatevi per il premio fedeltà, perché questi pass tra poco vi regaleremo. Il numero è sempre quello: 347 342 5220.

0: la nuova degli U2 si chiama Silenzio, che poi è quello che arriva quando arrivano le pizze a tavola, mi verrebbe
1: si chiacchiera,
0: quando arriva dopo la classica scusi mi importa un po' di piccante, però poi dopo piomba il silenzio.
2: Comunque ancora grande successo per la capricciosa,
0: Ci
2: siamo sbagliati, sì.
3: Uè, hanno tanta cosa, io prendo sempre la capricciosa.
2: E uno ha detto uè cashmirini.
1: Capito, sì. Mi ripetete, gli ingredienti sono cotto, funghi, olive e carciofini?
2: Dipende un po' dalla città, tipo.
4: Ecco qua il pizzaiolo al vostro servizio. Quattro stagioni sono quattro ingredienti ben separati.
1: Sì.
4: Carciofi, funghi, cotto e la quarta stagione è margherita. La capricciosa è tutta mischiata con l'aggiunta anche di olive e a volte nel Lazio ci mettono pure l'uovo.
1: No, fermi tutti, la quarta stagione è margherita, cioè la quarta stagione è pomodoro e mozzarella, quindi sono solo tre gli ingredienti aggiunti? Lo scopro oggi.
5: Incredibile. Federica da Milano, sempre grandissime sul pezzo, volevo però precisare che la capricciosa, e lo so perché in famiglia ne siamo intenditori di quattro stagioni versus capricciosa, la capricciosa ha anche le acciughe e i capperi, quindi c'è chi gradisce, come da me in famiglia mio marito, la quattro stagioni e non la capricciosa. Ciao belli.
0: Quindi c'è una
1: tanta roba, c'è una capricciosa, cioè se aggiungi anche
6: Nicky, capricciose quattro stagioni sono le mie pizze preferite. Ogni tanto qualcuno nella capricciosa mi fa lo scherzetto e ci infila anche l'acciuga, io non apprezzo. Un saluto da Elena, ciao a tutti.
1: È esattamente l'ascoltatrice di prima che ti fa questo scherzo, secondo me.
7: Ciao ragazzi, ma dai, quattro stagioni, capriccioso, insomma, si sono estinte queste pizze perché avevano quell'acidino, quell'acidino del carciofino.
0: Sott'olio.
7: È giusto così.
2: E invece ci sono ancora.
1: Ci sono ancora e lottano insieme a noi.
0: Se c'è mai stato uno che, sai, arriva il cameriere e dice lei che pizza prende, lui fa... Ma è bella, sarebbe come una sorta di sarabanda, cioè il pizzaiolo in base al tema musicale.
8: Adesso nelle pizzerie non va più il peperoncino, va molto il cortisolo, o in polvere o in olio.
9: Per abbassare il cortisolo.
10: Questa settimana in regalo i pass saltacoda per l'evento di lancio della nuova serie TV Sky Original. Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883.
0: Allora, comunque non è successo solo con la pizza capricciosa che la cameriera giovane dicesse ma io sa che non la conosco, non credo che sia sul menu, ma è successo anche con forse un cocktail, non lo sai, che nemmeno io lo so che cos'è il Waikiki.
1: Ciao. Adesso Luisa.
0: Ce lo spiega Luisa, ciao intanto e benvenuta.
11: Ciao ragazzi, ciao. Che piacere sentirvi.
1: Ciao, ma che piacere per noi. Tu una volta hai ordinato il Waikiki e ti hanno detto cosa? Che
11: io eravamo io e le mie amiche per i 40 anni di un'amica, quindi sarà successo 2-3 anni fa circa. Abbiamo ordinato i Waikiki, che sono praticamente due bicchierini piccoli, di cui uno succo di pera, credo, e l'altro la parte alcolica, che però sinceramente anch'io non saprei cosa c'è.
1: Ma sarà rum e pera, no? Il classico rum e pera.
11: Bravo, sì, esatto, rum e pera. E la cameriera, ventenne credo, o poco più, ci ha guardato come per dire, è stato...
0: Devo essere sincero, che sai che anch'io non lo so. Cioè, io so quello lì dei sottotono, succo alla pera con gin. Cioè, una canzone.
11: No. No, un'altra cosa.
1: Il rum e pera è famoso.
0: Rum e pera,
1: cioè c'è lo sciottino di rum e poi lo sciottino di pera, diciamo. Perfetto. A sciacquare, ecco.
11: Esatto, che andava secondo me fine anni 90, inizio 2000 circa.
0: Sì,
11: e
0: sì.
11: Per fortuna invece c'era il barista sulla cinquantina,
0: okay,
11: che invece ci ha guardato e ha detto ragazzi siete un mito, e ce li ha offerti lui, quindi siamo andati da Dio.
1: Con una lacrima di malinconia che
0: oddio, questa non la sentivo dal 97, ma che bello.
1: Esatto. Che bello, sì.
11: Esatto, sì, ragazzi.
0: Credo che potrebbe succedere la stessa cosa con una tequila boom boom, no?
11: Io quella però non l'ho mai bevuta.
0: Però magari l'hai vista.
1: Sì, esatto.
11: Sì, l'ho vista come
0: quelli con la fiamma.
11: Il margarita anche, dai. Sono
0: quello dai, abbastanza.
11: Quello va ancora.
1: Comunque, la Fosca dalla redazione, secondo Google, ci dice che Waikiki è composto da gin, succo d'ananas, succo di limone o lime, vermouth bianco. Cioè, non c'entra niente con rum e pera. È comunque una cannonata, ma è questa roba qua.
11: Beh, però dai, noi in Romagna lo chiamavamo Waikiki.
0: Ah, okay. Poi dipende anche da lei. Comunque io sto pensando a tutti i bimbi, no, che stanno uscendo da scuola, a cui sarà venuta veramente, sì, l'acquolina in bocca, no? Perché dici, oh, e dopo una giornata di seconda media, adesso mi voglio proprio sparare un bel... No,
8: ci sono i barman fuori da scuola adesso. Sai che quelli che vendono i gelati.
1: Io non l'ho mai sentito nominare, ma adesso mi è venuto
0: fanno
1: in mente...
0: Fanno flare i bimbi a scuola.
1: Esatto.
0: No?
1: L'ho sentito nominare in una canzone di Cesare Cremonini, che era la sigla della sitcom Via Zanardi, che diceva Waikiki, tequila e birra volontà. Vabbè, lasciamo
11: stare.
1: È vero,
11: sì, è vero.
1: Sì. Beh, lì l'ho sentito nominare, solo da lì. Adesso l'ho capito.
0: Vero, di pizza abbiamo parlato, cosa ci rimane, insomma. Sì. Solo quel sistema lì per abbassare il cortisolo. Luisa, ti salutiamo, ti regaliamo i pass, non dei pass normali, ma i pass quelli che arrivi proprio on stage, diciamo.
1: Salti la coda.
11: Grande, dai, grande.
0: 3 ottobre allora, chi parti alla festa?
11: Allora, o mio fratello, adesso vedo come organizzarmi in qualche modo.
0: Sì.
11: Vediamo.
0: Quello che mette lo strappo, diciamo.
11: Esatto.
1: Sì.
0: Forse non era da dire, forse questa era,
11: no,
0: più da,
11: vabbè,
0: dire al microfono.
11: No.
0: Però dai.
11: No, dai, adesso vediamo. Dai. O mio fratello, un'amica, vediamo.
0: Vediamo.
1: 3 ottobre la festa, 9 ottobre la prima puntata su Sky e Now TV della nuova serie sugli 883.
0: Vai, buona festa in anticipo. No, ciao Luisa.
1: Ciao.
11: Grazie ragazzi. A te, ciao.

0: questa settimana il premio Fedeltà ogni volta ci permette di sentire una delle tracce di... Sarà la volta buona che mettiamo il pappagallo, una
1: delle mie prefe.
2: Devo parlare con l'ufficio musica, vediamo.
1: Le tracce di Nord, Sud, Ovest, Est e anche i video, se ci state seguendo sul 69. Ho scoperto che tra gli sceneggiatori o collaboratori di questo video e dei video di Nord, Sud, Ovest, Est c'è Carlo Lucarelli. Lo sapevate?
3: No.
1: Paura, eh? Che si scopre anche nella nuova stagione della serie.
4: Ciao, sono Vittorio da Cuneo. Ho tanta fame per merenda, vorrei un campai spritz.
2: No,
1: dai, che tenero. Spamare spama, eh.
2: Vabbè.
1: Aspetta che a proposito di cocktail degli anni 90 c'ho un messaggio per te.
0: Aspetta che arriva,
1: aspetta che arriva.
5: Sì, tutti bravi. Ma quello che venerdì sera si è fatto un angelo azzurro sono io.
1: Beh, l'angelo azzurro, Gabriele Corsi,
2: oggi è il suo onomastico, è Sant'Arcangelo Gabriele, quindi Sant'Arcangelo azzurro.
1: Ecco perché.
0: No, vabbè,
1: hai capito, Gabri? Quindi anche stasera devi fartelo.
0: Ormai siamo proprio nell'acrobazia, nel free climbing del Gabri.
2: Senza corda, tra l'altro.
6: No, ragazzi, non è vero che il rum è per anni 90.
1: No.
6: Noi a Maresca, Montagna Pistoiese, è tradizione, tutte le feste si fa, è luglio, agosto, c'è una festa tutti i fine settimana, la mattina alle 9 quando ci si trova per cominciare a organizzare le feste e a preparare rum e pera la prima cosa, anche prima del caffè.
0: Mamma mia. È bello abbiamo, chiudere con un messaggio chiarissimo
1: anche questo,
0: che si rivolge anche ai più piccoli.
1: Sì.
0: All'ascolto
1: direi proprio di
2: Samuel. C'è ancora un messaggio a proposito di pizze scomparse, diciamo, magari pizze un po' demodè. Sentite qua.
7: No, una pizza che veramente non c'è più è la mezze stagioni.
1: Bella. Direi che stiamo chiudendo nel modo migliore.
0: Ma che bello.
1: Molto bella. Grazie.
0: Segno dei tempi, diciamo. La comunità scientifica già ce lo diceva.

0: stagioni adesso,
1: come me la farei una mezza stagione?
2: Ciao. Ciao, un commento fuori contesto, però vi sto guardando in TV, sì? E i colori che avete scelto oggi mi stanno benissimo. Sì. Un bel rosso carico, viola per Nicky, il bianco per Quasi, per DJ Aladdin, ma sono inguardabili quei pantaloni.
3: Ma i pantaloni ancora,
2: tanto,
3: tra l'altro sono identici a quelli di Quanna, perché i miei no,
4: perché si vedono,
3: non ho capito, i miei si vedono,
5: ma comunque anche oggi Aladdin è un po' scuro che fa personaggio, magari un blu scuro, però insomma sempre scuro.
1: Io lo vedo proprio la mattina che si mette davanti allo specchio e dice: allora cosa mi metto, voglio fare il personaggio e mi metto qualcosa di scuro o normale, cioè normale come Lundini nel disco di Anna Castiglia, normale.
5: È stato bello anche oggi, ragazzi, grazie per l'affetto. Come sempre ci ritroveremo qui domani, sempre su Radio DJ, su DJ TV, sul canale YouTube, insomma dai, sempre dalle 2 alle 4 comunque.
1: Sì, sì, sempre dalle 2
5: tu
1: alle 4.
5: Al massimo
1: 4.
5: Prova tutti i canali fin quando non becchino, però tra le 2 alle 4 siamo
1: tanto,
5: qua.
1: Ci riconosci, siamo quelli vestiti proprio così, insomma. Ci riconosci.
4: I pantaloni di Fede.
1: Sì, sì, ci riconosci dai miei pantaloni, ciao.
6: DJ. One Nation, One Station. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ 10. 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi! Ed è subito Power to Go! Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ 10 di Milano, assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia. Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
12: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al 1° novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
13: E per i più coraggiosi ti aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
12: Cavallino Matto, il parco divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1° novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
14: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
15: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
14: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.
0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

da Deng. È il testo, il testo, un po'. Sai, ecco, sai cosa facciamo? Siccome ci posso fare spoiler di un amico che ci verrà a trovare nei prossimi giorni. Maurizio Merluzzo, che l'ultima volta che è venuto ospite da noi abbiamo fatto quel video che ha fatto il botto, forse ha, credo sia il video più visto in assoluto sulla pagina di DJ dello scorso anno, che

0: Mixology. Radio DJ.
1: One nation, one station.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
6: Have fun with Altograno, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten

0: eccolo, anzi eccoci il suono di Gazzology su Radio DJ anche oggi, anche questo pomeriggio 16.06. Ci tengo sempre a precisare, non c'è l'autotune, perché poi molti pensano, Gazzo, ma quando fai quelle E all'inizio, cioè sicuramente utilizzerai l'autotune. No, è tutto vero, pronti e carichi come sempre nel tentativo di farvi compagnia anche in questo martedì 29 settembre, presenti fra paga in quel della regia.
1: Buongiorno.
0: Ma il 29 settembre all'interno del gruppo di lavoro di Gazzology, cosa succede? 29 non è il compleanno? Elisa Cyber, auguri Eli!
2: Mamma mia, che emozione compiere!
0: Non te l'aspettavi, che ti avremmo fatto gli auguri in diretta. Che emozione!
2: No, compiere gli anni mentre sei in diretta.
0: Ma perché prima non li adesso li stai compiendo? Alle 16.03 era tutto normale. È la prima volta che fai il compleanno e siamo in diretta?
2: Credo proprio di sì.
0: Cioè è successo a me il 18 agosto e non a te il 29 settembre?
2: No, perché di solito tendo a essere sempre via.
0: Lei è una di quelle che fa rende il giorno di ferie quando va in vacanza?
2: L'anno scorso a quest'ora ero su una giostra Disneyland.
0: Col soldato Carlo che salutiamo. Cosa ha dovuto fare oggi il soldato Carlo per il vostro...
2: Ancora niente.
0: Non sappiamo che
2: non
0: cosa...
2: sappiamo.
0: Soldato Carlo, se ci stai ascoltando, facci sapere privatamente a me e a Frapaga cosa sei stato costretto a fare.
1: Noi siamo qua, siamo
0: cosa
1: amici.
0: Che finta sorpresa dovrai fare, perché l'avrà organizzata Elisa Cyber per la cena di questa sera. Soldato, facci sapere, ma soprattutto tanti auguri ancora Elisa.
2: Grazie,
0: Cyber,
2: ragazzi,
0: vogliamo svelare a tutti gli ascoltatori di Radio DJ quanti anni compi?
2: 32. Per ora va ancora bene.
0: Beh dai, si può, cioè sei ancora in quella fase,
2: si è ammessi
0: che si può dire anche con grande orgoglio, festeggiamenti, prima hai portato i pasticcini, insomma tutto
2: anche
0: bene, tutto
2: questa è una cosa nuova per me.
0: Non l'avevi mai fatto? Neanche a scuola?
2: No, vabbè, a scuola tipo elementare che fai la,
0: non lo so,
2: la
0: festa durante
2: sì, no, quello sì, però ero molto piccola. Farlo adesso.
0: Beh, alle superiori
2: no,
0: non
2: mai.
0: Ti è mai capitato niente?
2: No.
0: Fino a che età si portano? Beh, i pasticcini, dai,
2: sì,
0: quasi sempre. Adesso ho visto che le feste dei bambini, anche chi fa il cioè, magari tu fai la festa dei bambini.
2: Sì.
0: I bambini portano i regali al festeggiato, ma anche il festeggiato fa un piccolo regalino a tutti
2: tipo
0: gli
2: amici. Una bomboniera.
0: Sì, ma non so da dove è partita sta cosa, ma l'ho vista più completa. Anni,
2: perché
0: quindi...
2: tu sei grande fan delle feste di compleanno per bambini.
0: Assolutamente sì, io sono la festa di compleanno per bambini. No, diciamo, si occupa più Sara, diciamo, di questa cosa, perché le piace anche proprio confezionare queste
2: e tu vai lì per la torta.
0: Beh, io sono per me le feste di compleanno sono, hai ragione, pensavo fosse ironica, no, quelle dei bambini, cioè
2: quelle lì sono, cioè,
0: io
2: le
0: sono
2: feste
0: quelle in
2: compleanno.
0: Cui mi diverso di più, ci sono
1: assaggiatore,
0: bicchieri di plastica rossi.
2: Sì.
0: Bevande gassate,
2: panini riempiti
0: e soprattutto apro e chiudo parentesi, sì, se qualcuno mai all'ascolto sa fare quella torta, io pagherai oro.
2: Lo dici sempre.
0: La torta quella col Mars, cioè col Choco Crispy e il Mars, che è proprio festa di cioè se l'assaggio tipo il mio cervello fa un
2: ma perché tu ce l'avevi sempre
0: scoppio.
2: Per il tuo compleanno?
0: No, per il mio mai, ma quando andavo al
2: no,
0: perché io li facevo ad agosto, non facevo mai le feste di compleanno, quindi quando andavo dai bambini che facevano le feste di compleanno e avevano quella torta
2: era festeggiata
0: con riso soffiato al cioccolato, ma con dentro anche la

0: Dico il Mars, faccio pubblicità, vabbè, però vabbè, sì, insomma. Sì, quello. Vabbè, quello. Vabbè, anche noi facciamo qua la nostra piccola festa con tutti voi che ci state
1: non
0: ascoltando.
1: Non c'era però la torta cioccolato con riso soffiato.
0: No, no, arrivano già gli auguri. Se volete scriverci in realtà quello che vi va al 347-342-5220, Elisa Cyber porterà ognuno di voi un pensiero alla DJ Ten di domenica, giusto? Ti presenterai almeno. Ciao, ok che non la corri, guarda come l'hai incastro.
2: Ma persino io
0: dai,
2: ci sono.
0: Ma Linus mi ha detto che ci tiene che tu venga.
1: Ma io ci
0: domenica
1: sarò,
0: mattina.
1: Cioè, in qualche modo. La mia presenza
0: sì, dai,
1: sarà
0: venire.
1: Nella...
0: No, no, adesso pronti, carichi. Devo dire che stavo guardando nei giorni scorsi per motivarmi gli allenamenti di Massimo Ambrosini, che tutte le mattine va a correre con dei tempi incredibili insieme agli allenamenti di Linus. Oggi è andato a correre con Tony F, ho visto.
1: Ah,
0: quindi
1: okay.
0: Adesso la prossima reference per la corsa è Tony, che gli ha preso insomma il trip.
1: Beh,
0: della, dell'allenamento.
1: Anche Jimbo prima delle sì. gare ho letto che fa una super dieta. Tu ci ma, sei, ci sei dentro, la stai rispettando.
0: No, io sto facendo la dieta che sta facendo adesso Jimbo, che ha smesso di allenarsi.
1: Quel mese
0: quella
1: di
0: in
1: pausa.
0: Cui si sfonda, però vale per tutto l'anno. Tony F come Wiz Khalifa, che è un altro che non so se avete visto ultimamente, si è fatto prendere da quell'altro trip, quello dello sport, che fa bene.

0: I Nicki Minaj su Radio DJ 2017. Mamma mia, è passato un po' di tempo da questa canzone. Eli, quanti anni avevi compiuto nel 29 settembre del 2017? Non so, non sono pronto a fare questi calcoli.
1: Eri più giovane.
0: Comunque notare l'umiltà di Eli, che oggi compie gli anni e ha lasciato fare il compleanno prima a Jovanotti,
1: sì.
0: Poi
1: a Luca Parmitano
0: a Silvio Berlusconi.
1: Anche Gaia compie gli anni oggi.
0: Anche a Totti, ha aspettato Totti. E poi ha detto: adesso posso anche umilmente fare il mio compleanno. Mamma mia, che professionista. Niente, siamo finiti nel tunnel delle torte di delle feste di compleanno per bambini.
1: Sì,
0: credo.
1: E torta Mars, perché hai sbloccato un ricordo a diversi ascoltatori.
0: Io pagherei qualsiasi cifra per mangiarne prossimamente, potrei interrompere la dieta.
1: Guarda.
0: Vai,
2: ciao ragazzi, ciao. Io quest'anno compio 34 anni, ma da sempre la mia torta di compleanno è la torta Mars, soffiato, che mia mamma mi fa sempre, nonostante io sia più di 10 anni che non vivo con i miei.
0: Che bello.
2: E per me quella è la torta del compleanno. Mio padre, tutte le foto di tutti gli anni, si lamenta che la torta sembra finta di plastica perché è sempre uguale.
0: Certo. Invece è la più buona del mondo, perché poi ti riporta quei ricordi. Comunque abbiamo il nome ufficiale, credo, di questa torta.
1: Sì?
0: Mars Fried Cake.
3: Fried cake.
0: Perché forse è fritta, ma non so se sia effettivamente fritta. Vabbè, poi sentiamo.
4: Bella cazzo.
0: Bella.
4: Andrea della provincia di Venezia. Ciao. Mia moglie cintura nera terzo dan di torta di dolce col Mars. Top di gamma.
0: Senti l'uomo che è fiero di aver sposato questa donna per molteplici motivi, tra cui questo.
1: È
0: invitaci
1: da
0: a casa tua.
1: Esatto.
0: Cioè, io voglio venire a mangiarla subito quella torta lì. Poi cos'altro è arrivato?
5: Gazzo, ormai il problema delle feste dei bambini
0: qual è?
5: Non è trovare la location, il catering o qualsiasi altra cosa. Il problema è: ma cosa regaliamo ai bimbi alla fine della festa?
0: E vedi che è contrario.
5: La bomboniera di cui parlavi tu.
0: Hai ragione.
5: Ma è un must.
0: Vedi?
1: È un
0: ma
1: must.
0: Chi è stato il primo a fare sta roba qua che ha complicato la vita di tutti? Perché ora se tu non lo fai...
1: Ma scusa, ma sono bomboniere coi confetti?
0: No, ma sono tipo cavolate. Regalini. Tipo sacchettini di plastica. Cioè di plastica, non sai, il sacchettino colorato del regalo con dentro... delle matite, pennarelli, dei gioielli.
1: Però...
0: No, gioielli sono se sei a una festa di alto livello. No, sono delle cose, sono dei pensierini. Però comunque ci devi pensare. Sono pensierini perché ci devi pensare. Quindi per una famiglia comunque
1: non sbatti andare
0: a pensare tutta
1: però
0: quella
1: sai,
0: cosa lì.
1: Si è invertito, cioè uno va alla festa di compleanno, sì, portando il regalo, però sa che comunque
0: gli
1: tornerà
0: qualcosa. È un piccolo investimento.
1: Con un piccolo pensiero.
0: Sì, vabbè, vai.
6: Dolcera, riso soffiato e Mars. Ma un'altra cosa che fa molto compleanno delle medie, i bicchieri col nome.
0: Sì, io la parlo. Sì, sempre.
1: E su questo tema abbiamo il simpaticone di turno.
7: Quanto mi piace alle feste in generale, sul bicchiere scrivere io, e quando la gente fa chi è io rispondo sempre sei te, no, e allora fatti. I fatti tuoi.
0: Questo è sì, ma hai ragione, questi sono i daddy's joke che probabilmente piacciono
1: però
0: a lui.
1: Non sono mai andato a una festa
0: io non mi era mai capitato
1: qualcuno che si
0: facesse questo simpatico
1: sul
0: no
1: bicchiere.
0: Pensavo a scrivere il nome di un altro, non lo so.
1: No.
0: Vabbè, anche antispreco questa cosa, io lo faccio anche nelle feste per gli adulti, nel senso scrivi il nome però subito fai la battuta che ti rimanda quando tu eri piccolo. Ci vorrebbe insomma Brufolazzi, Tapparella giù e Poltiglia eccetera, Elio De Storie Tese, Tapparella, ma non è questo il momento. Chissà com'erano le feste delle medie o comunque dei bambini di Marra e Guè. Sicuramente, quelle di Marra magari anche un po' complicate, forse anche quelle di Guè, anche quelle

0: Segue su Radio DJ 1620, sempre Gazology. Siamo partiti facendo gli auguri a Eli per il suo compleanno. Siamo finiti a parlare di festicciole, di chi porta i pasticcini, di chi porta le torte, dei regalini che i bambini adesso festeggiati fanno a chi viene a festeggiare il compleanno. Però abbiamo un eroe che sta cercando di interromperlo, questo ciclo, questo cerchio della vita, più che altro.
1: Uè, Gazology.
0: Oh, dici.
1: Allora, noi forse ne stiamo uscendo.
0: Ma come hai fatto?
1: Perché ci siamo accordati per interrompere questo perverso ciclo di regalini di fine anno, di fine festa, scusa. Però c'è anche un altro punto. Tema. Le feste si fanno a tema, ognuno che cerca il tema più stravagante. Stravagante. Ma perché?
0: È uno sbatti.
2: Però non è bellissimo.
0: È una domanda, no, è punto, ma... non è bellissimo.
3: No,
0: dai, è bello. Però tra per bambini è complicato farlo.
2: No,
0: a tema.
2: Quello è
0: cioè,
2: vero.
0: Magari tu lo fai a tema perché fai a tema, non so, l'allestimento, se qualcuno può farlo,
3: la
0: se la fa a casa sua.
2: No,
0: la
2: io intendo quello.
0: No, quello
2: cioè,
0: sì, però
2: una
0: tu
2: festa
0: che vieni.
2: Tema Disney, cioè...
0: Tu hai mai fatto una festa tua da bambino a tema di qualcosa?
2: No, ma
0: mai.
2: Mi sarebbe...
3: Solo Halloween, sì.
0: Sì, però non hai mai avuto la torta.
2: No.
0: Sai che neanche
2: mai.
0: Io. Forse da grande, forse a 30 anni ho avuto la torta di Spider-Man.
3: Sì, dei Pokémon.
0: Più che da...
2: Devi vincere.
0: È da grande che ci stiamo. Infatti l'economia oggi, bene o male, il capitalismo si basa sui bambini che sono diventati grandi e hanno, diciamo, un potere.
2: Esatto.
0: Di... Infatti,
2: di
0: non spending. Dico la faccia mia è di Frappaga, all'inizio diretta abbiamo aperto Instagram e un noto brand di mattoncini colorati ha pubblicato questo nuovo set a tema del Dragon Shenron e Dragon niente. Ball. E io
2: e
0: fra
2: subito
0: abbiamo perso la te, cioè come se avessimo visto, non lo so, l'apparizione di, sì, volevo dire di una santità,
2: di
0: però,
2: Goku,
0: però va
2: Goku
0: bene
2: in persona. Cioè,
0: va bene così, la stessa immagine, la stessa sensazione che ho avuto ieri vedendo LeBron James per la prima volta con la maglia dei Philadelphia 76ers. Questa cosa non interesserà a nessuno, però è la cosa sportiva del momento.
2: Ma
0: dai,
2: forse non avevi ancora parlato di basket da quando siamo qua? In questo studio.
0: Davvero?
4: Scusate il ritardo,
0: no.
4: Scusate.
0: Dimmi.
4: Sono in tempo per l'aneddoto sull'NBA.
0: No, non c'è, era solo perché comunque, no, come dire, quando Cristiano Ronaldo è venuto alla Juve, insomma.
2: Scusa, come ti sembrano questi colori?
0: Bella,
2: sulle bronze?
0: La maglia dei
3: Sixers.
0: Ah. Sì, lei
2: io
0: la,
2: sono
0: la ricordiamo che i Celtics per
2: sono
0: i verdi,
2: e i Lakers cioè. Erano i gialli.
0: Sì, invece
2: quindi
0: no.
2: Quindi adesso dire è che LeBron
0: blu.
2: È nei blu.
0: Non è più nei gialli. No, ma è nei blu, dipende se gioca in casa o in trasferta.
2: Perché sennò di che
0: bianchi,
2: è
0: nei bianchi, oh. È un casino. Sai
2: che
0: dovremmo chiamare ospite in questi giorni per parlare di questa cosa che ultimamente sta girando qui nei dintorni e non lo riusciamo a beccare. Adam Sandler, non so se avete visto, che lui voleva venire a Party Like a DJ del scorso anno
2: ed è
0: una settimana che gira tra Monte Napoleone e qua a Sempione, e domenica mattina è andato in Parco Sempione. Adam Sandler, noto attore hollywoodiano, ha fatto dei film molto belli,
2: famoso
0: divertenti.
2: Per vestirsi anche in maniera molto streetwear,
0: sì, con i bermuda super larghi, pantaloni da basket, scarpe da basket, giacca di solito, camicia hawaiana, maniche corte, ed è andato qua in Sempione domenica, ha beccato i ragazzi di università che giocavano e si è messo a giocare con lui, cosa che fa spesso a New York. Sì. Quindi se avete notizie di Adam Sandler fatecelo sapere, che lo vorremmo invitare da queste parti. Chissà dove sarà la prossima volta. Avresti il coraggio di dirgli ad Adam Sandler che tu chiami le squadre solo per... Sì.
2: Penso che
3: capirebbe.
0: Secondo me ti prenderebbe anche in simpatia. Un altro che è entrato nel trip dello sport, magari un giorno ce lo ritroveremo da DJ Ten, chi lo sa, ma potrebbe darci le basi in quanto ai tempi. È Harry Styles.
2: Allora
0: che
2: verrei.
0: Corre e scrive anche canzoni.

0: ragazzo, il tifoso dei 76er, che è l'unico che non volevo che venisse,
1: non
0: era proprio LeBron James. Cioè, è bollito fine carriera che vada a rompere le scatole da un'altra parte.
2: Finalmente qualcuno
1: allora,
2: che
1: te lo dice. LeBron James bollito, per favore, puoi bloccare il contatto di questo ascoltatore?
3: No, non lo bloccherò perché
1: anzi,
3: ognuno...
1: tienilo, come si chiama l'ascoltatore?
3: Non si firma Sart.
1: Sart, sentiamoci a fine stagione. Perché secondo me ti rimangerai.
3: Sai che se l'hai legata al
1: ti rimangerai le parole bollito. Cioè, ok, c'ha 41 anni, ma dà ancora le basi a metà
3: sì,
1: della Lega.
3: Però,
1: vabbè, vabbè, non entriamo nei dettagli di queste cose qui che interessano a me, a Sart, forse a pochi altri. No, c'era un altro messaggio invece.
3: Sì,
1: che
3: Adam
1: abbiamo
3: Sandler.
1: Notizie di Adam
3: sì.
1: Sandler. Dov'è?
4: Adam Sandler attualmente è a Torino a girare il film Weekend a Bamboccioni 3.
1: Ah, è lì.
4: Te lo dico perché ho due ragazzi, 20 anni, che sono cresciuti e noi genitori siamo condiviso con loro dei momenti straordinari con Weekend a Bamboccioni 1 e 2.
1: Quindi
4: film fantastici.
1: Sono
4: da
1: sul
4: vedere in famiglia e da morire dalle risate.
1: Da vedere, quindi, da vedere anche quello. Beh, ma lui ne ha fatti un po' di divertente. Per me il suo più bello, vabbè, a parte che ha fatto Hustle, che è un film poi diciamo sul mondo del basket, perché lui è appassionato e quindi l'ha fatto. Però dai, quello a me, sembra un romanticone, ma 50
5: cambia
1: volte. Cambia la tua vita con un click, molto bello.
3: Con un click.
1: Però 50 volte il primo bacio è molto bello.
3: Anche.
1: È proprio da. Secondo te è bello? Domanda.
5: Lui,
1: così bruciapelo, è bello?
3: No, però capisco perché affascina.
5: C'è una cosa.
1: Quindi affascina.
3: Sì.
1: Ah, ma volevo sapere. Dai, sì, anche se si veste un po' così, alla fine è diventato il suo. È la sua cifra. Vabbè, così, è andato agli Oscar vestito così. Quindi è la sua cifra. Per questo e molto altro, restate con noi, Gazzology continua.
6: Resta più che sei su Radio DJ, se vuoi ridere ma anche rifletterei. Un programma che sfoggia il pedigree, signore e signori Gazzology.
1: Ricco di fibre e fonte di proteine, Alto Grano è l'ingrediente quotidiano che va oltre le comuni farine. Una miscela ottenuta solo da grano con il metodo lavorazione circolare, che recupera le parti più preziose del chicco all'interno dello stesso processo di lavorazione. Ricco di ferro e fosforo, fonte di magnesio, Alto Grano contribuisce alla riduzione della stanchezza e al normale metabolismo energetico. Con Alto Grano portate in tavola pasta, pizza, pane e dolci nutrienti senza sacrificare il profumo e il gusto del grano che tanto amate.
7: Alto Grano, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
11: Dai mamma, solo il blazer.
12: Il denim M.
10: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
13: M, sempre con me.
14: Verde. Rosa. Arancio.
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
19: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Sei nell'anima.
14: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
18: Goccia, goccia.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
20: Messaggio promosso da Sanofi.
21: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass, un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al tesoro sulle vostre piattaforme preferite e che vinca il migliore.
22: Una produzione One Podcast.
23: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
24: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
25: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
26: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
27: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
28: Incredibile, sembrava ormai finita, invece Gazzology continua tra poco. Rimanete sintonizzati!

0: Feel, Karol G insieme a Bruno Mars su Radio DJ. Ancora un buon pomeriggio, è martedì 29 settembre 16:37, probabilmente ci state ascoltando, ma magari qualcuno ci sta anche guardando e si è sparato magari questo video molto bello, appunto, che vi abbiamo appena fatto sentire e vedere. Bruno Mars, il cui stile è credo l'esatto opposto di Adam Sandler, di cui stavamo parlando poco fa, perché insomma l'attore hollywoodiano americano sta girando dei paraggi del DJ Building ormai da tempo, evidentemente sta cercando la nostra attenzione un po' in giro per Monte Napoleone, credo che abbia l'albergo da quelle parti, e un po' qua in Sempione, dove c'è un campetto da basket storico, dove abbiamo fatto anche diversi eventi durante la festa della radio, durante il party delle Cadige. Lui va qua, prende, va a giocare, ormai lo riconoscono. Aspetta, veramente
1: ma
0: tutti.
1: Il prossimo anno,
0: ma
1: al
0: guarda, adesso vediamo. Io infatti ho detto vediamo se ci sono notizie, qualcuno ci ha dato notizie di Adam Sandler in giro, e qualcuno si è dichiarato anche incredibilmente innamorato di questo attore, che a suo modo è un sex symbol. Non credo che faccia parte di quella categoria, però è nella categoria di quelli che la simpatia vince. Cioè, nel senso, meglio forse lui, che non è proprio non è Brad Pitt come prototipo, però sembra un tipo molto simpatico,
1: affascina.
0: Alla mano. Affascina, chi
2: ciao,
0: affascina?
2: Ciao, Gazzology!
0: Ciao!
2: Il mitico Adam Sandler. Io mi innamorai di lui nel film Big Daddy.
0: Sì.
2: E io ho sempre detto che sarebbe il mio uomo ideale da sposare. Quello
0: vedi?
2: Ti fa ridere per tutta la vita.
0: E che conta di più quello?
1: Beh,
0: ma devo dire che in realtà lei si è innamorata di lui durante Big Daddy, ma Adam Sandler durante Big Daddy si è innamorato di quella che oggi è sua moglie, perché dal 2002 ad oggi sta con Jackie Sandler, che è coincidenza, hai visto? Cioè
3: no,
0: Sandler
3: non era cambiato.
0: Ok. E sta con Jackie Sandler dal 2002, che aveva una piccola parte all'interno del film, e poi da lì in poi insomma non si sono mai lasciati. Una bella, cioè nel
1: che
0: mondo
1: bello,
0: di Hollywood,
1: bella,
0: no?
1: Sì,
0: ti sembra una
1: sì,
0: bella
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: Lui sembra un po' quel tipo lì, però è anche quel tipo che ti sa motivare. Perché
1: vero.
0: Prima citavo uno dei suoi film più recenti prodotto per Netflix, quindi non è andato in sala, ma insomma è stato anche molto visto soprattutto dalle nuove generazioni, quindi c'è una generazione che secondo me non ha mai visto 50 volte Il primo bacio, non ha mai visto, però ha visto Hustle, che è il film in cui Adam Sandler ha il ruolo del procuratore, diciamo, del talent scout di una famosa squadra di basket. Lui è andato davvero, si è studiato tutti, ha rispettato un po' tutte le regole vere dell'NBA per fare questo film, perché è un grande appassionato, ha utilizzato un giocatore di basket vero nel ruolo di attore protagonista, e lui cerca di motivare, di allenare questo ragazzo che ha preso da un campetto di strada in Spagna per portarlo in NBA, e cita una frase, diciamo, molto famosa, che poi spesso è stata utilizzata anche in tanti contenuti online degli ultimi anni, ma parte esattamente da lì, quella famosa frase che dice:
4: l'ossessione batte il talento, lo batterà sempre. Tu hai tutto il talento del mondo, ma hai anche l'ossessione. È l'unica cosa a cui pensi. Ascoltami, lì fuori sei tu contro te stesso. Quando entri in quel campo, devi pensare: io sono il miglior giocatore qui dentro, anche se hai LeBron come avversario. Te lo chiedo di nuovo. Tu ami questo gioco?
5: Sì.
4: Ho davanti a me un gattino appena nato che fa le fusa. Io non ti ho sentito. Vuoi entrare a far parte dell'NBA?
5: Sì!
4: Beh, allora diamoci da fare.

0: Allora, devo dire che dopo il discorso super motivazionale di Adam Sandler, che però ci è venuto lì in quel momento, forse questa canzone lui aveva gasato tutto, l'ossessione batte il talento, che poi anche quello è un tema, dovremmo farci una puntata a parte, insomma, su tutta questa discussione, no? Che però in parte io ci credo
1: su
0: tanto.
1: Questa canzone io potrei allenarmi.
0: Davvero?
1: Oltre che sulle parole di Adam Sandler, certo.
0: Guarda che c'è tutto un mondo di persone che si allena con canzoni tutt'altro che studiate per BPM. Tu con cosa ti alleni? Non mi ricordo.
1: Farò di te un uomo.
0: È vero. Beh, però è motivazionale, eh?
1: Sì. No, è vero. Però devo dire che
0: Farò di te un uomo, ricordiamo, colonna sonora del cartone animato Mulan. Io ogni volta che vedo un reel, un TikTok con quella canzone te lo giro.
1: Sì, è vero.
0: Questa qua.
1: Però
0: sapete Elisa che scuota.
1: No, ma tra l'altro
0: sta alzando
1: io...
0: i suoi
2: Back to speech.
1: Dirò di più, la tengo in loop per tutta la durata dell'allenamento.
0: Cioè, tu ti ascolti 20 minuti. Allenerai un'ora.
1: Sì.
0: Con questa canzone adesso capisco tante cose. Allora avrei preferito quella di Hercules, sai quella?
1: Ieri era zero. Beh, quella
0: ce la posso fare.
1: Mi piace tantissimo, è un po' lenta.
0: Ma come un po' lenta? Questa invece?
1: Beh, questa gara.
0: Puoi rimetterla questa, per favore? Tu immaginate Elisa, la gente che la guarda e dirà: ma chissà cosa starà ascoltando. Ed ecco la faccia tutta che tira su.
2: Devo salvare la Cina.
0: La impacca. Che spacca 100 kg.
1: Magari non proprio così. Un po' meno di
0: come si chiama il draghetto di Mulan?
1: Mushu.
0: Con Mushu. Ma Mushu non è il negozio quello che c'è?
1: Mushi.
0: Quello è un'altra cosa. Scusa, comunque.
1: Vabbè.
0: Comunque, Eli in realtà aveva studiato tutto un... come

0: si chiama? Un collegamento, sì, quello che devi fare delle tesine, sai, quelle, sì, quello che devi fare durante
1: perché
0: gli esami delle medie.
1: Una...
0: Come si chiamano le tesine?
2: La tesina.
1: Beh, la tesina
2: ipertestuale.
0: Il collegamento ipertestuale. Ipertestuale, sì. Adesso non me lo ricordo, ci sarà un termine tecnico. Però c'era LeBron James con la maglia di Philadelphia,
1: sì,
0: che si collega ai giocatori NBA.
1: Steven Adams dice i giocatori NBA saranno poco attenti durante le partite perché saranno tutti impegnati a giocare al nuovo GTA.
0: A GTA 6, sì, quindi videogioco, per chi non lo sapesse, che tutto il mondo sta aspettando, eccetera,
1: esatto,
0: eccetera.
1: Per
0: e poi arrivare che oggi non è solo il tuo compleanno, Eli, ma è anche il compleanno della
1: PlayStation 1.
0: Davvero?
1: Che il 29 settembre 1995 approdava sul mercato europeo.
0: Cioè la PlayStation 1...
1: Ho letto la storia, una roba incredibile.
0: Non lo so, 2000, no, del, hai detto del 95.
1: 95.
0: Regalo della mia prima comunione.
2: Sì.
0: Però del
2: 96,
0: 7.
1: Sì. Però è arrivata in Europa il 29 settembre 1995.
0: Ma no, guarda che se
1: e
0: mi
1: nasce...
0: metti questa base sotto io piango. Crash Bandicoot.
1: E PlayStation in realtà è nata per fare una specie di dispetto.
0: Allora, l'ho letta
1: Nintendo.
0: Questa cosa, ma è vera? Cos'è
1: sì,
0: che è successo?
1: È vera, perché questo ingegnere Sony, Ken Kurataji.
0: Anzi, fai una cosa, tienila lì perché ho visto la faccia di Fra, siamo andati un po' lunghi. Può raccontarcela?
1: Sì, sarò veloce, dai. Sì, sì. Inizia a collaborare con Nintendo per sviluppare il comparto audio del futuro Super Nintendo.
0: Sì, okay.
1: Doveva nascere questa PlayStation e doveva utilizzare sia le cartucce Nintendo che i CD.
0: Quindi doveva essere di Nintendo?
1: Doveva essere una collabo.
0: Ok.
1: Nel 91 Sony presenta pubblicamente questo progetto al CES di Chicago. Ma il giorno successivo Nintendo lo beffa perché annuncia a sorpresa di aver scelto Philips come nuovo partner.
0: Aia.
1: E quindi sbeffeggia Sony. Lui comunque porta avanti il progetto. Il progetto esce come PlayStation e il prezzo è, diciamo, $299 dell'epoca. Quindi viene messa sul mercato a un prezzo inferiore.
0: E da lì
1: inferiore.
0: Nasce la PlayStation 1?
1: Sì, perché comunque loro decidono di fare di pubblicarla comunque,
0: e
1: di metterla sul mercato.
0: E come si dice in questi casi, il resto è storia.
1: Esatto,
0: poi
1: e scelgono Crash Bandicoot come loro mascotte.
0: Ah, era
1: in
0: proprio...
1: contrapposizione Mario, a Mario e Sonic.
0: E poi andrebbe studiato come mai il personaggio di Crash Bandicoot è un po'... non ha saputo evolversi nel tempo, nonostante fosse iconico per la nostra generazione. Invece Super Mario è riuscito comunque sempre a reinventarsi. Però vabbè, affari loro, nel senso, si picchieranno tra di loro.

0: Elisa su Radio DJ 16:50, sempre Gazzology. Elisa, che ho avuto il piacere di incontrare sabato scorso in quel di Napoli e che ho trovato in splendida forma, anche perché lei si appresta un anno, il 2027, per lei molto importante, perché accadranno tante cose ed è sempre un piacere ritrovarla con la sua musica che un po' si sposa anche col mondo di cui stavamo parlando prima, perché il titolo della canzone è decisamente giapponese, il mondo un po' dei videogiochi di cui vi abbiamo raccontato poco fa è un po' giapponese, ma c'è una storia triste che invece è tutta italiana, che sì, ha recuperato Eli. Sentiamo.
1: Ciao Giallo, ieri sono passato da mia madre così per un saluto, gli ho detto ma senti, mi piacerebbe riprendere la PlayStation 1, magari con Link, mia figlia, riesco a farci a giocare.
0: No.
1: E l'ho buttata.
0: No.
1: 6 mesi fa l'ho
0: buttata.
1: Niente, buttata Giallo,
2: buttata la PlayStation 1.
0: Non riesco ad andare avanti, metti la canzone dopo per favore, che almeno un po' più allegra.
2: Doveva essere una puntata
0: ma
2: allegra
0: poi,
2: questa.
0: Poi 6 mesi fa l'ha buttata, capito? Cioè poteva buttarla nel 99, nel 2001,
2: no.
0: Nel 1985, poteva, che l'anno del titolo di questa canzone. 6 mesi fa, per soli 6 mesi, e quella sarebbe stata ancora tua.

0: Canzone perfetta per la festa di compleanno delle medie di Elisa Cyber, che oggi insomma compie gli anni. E per chiudere la nostra puntata di oggi devo dire che questa canzone è perfetta, Bowling for Soap 1985, non l'anno di questa canzone, l'anno è il 2004, ma non è neanche il 98 o il 2000 o l'anno della nascita della PlayStation 1 di cui parlavamo.
1: 95.
0: C'è un ascoltatore confuso dalla telefonata di prima.
1: Sì, perché Nazareno ci chiede: non ho capito se ha buttato la PlayStation o la mamma.
0: Ma come? Ma sì.
2: Mamma butta la pasta.
0: No, la mamma butta la pasta e l'altra mamma ha buttato la PlayStation del nostro ascoltatore, che purtroppo non è riuscito a recuperare la console vintage, perché oggi, come ci insegna il giovane Padawan, tu recuperi console vecchie,
3: le ho,
0: e le cracca, ci fa delle cose.
1: No,
0: guarda che noi siamo in diretta da una console,
1: certo, craccata.
0: Comunque grazie mille a tutti, speriamo di avervi fatto una piacevole compagnia anche oggi. Torniamo precisi e puntuali domani, sempre dalle 16 alle 17. Grazie Fra Paga e il Paca in regia.
3: Grazie a voi.
0: Grazie Lisa Cyber from redazione, auguri.
1: Grazie a voi e grazie al Gazzo.
0: A domani, arriva Pinocchio, restate su DJ.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
9: Dai mamma, solo il blazer.
10: Il denim M.
8: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
11: M, sempre con me.
12: Ehi, Proxa.
13: Dimmi pure.
12: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
13: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
12: Proggy. Felici voi, felice la natura.
14: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
15: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto esiste.
16: Simarex Collagene. Azione.
17: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto. Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex, in farmacia e parafarmacia.
18: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
19: Sì, è di là sul divano.
18: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
19: E che fa? È uguale, no?
20: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
21: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
22: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
20: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
22: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
23: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
24: Ma dai, è Luca Argentero.
25: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
26: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
25: Amici illimitati.
26: Ma qui è tutto illimitato.
25: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
26: Ma allora, selfie illimitati.
27: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
28: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel al gestionale per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
1: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito. academy.italian.tech.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca poco alle 17. DJ!
3: Una buonasera dalla redazione di DJ e di due morti e sei dispersi, il bilancio del naufragio di un gommone di migranti nel Mediterraneo centrale. Uno dei due corpi senza vita recuperati a bordo è quello di un neonato e tra le sei persone che mancano all'appello, tre sono bambini. 23 i migranti tratti in salvo da Sea-Watch, ora in viaggio verso il centro di accoglienza di Lampedusa. Non risulta indagato Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime di Ricina a Pietracatella. L'uomo questa mattina era stato portato in questura a Campobasso al termine delle perquisizioni nel suo studio. Di Vita si definisce serenissimo e intanto gli inquirenti hanno disposto nuovi sopralluoghi. Dopo Eni, IP ed esso anche Kuwait mette un tetto ai prezzi dei carburanti, molte le code ai distributori con diversi impianti che esauriscono le scorte in attesa dell'arrivo di nuovi carichi. Non si placa però la protesta dei distributori indipendenti e autotrasportatori e da Bruxelles intanto la Commissione fa sapere che l'Unione Europea si aspetta prezzi molto elevati per l'energia per l'inverno che arriva. La premier Meloni stamattina ha sentito telefonicamente Bin Salman, principe ereditario e primo ministro dell'Arabia Saudita. I due leader hanno discusso la situazione in Medio Oriente, le possibilità di ridurre le tensioni e di perseguire soluzioni diplomatiche, ribadendo la centralità della libertà di navigazione attraverso Hormuz e Bab el-Mandeb. La Procura Generale attende gli ultimi atti da Pavia riguardanti il DNA di Chiara Poggi isolato nel 2007 da Iris sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Questo elemento genetico, sebbene sia stato poi inserito dalla Cassazione tra le motivazioni della condanna definitiva, all'inizio delle indagini non fu ritenuto sufficiente dal giudice per convalidare il fermo di Stasi, scattato invece il 24 settembre del 2007. Dopo aver trascorso 41 anni nel braccio della morte in Utah, il 71enne Douglas Stewart Carter è stato rilasciato su cauzione in seguito a nuovi test del DNA che lo hanno completamente escluso dalla scena del crimine. Alla luce di queste nuove prove scientifiche, i procuratori hanno ritirato la richiesta di condanna a morte e ritenuto giusto il suo rilascio. Carter era accusato di aver ucciso una donna, si è sempre proclamato innocente, sostenendo di essere stato costretto con la forza a firmare una falsa confessione. Lo sport e il calcio. Dopo il successo di ieri contro la Turchia, battuta in casa per 4-1, l'Italia di Mancini si prepara alla sfida di venerdì con la Francia. In testa, a punteggio pieno nel girone, il match si giocherà allo Stade de France e sarà il debutto casalingo per la Francia guidata dal nuovo CT Zinedine Zidane.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ One Nation One
1: Station. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Have fun with...
8: 6 e 7 ottobre, festa delle offerte Amazon Prime. Tutti i dettagli su amazon.it/prime. Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: Basta, Diego, basta! Cara, male!
1: Amore, poi quando parti così...
2: No, non arriva alle 5:30.
1: No.
3: Però comunque voi siete
1: no,
3: sempre...
1: No, no, ma voi siete la mia Valeria Marini e Morello Morello.
3: If you wanna to be rich,
1: La Vale poi sta per addormentarsi. È lì per, perché sta, non sta dormendo di notte, povero cuore.
2: Sono due notti che non dormo, quindi notte poi mi sveglio stanca. Sono, sì. Però oggi ho limonato con Diego.
1: Sì, ragazzi, incesto.
2: Frega.
1: Sì,
3: dopo quanti anni? Perché noi già, noi ci siamo praticamente conosciuti così.
1: Sì, così sembra qualcosa che non è.
2: Noi abbiamo limonato l'ultima volta e anche la prima
3: in piazza
2: nel 2003.
1: In piazza per il record dei baci, non perché c'è stato un approccio.
3: Tu
1: presentavi. C'è stato un rischio successivo quando a un certo punto vi siete trovati in una stanza con un terzo che poi ha scelto.
2: No, ha scelto. O uscivo da quella stanza o Diego mi uccideva.
3: Sì, certo. Quindi... eravamo noi due, ci siamo litigati
2: perché
3: uno, poi l'ho sbattuto fuori.
2: Il tipo stava serenamente con tutte e due.
3: Sì, stava. No, sì, vabbè. Sembrava poi.
1: Sì,
3: le forze. Insomma, vabbè, dai.

0: buonasera.
1: Valentina, buonasera. Gioca, Marta, Manuel, siamo al completo. Ecco Pinocchio.
2: Evviva!
1: Hanno limonato. Hanno limonato, c'è il video, lo trovate su Pinocchio DJ, però, il nostro account.
3: Un secondo.
1: Diego ha messo quella punta di lingua che poi fa felice la male.
2: No. Casto Ciro l'ho messa di più io.
3: Io ero timidato.
2: Lui era timidato, lui è maschivata.
3: Dai.
2: No, c'è entrata, le lingue si sono... Vabbè, andate a vedere.
1: Andate a vedere, perché oggi parleremo di baci. C'è un elenco di baci, tipi di baci.
2: Sì.
1: Di cui poi parleremo ancora, e nel video appunto
2: li proviamo tutti.
3: Sì.
1: Bravi,
3: esatto.
1: Un video
3: bravi.
1: Molto carino, sì. Per cui dai, se per voi va bene, siamo partiti forse dando anche un po' un tono sbagliato al
3: alla
1: tema
3: puntata,
1: della puntata, che è delicata,
3: sì.
1: Invece secondo me
3: sì,
1: no, non è scontato, dai, cioè, secondo me possiamo dare un tono a questo tema con un verso. Il carico da 90 ce lo mettono da casa,
2: sì.
1: Secondo me, al 347-342-5220. Abbiamo del materiale carino, andiamo passo passo,
2: okay.
1: Cominciamo subito con Robin Tiki,
3: E là,
1: va bene? Adesso sei stanco per ballarla,
3: no, ballo,
1: ballato l'altra.
3: La ballo.

0: partiamo da una notizia.
1: Sì, la notizia ci dice che si sta registrando nel mondo una certa crisi dei baci, chiamata Kiss Recession, la recessione dei baci, come se fosse una recessione economica, ma appunto della quantità di baci dati. Ne ha parlato il Guardian, ma è successo che per a scopo, diciamo, di marketing, un'azienda che vende dentifrici ha commissionato uno sondaggio alla popolazione inglese, un sondaggio grosso, e la domanda era molto semplice: quando è stata l'ultima volta che sei stato baciato o baciata? Quindi l'intento era commerciale, era di marketing, era quasi un gioco. In realtà è venuto fuori un dato abbastanza sorprendente, sommerso. Solo il 29% degli adulti ha risposto ieri. Okay. Quindi neanche stamattina, ma ieri. Sì. Il 29. Gli altri? Molto,
0: mai.
1: Qualcuno mai.
0: C'è un film mai stata baciata, no?
1: Sì. Sì. E questo per quanto riguarda gli adulti, cioè c'è un disamoramento del bacio, e questa è una cosa. L'altra è, diciamo così, il dato che riguarda i più giovani e le più giovani, che per forse un'ansia da performance, così se la spiegano, baciano sempre di meno. Cioè il bacio spontaneo, quello dato, quello un po' rubacchiato, quello del primo approccio, che quando, come dire, da un flirt, da una seduzione, da un gioco iniziale, a un certo punto cambia qualcosa, no? E succede di solito attraverso il bacio. Non accade più, accade sempre di meno, perché è tutto è più quasi da stabilire. Cioè 15 baciamo, che cambia tutto però.
2: Sì.
1: Hai capito? Cioè, si sta perdendo sempre di più questa spontaneità. Da una parte hanno detto un po' sono cambiati anche gli usi. Per esempio è molto più difficile vedere delle effusioni pubbliche, anche sia di coppiette che di coppie un po' più adulte, no? Quindi
0: sì, che in un certo, allora l'effusione quella proprio esosa, secondo me è sempre un po' difficile, sì, da gestire, sì, perché è lì tipo sui mezzi, per le volte alcuni anche meno, dai.
2: Sì, sì, beh, sui mezzi, quando, cioè, se l'ambiente è piccolo e ristretto, allora, sul parco, su una panchina,
0: ma
2: al parco,
0: certo,
1: la
0: ma
1: coppietta,
0: certo,
1: di giovani innamorati che pensano che il mondo non esista più e si dimenticano, sono anche teneri fino a un certo punto, però anche un'effusione anche molto discreta, molto semplice, certo, anche proprio un bacio di saluto tra due adulti che stanno insieme, che si salutano, che ne so, perché si separano sotto casa, no?
0: Sì.
1: È sempre più raro, quindi hanno cominciato a fare questa ricerca e sembra,
0: ma a me non risulta, a voi risulta questa cosa? Evidentemente.
2: Sì. Cioè, in famiglia mia ci baciamo, è vero che ci baciamo molto meno io e Lele rispetto a anni fa. Voi vi baciate fisso?
0: No, ma però sì, ci baciamo. Beh, cioè, nel senso.
1: Allora, la cosa che loro dicono,
0: quando ci incontriamo, quando ci salutiamo.
2: Ah, beh, sì, quello
0: la
2: sì,
0: mattina,
2: sì, sì,
0: la
2: sì,
0: sera,
2: sì,
0: cioè, sì, non lo so, sì, sì, no, ma cioè.
1: Allora, da una parte, cioè, ci si pensa troppo, soprattutto le nuove generazioni pensano troppo al bacio,
0: forse
1: anziché
0: è questo,
1: farlo.
0: Forse è questo, la performance, sì, l'ansia da performance.
1: Dall'altro, però, ve lo dico, c'è questo viene registrata questa diminuzione del PDA, cioè Public Display Affection, cioè la dimostrazione di affetto pubblico, che non è per forza il bacio alla francese, il limone duro, ma può essere anche una cosa molto semplice, molto discreta.
0: Allora, credo che sia anche una questione geografica, ne parleremo, sì, i baci nel mondo. Da quanto tempo ci si bacia? Si è cominciato da subito a baciarsi?
2: Allora, sì. Sì, il bacio più antico registrato risale a 4500 anni fa in Mesopotamia.
0: Ne parliamo tra poco.
2: Sì.
0: La Vale con la storia.
1: Bellissimo.
0: Barbera.
2: Con la barba, più che altro.
0: Sì, barbuta. La Vale barbuta.

0: 17:20 Radio DJ, parliamo di baci, di da una parte un po' l'ansia da prestazione soprattutto nelle nuove generazioni, ci sta, può essere, io credo che comunque sia anche questo un po' una conseguenza di un isolamento per magari per alcune generazioni in quella fase cruciale, no? Nella quale ti relazioni agli altri per la prima volta, ecco, potrebbe aver creato un po' di ansia da prestazione, ci sta, ci sta.
1: Sì.
0: Dall'altra parte, dicevamo, rispetto al bacio ci sono tante differenze anche dal punto di vista geografico. Diego dopo ce lo racconterà. Ma da quando si è cominciato a baciarsi e perché?
1: Allora, secondo gli studi antropologici ed etologi ci sono due ipotesi. Il gesto del bacio potrebbe derivare dal comportamento di grooming, per cui dello spulciarsi a vicenda.
0: Ok.
1: Oppure,
0: che bello sempre.
2: Eh beh, sì.
1: Oppure dal passaggio cibo premasticato madre-figlio.
0: Ok.
1: Si mangiavano cose un po' più... dure e tenaci all'epoca.
0: Non c'erano gli omogenizzati.
1: No, non c'erano, quindi potrebbe essere quello. Di fatto la prima testimonianza la si trova su tavolette in argilla.
0: Quindi era un bacio diverso da quello, cioè
1: da
0: il
1: quello
0: significato
1: amoroso,
0: esatto.
1: Sì, era un bacio funzionale, vitale, pudente, strategico.
2: Quello, sì. Anche se dal punto di vista chimico il bacio serve tanto a capire, cioè a capire tutto quello che non ti fa capire il tuo cervello della persona che hai davanti. Non soltanto
0: sì,
2: se bacia bene.
0: Sì, delle volte ti dà
2: male.
0: Anche delle istruzioni sbagliate, eh?
2: Sì, sì.
0: Cioè la persona che bacia magari ti sembra che baci bene, poi però non è la persona giusta
1: no,
0: per
1: certo,
0: te.
2: Esatto,
1: certo.
2: Esatto. Oppure c'è molta chimica perché c'è tanto scambio, cioè è proprio una roba di recettori, no?
1: Sì,
2: cioè
1: sì.
2: Lì senti tanto un'intimità.
0: Però pensa quanto poi lo stesso, voglio dire adesso, al di là del bacio alla francese, per intenderci, ma lo scambio di bacio sulla bocca, per esempio tanti si baciano coi figli o con le figlie sulla bocca, è una cosa che divide, o sì o no, nel senso è un... ci sono famiglie che lo fanno e famiglie che non lo fanno, ci sono amicizie.
2: Sì.
0: Con le mie amiche io spesso mi bacio sulla bocca, anche con i miei amici di quando ero ragazzina si usava così, adesso è molto più difficile, anche lì mi viene da pensare che una certa distanza sociale ci abbia messo un po' lo zampino, non lo so.
1: Sì, può essere. Comunque 4500 anni fa in Mesopotamia ci si baciava sia nei rapporti amorosi che come gesto di amicizia.
2: Oh, che carini.
1: Poi in antica Roma ci sono state delle divaricazioni legate al bacio. C'era il bacio sulla guancia o sulle labbra chiuse dato a familiari e amici. C'era che si chiamava osculum. Il basium era il bacio d'affetto d'amore. Il savium era il bacio passionale sulla bocca, per esempio. Nell'antica Grecia il bacio veniva usato per sigillare patti, accordi, giuramenti sacri.
0: Perché poi si è trasportato anche no, in alcuni ambienti malamente, no?
2: Cioè, di malavita, dici,
0: sì.
2: Associazioni che hanno come bacio un sigillo, no? di lealtà.
1: Beh, nel Medioevo era così, era strumento giuridico, sociale e religioso. Per
0: pazzesco,
1: cui il bacio di vassallaggio era un bacio d'onore dato sulla bocca della persona che rispettavi tantissimo.
0: Capito?
2: Baciamo le mani.
1: Baciamo le mani.
0: È quella roba là,
2: sì,
0: cioè,
2: certo.
0: E comunque in questa cosa delle labbra risiede un potere importante.
1: Sì. Il bacio romantico poi lo troviamo dal Rinascimento in poi.
0: Ah, vedi, comunque è molto più recente.
1: Sì.
0: E questa roba qua è interessante, perché
2: c'è anche il bacio di Giuda.
1: C'è anche il bacio di Giuda.
0: Che ora vengo a darti.
2: Lo aspetto a braccia aperte.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
0: Pronti a risparmiare?
1: Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime.
5: Vivete l'emozione dei grandi affari con due giorni di offerte incredibili su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro.
0: È il momento di prepararsi per la festa delle offerte Prime.
1: Iscrivetevi oggi stesso,
3: solo per i clienti Prime. Vai su amazon.it/prime per tutti i dettagli.
6: Radio DJ One Nation One
3: Station. Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
4: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
7: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
8: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
9: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
8: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
9: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
14: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
15: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten, c'è Nature Valley. Barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy, con 100% fiocchi d'avena integrale, o Protein, con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
16: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
17: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
18: CUP24, un paraprenota fatto.
19: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Coda Lee presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Coda Lee, in farmacia e su codalee.com fino a esaurimento scorte.
20: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
21: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
22: Verde, rosa, arancio.
23: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
22: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
24: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
22: Scegliamo anche domani, vero?
24: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
25: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
26: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vane. Solo

0: 17:32 minuti Radio DJ a Pinocchio. Stasera parliamo di baci, darli, non darli, quanti darne, da quanto ci si bacia, le popolazioni, come cambia il bacio geograficamente, effusioni pubbliche sì, no. Stiamo facendo un po' di chiacchiere intorno a questo argomento,
1: esatto,
0: cercando di tenerlo leggero e cercando di esprimere un po'. Per esempio Ghigo dice: in Sicilia in certi ambiti,
2: sì,
0: il bacio che abbiamo scoperto diventare romantico solo nel Rinascimento.
2: Sì.
0: Prima ha tutto un codice completamente diverso.
1: Certo.
0: Dice: in Sicilia in certi ambiti, dice, mi pare ci sia anche il bacio per indicare al killer chi ti deve uccidere.
2: Porca.
1: Sì.
0: Oppure per informare chi viene baciato che a breve morirà.
1: Zan zan. Che è un po' il bacio di Giuda. Perché Giuda ha detto:
2: sì,
1: quello che bacerò è quello che dovete prendere. Quindi
2: sì,
1: è un po' quella roba lì.
0: Capito.
3: Che spettacolo erano quelle lunghe pomisciate nelle piccionaie in discoteca. Quanto mi mancano.
0: Amorosa.
1: Se vieni in discoteca
0: la picciona,
1: io pomicio con te se vuoi,
0: cioè,
1: così,
0: tra l'altro, Valentina, tu ci insegni e ce lo insegna una tua omonima,
2: sì,
0: i bonobo.
2: Sì, si baciano.
0: L'unica specie che si bacia proprio alla francese.
2: Sì.
0: Come gli umani.
2: Sì. Ai.
4: Comunque, secondo me, il discorso dei baci è forse, credo, corretto, perché mia figlia mi raccontava che la modalità adesso di, non so come dire, di inizio relazione o comunque di approccio consiste nel, prima si incontrano, non so, in un locale, dopo si scambiano i numeri. E quindi si conoscono un po' attraverso Instagram o quello che è, si scambiano messaggi, si guardano, si parlano tramite, insomma, questi social, e poi si incontrano e scopano e basta.
0: Oddio, signora! Paura. Non te l'aspettavo. L'ha detto proprio con la sincerità di chi lo sa, di chi gli è stato raccontato proprio.
5: Ciao Pinocchio, io vi porto un'esperienza che magari può essere significativa, non so. Io e la mia ex compagna non ci baciavamo più ormai davanti all'ultima figlia, già la bambina appena nata. E nonostante ciò, la figlia, che non ha mai visto mai la mamma baciarci appassionatamente, quando si bacia con noi, istintivamente le viene da baciarci in bocca. Quindi cioè, non è neanche un atteggiamento che sta simulando.
0: Cioè, vuol dire istintivo, quindi,
2: è
0: no?
2: Istintivo,
0: che
2: sì, questo
0: sì,
2: dice.
0: Sì, certo. Mm.
6: Però ragazzi, ciao, siete fantastici. Allora,
1: amore,
6: dice tanto il bacio, sì. Sì, dice tanto chimicamente, perché poi Pina ha detto: però magari non è la persona per te. Vero, però la natura non gliene frega niente che non è la persona per te,
0: ah,
6: che
0: no,
6: non
0: certo,
6: è fedele,
0: infatti,
6: che ha un brutto carattere. La natura è chimica, quindi la natura interessa alla biologia, quella roba lì per la procreazione.
0: Certo.
6: Quindi dal bacio,
1: Pinge,
6: indipendentemente da tutto, fermi un attimo il tempo e ti accorgi quella roba lì, che se c'è è la cosa più bella del mondo.
0: Sì, certo. Ma infatti è quello che ti frega.
1: La natura,
0: no,
1: sì, d'altra parte il poeta diceva la natura è matrigna, perché ti frega proprio lì, proprio lì.
0: È per questo che lo dicevamo, no? Che ha un potere di farti perdere la lucidità, nel senso che finché è da procreare, ma diciamo che le relazioni, grazie a Dio, si sono un po' evolute. Tra l'altro abbiamo qui un gruppo di persone che non ha procreato.
1: No,
0: e che, no?
1: Però è vero che il bacio ti innamora, e spesso, pur di riavere quei baci infiniti, baci
2: sopra a tante cose.
7: Ciao, sono Ilenia da Treviso. Però posso dire una cosa: che tra tutti i baci che ho ricevuto, che ho dato, il bacio più bello è quello che mi dava mio papà sulla fronte.
0: Certo, amore, che lo puoi dire, ma certamente, cara, che lo puoi dire.

0: Aguilera
1: con la Lil Kim,
0: non male,
1: l'hai ballata anche bene. Allora parliamo di baci, parliamo di baci in pubblico,
0: parliamo, sì.
1: Sempre sembrerebbe vadano un po' meno crescendo, anzi vadano diminuendo un po'.
0: Sì, c'è una specie di disamore per il gesto del bacio, abbiamo detto, i più giovani, anche perché c'è tanta performatività costruita, tanta performatività anche da rappresentare sui social, quindi è tutto un lavarsi i denti prima, i colluttori, sistemarsi la faccia, la bocca prima di baciarsi in pubblico,
1: sì,
0: come se fosse performance, mentre più adulti hanno un po' la gestione della manifestazione pubblica dell'affetto, perché
1: sì,
0: poi non è c'è solo il bacio alla francese, dicevamo,
1: no, certo,
0: cioè, diciamo quelli che si chiamano PDA, cioè le manifestazioni pubbliche di affetto, cioè quelle fatte per strada, in giro, sono tante, dal tenersi per mano, al guardarsi negli occhi, al dirsi delle cose all'orecchio,
1: abbracciarsi,
0: giocare con le dita o con i capelli, una mano sulla spalla, sulla schiena, avvolgere le braccia intorno alla vita o alle spalle dell'altra persona mentre si cammina. Allora, diciamo così, le ricerche, che sono più che altro antropologiche e sociologiche, riscontrano cose diverse. Da una parte, purtroppo, lo dobbiamo dire, c'è una questione di cultura, per cui per esempio ci sono culture pronte e aperte, altre meno, rispetto alle fusioni tra per esempio un maschio e una femmina, ma anche purtroppo soprattutto tra coppie di persone che si vogliono bene dello stesso sesso.
1: Infatti il discorso secondo me importante da fare stasera e sul quale forse vale la pena riflettere è che un atteggiamento che per noi è abituale, ok, per esempio in un altro posto non lo è, ma questo non per dire che è giusto il nostro, sbagliato l'altro, cioè comunque di essere pronti a leggere negli altri anche culture diverse.
0: Esatto.
1: Dopodiché quando c'è invece la persecuzione di un atteggiamento affettivo, ecco, allora lì c'è poco da essere cultura o non cultura. Bisogna difendersi.
0: Tra l'altro fa molto bene nella fase iniziale della relazione, perché c'è quell'aspetto
1: di legame
0: e vale per tutti, non è che nessuno vuole innamorarsi di nascosto.
1: Certo.
0: Tutti vogliono innamorarsi e gridarlo al mondo, quindi quando sei appena innamorato, anche a qualunque età, c'è questa tendenza di dire, cioè il bacio in pubblico è come dire
2: questa
1: persona qui
0: è reale come tutto il resto, finalmente ce lo stiamo dicendo e lo stiamo dicendo al mondo, tant'è che i matrimoni poi hanno gli annunci, per dire, che è il coronamento di un amore, no? Il bacio è la prima, è un preannuncio, diciamo.
1: Io
0: un annuncio
1: mi
0: informale.
1: Rendo conto che solo nella nostra personale esistenza fino qua, io mi ricordo i primi anni che ci frequentavamo, Diego, era difficile pensare che due ragazzi potessero stare per mano e baciarsi alla fermata dell'autobus.
0: Pensa, è tornato difficile.
1: No, ma dico,
0: sì.
1: Non è che dici parli dell'Ottocento, capito?
0: No. E si tratta di manifestazione pubblica di affetto, di reciproco amore, di cura, vale per tutti. Tra l'altro è una cosa che rende nel tempo, dice il dottor Romanoff, la relazione aiuta, soprattutto le relazioni all'inizio, un po' più sicure, cioè quella presenza, perché è come un
1: le ufficializza un po', le presenta al mondo.
0: Non solo, ma anche se è un gesto che non è manifesto, cioè un piccolo gesto come tenersi, ti tengo la mano a un certo punto, è come fissare, confermare qualcosa che state già vivendo.
1: Sì.
0: Però questa cosa aiuta moltissimo. Ci sono anche casi in cui è stato provato che questi gesti continui aiutano a ridurre lo stress, abbassano moltissimo il cortisolo, e migliora il legame affettivo a tutto tondo, cioè non c'è solo quell'aspetto di passione, cioè i piccoli gesti quotidiani di affetto manifesti pubblicamente è come se mettessero dei mattoncini intorno a una casa che è fatta di tante stanze, cioè una relazione a tante stanze che sono non soltanto la passione ma la cura, l'affidabilità.
2: Rende le fondamenta più solide, diciamo.
0: Allarga anche il monolocale in cui si fonda, che all'inizio è magari quella chimica che si diceva prima, poi si allarga questo monolocale,
1: si struttura,
0: costruisci nuove stanze.

0: anche con dei gesti.
1: Assolutamente.
2: C'è,
1: scusami,
2: Cristina Aguilera a Greve in Italia.
1: A Greve in Chianti.
0: In Italia?
2: Sì.
0: Far cosa?
1: Ma non ne abbiamo parlato male.
2: È andata a un matrimonio, ci ha mandato anche la foto. Vi dirò, in forma.
1: Eh beh,
0: ultimamente
1: con la faccia di chi?
2: Non sua.
0: Come fate a riconoscere?
2: Non sua.
1: Pensa se si è fatta la faccia tua.

0: i biglietti per il film concerto Queen Budapest.
1: Quando ti ha mandato questo messaggio?
2: Buonasera. A me non piacciono i baci, ne do pochissimi. Infatti mio fratello e mia sorella si lamentano tanto, mio marito ormai è addestrato, mio figlio è come me, mia mamma se ne è fatta una ragione, e solo che mi rendo conto di essere un'antipatica. Infatti quando incontro qualcuno che non vedo da tanto tempo, sono lì che divento tutta rigida, rigida come uno stoccafisso, e la mia comunicazione non verbale fa sì che l'interlocutore di fronte a me capisca che non voglio
1: niente.
2: Baci, bacio solo ai matrimoni e funerali.
3: Pari,
1: questa
3: la pari.
1: È la regola, così però tanto tuo figlio come te, tuo marito è addestrato, tua mamma se ne ha fatto una ragione, esatto. Basta, gli altri si arrangiano.
3: Devi sperare di non incontrare gli amici perché sono una scocciatura.
1: Sì, schiva, sì. O litiga, così poi non deve baciarli.
4: Vinci due biglietti per il film concerto Queen Budapest al cinema solo dal 7 all'11 ottobre. Ho detto cinema,
1: Sì, va bene. Comunque vedi, è dibattito, si parla un po' ognuno con la sua, ci sta anche chi non ama dare i baci.

0: Pinocchio continua. Ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ.
2: Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
6: Dai mamma, solo il blazer.
7: Il denim M.
5: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
8: M, sempre con me.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
13: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
14: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
13: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
15: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
16: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
21: Oh, tutti uguali.
22: Chiama se hai bisogno.
21: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
23: E chiama uno.
21: Ma uno chi?
24: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
25: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
26: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
27: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
28: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
29: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
30: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
31: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ! Buonasera dalla redazione di DJ Edizione Flash Eni offrirà a partire dal 1 ottobre il 30% di sconto sui prezzi di luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. Questo sconto vale circa 200 euro l'anno. Attualmente sono Eni, IPS e Kuwait gli operatori energetici che hanno deciso di porre un tetto massimo al prezzo dei carburanti ai distributori. Un gommone con a bordo una 30 di persone naufragato nel Mediterraneo centrale, 2 i corpi senza vita ritrovati a bordo, 1 è quello di un neonato, 6 i dispersi tra i quali 3 bambini. I 23 superstiti sono in viaggio verso Lampedusa. Non risulta indagato Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime di Ricina a Pietracatella. L'uomo stamattina era stato portato in questura al termine di una perquisizione nel suo studio di commercialista. Lo sport e il calcio. Dopo il successo di ieri contro la Turchia, l'Italia di Mancini è tornata a Coverciano, dove si sta preparando alla sfida di venerdì con la Francia di Zinedine Zidane.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: mettere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Si parla di baci stasera a Pinocchio, se ne parla di... diciamo, abbiamo fatto un po' un'introduzione relativa al bacio, che è dal periodo del Rinascimento che diventa bacio amoroso. Prima aveva anche tanti altri significati, codici proprio, che segnalavano relazioni, sancivano patti e quant'altro. Adesso però la Vale, ok?
1: Sì.
0: È stanca, è stanca.
1: No, vi do, allora vi do 8 passaggi per il bacio, per perfetto, un bel bacio.
2: Però tu che sei una che con un bel bacio si risveglia.
1: Sì, a voglia. Sì, sì, ma sì, è chiaro che non esiste una scienza esatta, cioè ognuno bacia un po' come vuole, però,
0: sì,
1: però ci sono tutta una serie di accorgimenti raccolti in un sacco di articoli
2: momento,
1: e abbiamo fatto un sunto.
2: Oh, che bello.
1: Allora,
2: Momento cioè.
1: Prima regola sarebbe, però già qui io, sarebbe non chiederlo, cioè il bacio non si chiede, scatta.
0: Lo trovo

0: Io ti dico, se siamo in un momento boh, che a un certo punto
1: stai parlando di baciami stupida?
0: No, no, ti posso baciare. Bravo. Cioè, se Diego mi dice ti posso baciare. Aspetta, ridillo.
1: Basta, ragazzi. Già avete limonato oggi.
0: Così. Cioè, un ti posso baciare, tutto sommato, a me potrebbe anche piacere. Comunque, non chiedetelo.
1: Va bene.
0: Alito va tenuto sotto controllo.
1: Qui siamo all'ABC. Però.
2: Però poi invece ci sono delle chimiche per cui poi ti resta impresso il ricordo di un bacio, anche di sigaretta, anche un po' di alcol.
0: Certo,
2: cioè, ci sono dei baci.
0: Certo,
2: quindi...
0: certo. Tempi, la tempistica, cioè non è una gara di apnea, il bacio è fatto di pieni e di vuoti, di prossimità e di distanza. Oh. Ogni tanto staccatevi, giocate con la lingua, con le labbra. Capito? La lingua ci va, ragazzi, la lingua ci va, non puoi non metterla.
2: Come nel bollito, come nel bollito misto.
0: Esatto, esatto. In linea di massima, la maggior parte di noi quando bacia tiene gli occhi chiusi, vale anche aprirli un attimo, se vedi che ti guarda, allora tu ti allontani un secondo, guardi anche tu, sorridi, no? E poi richiudi romanticamente.
1: Okay.
0: L'appoggio non è gradito, cioè l'appoggio è gradito se condiviso.
2: Cosa intendi?
0: Far sentire la propria presenza, aspetta, cioè ci stiamo baciando.
2: Sì, un attimo.
0: Potrebbe non essere gradita, non date la per scontata, ecco. E per quanto riguarda la lingua, vale tutto, ma in linea di massima il movimento di lingua a centrifuga non piace al 99% delle persone.
2: Vabbè, perché cioè
1: centrifuga intendi isterico, cioè.
0: Sì, lingua impazzita in senso circolare, sì.
2: È un gioco.
0: Poi magari capito, poi magari qualcuno piace, ci scriverà no, a me piace, però in linea di massima non è gradita.
2: Io sono d'accordo.
0: Va bene?
2: Sì,
1: cioè non sei d'accordo in che senso?
0: No, è d'accordo.
2: Ah, sì,
0: sono
2: d'accordo.
0: Sono d'accordo.
2: È vero che ognuno ha i suoi gusti, però è vero anche che certe persone sanno proprio baciare.
0: Per me numero uno.

0: Per esempio qua dice: mi fa tenerezza il mio ragazzo che se anche sta dormendo da ore, quando lo raggiungo a letto e faccio per dargli il bacio, lui allunga le labbra in segno automatico. Anche Emi o allunga il collo per farsi ridare sul collo. Sì. Salutiamo anche Valentina che dice: ricordo che quando avevamo 15-16 anni con le mie amiche d'estate ci esercitavamo con i pomodori maturi.
1: Certo.
2: Di solito...
1: pomodori mai sentiti.
0: No, però ma fa ridere.
2: Di solito ti eserciti con ciò che peggio ti può aiutare, perché lo specchio sono
1: proprio. Io il cuscino. Per
2: ma
1: esempio.
2: Il cuscino, però sì. Poi la verità è che hai davanti un'altra cosa rispetto
0: certo,
2: a un pomodoro.
0: Certo. Beh, poi c'è chi, per esempio, dice: io e mio marito siamo cresciuti in ambienti poco affettuosi. Io ad esempio non ho mai ricevuto un bacio da mio papà, invece adesso nella nostra coppia non mancano i baci, come se ci fosse proprio una roba di vitale importanza. Ma anche con i nostri figli li baciamo di continuo. È bella sta cosa. Allora, dicevamo, il bacio può essere anche una questione geografica. Piccolo giro del mondo con i baci a cura di Diego Passoni.
2: Baci che non sono i baci dell'amore, ma sono i baci sociali.
0: Sì, okay.
2: Come ci si bacia nel mondo? Partiamo da Italia e Spagna. Allora, due baci classici quando ci si incontra con gli amici. Qua c'è scritto che inizia rigorosamente sulla guancia destra. Secondo me no. Allora, comunque,
0: okay.
2: Tra amici, parenti, giovani dello stesso sesso, insomma, a pari, diciamo. I baci sono tra persone che sono a pari. Non dai un bacio al tuo capo, diciamo.
1: No,
2: così.
1: No, ecco. No, è a pari in confidenza.
2: E andiamo en France. La bise, che è il bacio non alla francese, il bacio appunto sociale tra amici, da 2 a 4 baci.
0: Ah, ecco,
2: varia,
0: vedi,
2: per regione.
0: Anche in Italia, per esempio,
1: sì.
0: A Bergamo sono 4.
1: Sì, 3. E 4 comincia a diventare tanto,
2: Salut, come sta? Ma ci sta, con quel francese. Anche professionale, dicono.
0: Ah.
2: Ci spostiamo, andiamo in Olanda. Eccoci.
0: Che carino musicale. Che metti gli zoccoli di legno, Diego.
2: Sì, e anche la cuffia dell'olandesina.
0: Con le freccine bionde.
2: Olanda e Svizzera, dicono. 3 baci. Sequenza destra.
0: È vero, Svizzera 3. Certo,
2: destra,
0: certo.
2: Sinistra, destra.
0: Svizzera destra, italiana,
2: sinistra,
0: almeno.
2: Destra, sì. Destra, sinistra, destra. Principalmente tra donne, tra uomo. Sì, tra donne o tra uomo e donna. Principalmente.
0: Okay.
2: Ci spostiamo in America Latina. Allora.
0: Che strana base hai scelto per l'America Latina?
2: Scelta fra.
0: Okay.
2: Allora, un bacio, sfioramento leggero della guancia destra.
1: Ok.
0: Non si appoggia.
1: Lo schiocco.
0: No. All'aria, quindi.
2: Che è molto caloroso, perché forse poi da lì poi parte tutto il resto del corpo, non lo so, però comunque. mentre in Medio Oriente, siamo un po' generici, 2 o più baci... spesso accompagnati da un abbraccio caloroso, ma in questo caso il bacio sociale è donna-donna, uomo-uomo.
1: Ok.
2: Questo è l'uso. Sì. Abbiamo ancora tempo, vado avanti.
0: A quanti sei?
2: Sono a 5.
0: Dividiamole, perché ne abbiamo tanti.
2: Ne abbiamo ancora, sì.
0: Mi piace il giro del mondo con i baci.
1: Tantissimo.
2: Abbiamo ancora un sacco di posti da visitare attraverso i baci.
0: Okay. Ma poi, Diego, con questa camicia tenuta sulle spalle, sei proprio una prof.
2: Fa caldo, fa freddo, fa caldo, fa freddo.
0: È vero o no?
1: Vero.
2: Adesso interrogo.
3: Forse lo piccolo.

0: bella vita.
1: 18:18 Radio DJ, parliamo di baci. Abbiamo cominciato dicendo appunto che il bacio si sta un po' perdendo da un punto di vista pubblico, sì. Quantomeno. Luigi dice: con la mia fidanzata ci baciamo. Siamo anche un po' spudorati. La Katia dice: settimana scorsa ho visto due adolescenti in mezzo al prato sotto casa mia, si baciavano come non ci fossero domani, erano stupendi.
2: Ma certo.
1: Caterina dice: io odio le effusioni in pubblico, il mio compagno invece vuole limonare anche in coda al supermercato. Quindi insomma sono atteggiamenti poi molto legati all'esperienza personale. Di base però il bacio ha anche un significato sociale e stiamo facendo il giro del mondo con Diego proprio per capire come funziona, sia dal punto di vista di, stiamo parlando dei baci che si danno quando ci si incontra, se si danno, sì, quanti se ne danno,
2: esatto,
1: come si danno. Prego Diego.
2: Non sono baci d'amore, sono i baci di saluto proprio,
1: sì.
2: Allora ci spostiamo, vi porto nell'Artico.
1: L'Artico è così,
2: sì, ragazzi, quando l'Artico non c'è poco, quando sì, si incontrano, che cantano, suonano, fanno un po' di festa.
3: Okay, sì.
2: Gli Inuit, il Kunik nello specifico, è il bacio Inuit. Non consiste, come credevamo noi, nello sfregare i nasi. Questa è una roba, un'invenzione cinematografica.
3: Ma dai!
2: Sì,
3: dai,
2: per cui che... diffusa. In realtà consiste nel premere naso e labbro superiore contro la pelle dell'altro, solitamente la guancia o la fronte, e inspirare profondamente.
3: Cioè uno dei due sacrifica la guancia e l'altro gli spiaccica
1: addosso il muso. Non è, cioè, un non saluto, è che vale, sì, non è che c'è un sacrificio.
3: No, non lo so però.
2: Ma sapete cosa fa quello che appoggia il naso e la bocca? Inspira.
3: Lo scalda.
2: No, è proprio voglio sentire il tuo odore. Capito?
3: Ok.
2: Ma tornerà questa cosa. Ci spostiamo nelle Filippine. Filippine, Indonesia e Thailandia, va bene?
1: Ok.
2: Anche qui c'è il scent kiss, cioè il bacio profumo. Il bacio tradizionale prevede di appoggiare il naso sulla guancia dell'altra persona e inspirare profondamente, anche aspirare con la bocca. Capito? È proprio un modo di dire: sento il tuo profumo, lo faccio entrare. Ciao, quanto tempo che
1: io
2: non
1: mi
2: ci
1: ricordo,
2: vediamo?
1: Nelle Filippine, quando eravamo andati al,
3: sì,
1: villaggio SOS,
3: sì,
1: c'è anche quel bacio di, che non è un bacio, ma di prendere il dorso della mano della persona che è sopra di te,
2: sì,
1: la nonna,
3: sì, sì,
1: il
3: per
1: capo,
3: età,
1: e poggiarsela sulla fronte, tipo, era una cosa del, sì, genere, vero?
2: Esatto, ci arriviamo anche a questo, c'è anche lì, è vero. Ma intanto passiamo al bacio Onji, il bacio Maori. Maori, Nuova Zelanda. Due persone quando si incontrano si stringono la mano e uniscono contemporaneamente la fronte e il naso. Piacere, ragioniere, sì, geometra.
3: Si mettono fronte contro fronte, tipo...
1: Stupendo, ragazzi.
2: Sì, bello.
1: I geometri.
2: Geometra, ragioniere, buongiorno. Mi sta tutto bene. Il pezzo in ascensore. Tutto bene, sì.
3: Fronte contro fronte.
2: Finché non scende l'ascensore fino giù. Adesso ci spostiamo in Turchia. Turchia, mondo arabo, ma insomma il bacio è quello che dicevi tu, cioè il bacio della mano, che consiste nel baciare la mano di una persona che è ritenuta un po' un'autorità per anzianità, un'autorevolezza dovuta soprattutto all'anzianità, e portarla sulla propria fronte. È un bacio che dal Medio Oriente è condiviso con anche grande parte dell'Oriente.
1: Vedi?
2: È proprio un saluto che riconosce...
1: Beh sì, però lì non è proprio il bacio sociale, è più un gesto di... riconoscimento di valore, di importanza,
2: sì.
1: È un po' come quando tocchi i piedi. Dov'è che si toccano i piedi alle persone? Io sono stata da qualche parte dove si toccano i piedi alle persone.
2: Non lo so.
3: Neanche io, però questa base, l'immagine della mano sulla fronte mi sta commuovendo.
1: No, vale, veramente.
2: Cambiamo subito.
1: Siamo a questi livelli.
2: Siamo in Giappone. Oh. Siamo in Giappone perché il Giappone ha una caratteristica che è, diciamo così, assimilabile anche a quella dell'Africa subsahariana, la Nuova Guinea, alcune tribù, sì, del subsahariana, appunto, Tonga. Cioè, in pubblico non ci si bacia. Cioè, proprio non...
1: Cioè, ma no, ma...
2: Sì. No, proprio una roba che fai morire di imbarazzo.
1: Non ci si dà neanche la mano.
2: No, per,
1: cioè,
2: piacere.
1: Non ci si stringe la mano. Un inchino
2: e basta,
1: e via.
2: Il bacio sociale in pubblico no, perché li metti in imbarazzo.
1: In realtà, secondo me, negli ultimi anni invece comincia a esserci, ovviamente, quella distanza sociale, almeno in Giappone, un pochino si è ridotta,
3: sì.
1: E mi è capitato spesso, per esempio, di vedere persone giapponesi che nel sapere che invece da noi questa cosa si usa lo fanno con slancio e entusiasmo.
3: Ah, che carineria.
1: Anche un po' con una misura
2: goffa, che,
1: non è proprio goffa, è quel pochissimo di più del normale che comunque ti colpisce, capito?
3: Ah,
1: che
3: sì,
1: comunque
3: sì.
1: Dici, ti accorgi di quanto per noi sia normale e che non gli dai più un senso di misura, no? Ti viene automatico farlo in quella misura. Il poco più o poco meno può risultare molto esuberante o molto freddo,
3: sì.
1: Per cui ci fai caso.
3: C'è lo scontro di zigomo.
1: Beh,
3: diciamo,
1: sì, o comunque dici vai là. Ed è come risultiamo noi a loro, ovviamente, no?
3: Ovvio.
0: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
6: Dai mamma, solo il blazer.
7: Il denim M.
5: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
8: M, sempre con me.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
11: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
12: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
13: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
12: Basta un penny.
14: Quando lavoro ho 1000 cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
19: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.

0: house.fileni.it.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: 18 e 32 Radio DJ, parliamo di baci, baci sociali, giro di baci sociali nel mondo da parte dei nostri ascoltatori. La Valentina dice il gesto di chinarsi e toccare i piedi, soprattutto in India, Bangladesh, cioè ti pieghi, tocchi con una mano i piedi dell'altra persona, sì, e poi ti porti la mano o al petto o alla fronte, alla testa, okay,
1: che comunque è un lavoro di stretching quotidiano. Sì, fa benissimo,
0: sì, fa benissimo, sì, sì.
2: Ci segnalano anche che in Spagna, a differenza nostra, partono a baciare, abbiamo due testimonianze, da sinistra verso destra, per cui se non sei abituato rischi
0: di baciare in bocca, di farti male anche.
2: Esatto.
0: Qualcuno dice in Francia, quando lavoravo la mattina appena arrivato in ufficio, 2 ore di baci.
2: Certo, baciare
0: da fare, tutti. Dice, sono un uomo di Bergamo, non si firma, e sul lavoro ho colleghi quasi tutti uomini in tutta Italia. Quando ci incontriamo, i colleghi del nord non si baciano, mentre da Firenze in giù quasi tutti, rigorosamente 2 baci sulle guance.
1: Una bella osservazione.
0: Sì.
1: Bello. Grazie.
0: In Colombia, il paese di mio marito, dice Giuliano, sono 2. Si parte da sinistra, capocciate sempre.
2: Vedi.
0: Poi chiudo con Sandra, è venuto un collega cinese dalla consorella di Pechino. Non so cosa voglia dire questa parte.
1: Consorella forse di azienda. Consorella.
0: Sì, ok. Per 3 mesi a lavorare qui. Quando se n'è andato, l'ho affettuosamente salutato, stringendo la mano e 2 baci sulle guance. Mai visto una persona pietrificata dall'orrore.
1: Spaventatissimo. Oddio, cosa sta
0: facendo? Terrorizzato.
2: Pensa anche lei, che comunque l'azione era già cominciata, non è che la puoi interrompere a metà.
0: No, è rimasta male.
2: Ho un po' di messaggi vari.
1: Vai.
3: Mio marito non era mai appassionato dei baci, né di PDA, però siamo insieme da 17 anni e ogni volta prima di andare a dormire con la buonanotte ci diamo i bacini.
2: Okay. No. Solo quello, anche quando litigano, dice.
4: Okay. Ciao Pinocchi, ad ogni bacio, anche solo accennato tra me e mia moglie, davanti alle nostre figlie, subito dopo parte il coro, il coretto, 2 bambine, 7, 5 anni, parte il coretto, che schifo, vi baciate in bocca.
1: Ah sì, bambini, c'è anche la fase.
0: Oddio.
5: Buon pomeriggio ragazzacci, i baci più belli che ho dato e ricevuto non sono tra me e la mia moglie, ma quelli tra me e le mie figliole, quando facciamo l'attacco di baci e poi finiamo con un bel bacio a schiocco con le mani sulle guance.
2: Bello.
1: Cari, che bel papà.
6: Ciao Pinocchi. Niente, io con la mia compagna ho i baci personalizzati proprio ad hoc per lei. Cioè, intanto il tour dei baci.
1: Bello.
6: Che sono 1000 baci in tutta la faccia.
0: È un bel tour.
6: Ci stappo naturalmente finché non ho coperto tutta la faccia. E lei sta lì e se li gode. Oppure il bacino, quello proprio suo, è quello sull'incubo, la curvetta dove inizia il naso.
2: Che carino.
0: Okay. Scusate, c'è un'altra segnalazione di baci sociali in Albania. Tra uomini ci si stringe la mano e si batte tempia contro tempia.
1: Piano però.
2: Sì. Che è il bacio tra mio fratello e mio padre.
0: Vedi, è all'albanese. Okay.
7: Ciao Pinocchi, sono Francesco da Feltre, provincia di Belluno. Ma il bacio più bello può essere anche un bacio dato, perché io mi ricordo il bacio che davo sulla guancia a mia madre quando mi sono reso conto che non era più imbarazzante darlo davanti a tutti sulla banchina del treno in stazione. Dovevo stare per 3 settimane, 1 mese nella città dove studiavo all'università e secondo me era il segno di affetto più bello in quel momento.
2: Che dolce.
1: Sì.
8: Ciao Radio DJ, Lella da Udine. Da quando sono nati i miei figli li ho riempiti di baci, al contrario di quello che faceva mia madre con me.
1: Brava Lella.
8: E loro, tuttora, 31-27 anni, mi baciano sulla bocca ogni volta che ci incontriamo.
2: Bene, contenta.
9: Ciao Pinocchi, e che dire dei baci alle proprie sorelle? Mamma mia, poi soprattutto quando una non c'è più, mancano tanto.
0: Sì.
2: Però, cara.
0: Allora, ci sono, attenzione, tutta una serie, ma questa potrebbe essere già anche un'altra puntata. Quei gesti che diventano codice di comprensione, di intimità, esattamente come il bacio. Qualcuno dice, per esempio, dice: io e mia moglie ci baciamo quasi sempre quando uno dei due esce, quando rientra. In tantissimi, scusate, segnalano bacio prima di mangiare.
2: Ah,
0: il bacio di buon appetito, sì. Ci sono dei giorni, però, dice, dove non ci baciamo tutto il giorno perché per quotidianità dobbiamo, non siamo insieme. Però una cosa immancabile è addormentarsi mano nella mano. Questa roba qua è bella, bello, molto bella.
1: Tenerezza.
2: Bello, vado ancora con uno?
0: Dai.
10: La prima volta che baciai mio marito o che mi baciò, rimasi letteralmente schifata. C'è proprio una sensazione bruttissima. Per me il bacio fondamentale. E niente, l'ho sposato.
2: Ti è andata bene.
1: Avrai, dai, i pregi.
0: È andata così.

0: parliamo di baci, baci nel mondo. Altra segnalazione. La Vale dice: il marito tunisino si usa in Tunisia a dare 4 baci sia tra uomini che tra donne. Però se la persona che baci è una persona cara o che non vedi da molto, gli ultimi 2 baci si danno doppi.
1: Vabbè, ah,
2: cioè fai.
3: Bello
1: il bacio doppio.
0: Sì.
1: Molto bello. Allora, sappiamo, cioè si sa che il bacio, l'ha detto anche Diego prima, quanto fa bene baciare, in tutti i casi, che siano baci amorosi o baci d'affetto, comunque non i sociali, perché il bacio abbia effetti benefici, per cui affinché il cervello liberi l'ossitocina, che è quell'ormone della felicità, occorre che il bacio duri almeno 6 secondi.
0: Ok.
1: E che ci si scambi almeno 9 baci al dì. Capito? Per avere effetti da quel punto di vista lì.
0: Ok. Detto questo, c'è un video.
1: Sì.
0: Su Pinocchio DJ, Diego Lavale, dimostrazione di tutti i baci che ora Lavale elencherà.
1: Sì.
0: Con chiusura di Diego Lavale che limonano.
1: Ah, dai, siamo partiti così, dal baciamano.
0: Ragazzi, è la verità,
1: è la
0: della
1: verità.
0: Vita.
1: Sì, la verità. Vabbè, sì.
0: È la verità della vita. Sì. Cosa c'è? Cosa c'è?
1: È vero o no?
3: Niente, sembra
1: sei
3: facciamo...
1: pentito?
3: No!
1: Ah.
3: Però non è che...
1: il baciamano...
0: Non è che cosa?
3: Perché abbiamo fatto un limone lungo, cioè proprio
1: no,
3: una dimostrazione.
1: Un attimo,
0: no,
1: un
0: cosa ho detto? Video di dimostrazione.
1: Pentito.
3: Ma no!
0: Sì,
3: però,
0: sì.
3: Cioè,
0: sì.
3: Tremende.
1: Il baciamano,
3: uffa,
1: il bacio in fronte, il bacio sul naso.
3: Bello.
1: Il bacio dell'angelo, che è quello sulle palpebre chiuse.
0: Oh.
1: Il bacio soffiato, quello che schiocchi sulla mano e poi lo lanci.
3: Quello baci stellari, un
1: esattamente.
0: Po'. È vero, c'era il bacio stellare. Adesso. Vabbè.
1: Il bacio sulla guancia, il bacio a stampo sulla bocca, il bacio a labbro singolo, cioè tu baci il suo labbro inferiore, lui, lei, il tuo superiore,
3: però
1: o viceversa.
3: È un bacio che poi prelude l'altro,
1: sì,
3: perché cominci,
1: sì,
3: così.
1: Sì, sì. Il bacio del vampiro, quello che prelude al succhiotto, ecco, diciamo. Il bacio sul collo, il bacio sull'orecchio e il bacio sul lobo. Il bacio serratura, che cioè, praticamente tu tieni la bocca semichiusa, non la apri del tutto, la tieni a serratura e fai spuntare, se vuoi, un pezzetto di lingua. E poi il bacio alla francese.
0: Quella serratura è strana,
3: eh? Perché...
0: Ma voi avete messo la lingua in quella serratura?
1: No.
3: L'abbiamo fatta solo spuntare,
1: no,
3: per
1: guarda,
3: far vedere.
1: Ti dico, ho avuto difficoltà con Passoni.
3: Che bugiarda!
1: Ho avuto difficoltà.
3: Che bugiarda!
0: Che cosa poco gradevole, Diego.
3: Ma la smettete?
0: Da te non me l'aspettavo.
3: Ma infatti non è andata così. È lei che... Lei, l'aspettativa sua era troppo alta.
0: Ma quando sei entrato ti abbiamo detto dovete girare un video dove limonate. E tu hai detto va bene, io allungo le mani però, hai detto.
1: E poi in tasca sono rimaste.
0: Lei si è illusa, lo sai com'è. Lo sai com'è, la conosci.
3: Ma erano lunghe le mani.

0: proposito di baci, di questa canzone arriva un paio di messaggi belli, di baci che sono pensati rispetto a chi non c'è più. Qualcuno dice: mia nonna, che era nata nel 22, è rimasta vedova a 39 anni e per tutto il resto della sua vita, è mancata a 90 anni, ha baciato la foto del marito tutte le mattine.
1: Cara.
0: Sì, e questa anche bella, nonostante sia di indole giapponese, a quanto pare, uno dei baci più teneri che ricordo è quello che davo da piccola a mio nonno, una guancia rugosa ma fresca appena sbarbato e soprattutto al profumo di Patrick Noir, fantastico, non c'è più da tanto, ma nelle narici ancora quel profumo di affetto incondizionato.
2: Good evening, ladies and gentlemen. How's everybody doing tonight?
3: I'd like

0: Parola bacio compare in oltre 12.500 canzoni in lingua italiana e 142 hanno questa parola nel titolo. La parola bacio compare in più di 36.000 canzoni e 350 titoli.
1: A domani, ciao!
2: Ciao!

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
5: Dai mamma, solo il blazer.
6: Il denim M.
4: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
7: M, sempre con me.
8: Mille, mille e ancora mille.
9: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
10: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
12: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Horizon possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Outmin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ 10.
13: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ 10 di Milano. Assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.
14: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al 1° novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
15: E per i più coraggiosi vi aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
14: Cavallino Matto, il parco divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1° novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
16: Simarex Collagene, azione.
17: Sai cosa mi piace quando scoprono che sono la mamma di Giulia? Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
18: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
19: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
20: Ma dai, è Luca Argentero.
21: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
22: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
21: Amici illimitati.
22: Ma qui è tutto illimitato.
21: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
22: Ma allora, selfie illimitati.
23: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
24: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
25: Ehi, Proxa.
26: Dimmi pure.
25: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, ma stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
26: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
25: Proggy. Felici voi, felice la natura.

0: sentirò grande.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. Manca poco alle 19. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di DJ. Dopo gli sconti sui carburanti ai distributori applicati da Eni, PSO e Kuwait, la stessa Eni ha comunicato che a partire dal 1 ottobre offrirà il 30% di sconto sui prezzi di luce e gas, con prezzo bloccato per 2 anni. Questo sconto vale circa 200 euro l'anno. Intanto sono molte le code ai distributori, con diversi impianti che esauriscono le scorte in attesa dell'arrivo di nuovi carichi, ma non si placa la protesta di distributori indipendenti e autotrasportatori. E da Bruxelles la Commissione fa sapere che l'Unione Europea si aspetta prezzi molto elevati per l'energia per l'inverno che arriva. È in corso nella questura di Campobasso un nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime di Ricina a Pietracatella. L'uomo questa mattina era stato portato in questura al termine di perquisizioni nel suo studio da commercialista. Al momento non risulta indagato. È di 2 morti e 6 dispersi il bilancio del naufragio di un gommone di migranti nel Mediterraneo centrale. Uno dei 2 corpi senza vita recuperati a bordo è quello di un neonato. E tra le 6 persone che mancano all'appello, 3 sono bambini. 23 i migranti tratti in salvo da Sea-Watch, ora in viaggio verso il centro di accoglienza di Lampedusa. La premier Meloni questa mattina ha sentito telefonicamente Bin Salman, principe ereditario e primo ministro dell'Arabia Saudita. I 2 leader hanno discusso la situazione in Medio Oriente, le possibilità di ridurre le tensioni e di perseguire soluzioni.

0: relazioni diplomatiche, ribadendo la centralità della libertà di navigazione attraverso Hormuz e Bab el Mandeb. Il re del Marocco ha nominato il nuovo primo ministro e per la prima volta nella storia del paese si tratta di una donna. Fatima El Mansouri, già sindaco di Marrakech, è stata formalmente incaricata dal sovrano di formare il nuovo governo. Lo sport e il calcio: dopo il successo di ieri contro la Turchia, battuta in casa per 4-1, l'Italia di Mancini si prepara alla sfida di venerdì con la Francia, in testa a punteggio pieno nel girone. Il match si giocherà allo Stade de France e sarà il debutto casalingo per la Francia, guidata dal nuovo CT Zinedine Zidane. E ancora calcio con una nota ufficiale: la Premier League ha confermato che il Manchester City è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra 2009 e 2018, nonché della maggior parte delle accuse relative alla mancata collaborazione con l'indagine. Il club ha immediatamente annunciato il ricorso, che ha 3 giorni di tempo per presentare ufficialmente.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station. Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Have fun with
8: Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
9: Li cerchiamo.
10: Li troviamo.
9: Limoniamo.
10: Ma no, stiamo lavorando, scusa.
9: Dai, un attimo.
10: Ma no, ma te pare? Pagax, metti il disco.

0: La redazione giornalistica di Radio DJ prende le distanze dalla prossima ora di programmazione.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Aspettate un attimo.
1: Pure, adesso avvisi.
4: Sto parlando con Patrizio, un momento.
1: Pure.
4: Tutto a posto?
5: Che non ho capito.
4: No, tutto a posto?
5: Ah sì.
4: Possiamo cominciare il programma?
1: Volete
5: scusate.
1: Ma volete farvi gli affari vostri?

0: sarà demolito per far posto al nuovo stadio di San Siro.
1: No,
0: quanto pare
1: ma
0: chiaro.
1: No. Ma
0: non l'avete ancora saputo,
1: non
0: ma
1: siamo
0: sarà così
1: grandi.
0: Oggi è martedì 29 settembre 2026, compleanno di due personaggi che avevano ognuno ciò che piaceva molto all'altro. Stiamo parlando dell'imprenditore buonanima Silvio Berlusconi e della pornostar Brigitta Pugliari.
1: Allora,
0: ognuno
1: senti,
0: quello che piaceva
1: mia,
0: all'altro.
1: Io mi dissocio.
0: Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Italia, dopo la sentenza Regeni, Tagliani difende l'Egitto ed elogia le gonne lunghe di Cleopatra.
0: Effettivamente.
1: Oh,
0: lei. In tutte le immagini lei
1: ottima
0: era così.
1: Moglie, tra l'altro, Cleopatra.
0: Sì, a parte quel problema dei serpenti, per
1: vabbè.
0: Il resto... Italia ha violato l'account di posta elettronica del ministro Piantedosi, che avrebbe per errore aperto una mail dal titolo Enlarge your decreto sicurezza.
1: Ok. Okay.
0: C'è cascato.
1: Ci sta,
0: cascato.
1: Succede. Italia, code di tir fuori dalle stazioni di servizio Eni ingannano gli automobilisti e li portano a pensare che in quel distributore si mangi benissimo.
0: Io quando vedo i tir penso
1: e quello,
0: quello
1: è,
0: no?
1: Sì.
0: Esteri, la Francia. No, scusami, DDL, ho fatto una tua. Vabbè, fa niente,
1: fai,
0: rifacciamo.
1: Dai, rifai. DDL.
0: DDL antisemitismo, spunta la norma per l'obbligo quando ci si riferisce a Netanyahu di dire tu sai chi.
1: Ma...
0: colui che non può essere tipo Voldemort.
1: Ci siamo capiti. Esteri, la Francia si dice pronta a collaborare sulla strage di Ustica, ma tra un po' che ancora è presto.
0: Aspettiamo no, ancora no, guarda, non accelererei i tempi.
1: È un po' veloce questa roba.
0: Dobbiamo tornare al Vangelo, così Papa Leone, cercando di risolvere tre verticali, Longino lo trafisse a Gesù.
1: E,
0: raga, dobbiamo tornare al Vangelo perché ci sfugge. Era costato, la soluzione era costato,
1: ah,
0: lo
1: ecco
0: dico perché
1: cos'era.
0: È una definizione presa dalla settimana di
1: ufficialmente. Intelligenza artificiale, il nuovo modello è troppo pericoloso, ma OpenAI vuole lanciarlo lo stesso, in particolare su Hiroshima e Nagasaki.
0: No, vabbè, non funziona così. Aosta, il segretario del Vescovo pubblica sui social una svastica fatta con le bandiere del Pride. La notizia è vera, raga, sembra incredibile. Il Vescovo prende le distanze, disgustoso associare un simbolo di orgoglio e libertà alle bandiere del Pride.
1: Eccoci, oi!
0: Si scherza, signor Vescovo, è per ridere, lo so che si è.
1: Ravenna, prof sessantenne, invia per errore una foto intima alla chat degli studenti. Poi cerca di rimediare, era per dire che domani interrogo su Pipino il Breve. Allora, senti. Vabbè, è andata così.
0: Musica, ha annunciato il nuovo album di Natale de Il Volo, che Babbo Natale userà come alternativa sostenibile al carbone.
1: Dai, allora.
0: Per chi si comporta male.
1: Allora, Roma, chiuso il ristorante La Parolaccia dopo l'intervento dei carabinieri, di cui abbiamo testimonianza audio ripresa da un passante.
2: Senta, scusi, è entrato adesso uno.
3: Benvenuti a Sfì.
1: Ci siamo capiti.
3: Belle grossi e caboccioni, e tu che sei un po' frifri, e dimmi un po' che c'hai da dire.
0: Sì, lo so che è una gag che ha fatto anche il trio, però...
2: Continua a suonare.
1: Continua a suonare.
2: Non sono Frocione. Eccoci. Non mi chiamo Frifri, sono commissario. E ti faccio un culo così.
0: Lo so che è una gag che ha fatto anche il trio, ma
1: bella.
0: Siamo cresciuti insieme,
1: ma
0: quindi
1: sì.
0: È inevitabile che rimanga lì.
1: Ma
0: nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Patrizio, pronto che devi dire qual è quando ti indico, ok? Se volete provare a indovinare
4: qual è
0: la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale, come sempre, aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. E nel darvi il benvenuto a chiacchiericcio, ora io sbatto uno spigolo col mignolino e faccio...
1: Ah!

0: sì, sfogati James, sfogati pure, perché in tanti hanno provato a indovinare perché abbiamo scelto James Brown, I Got You, o meglio, I Feel Good, ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con un botto di gente, perché c'è Ciccio Lancia da Roma, Chiara Galeazzi da Milano, Francesco Pagax Paganelli in regia con il supporto da Roma di Patrizio Mattei, e poi in redazione c'è Agnese.
1: L'unica da sola,
2: ma infatti
1: c'è due speaker, due fonici, una redattrice.
2: Va bene così.
0: Perché? Perché I Feel Good. È tanto che non parliamo di scienza ed effettivamente la notizia non era facile da indovinare, non ci ha preso nessuno.
1: Parliamo notizia un po' di nicchia.
0: Di nicchia, un po' della nicchia, diciamo così. E ha a che fare con dei cerotti. Chiara, spiegaci meglio.
1: Ha a che fare con un mondo ormai in enorme sviluppo, che è quello della promozione e vendita attraverso i social di prodotti per il benessere.
0: Ah, guarda.
1: Che è un mondo pieno di grigi, diciamo così.
0: Sì, sono bombardato da questi grigi, ma ne parliamo,
1: ecco,
0: ci arriviamo.
1: Esatto. In questo caso parliamo di un ultimo cerotto che promette, o meglio prometteva, di dare un effetto energizzante aumentando livelli di dopamina e serotonina.
0: Ok, sono gli ormoni, lo dico da ignorante, poi magari se riusciamo sentiamo qualcuno che ne sa, ma sono gli ormoni della felicità, credo, no? La dopamina è l'ormone della felicità, quello che si rilascia con l'umorismo, col sesso, col cibo, quello del piacere, credo.
1: Anche la serotonina, cioè,
0: sì, forse tutte e due. Ma facciamo così, dopo magari sentiamo qualcuno di esperto sul tema.
1: Non siamo noi esperti, spesso non lo sono neanche quelli che vendono questi cerotti e che li producono, perché... Questo cerotto in particolare è stato molto venduto, tantissimi video di gente che se lo appiccica al braccio e lo appiccica, non so, per far finta al compagno, e quello dice: oh, ma come mi sento bene oggi, chissà come mai. Ed è, pare sia sto cerotto. Qualcuno si è insospettito, in particolare l'Advertising Standards Authority del Regno Unito, cioè quelli che guardano le pubblicità e dicono: attenzione, questa è una roba sensata da dire o no, questo prodotto fa davvero quello che dice o no.
0: E hanno
1: hanno
0: scoperto che più che gli ormoni della felicità, questo prodotto ha qualcosa a che fare con l'urologia, perché non fa un cazzo.
1: Esattamente, praticamente già questi cerotti si chiamano Dopamine Patch. Sì. Quindi sembra che rilascino dopamina, e non è vero. Cioè, rilasciano di una serie di prodotti, estratti di erbe, cose del genere, che dovrebbero forse aiutare il corpo a produrre, eccetera, eccetera.
0: Si dice che.
1: Il problema è poi che quando questa authority è andata dai produttori e ha detto: ok, detto questo, va bene, non è esattamente quello che dicevate, ma avete le prove scientifiche che poi effettivamente questo prodotto aiuti a produrre? E loro hanno detto: no.
0: Così proprio.
1: Loro hanno detto:
0: guardi, ce le avremo

0: essere precisi, ha riconosciuto di non disporre di studi in grado di dimostrare che il cerotto applicato sulla pelle aumenti davvero i livelli di dopamina o serotonina. Ce l'hanno ammesso.
1: Scusi, ma lei ha le prove che applicando questo cerotto si guarisce da tutte le malattie? Guardi, no. Beh, allora perché lo vende? Ma perché facciamo un po' come ci pare,
0: esatto.
1: Dopotutto siamo nel 2026, la scienza non è più una cosa così rilevante.
0: È la scienza delle libertà, così.
1: Bravissima. Quindi però questi cerotti sono ancora disponibili, se qualcuno dice no raga io non mi fido che non hanno prove scientifiche, lo voglio provare, voglio spenderci un sacco di soldi.
0: Allora io ho fatto, quando ho visto questa notizia, ho detto faccio una ricerca
1: perché così li compro
0: su Google per vedere se ci sono ancora, ci sono dei cerotti che vengono venduti con questo claim, cioè con questa dichiarazione che fanno bene all'umore.
1: Vabbè,
0: però
1: c'è anche da dire che è pieno di farmacie che vendono prodotti omeopatici,
0: quindi
1: ne facciamo
0: senso.
1: Anche la pubblicità qui su DJ.
0: Ma
1: quindi
0: un grosso
1: problema,
0: esatto,
1: non è. Comunque
0: esatto.
1: La notizia l'abbiamo data, tra un attimo su questa notizia, come sempre al 347 342 5220 facciamo chiacchiericcio insieme.

0: Miss Italia, dito nella piaga. Oh raga, c'è stata Miss Italia, è passata completamente inosservata l'elezione di Miss Italia.
1: Peccato
0: perché era un concorso così al quale tenevamo quasi quanto al nostro posto di lavoro dopo l'intervento di prima sulle medicine omeopatiche. Ma vabbè, sorvoliamo. State ascoltando Chiacchiericcio. Siamo partiti dalla notizia di questi cerotti che dovrebbero rilasciare dopamina, commercializzati su internet, sì, che però a quanto pare non hanno un grande fondamento scientifico.
1: Su ammissione dei produttori, tra l'altro. Peraltro. Quindi, cioè.
0: E vorremmo parlare con voi di pubblicità, di farmaci e di quanto veniamo bombardati sui social da questi. Perché io ho un caso personale.
1: Vai.
0: Ragazzi, io sono ormai mesi, ma forse quasi un anno, sì, che vengo costantemente bombardato da pubblicità sul cortisolo. Il cortisolo, detto anche
1: certo,
0: l'ormone dello stress,
1: certo,
0: evidentemente l'algoritmo ha capito che sono stressato e mi continua a dire: il tuo occhio batte? Allora sei pieno di cortisolo. I tuoi reni chiedono aiuto. E adesso vanno anche di moda i video fatti con l'AI degli,
1: sì,
0: organi che soffrono,
1: no, che
0: dei reni che fanno...
1: Bruttissimo. Ma dai, Agnese, allora.
0: E io a quanto pare sono un cortisolo con le gambe che va in giro col cortisolo, almeno per l'algoritmo.
1: Sì.
0: Voi venite bombardati da pubblicità di farmaci o sono solo io, vista anche l'età?
1: No, ti dirò di più. Io il cortisolo per me ormai è già passato.
2: È una moda.
1: Perché il mio algoritmo sa che io sono una ragazza semplice, cioè una ragazza che si sente grassa costantemente, e quindi vengo bombardata di consigli sul dimagrire, che però non sono un generico chiama un nutrizionista,
3: no.
1: Sono ma ci avrai il cortisolo alto, per quello sei gonfia, ma devi prendere più proteine, quindi to la polvere, to la pastiglia, to la roba. Quindi diciamo che tutto il mio ambito wellness, perché sì, fortunatamente pubblicità dei farmaci di solito sono generici antidolorifici, cose così, però mi arrivano tantissime robe legate a integratori per forma fisica, dimagrimento,
0: che poi io non
1: potenza.
0: Ho capito, perdonatemi, scienziati all'ascolto, ma sto cortisolo fa ingrassare, fa dimagrire. Io ho capito che fa tutto, è un po' tipo il prezzemolo, il basilico,
1: allora,
0: dove lo metti sta.
1: Io mi ricordo che a un certo punto mi ero informata e quando poi tu vai a vedere il cortisolo, per avere veramente degli effetti devi averlo a dei livelli spropositati.
0: Ma forse io ce l'ho, forse.
1: Ma non, ma perché dovresti averlo?
0: Ieri ho starnutito e sulla mano mi sono ritrovato tutto cortisolo, a quanto pare.
1: Che schifo.
0: Non lo so. Voglio sapere, una giovane Agnese, tu che sei Gen Z, ti arrivano le pubblicità dei farmaci su internet oppure non ancora?
3: Allora, molto di rado, solo magari qualcosa per dormire. Melatonine,
1: perché vai
3: gommini,
1: perché quando è che, a che ora guardi i social te?
3: All'una, tardi, ecco. Sì.
0: Vedi.
1: Sono i social a dirti
3: vai a dormire.
0: E invece a te, Pagax, ti arrivano pubblicità per disintossicarti?
2: Sì. No, quelle no, non lo sanno ancora. No, hanno capito che sto soffrendo il cambio di stagione.
0: Quindi cosa
1: in che
0: ti
1: senso? Ma a livello di umore?
2: Integratori, vitamina C, capelli.
1: A te arriva.
2: Sa dei capelli, sì.
1: Come
2: lo
1: fa
2: so.
1: A sapere
2: non
1: dei capelli?
2: Lo so, non lo so, però lo sa.
1: Hai
3: comprato?
1: Cercato pettinature da
2: sì.
1: fare?
2: No,
1: perché
2: so.
1: Paganelli, per chi non lo può vedere, perché non è presente in questo studio, ha i capelli lunghi.
2: Sì.
1: Quindi
2: se no,
1: ci sta.
2: No, posso distrarlo molto facilmente l'algoritmo. Cioè,
1: okay,
2: se cerco una giacca o un fumetto, cambia totalmente.
1: Certo.
2: E mi dà solo giacche. Solo
0: però
2: certo.
0: Come vi fa stare l'idea che i grandi della tecnologia, nelle loro stanzette lì nella Silicon Valley, sanno tutto di noi, compreso i nostri problemi fisici?
1: Ma,
0: tipo...
1: ma allora, però, i nostri problemi fisici io non credo li sappiano, credo si inventino dei modi per farti credere di avere quel problema lì.
3: Wow.
2: Sì.
1: Ma sì, perché io, cioè, nel senso, il problema del cortisolo alto io credo sia una roba molto specifica di non così tante persone.
0: E allora facciamo così, no? 347-342-5220,
1: ecco.
0: Chi ha il cortisolo più alto?
1: Esatto, gara di cortisoli più lunghi.
0: Questa è la gara del tema di oggi di Chiacchiericcio.

0: Ben Harper, Cortisolo on the Inside. Questo no, è il titolo della canzone no, che abbiamo appena trasmesso. Stanno comunque arrivando.
1: Posso dire una cosa? Ben Harper è forse il cantante col cortisolo più basso.
0: Perché è sciallo, dici tu?
1: Perché è sciallatissimo. Sì. Cioè, James Brown prima, secondo me, un po' di cortisolo ce l'aveva.
0: Però io non ho capito se sto che cos'è sto cortisolo, se fa bene, se fa male. Per fortuna al 347-342-5220, tra i tanti che ci hanno scritto condividendo i loro valori di cortisolo, ci ha scritto anche un ricercatore. Oh. Quindi facciamo così, fermiamoci un attimo e poi dopo la pausa lo sentiamo, così almeno smettiamo di sparare minchiate e sentiamo uno che ne sa. Tra poco, torniamo subito.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
0: La leggerezza fa viaggiare oltre lo spazio e oltre il tempo,
1: attraverso momenti indimenticabili che scavano nell'anima.
0: Continuate a viverli con Acqua San Bernardo,
1: che quest'anno compie 100 anni di leggerezza.
0: E per festeggiarli vi aspetta alla DJ Ten a Milano il 3 e il 4 ottobre.
2: Acqua San Bernardo, ogni goccia conta.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
10: Maschio, cerca relazione seria. Ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami. Il 3 e 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura X-Fir?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
8: Verde! Rosa! Arancio!
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
13: Ma dai, è Luca Argentero.
14: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
15: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
14: Amici illimitati.
15: Ma qui è tutto illimitato.
14: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
15: Ma allora, selfie illimitati.
3: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.
19: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
20: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Jungle, state ascoltando Radio DJ, questo è Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20 e sto cercando di atteggiarmi a tranquillo e rilassato, ma in realtà la puntata ha, pur non essendo croccante, più scientifica direi, sì, però ha toccato dei temi sensibili, perché in questa puntata di Chiacchiericcio stiamo parlando di cortisolo.
1: Sì.
0: Siamo partiti da dei cerotti che garantiscono il rilascio di dopamina e serotonina.
1: Ma però garantiscono, siamo
0: arrivati... Sì, garantiscono, insomma, suggeriscono, diciamo, sì, così, ipotizzano.
1: Sì. Anche siamo loro arrivati... non lo fanno, non lo suggeriscono più, quindi...
0: Siamo arrivati a parlare di cortisolo, che abbiamo capito essere un po' tutto. Ci ha scritto Simone Macri, ricercatore in psicologia sperimentale e autore del libro Che cos'è lo stress, che secondo me è uno che ne sa. Simone, benvenuto su DJ.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao Simone. Ciao. Allora, tu ti occupi di stress dal punto di vista scientifico, quindi secondo me sei uno che può darci tutte le risposte che stiamo cercando.
2: Spero di darvi quelle che vi interessano, ecco. Tutte sicuramente no, temo.
0: Allora, cominciamo con una cosa che ho detto io, che è un po' una minchiata che ha scatenato qualche ascoltatore più attento al tema. Io nella prima mezz'ora ho detto che serotonina e dopamina sono gli ormoni della felicità. Quante minchiate sono contenute in questa frase?
2: Allora, tante e nessuna,
0: bene,
2: purtroppo, perché è vero che hanno a che vedere con i nostri stati d'animo e purtroppo non soltanto positivi, quindi non sono necessariamente della felicità. C'è sempre un tema di intervallo all'interno del quale serotonina e dopamina devono stare.
1: Okay.
2: Spero di non sollevare altri ascoltatori.
0: No, figurati. Quindi c'è una fascia, diciamo, all'interno del quale la serotonina e la dopamina devono stare, perché se va sopra è troppo, se va sotto è poco, giusto?
2: Più
0: questa
2: o meno
0: è l'idea.
2: Sì.
1: Ok.
2: Possiamo dirla così, sì.
0: Ok, e poi c'è il grande tema di questa puntata, cioè il cortisolo.
1: Che va tanto di moda sui social.
0: Perché si parla un sacco di cortisolo?
2: Allora, io non so perché ci sia questa recrudescenza o questa insorgenza di cortisolo. Il cortisolo c'è sempre stato, cioè, specie da noi lontanissime, anche la lampreda di mare c'ha un qualcosa che assomiglia al cortisolo. Secondo me il cortisolo c'ha soltanto un problema, c'ha avuto un pessimo ufficio stampa.
1: Attenzione, attenzione, sì, cioè se ne, comunque viene descritto come la cosa peggiore che uno possa avere nel sangue.
0: E invece è una cosa buona, una cosa cattiva,
1: ecco.
0: Simo.
2: Ma è una cosa meravigliosa,
1: ecco.
2: Cioè, bellissimo, cioè nel senso, anzitutto proprio una cosa brevissima. Che cos'è uno stress? Uno stress non è altro che un qualcosa che mette in difficoltà il nostro stato di equilibrio. Immaginiamo, noi stiamo tranquilli e sereni e c'è un qualcosa che ci viene a toccare e dici, devi fare qualcosa, devi cambiare il tuo stato.
0: Ma questa cosa mi stressa.
2: Ma immaginiamo che anche un primo appuntamento è uno stress.
0: Certo.
2: È necessariamente negativo? No,
0: no,
2: tutt'altro. È un qualcosa che però prevede che noi ci prepariamo.
1: Okay,
2: a quel qualcosa. Ma immaginiamo, anche quando ci stiamo per svegliare la mattina, il cortisolo inizia ad aumentare nel sangue e ci prepara alla giornata. Il cortisolo fa un sacco di cose. La prima cosa che fa il cortisolo anzitutto è dire ti devi alzare, vuol dire che ti serve un po' di energia ai muscoli, per esempio. Devi stare allerta, ti devi svegliare.
1: Certo.
2: Quindi il cortisolo prende le risorse energetiche che abbiamo nel corpo, il glucosio per esempio, e lo distribuisce ai muscoli, ma al tempo stesso dobbiamo anche stare un po' attenti a non mettere il sale nel caffè, per esempio, ci dobbiamo mettere lo zucchero, quindi ci mette allerta.
1: Ok.
0: Quindi quello anche qua sul cortisolo c'è una fascia che se ce n'hai troppo è male, se ce n'hai poco è male lo stesso.
2: Certo, fai benissimo a sottolinearlo, perché non sto qui a dirvi che aumentiamo il cortisolo all'infinito, no, tutt'altro, dobbiamo imparare a gestire i nostri stress, dobbiamo imparare a gestire ciò che, diciamo, ci mette un po', richiede la nostra allerta, perché se il cortisolo spara troppo in alto, poi quelle cose utili rischiano di non funzionare.
0: E Simo, ci dici un paio di cose per abbassare il cortisolo, così siamo tutti tranquilli, senza abbassarlo troppo, però un paio di cose.
2: Allora, anzitutto prepariamoci. Cioè, se lo stress, per esempio, è un'interrogazione a scuola o un esame all'università, studiamo.
1: È arrivato lui.
2: È troppo facile. Un'altra cosa, lo so purtroppo.
1: Ma io non c'ho voglia.
0: Allora, e allora ti becchi il cortisolo, che cacchio.
1: Uffa.
2: No. Vabbè, no, se non c'hai voglia, per esempio, fermati 5 minuti della tua giornata, forse ce li hai,
1: sì,
2: a pensare a qualcosa di bello, a qualcosa che ti rende felice.
0: E questo abbassa il cortisolo.
2: E questo aiuta molto, aiuta moltissimo. Okay.
1: Che bello!
2: È tutto più complesso, io
0: certo.
2: Sto semplificando.
0: Sì, certo,
2: però questa è una cosa che aiuta tanto.
1: Bello.
0: Simo, grazie mille per tutto il resto. Rimandiamo al libro che hai scritto, che si chiama Che cos'è lo stress? Noi adesso, sai qual è una cosa su DJ che fa abbassare il cortisolo a tutti? La bella musica. Quella ce l'abbiamo e ce la godiamo. Grazie mille Simo, grazie mille, sei stato gentilissimo.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio.

0: Sai qual è un'altra cosa che fa abbassare il cortisolo oltre alla buona musica che passiamo su Radio DJ?
1: Quale?
0: L'umorismo che cerchiamo di fare qui.
1: Ma
0: al chiacchiericcio.
1: Guarda, secondo me quello lo alza.
0: Quando riusciamo, infatti, essendo arrivati all'ultimo intervento del nostro programma, voltiamo pagina come sempre perché c'è una notizia, raga, che ci ha scaldato moltissimo i cuori. Riguarda, viene da Roma, ok?
1: Sì.
0: In particolare viene dal Campidoglio, da una sala del Campidoglio, dove sono stati assegnati due premi molto importanti. Il premio internazionale della cultura e un riconoscimento per un libro particolare.
1: Okay.
0: Voi direte, a chi sono stati assegnati questi due premi?
1: Sì, a chi, non so, grandi scrittori.
0: A Vanna Marchi e a Stefania Nobile, la figlia. A Stefania Nobile. Ragazzi, è andata così. A Stefania Nobile è stato dato il premio internazionale della cultura, il PIC, e a Vanna Marchi un riconoscimento per il ricettario. La verità è che io cucino così.
1: Ma che titolo è?
0: Forse non si chiama così il libro.
1: Ma no, adesso guarda.
2: Voglio che si chiami così.
0: Non lo so perché leggendo il giornale, non lo so, ma tanto non è che sia strettamente necessario. Non c'entra niente il comune con questa manifestazione. È stata ideata dall'editore Alessandro Gianmaria Ferri, che sul suo profilo Instagram ha una descrizione incredibile, Chiara, che è tipo imprenditore, editore, bomber.
1: Ma come? Comunque, Ciccio, ti dirò di più. Il titolo del libro di Vanna Marchi è La verità è che io cucino così. Qui non si pesa niente, l'unica misura è l'amore.
0: Questo, questo è il titolo?
1: Tutto questo è il titolo. È disponibile.
0: Scusate, correggo la biografia perché bisogna essere precisi, di Alessandro Ferri editore è editore, fondatore, bomber.
1: Ma fondatore però, che ruolo è fondatore?
0: Vabbè, fatto sta che io ci ho pensato e ho trovato i prossimi 11 premi che saranno assegnati in una sala del Campidoglio,
1: ve
0: li do in esclusiva e in anticipo. Ecco la classifica degli 11 altri premi che presto vedremo assegnati in una sala del Campidoglio. Posizione numero 11, il premio per l'amicizia e per la lotta contro gli esplosivi, Walter Lavitola, signori, se lo aggiudica lui. Posizione numero 10, il premio per la tolleranza e l'unione dei popoli a Adolf Hitler. Congratulazioni.
1: Postumo,
0: premio posizione numero 9, premio per la scienza e per la lotta alla pseudoscienza. Pari merito tra Red Ronnie e il divino Thelma. Congratulazioni a entrambi. Ottavo posto, premio per la privacy e il rispetto dei confini altrui. Fabrizio Corona. Congratulazioni.
1: Bravo.
0: Posizione numero 7, premio per la lotta al patriarcato e per le rivendicazioni femminili a Roberto Vannacci. Congratulazioni. Generale.
1: Pensavo a un ministro, ma vabbè.
0: Posizione numero 6, premio per la lotta all'abuso della plastica va al Ken Umano. Congratulazioni, Ken Umano. Questo premio. Posizione numero 5, premio per la calma e il rilassamento zen va ad Antonio Zechila. Congratulazioni,
1: bravo,
0: Antonio.
1: Complimenti.
0: Premio per la religione e la spiritualità, posizione numero 3 va, anzi scusate, numero 4 va a Massimo Ceccherini. Ottimo,
1: bravo,
0: Massimo Ceccherini. Congratulazioni. Posizione numero 3, premio per la lotta alle sostanze a Morgan. Congratulazioni, Morgan.
1: Congratulazioni a Morgan.
0: Premio per la fedeltà coniugale, posizione numero 2, premio per la fedeltà coniugale e la sacralità del matrimonio a Gennaro San Giuliano. Congratulazioni, ex ministro. E alla posizione numero 1 della classifica degli 11 altri premi che presto vedremo assegnati in Campidoglio c'è quello che tra poco ci diranno i nostri ascoltatori al 347 342 5220.

0: Al primo posto della classifica il premio per l'ironia e il divertimento. Chiacchiericcio.
1: Fortuna che il messaggio finiva con scherzo, raga, vi voglio bene, se no non l'avremmo mai mandato in onda. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, grazie mille ad Agnese redazione, grazie a Pagax e a Patrizio Mattei in regia, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: La linea ora va all'ottima combriccola di Ciao Belli, ci risentiamo domani alle 19. Ciao a tutti.
2: Ciao. Ciao.
3: Avanti e coraggio e non perdere senso dell'umorismo.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
9: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, Buona Spesa Italia.
12: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
13: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
19: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
18: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
20: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca un minuto alle 20.
3: Ultimo appuntamento con le notizie e i principali fatti del giorno è stato sentito nuovamente in questura a Campobasso Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime di Ricina a Pietracatella. L'interrogatorio si è concluso circa un'ora fa. L'uomo era già stato portato in questura questa mattina al termine di una perquisizione nel suo studio di commercialista. Al momento non risulta indagato. Sono Eni, IPSO e Kuwait le compagnie che hanno deciso di applicare un tetto massimo ai prezzi sui carburanti ai distributori. Molte le code con diversi impianti che esauriscono le scorte in attesa dell'arrivo di nuovi carichi, ma non si placa la protesta dei distributori indipendenti e degli autotrasportatori. Intanto Eni ha comunicato che offrirà il 30% di sconto anche sui prezzi di luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. Uno sconto che varrà circa 200 euro l'anno. E da Bruxelles la Commissione fa sapere che l'Unione Europea si aspetta prezzi molto elevati per l'energia per l'inverno che verrà. Sono sbarcati a Lampedusa i 28 migranti tratti in salvo in mattinata da Sea-Watch nel Mediterraneo centrale. Il gommone sul quale viaggiavano è naufragato. 2 i corpi senza vita ritrovati a bordo, uno dei quali è quello di un neonato. 6 le persone che mancano all'appello, tra loro 3 bambini. Colloquio telefonico questa mattina tra la premier Meloni e il principe ereditario primo ministro dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Al centro del confronto la crisi in Medio Oriente e la necessità di avviare percorsi diplomatici per un allentamento delle tensioni. I due leader hanno inoltre confermato quanto sia cruciale garantire la piena libertà di navigazione negli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb. Il re del Marocco ha nominato il nuovo primo ministro e per la prima volta nella storia del paese si tratta di una donna. Fatima El Mansouri, già sindaco di Marrakech, è stata formalmente incaricata dal sovrano di formare il nuovo governo. Lo sport e il calcio. Dopo il successo di ieri contro la Turchia, battuta in casa per 4-1, l'Italia di Mancini è tornata a Coverciano per prepararsi alla sfida di venerdì con la Francia, che guida il girone a punteggio pieno. Il match si giocherà allo Stade de France e sarà il debutto casalingo per la Francia guidata dal nuovo CT Zinedine Zidane.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Nelle prossime ore nuvolosità sparsa al nord, velature al centro e al sud, domattina anticiclone su tutto il paese senza disturbi. Nel pomeriggio nessuna variazione, solo qualche nube al nord-ovest ma senza conseguenze, soleggiato altrove. E il meteo.it torna domattina alle 7.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ed è tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Have fun with
11: Mobland, una serie di Guy Ritchie, disponibile ora solo su Paramount Plus.

0: d'accordo con lei.
1: Madonna è sempre la donna, siamo d'accordo tutti, ragazzi.
0: Concordo con lei.
2: È sempre la numero uno da sempre, eh?
1: Sempre la numero uno, non ce n'è. Anche questa si intitola Danzetteria su Radio D.

0: E con il ritorno di Mr. Max abbiamo aperto il grande appuntamento con Ciao Belli Live. Nella puntata di oggi parleremo della rivalità tra i motociclisti e i patiti dello scooter. A difendere la categoria dello scooterone ci sarà Mimmo il Fresco.
1: Io guardate scooter. Un po' sti gatti di poi auto. Arrivate qua. Io arrivo qua.
2: Sì.
1: Quando piego arrivo qua.
2: Sì.
1: Voi arrivate qua.
2: Certo.
1: Qua arrivate, siete dei sfigati del
2: c***o. Ah, quelli con
1: una
2: le
1: moto del genere,
2: sì.
1: Potete solo sognare. Non dovreste farvi un mutuo per una casa.
2: Per uno
1: per comprare un T-Max così.
2: Ah,
1: sì. Questo
2: okay.
1: T-Max ha un valore inestimabile.
2: Sì,
1: ovunque tu bello. Sia, ovunque tu vai.
2: Sì.
1: Se ti acchiappa il mio stagno,
2: sì.
1: Sei nei guai. E quando passano 430 cavalli,
2: sì.
1: Quando passa questa moto,
2: è un 500, non lo sapevo.
1: Ti devi spostare. Perché se non ti sposti,
2: sì.
1: Ti passo sopra,
2: no.
1: Che la mia potenza supera ogni
2: no.
1: Immaginazione.
3: E per la sezione lifestyle apriremo un grande talk sull'aperitivo e su come cambia il modo di viverlo tra nord e sud. Milano con il suo rito dell'happy hour dopo il lavoro, Napoli o Palermo con la pausa che si allunga fino a cena. Stesso drink, due filosofie di vita, un confronto tra abitudini, orari, sapori e vibe per capire cosa ci rende diversi e cosa ci fa brindare tutti insieme. Tra gli ospiti avremo Michael Russett, Cinzia Pilongi e la mitica Glenda Resta, una giovane pugliese che vive a Milano.
4: Io amo il sud in tutti i suoi aspetti,
5: beh,
4: in tutte le sue caratteristiche, peculiarità, ma c'è una cosa che noi non sappiamo fare.
5: Mi sembra un po' pugliese.
4: Fatemelo dire, ed è l'aperitivo.
2: L'aperitivo.
4: Qua a Milano io faccio l'aperitivo prendendomi uno spritz,
5: vabbè, quello che vuoi,
4: un Ugo
5: sì.
4: Spritz,
5: sì.
4: 10-15 euro sì. E mi portano un bel vassoio pieno di pizzette, patatine, carotini,
5: sì,
4: olive e rustici, e
5: sì.
4: Questo
5: sì.
4: E quest'altro in automatico, cioè tu prendi uno spritz e questi portano il tuo vassoio.
5: Sì.
4: Da noi non c'è assai questa cultura dell'aperitivo. Tu chiedi l'aperitivo e dicono
5: sì.
4: Ti porto un driss, olive, noccioline e
5: terraline.
4: Che ce ne dobbiamo fare?
5: Sì.
4: Era meglio se mi portavi una carta. Almeno facevo un giochetto.
3: E per la rubrica dedicata agli italiani che hanno scelto di vivere all'estero, oggi faremo le valigie e voleremo in Germania, dove ci aspetta Cicciuzzo, un giovane infermiere che ogni giorno lavora in un ospedale della Baviera. Scopriremo insieme come è cambiata la sua vita, cosa lo ha spinto a lasciare l'Italia e come si vive davvero dall'altra parte delle Alpi.
6: Eppure ogni tanto mi viene a pensare quando stavo in Sicilia, quando stavo a Carrapepe, che abitavo in campagna,
5: sì,
6: e che
5: fumativa
6: con l'armata,
5: fumativa
6: con i pepoli, fumativa con i vacchi, con i crasta, con i scecchi, con i purci, con gli edeni, con i frumenti e con tutto altro.
5: Certo.
6: Poi mi resta la testa rivermine qua in Germania per migliorare il mio modo di vivere e ci sono riuscito.
5: Bravo.
6: Carusi, veramente, credete in voi stessi.
5: Certo.
6: Credete in voi stessi.
5: Bravo,
6: e se avete un sogno di
5: bravo.
6: Realizzare,
5: sì.
6: Seguitelo e non lo lasciate
5: bravissimo,
6: mai. Non lavorare mai. Dalle stalle alle stelle. Ripercurare oggigiorno che in Germania deve andare infermiere e anche dottore.
5: No,
6: a che ne sapete
5: medico,
6: di altro?
5: Possibile.
6: Con questo io
5: sì.
6: Vi saluto,
5: sì.
6: Chiudo, vi mando un bacio, vi
5: no,
6: abbraccio, buon lavoro,
5: sera,
6: buon lavoro a chi
5: bene.
6: Mi vede, buon lavoro a chi mi vuole bene, buon lavoro a chi lavora,
5: sì.
6: A con Andravaglia ci auguro anche una buona giornata, ci
5: sì.
6: Vediamo
5: buona
6: alla prossima, buon inizio settimana. Vabbè,
5: basta,
6: e ho solito, caro, riscecco e dai nate che a con vuole male. Ciao ciao.
3: E dopo il grande successo di ieri sera abbiamo finalmente scoperto

0: questo il suono che elimina i pensieri tossici e ti crea benessere immediato. Grazie alla disponibilità del dottor Palombi, anche questo martedì sera possiamo finalmente rimandare in onda il suono definitivo. Quello che ti accompagna dritto al centro di te stesso, grazie alle frequenze binaurali in grado di stimolare le onde cerebrali per il reset mentale.
1: Vai. È sempre lui.
0: E allora come avete trovato questo nuovo suono? Vi siete rilassati? E allora buon inizio settimana e fatecelo sapere al nostro numero magico.

0: Allora, quando suonava questo pezzo, Paris Latino e Bandolero, io e DJ Angelo stavamo prendendo la patente.
1: È vero, Bandolero. Non vi dico, e io lavoravo già in discoteca.
0: È vero, anche
1: 20 e 17.
2: Si è integrato bene in Germania, se non l'avevate detto voi che non era tedesco, non me ne sarei.
1: Era bello, arrivavo Carla Pippi, numero uno, numero uno. Allora,
0: sì.
1: Ci c'è solo ieri sera per la nazionale di calcio, ne parliamo certo, più tardi grazie. Perché ora andiamo a dritto e rovescio, dove si tratta un argomento che riguarda gli automobilisti.
0: Vai!
3: Ed eccoci formati. Ciao, dopo Paolo. La pausa pubblicitaria.
0: Sì.
3: Questa sera tornerà con noi Paolo Miranda, professore borseggiatore.
1: Il borseggiatore.
3: Con lui parleremo più tardi, sì. Visto che in questo momento si trova nei parcheggi Mediaset a rubare i giubbotti che avete lasciato in macchina.
1: Non è bello, no.
3: Ma ora veniamo alla lista degli altri ospiti,
0: sì.
3: Che ce li dice la nostra Tania Bovoloni.
4: Buonasera, ciao a tutti da Tania Bovoloni.
1: Buonasera, Tania.
4: Tra gli ospiti di questa sera, sì. Dritto e rovescio, abbiamo Oleg Mutzer,
1: sì.
4: Un imprenditore tedesco che ha inventato un'automobile che funziona a marijuana. In pratica, la macchina viene alimentata dalle foglie che vengono inserite nel serbatoio da una pompa speciale, che si troverà solo nei distributori di ganja abilitati.
3: Bene, non vedo l'ora di incontrare il signor Mutzer.
1: Sì.
3: Ma se mi accorgo che dice bischerate,
1: certo.
3: Lo mando fuori dallo studio a carcere al c***o.
1: Certo.
3: Autori, avete desiderato che non sia un charlatan?
4: Certo, abbiamo verificato.
1: Oh, bene,
4: il signor
1: bene.
4: Oleg Mutzer,
1: sì?
4: Si collegherà con noi via FaceTime da una postazione segreta, perché
1: sì,
4: ha paura che lo
1: sapere.
4: Facciano fuori.
3: No, allora, se Oleg Mutzer non viene in studio, a me non me ne frega un cazzo di averlo come ospite. Chiaro, per cui andiamo avanti. Se non sbaglio, doppiano parlare di targhe polacche alle automobili, giusto?
4: Esatto. Allora faccio partire la scheda dalla regia e poi avremo il servizio della nostra inviata Lella delle Ligere.
1: Vai Lella!
5: A dritto e rovescio. Ci occupiamo oggi del fenomeno delle targhe polacche. Il motivo di questo espediente è semplice. Intestare un'auto a una targa straniera permetterebbe di pagare meno tasse e, soprattutto, di contenere il costo dell'assicurazione, che in Italia raggiunge spesso cifre proibitive. Ma quanto è diffusa questa pratica? E che cosa spinge davvero gli automobilisti a ricorrerci?
1: Ce ne sono tanti.
5: Una premessa è doverosa.
1: Sì.
5: Si tratta di una pratica illegale,
1: certo,
5: che non porta alcun vantaggio concreto.
1: No.
5: Abbiamo cercato di studiare il fenomeno insieme alla nostra inviata, Lella delle Ligere,
1: sì.
5: Che è entrata in contatto diretto con chi ha fatto questa scelta, raccogliendo le loro storie.
1: Ah, bene, sentiamo.
6: Pronto?
7: Buongiorno, sono Olga Zirgova. Stiamo controllando tutti coloro che hanno messo la targa polacca nella zona di Napoli. Ci risulta che la sua automobile è targata Cracovia. Conferma?
6: Ma lei è una voce o è registrato?
7: La sua macchina per caso è una Ford Focus targata Cracovia.
6: Veramente viene da ridere. Ho avuto una Ford Focus, penso... 15 anni fa, non è mai stata targata a Cracovia.
7: Quindi non è una Ford Focus.
6: No, io non ho una Ford Focus, non ho mai avuto targhe polacche.
7: È questo l'errore. Ah, mi scusi, allora ci deve essere questo errore qua, lo correggo io subito. Mi scusi, ma il ministro delle infrastrutture della Polonia ci ha chiesto di dare una stretta.
6: Certo, io penso che ho una Suzuki con cui ho avuto un incidente.
7: Sì, e io sono qui col delegato Igor Zagor.
6: Ci mancherebbe.
7: Che è venuto in Italia di persona.
6: Bello, basta venire nella mia città, trova solo targhe polacche, scooter, prego.
7: Guardi, la faccio salutare dal delegato direttamente, Zagor.
1: Sì.
8: Pronto?
6: Pronto?
8: Ciao fratello, tutto
6: ciao.
8: Bene? Molto bene.
6: Sì, tutto bene. Vieni a Napoli così vedi che ci sta a Napoli.
8: Bella, voi non fare targhe polacca.
6: No, noi non fare targhe polacca.
8: Meno male, tu bravo ragazzo. Tieni Napoli.
6: Napoli, vieni a Napoli, così vedi quante ce ne ha.
8: Mister Allegri, forte.
6: Mister Allegri, conosci Mister Allegri?
8: Sì, perché seguo Napoli io.
6: Siamo messi male quest'anno.
8: Troppo di corto muso difensivo.
6: Corto muso, sì, esatto.
8: Peccato,
6: Igor. Buon lavoro.
8: Arrivederci.
6: Ciao,
8: ciao fratello.
1: Ciao, grazie Igor. targa polacca, ragazzi, mi raccomando, fate i bravi.
0: È vietato.

0: Safe e Brash. Che bello.
1: Wow!
2: Grande pezzo, grande pezzo.
0: Allora, messaggio scritto arrivato appunto sul cellulare del DJ Angelo, è il tuo cellulare?
2: No, se no.
0: Ah, ok.
2: Ragazzi, ciao, mi raccomando, però mandate i vocali perché Roberto a leggere.
0: Ma cosa a leggere? Che dici? Ciao Ferro, ciao Angelo, vi chiedo un favore, vi prego. Oggi è il compleanno della mia collega Barbara di Asola, Mantova, 55 anni, una ragazzina.
2: Sì.
0: Potete fare gli auguri per piacere, ma certo. Ditele nonostante sia un passo dal baratro, non è vero, perché a 55 anni sei ancora giovanissimo.
2: Certo.
0: Ogni giorno che passa è sempre più bella. Buona giornata.

0: fa l'aperitivo come la nostra amica pugliese. Arrivano i programmi TV di questo martedì sera.
1: Sono curioso, sentiamo.
2: Ecco i programmi di questo martedì sera.
1: Okay.
2: 29 settembre.
1: Esatto.
2: Su Rete 4 andrà in onda il film dal titolo The Animal Kingdom.
0: The Animal Kingdom.
2: Con Romain Duris, Paul Kircher e Rebecca Williams.
0: Beh,
2: la trama.
0: Gli attori non li conosciamo.
1: No.
2: Un'epidemia trasforma gli umani in ibridi animali.
0: Ah.
2: Un padre e un figlio cercano la madre, mutata in una pantegana.
1: Oh, yeah.
2: Ma quando la trova, lei morsica il figlio sulla testa e anche lui diventa una pantegana.
0: Che film è?
1: Fin dell'ora.
2: A questo punto il padre decide di ricostruirsi una nuova vita.
0: Sì.
2: Lascia un pezzo di formaggio ai suoi parenti e fugge a Miami.
0: Va bene, cavolo.
2: Dove incontrerà una bella topolona con la quale farà l'amore per una settimana intera.
1: Addirittura, caso.
2: Fino a quando la moglie, seguendo i condotti fognari, non riesce a raggiungerlo.
0: Fino a Miami.
2: E a morsicarlo sulla testa. Su Italia 1 andrà in onda il film 20 carati con Sam Worthington ed Elizabeth Banks.
0: Elizabeth,
2: la trama.
1: Dai.
2: Un ex poliziotto incastrato simula il suicidio per orchestrare un furto e provare la sua innocenza.
0: Ah, okay.
2: Ma durante la simulazione si dimentica di fare un taglietto alle corde.
0: Certo.
2: E ci resta secco veramente. A questo punto la moglie Marianna, diventata vedova, ritira tutti i soldi che avevano alla posta.
0: Certo.
2: E si mette insieme all'imbianchino che le stava dipingendo la casa. Purtroppo però l'imbianchino è un poco di buono.
1: Non è questa la
2: trama. Le frega tutti i soldi.
1: Va.
2: Su Rai 2 andrà in onda il talk Verità Nascoste con Milo Infante.
0: Ah, Milo Infante è il top.
2: In questo episodio Milo Infante racconta di quando era in vacanza in Puglia e ha comprato un pacchetto di sigarette di contrabbando.
0: Ah, ok.
2: Nel quale ha trovato un biglietto con scritto un numero di telefono.
0: Ah, ok, il numero di
2: quando ha chiamato il numero, si è accorto che apparteneva a un boss della sacra corona. Che gli ha fatto sparare nei piedi.
0: No, Milo Infante.
2: Su Rete 4 andrà in onda.
0: Ah, secondo
2: il film erotico Tempesta di piacere a casa del postino.
1: Su Rete 4, sei sicuri.
2: La trama. Un postino di nome Anacleto acquista una rivista porno di dentro. Ci trova un vibratore in regalo.
0: Ah, okay.
2: A questo punto Anacleto decide di utilizzarlo con sua moglie.
0: Sì.
1: Beh, vabbè, gente di male.
2: Ma la trova a letto.
1: Sì.
2: Con un suo collega.
1: Che cazzo. Va bene, vado da Anacleto.
3: Ciao, bellissimo, best friend.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Sei nell'anima.
7: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
12: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass, un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al tesoro sulle vostre piattaforme preferite e che vinca il migliore.
13: Una produzione One Podcast.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
16: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
17: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
18: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
19: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: con Animal su Radio DJ. Una volta c'era un episodio di UFO, te lo ricordi? L'occhio del gatto.
1: Ah, è vero.
0: UFO con Striker.
1: Numero uno. Foster.
0: Foster.
1: 20 e 36, un amico.
0: Parliamo di cose di storie.
2: Ragazzi, ma qua è il commentatore dei film, degli spettacoli serali. Sì. Ma quanti schiaffi bisogna dare.
1: Ma perché?
0: Ma perché, poverino?
2: Senti che voce che ha. Vabbè, peggio di quelli che parlano sussurrando.
1: Va bene, ciao.

0: al TG Padova, il club per scambisti davanti alla chiesa. Da Fuori di Canale, Alessandro Borghi e le scene di sesso. Da TG1 Talks, Enrico Brignano e l'incontro col fan. Da Summer Camp, Manuel Agnelli e la tecnica di roteare il microfono. Da Segnali e Percezioni Extrasensoriali, l'incontro con l'entità extraterrestre.
1: Andiamo a Padova.
0: In un paesino della bassa padovana è nata una singolare convivenza tra una chiesa e un club per scambisti sorto a pochi metri di distanza.
2: Può essere, dai,
0: il TG Padova raccoglie le reazioni dei cittadini.
1: Ha fatto l'intervista alla gente.
3: Il sacro e profano a pochi passi di distanza. Siamo a Carmignano di Sant'Urbano, nella bassa padovana. Qui ha aperto un club privé per scambisti proprio di fianco alla chiesa.
4: Non sono in coppia, per cui non devo scambiare niente con nessuno.
3: I gestori assicurano che l'attività si svolgerà nel pieno rispetto delle regole. Ci saranno musica, cocktail e anche eventi per coppie che hanno deciso per una sera di cambiare partner.
5: Non dice fammi niente di male, secondo me. Si scambiano qualcosina, dai, la vita è così, dai.
0: A Fuori di Cabello, Alessandro Borghi ricorda l'imbarazzo provato nel girare le prime scene di sesso agli inizi della sua carriera cinematografica.
1: Adesso è un grande.
6: Per esempio anche nelle scene, no? Le famose scene di sesso, di un bacio, di avvicinamento. Quella è una roba che se tu lo fai la prima volta, quando arrivi la prima volta sul set, cioè quella è una tragedia annunciata.
7: In che senso?
6: Beh, che comunque se tu arrivi sul set, non sei mai stato su un set, ti dicono ok, perfetto, guarda, allora questa è Gianni, questa è Francesca, c'è questa scena, ti fate l'amore sul lavandino, c'è tu take, poi andate. Quello ti fa, guarda, io non ho manco conosciuto, sì, fai niente, briga, dai. Un quarto.
7: Ti è successo?
6: Sì, mi è successo, mi è successo. E al tempo. E tu stai lì, te guardi, dicevo, ciao, piacere. Vabbè, vediamo che succede.
1: Ci sta, dai.
0: Al TG1 Talks, Enrico Brignano racconta l'incontro con un fan piuttosto invadente in un luogo non particolarmente adatto all'occasione.
1: Vai Enrico, vai Enrico.
8: Momento più assurdo in cui ti hanno chiesto un selfie.
9: Dentro i bagni dell'autogrill. Io sono entrato e c'era proprio, dovevo farla, quindi mi metto a dovuta
1: tanti,
9: distanza. Questo no, e si sistemava, diciamo, l'ordigno. No, guarda chi c'è, urlando dentro al bagno e senza passare per il lavandino. Te do strigna a mano, mi fa a me. E io dico, guarda, un secondo solo che ci laviamo, per carità. Niente, questo voleva io stringessi la mano in quel momento lì, come uno spartano. E si sta quasi offendendo, Diego, questa è la mano del lavoratore. Sì,
1: ma la mia.
9: No, ma adesso non eri lavoratore, cioè, nel senso, eri uno bisognoso.
0: A Summer Camp, Manuel Agnelli racconta la sua abilità nel far roteare il microfono durante i concerti. Una pratica spettacolare, ma che richiede grande attenzione per evitare incidenti.
1: Anche un bel polso,
10: Ho questo flash di te che fai vedere ai Maneskin come si gira il microfono, che è una mossa che tu fai sempre.
11: Sì, gli ho spiegato anche di stare molto attenti perché devono nastrare il microfono.
1: Se no il microfono se ne parte.
11: A me è successo. Come no, in America, fra l'altro, in un clubino, comunque, per carità, e il nostro fonico aveva il compito di scocciare il microfono prima del suo concerto. Siccome lì non è che fai soundcheck, sali, attacchi e via, questo può. Poverino, aveva mille cose da fare, monta qui, microfono là, non è riuscito a scocciare il microfono. Quindi io inizio da super gasato, salgo sul microfono,
1: a fare
11: zazzazzà,
1: con l'azzo
11: parte, sono rimasto come un pirro.
1: Vai con l'azzo!
0: Alla trasmissione web Segnali e Percezioni Extrasensoriali, un contattato racconta il suo incontro con un'entità extraterrestre.
1: Un contattato.
12: Ho avuto un incontro faccia a faccia con un'entità non umana. Durante la notte mi sentì toccare al braccio destro, aprì gli occhi.

0: occhi e vedi questo essere gigantesco, diciamo da 2,20 2,40 vestito di bianco con una tunica. Non riuscivo a notare nessuna fattezza perché comunque l'essere sembrava essere fatto di luce. C'era un vortice di luce blu che avvolgeva gran parte del suo corpo. Ovviamente la cosa mi sconvolse sul momento e mi tirai sul letto, iniziai a urlare e nel giro di pochi secondi
1: è scomparso.
0: L'entità sparì. La cosa interessante è che una settimana prima in meditazione avevo chiesto perché questa entità con cui avevo avuto contatti per almeno 2 anni non si presentassero nel fisico.
2: Certo.
0: E la risposta che mi diedero era che non mi sarei spaventato. Io diciamo non ero molto convinto di questo, ma in realtà poi una settimana dopo
1: si è presentato,
0: successo esattamente
1: quello che mi avevano
0: preventivato.
1: Hai detto tu di presentarsi.
3: Concordo con le

0: tuo amico Sean Paul su Radio DJ.
1: Torna Sean Paul, ti raccomando.
0: Vai,
1: torna,
0: vai
1: a trovarci.
0: Ci manchi.
2: Ciao grandi, dite di accodesto dell'entità o non umana,
1: sì,
2: che a casa
1: preso...
2: mia e si chiama Fischione e fa il cito bene. E di farlo girare gli fa male. Ciao grandi, siete sempre i numeri uno.
0: Grazie, Prato.
1: Ciao bello. Prato, Prato, ciao.
3: Fabi, ti ricordi quando ti veniva a trovare di notte il viaggiatore nel tempo?
0: Come no? Dovrebbe tornare un po', eh.

0: domani arriva un appuntamento imperdibile per tutti i fan del signor Aldo.
1: Giovedì 1 ottobre su Ciao Belli torna la mitica Gimonda De Gianni, una giovane intraprendente che ha lanciato un'attività tutta sua per aiutare le persone a fare la lavatrice. Per portare avanti il suo curioso lavoro, Gimonda va direttamente a casa dei clienti. Nella sua ultima avventura ha conosciuto Aldo, un simpaticissimo signore campano, pronto ad accettare l'offerta, se non fosse stato per la moglie, appostata a pochi passi da lui, che lo ha costretto a fare marcia indietro.
2: Pronto?
3: Ciao, sono Gimonda De Gianni.
2: Sì. Pronto, sento male.
4: Sì.
2: Pronto?
3: Sono Gimonda De Gianni.
2: Pronto?
3: Segnati il mio nome. Sono Gimonda De Gianni.
4: Gimonda. Sì.
2: Chi sei?
4: È Gimonda.
3: E se lo vuoi, alle 7 sarò a casa tua a farti il bucato.
4: Dalla lavatrice. Okay.
3: Che dici?
2: Scusa, ma mi puoi ripetere? Abbi pazienza, sento malissimo.
3: Sì. Domani sera, se lo vuoi, alle 7 19. Sarò a casa tua a farti il bucato.
2: Puoi venire a casa mia.
3: Che dici? Lo vuoi? Lo vuoi? O sei deficiente?
4: No,
3: allora ti saluto. Scemonito che non sei altro.
2: Ma chi sei?
3: Segnati il mio nome.
4: Si chiama Gimonda.
3: Sono Gimonda De Gianni.
2: Ah? Come si chiami?
3: Gimonda De Gianni. E domani sera, se lo vuoi, alle 7 sarò a casa tua a farti il bucato.
2: Devi venire a casa mia a farmi il bucato.
4: Sì, sì, il bucato, il bucato.
2: E poi che altro mi vuoi fare?
3: E poi se fai il bravo, ti tiro giù i pantaloni.
2: Anch'io.
3: E ti metto anche quelli a lavare.
2: Sei fuori con la testa,
3: E aggiungo anche il coccolino.
4: Sì.
3: Tutto, sei d'accordo?
2: Mm-hmm. E poi che altro?
3: Mi piace da impazzire. Sono contenta di avere il tuo numero.
4: Sì.
2: Ma come hai avuto il mio numero?
3: Che dici, lo vuoi?
2: Va bene.
3: Lo vuoi? O sei deficiente?
4: No.
3: Allora ti saluto.
4: Va bene.
3: Scemonito che non sei altro.
2: Ti saluto, fai come vuoi. Sì.
3: Sono sempre io, Gimonda.
4: Gimonda, sì.
3: Hai una voce bellissima.
4: Insomma.
2: Che cosa vuoi?
3: Prima ho attaccato
4: perché
3: ho sentito che c'era tua moglie.
4: Sì.
3: Senti, posso venire a casa tua a fare la lavatrice?
4: E quando non c'è lei, magari.
2: Guarda.
3: Dai, che sto impazzendo.
2: No, c'è mia moglie.
3: Senti, posso venire
4: moglie,
3: a casa tua a fare la lavatrice? Dai.
2: Ti sento male, molto lontano. Da dove chiami?
3: Che sto impazzendo.
4: Senta, signora.
2: Da dove chiami?
4: Signora, si sta arrabbiando.
2: Non ti sento.
4: Lasci perdere già stasera.
2: Non ho capito. Cioè, fammi parlare, Lina. Da Milano?
3: Sì. Se sono di Milano, amore.
2: Pensami da Milano a Napoli.
3: Manda via la signora che arrivo.
2: No. Va bene. Buona serata.
4: Buona serata. Non rispondere.

0: alla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova stagione di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Le rivalità si accendono e la tensione è al limite. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
0: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus4Fan Business.
13: 10 chilometri di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la mela Canzi! Ed è subito Power to Go! Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la mela Canzi e riparti con la giusta energia.
14: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel al gestionale per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
15: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
16: Verde, rosa, arancio.
17: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
16: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
18: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
16: Scegliamo anche domani, vero?
18: Fruttolo, scegliere fa crescere.
19: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
20: Simarex Collagene, azione.
21: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
22: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta un

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 21.
3: Ciao, sei what?
4: DJ!
5: Sei what?
6: Nella puntata precedente,
2: la lobby degli hobby. Sentiamo il parere degli ascoltatori, di chi fa l'attività extrascolastica o del genitore che accompagna.
7: Noi genitori adesso assecondiamo i figli, una volta era no, punto e fine.
8: Cavallo costa intorno ai 400 euro al mese più una gara al mese,
2: compreso cavallo, spero.
9: Mia figlia spazia in tantissime discipline.
2: Mia figlia spazia.
9: Abbiamo la ginnastica ritmica,
2: okay,
9: difesa personale.
10: Brava.
9: E così per concludere anche Agility Dog, che fa insieme al cane.
2: Agility Dog, che bello.
11: Finalmente c'è Say What.
12: Radio DJ.
13: Say what?
14: Say what?

0: Olivia Rodrigo, ladies and gentlemen.
1: Guad, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Olivia Rodrigo, di cui si narra un gossip.
2: Ah.
0: A quanto pare non ho.
2: Allora, aspetta, sarà un gossip di 2 anni fa, vai.
0: No, un gossip. Non ho verificato le fonti. Ho letto.
2: Ecco,
0: che potrebbe esserci una love story in corso.
2: L'ho visto. Non mi ricordo con chi.
0: Con Kimi Antonelli.
2: Ah, veramente. Ma no, sotto c'era scritto palesemente fake nei commenti.
0: Ah, sono cascato in pieno.
3: Perfetto.
0: Però bellissima coppia, tra l'altro, Olivia Rodrigo, Kimi Antonelli.
2: No,
0: per un attimo
2: insieme.
0: Immaginiamoli assieme, bellissima coppia. Stupid Song. Ciao.
4: Cosa stai facendo?
0: Abbiamo appena chiuso un pre-show molto molto divertente con Young Ash, che è un rapper barese, che vedremo sabato al Red Bull 64 Bars Live a Taranto. E c'è un po' di questa settimana è un po' pugliese, no? Young Ash e poi Taranto,
2: certo.
0: E poi quest'audio.
5: In onda alle 21 siamo tutti qua ad ascoltare Say What.
6: Say What.
7: La serata è appena iniziata.
8: Stay tuned, we'll be right back.
9: Turn the radio on.
10: Radio DJ.
11: One Nation, One Station.

0: house.fileni.it.
1: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Outmin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ10.
2: Have fun with
1: Redmi Note 17 Series, i nuovi smartphone Xiaomi, 3 giorni di autonomia.
3: Il premio per il miglior programma radio va a Say What, Radio DJ.
4: Sai che ogni sera che sentiamo quest'audio,
5: sì,
4: penso, chissà chi ha vinto.
5: Tu ti sei messo anche le mani dietro la schiena.
4: No, metti che un giorno cambia. Ovviamente hanno vinto gli ascoltatori, eh.
5: Certo, ha vinto lo spot.
4: In Italia è martedì.
6: Si chiama Michele.
4: Everybody jump.

0: vestita,
1: sì,
0: Giaggia di marrone vestita,
1: sì, sì.
0: Field Vibe vestito come si veste di solito,
2: sì. Sì. La tua maglietta fatta su Canva.
0: Allora,
2: sì.
0: Field Vibe è il nostro Adam Sandler, no?
2: Sì.
0: Che ha una sua identità, non sto dicendo che si veste male, si veste come Field Vibe,
1: a
0: no?
1: Stile, il suo stile.

0: No, così vai. Random, vai.
1: Giù la visiera. Sì. Prima dentro. Cassa martello. Say what?
0: Allora, intanto non è Giulia, si chiama Giulia su WhatsApp. Vabbè. Ma grazie di questo audio.
2: Preso in prestito il telefono di Giulia.
0: Questi audio sono molto belli, sì. Ci ricordano che comunque facciamo un lavoro che comunque si alimenta di tanto amore, no?
2: Certo.
0: Da parte degli ascoltatori, e questo è bellissimo. Poi ci sono dei lavori, e forse quello del DJ, più che del DJ radiofonico, quello del DJ
2: del locale,
0: del DJ, sì, sì, da club, potrebbe essere uno di quei lavori che ti lascia singola vita. Cioè ci sono dei lavori,
2: sì,
0: che tu fai sia
2: che
0: per
2: fai
0: un
2: più
0: fatto
2: fatica che a instaurare un rapporto.
0: Penso per esempio a chi sta con un DJ e dopo un po' metti in conto che tutte le sere vede ragazze, ok? Vale anche al contrario, DJ donna,
2: certo. Sì,
0: cioè
2: sì,
0: comunque
2: sì.
0: Le tentazioni sono tante, quindi c'è bisogno di tanta fiducia. Perché sbuffi? Cioè,
2: no,
0: perché
2: no, ho preso molta aria per poter poi continuare con questo tema.
0: Lavori che ti lasceranno single o molto probabilmente
2: pensi di fare un lavoro che ti dà difficoltà nel trovare una relazione.
0: Sì, per esempio chi lavora di notte
2: è certo
0: difficile stare insieme, no? Boh, non lo so. Io non lavoro di notte.
2: No,
0: stavo immaginando,
2: sì, sì, sì,
0: però
2: sì.
0: Effettivamente, come tu mi ricordi,
2: sì,
0: è sempre meglio chiedere agli ascoltatori.
2: No,
0: loro
2: ma
0: lo sanno,
2: certo.
0: Cioè lista di
2: loro
0: lavori,
2: sono la nostra verità.
0: Lista di lavori che se li fai è probabile che l'amore lo trovi dopo o forse mai.
2: O che a te sembra.
0: Mm-hmm.
3: 347 yes. 342 5220.
0: Let's go.
4: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Ain't in LA. Adela.
1: Ciao Italia.
0: 21 e 12 minuti live on Radio DJ.
2: Say what?
0: Flint da Pescara scrive: faccio il tecnico del suono, il sound engineer. Sono in studio tutto il giorno, pomeriggio, notte, sono in tour, quindi se rimane

0: con te e fai quel lavoro, dice lui stesso, vuol dire che ti ama davvero.
1: Ma vedi?
0: Number one.
2: Hey, what? Oh, how are you? What are you doing?
0: You're a very, very good guy.
1: What?
0: Grandissimo. Donald Trump, cosa facciamo? Chiede. Ci interroghiamo sul rapporto tra lavoro e amore. Ci sono proprio anche veri studi che hanno fatto questo. No, noi ci interroghiamo con gli ascoltatori, però hanno studiato, per esempio, che l'associazione tra lo status di single e il reddito, l'occupazione e le caratteristiche culturali è molto importante. Per esempio, in questo campione, i single giovani, soprattutto uomini, che vivono in grandi città e hanno redditi bassi, hanno difficoltà a trovare l'amore, direi, grazie al... cioè,
1: vabbè,
0: sei povero in una grande città, è brutto, è difficilissimo.
1: Allora, la grande città è la cosa più assurda, perché ovviamente lo studio diceva: se la città è più grande, tu hai molte più possibilità di incontrare altra gente, ci sono momenti di aggregazione rispetto al piccolo paese.
0: Ma se non c'è una lira per uscire, come fai a incontrare altra gente?
1: Vai nei parchi, il parco è grande.
0: Vai nel parco, questo è interessante.
3: Oh, wow, io ho una pizzeria e sono anche il pizzaiolo. E te lo dico, non si tromba più.
1: Bene, dai.
0: No, però guarda che nell'ambito della, cioè, trombare nell'ambito dell'impastare la pasta per la pizza, per il pane, cioè quello si chiama trombare, ok? Non abbiate paura del verbo trombare.
1: No, non credo che fosse quello.
4: No,
0: non lo sappiamo, certo. Non lo sappiamo.
5: Faccio il DJ.
0: Ok.
5: E da 16 anni mia moglie sopporta questo mio lavoro.
1: Farei un applauso alla moglie.
0: Assolutamente, certo.
6: Ciao, Wad. Ciao. Uno dei lavori più complicati per avere una relazione fissa è il capovillaggio, tutto ciò che riguarda l'intrattenimento, l'intero alberghiero.
0: Anche se non so se lì è un cliché o è vero, però magari c'è qualche capovillaggio fidanzato.
7: E se le tentazioni sono tante, sono tantazioni.
0: È molto
1: bene. Benissimo.
0: Con queste cose io ci rido per 3 ore.
1: Sì, ce le ridici domani.
0: Cioè, quando le tentazioni sono tante,
1: sono tantazioni.
0: Sì, sì, sì.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

0: gang.
1: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
2: Ernia dedica
3: One Gang Show.
2: Yes. 21 e 18 minuti. Ernia si è sposato, ne hanno parlato già tutti quanti, ma siccome, pensavo, siccome internet non dimentica, ci sono varie interviste fatte ad Ernia qui in studio.
4: Nata.
2: No, ti ricordi?
4: So già.
2: Quella del tombino.
4: Certo, lo sapevo. Vabbè,
2: strana.
4: Si cresce, era tanti anni fa.
2: Poi Ernia è proprio, si vede che...
4: Di cui tu fai una grande imitazione, tra l'altro.
2: Ciao Wad, come stai?
4: Certo.
2: No, ma soprattutto Ernia, cioè, è il rapper affidabile. Cioè, sì. Trasmette fiducia, affidabilità. Il rapper, per esempio, è una categoria di persona con la quale fidanzarsi. Mm. Cioè, è un lavoro il rapper.
4: Hai delle remore.
2: Sì, difficile che, insomma, che il rapper abbia una storia duratura.
4: Accompagnata,
2: no?
4: Da un pregiudizio. No, beh, non è detto, però.
2: Non mi viene in mente. Adesso ci sto pensando, sto scavando nel mio database. Sì. Un rapper storico. Beh, forse Jay-Z e Beyoncé. Stanno insieme da tanto tempo.
4: Anche se dicevano.
2: Il tradimento c'è stato, no? Senti questo, io sono ufficiale di Marina Militare.
4: Ecco.
2: E vi assicuro che stando mesi in mare è molto difficile trovare una ragazza moglie che riesca ad aspettarti. Amico
4: mio.
2: È
4: una scelta, certo.
2: È una scelta pesantissima, cioè deve stare sei mesi magari tosta. Lavori che in un certo senso compromettono anche la vita sentimentale.
4: Ma secondo me comunque la parte più compromettente, diciamo, è quando tu un po' vivi per il lavoro e quindi non ti lasci spazio nella vita a altro che possono essere le relazioni.
2: E
4: ma
2: questo succede nelle grandi città, come dicevamo prima.
4: Responsabile di un ufficio, magari la tua vita è il tuo lavoro, potresti uscire alle 6 ma non esci mai prima delle 9.
2: Uh-huh.
4: Vivi per quello e magari non ti apri le porte ad altro.
2: Io non ho capito cosa ha detto Kendrick, era convinta, mi piaceva cioè comunque eri convinta.
4: È così che facevo gli esami all'università, cioè dicevo quello che volevo
2: con
4: io.
2: Con la convinzione,
4: convinta.
2: Questo è molto bello. Oh, non so se ricordate questo pezzo del 2007.

0: easy as ABC. È facile come un ABC. Yo! Justice.
1: Bonsoir à tous les auditeurs de CEWAD sur Radio DJ. Il est 21h22 et il fait nuit dehors.
0: Che poesia. Sono le 21.22 e ha detto è buio fuori.
2: Ciao Ad.
0: Ciao.
2: Che fai stasera?
0: Stasera pensiamo a quelle categorie di persone, di lavoratori, lavoratrici anche chiaramente,
3: sì,
0: che rinunciano all'amore per via del lavoro.
3: Sì.
0: Cioè, c'è anche chi li rinuncia.
3: Per scelta o non per scelta.
0: Cioè per colpa del lavoro che fai non riesci ad avere una storia d'amore.
3: Stabile.
0: No?
3: Sì.
0: Stabile.
4: Ciao Ad.
0: Ciao amico mio. Spero tu
5: Ciao,
0: sia bene.
5: Ciao Ad.
0: Ciao.
5: Allora, come diceva adesso Kendrick, anch'io ho avuto un'esperienza complicata al lavoro, io faccio il consulente del lavoro,
0: okay,
5: e quando il mio lavoro mi ha fagocitato, nel senso che la mattina uscivo alle 6 di casa e rientravo poi la sera alle 10, ho ad un certo punto messo a rischio la mia salute fisica, mentale, ma soprattutto mi sono perso i primi 4 anni di vita di mia figlia. Da questo momento così duro è arrivata la separazione con il mio ex socio e adesso vivo serenamente la mia vita, la mia famiglia, il mio lavoro, le mie passioni e tutto quello che mi piace fare.
0: Number one. Da tutto si impara.
3: Lo abbraccerei.
0: Tutto fa arte.
6: Stammi a forte, tutto quanto parla di lui.
0: Dal soundtrack di GTA 6.
7: Ciao, Wad.
0: Bellissima. Rhino. Travis Scott.

0: il 50% dei Daft Punk. Guy Manuel de Homem Cristo.
1: Sì, guarda. Ciao. Cosa stai facendo?
0: Ah, racconto una canzone.
2: Ci sta.
0: Che è nella colonna sonora di un videogioco in uscita, attesissimo da diversi anni, GTA 6, soundtrack bellissimo. Stiamo anche suonando il pezzo di Catriel e Paco Amoroso. Ma chi ve le suona sta roba in Italia,
2: dai,
0: ragazzi? Cioè, ma dite, ma fate un giro, vi aspettiamo qua.
2: Andate a chiedere, vi aspettiamo qua.
0: Chiedere, sì, cioè, sì. Ma dove la vedi? Dove la trovi sta roba?
3: Avete sentito?

0: per colpa del lavoro, a quanto pare le statistiche che abbiamo dato prima sono vere,
1: confermate.
0: Molti fanno dei lavori che un po' ti chiedono di rinunciare all'amore, o comunque
1: ti portano a
0: rinunciare, sì, ad una storia. E infatti noi, pensate dove arriviamo oggi,
1: sì, veramente,
0: ad assegnare un premio fedeltà, che sono due biglietti per il film concerto Queen Budapest al cinema solo dal 7 all'11 ottobre,
1: sì,
0: alla persona,
1: sì,
0: uomo donna,
1: sì,
0: anche cane.
1: No, vabbè.
0: No, cane no.
1: Penso che per la
0: non posso andare al cinema,
1: può,
0: no. Uomo donna, ascoltatore o ascoltatrice,
1: sì,
0: che per colpa del lavoro,
1: sì,
0: è single da più tempo.
1: Sì, noi regaliamo due biglietti così non avete nessuno con cui andare. No, potete invitare la persona che vi piace. Ma usate questa scusa.
0: Se ne becchiamo due interessanti, li mettiamo assieme. Sì, vabbè, poi uno è di Verona, uno di Agrigento.
1: No,
0: quindi non ho capito.
1: No,
2: la persona... Bella, Wad, è un piacere sentirti, sì, anche se non ho capito.
0: Allora non mi sono capito da solo.
1: La persona
0: ero molto curioso.
1: Single da più tempo per via del lavoro vince il nostro premio fedeltà.
0: Per colpa del lavoro.
1: Poi andate, okay, con chi volete.
0: Sì, poi andate, esatto. Quindi è semplice, l'ascoltatore o l'ascoltatrice che per colpa del lavoro è single da più tempo.
3: 347.
0: Yes.
3: 342. Uh-huh. 5220.

0: È uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo, è la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Vi dà un'autonomia incredibile. Fino a 3 giorni con una carica completa, se invece lo ricaricate per 30 minuti, potete usarlo più di un giorno. Non solo, Redmi Note 17 Series è progettato per durare nel tempo, grazie al design creato apposta per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Venite a scoprire la Redmi Note 17 Series alla DJ 10
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi 100% carne italiana a 3,99 euro e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
5: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
6: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
7: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
12: Ehi, hey, Proxa.
13: Dimmi pure.
12: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
13: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
12: Proggy, felici voi? Felice la natura.
14: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
15: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al 1° novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
16: E per i più coraggiosi vi aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
15: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1° novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
20: Bertolotto, cambiare le porte.
21: Ti è successa oggi?
22: Sognare il mio papà. Non c'è più fisicamente, ma mi fa capire che lui c'è, che è sempre al mio fianco.
21: Dici qual è la cosa migliore che ti è successa oggi al 347-342-5220. Ogni giorno ne scopriamo una. Let's go.

0: Vai, vai, certo.
1: Bella la canzone di Miley, ma è un po' Dua Lipa, è un po' Madonna,
0: no,
1: è un po'
0: piace,
1: mega.
0: Dai.
1: Sì, no, no, è sicuramente bella. Però se uno non sapesse che Miley Cyrus, potrebbe pensare a Dua Lipa, potrebbe pensare a Lady Gaga, potrebbe pensare a Madonna.
2: Ehi, hey baby.
1: Affronteremo questo discorso
0: in
1: non,
0: un altro
1: qua,
0: momento,
1: non qua, non qua.
0: Un'altra sede.
1: 21:39 minuti, saluto Alfred, anzi Alfredo, che è un militare da 33 anni ed è single per la terza volta da 4 anni. Abbiamo discusso su questa tendenza, questi dati statistici, sì, che vedono una sorta di combinazione spesso triste tra lavoro e storie d'amore. Cioè, sì, ci sono dei lavori che un po' ti chiedono di rinunciare all'amore.
3: Ciao Radio DJ, sono Ciao. Lorenzo da Ascoli Piceno. Allora, Ciao. La mia è una breve storia triste. Sono single da più di 7 anni a causa del mio lavoro. Faccio l'operatore di sicurezza nelle discoteche.
1: Ok.
3: E puntualmente ad ogni ragazza che ho avuto, data la sua gelosia, praticamente. Vabbè, ci siamo capiti, insomma, è un lavoro
1: gelosia.
3: Particolare,
1: sì,
3: dove si è a contatto con sia ragazze sia donne, insomma.
1: Sì. E
3: purtroppo a causa della gelosia che hanno avuto le mie ex non ho mai avuto una storia duratura, insomma.
1: Terribile, terribile.
3: È per questo che sono single da molti, molti anni.
1: Quindi lavora in discoteca. Ma sentiamo la storia del premio fedeltà, che è forse ancora più breve storia triste, sì, di lavoro e non amore.
4: Ciao Italia!
1: Questa era molto triste.
0: Sì,
1: comunque.
0: Però vorrei sapere se la gelosia delle ragazze era fondata.
5: Questa settimana il regalo, i biglietti per il film concerto qui in Budapest.
1: Vorrei sapere se la gelosia delle ragazze era fondata.
6: Ciao. Non ho capito un cazzo di quello che hai detto.
1: Chiara, quanto ti voglio bene, tu ancora non lo sai.
7: Ciao.
1: Ciao Chiara.
0: Un ciao freddissimo.
1: Ciao. Un ciao gelido proprio.
7: Sì, sì, sì, sì. Perché è una storia triste.
1: È una storia triste. Racconta, esatto, un po', racconta un po' la tua storia di lavoro e amore triste, vai.
7: E di non amore triste.
1: Di non amore, certo.
7: Perché di fatto mi faccio fagocitare dal lavoro e quindi tralascio tutto, specialmente l'amore. Mm. Come dicevo, ho provato anche con dei colleghi, ma cioè, ho detto magari unisco l'utile al dilettevole, ma niente, peggio.
1: Perché poi spesso ci si nasconde o quantomeno ci si rifugia in storie con i colleghi, perché quelli vedi e quelli sono, no?
7: Sei sempre lì, magari, e invece no.
1: C'è Michele che scrive, è una storia triste, essere single è la botta di culo migliore,
0: vabbè,
1: dice.
7: Oddio, sì, meglio soli che male accompagnati, però dopo tanti anni magari.
1: E quale sarà mai il lavoro che fa Chiara che la porta a rinunciare per non per scelta all'amore? La co?
7: Concessionaria auto.
1: C'è la concessionaria auto.
0: Ma perché Chiara?
1: Non chiudete alle 7, alle 9? A che ora chiudete?
7: No, ma i weekend, i sabati, i clienti ad ogni ora.
1: Ma non c'è mai il cliente che arriva brillantone, no? Che dice: ehi Chiara,
7: no,
1: andiamo a cena
7: no.
1: stasera.
7: Ma che, infatti uno dice: ne vedi tanti, no? Uno arriverà come in un film.
1: No.
7: Oh, no.
1: C'è uno che ti dice: andiamo a scaldare i motori.
0: No, dai.
1: No, ti prego, battute.
0: No, Chiara, se uno te lo dice, licenziati.
1: Approcci stupidi in una concessionaria auto.
0: Ah.
7: Oh.
1: Non mi va la candela.
0: No, dai.
1: ci penso, ma tanto so,
0: cioè,
1: che
0: Chiara
1: ora arrivano.
0: Era già triste. Con questa proprio veramente.
1: Filippo suggerisce: vieni a darmi una mano col cambio.
0: No. Cioè, no.

0: peggio. Cioè,
1: intanto che gli ascoltatori sicuramente ne avranno di, insomma, approcci da concessionaria auto, sì, approcci stupidi.
2: Cose che puoi dire in una concessionaria ma
1: auto,
2: anche,
1: ma puoi dire anche a letto. Intanto hai vinto, ma vi vedrai, due biglietti per il film concerto Queen Budapest al cinema solo dal 7 all'11 ottobre. Ciao Chiara, un bacio.
3: Meraviglia, grazie, ciao.
1: Ciao.

0: una delle canzoni più belle di questo periodo è di Prima Stanza Destra con Angelica Bove.
1: DJ Wod, giusto?
0: La piccola magia anche di essere finiti ad immaginarci frasi che puoi dire in una concessionaria d'auto, ma anche a letto in una situazione d'amore. Siamo partiti da tutt'altro, però comunque lavoro e amore, no?
2: Certo.
0: Vuoi
2: Siamo
0: sentire?
2: Partiti sei, in quarta.
0: Sei pro? Sì. Certo. Senti lei.
3: Mi si è bloccato il pistone.
0: Sì. Allora, se volete, ne ho tante. Ho fatto un mix tra quelle degli ascoltatori al 347-342-5220 e chat GPT.
2: Ah, pensavo un tuo archivio personale.
0: La premessa è che però, no, cioè non è uomo donna, donna che dice all'uomo, uomo che dice, vale tutto. No?
2: Mandate a letto i bambini.
0: Frasi che puoi dire in concessionaria d'auto, ma anche a letto.
2: Vai.
0: Ok, vediamo se scatta la risatina. Non siete snob.
2: No,
0: però.
2: No, no.
4: Dai, già ridi.
2: No, beh, dai, sì, dai, sì, però.
0: Prima però vorrei vedere come è messa dietro.
4: Ah, no, non mi
0: fa. Tenela, non c'è certo giudizio, risata o non risata. È molto usata o a pochi chilometri?
2: No, dai, no.
0: Posso entrare e vedere come mi ci trovo?
2: No.
0: È stretta, ma secondo me ci sto.
2: No, dai, no.
0: Vuoi scappare via?
2: Sì.
0: Se vuoi scappare via, c'è una parola magica che tu puoi dire.
2: Sì.
0: È la parola yeah.
2: Yeah. Peace out.

0: minuti alle 10, ladies and gentlemen.
1: Sì.
0: Ho riso tutto il tempo, tutta la durata della canzone, certo, ascoltando le frasi che puoi dire in una concessionaria d'auto, ma anche a letto.
2: Vai, è così fiero.
0: No, perché so che non mi fa ridere, perché fate.
3: No, ma noi ridiamo dentro, è professionalità.
0: No.
1: Ah, vabbè.
0: Ma dai,
1: ridere.
0: Tengo per me, ve le WhatsApp. Stasera vi mando un WhatsApp.
3: Giusto per dormire bene.
0: O ve lo mando domani, perché noi siamo in grado anche di sapere cosa succederà domani.
3: Sì,
0: o quantomeno,
3: certo,
0: sicuramente siamo in grado di dirvi cosa è successo domani, che sarà il 30 di settembre, ma nella storia. Ladies and gentlemen, accadde domani.
4: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Vai.
3: Vado. Allora, intanto i compleanni. Ce la
0: togliamo. I nati
3: subito
0: di domani.
3: Allora, domani nel 1924 nasceva Truman Capote.
0: Ok, tra l'altro oggi è San Michele, no? Ho ricevuto più auguri oggi per l'onomastico, che è il giorno del mio
3: compleanno. Ce lo potevi dire?
0: Cosa vi devo dire?
3: Nel 1950 oggi nasceva anche Renato Zero.
0: Vabbè, se lo dici con questa tristezza, poverino.
3: Eh no, l'ho anche cantato.
0: Quanti anni? Nel 50, quindi?
3: Nel 50, quindi 76.
0: 76 anni,
3: grande. Stessa età del mio papà, che saluto. Allora, a livello di cose che sono poi successe.
0: Dai, che vedo gli ascoltatori che stanno mandando le battute delle frasi.
3: 30 settembre 1955, un incidente auto causa la morte di James Dean. 30 settembre
0: domani.
3: 1967.
0: Quindi domani si ricorda la morte di James Dean. Okay.
3: Nel 67 invece la BBC lancia Radio One, il primo canale radio per il pubblico giovane.
0: Che, con cui noi siamo gemellati grazie a Greg James, che è questa voce qua.
5: Say what? Say what?

0: UK Style. So tutto una risata, anche se le mie colleghe non ridono perché trovano maschilista non questo atteggiamento. Però frasi che puoi dire in una concessionaria d'auto ma anche a letto. Marco è scatenato.
1: E posso pagare a rate?
2: No dai ragazzi.
1: Qui è plasticaccia.
0: Ne ha tantissimi.
2: No, ma dai,
1: questa
2: ma...
1: beve.
0: Questa beve, giusta. Poi...
1: cosa faccio? Il pieno?
2: No, scusami.
1: Ma no, dietro si apre da sola?
2: No, ma dai, ragazzi.
0: Rido fino a domani. Occhio perché abbiamo anche la versione femminile. Frasi che puoi dire in una concessionaria d'auto ma anche a letto.
3: No, no, è troppo grosso. Non so che fare.
0: E allora ridi?
2: No.
0: Nemmeno su di lei. No. Vabbè. Ladies and gentlemen, ci salutiamo, appuntamento a domani. Arriva di notte. Radio
4: DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
5: Say What?
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ai profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
12: Ma dai, è Luca Argentero.
13: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
14: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
13: Amici illimitati.
14: Ma qui è tutto illimitato.
13: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
14: Ma allora, selfie illimitati.
15: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
17: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
16: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
18: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
19: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
22: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
23: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
24: Vieni da MD anche per la tua casa.
25: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
26: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
25: Ti aspettiamo!
24: MD, buona spesa Italia!
27: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
28: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
29: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Puntuali, le 22.

Ho avuto tutto il giorno, Gianluca, tutto il pomeriggio per studiarmi questo Malcolm Todd. Okay. Non tanto lui, perché poi alla fine ha questa carriera che negli ultimi anni spesso

0: avviene così, no? La scalata per il successo. Quindi una canzone che va su TikTok, solo che lui ci mette 4 anni affinché anche Radio DJ, quindi l'Italia, conosca la sua canzone. Ma il titolo della canzone si chiama Orecchini, Orecchini. Bello. E lui che metafora utilizza per dire che questa relazione si sta sfilacciando? Degli orecchini persi tra le lenzuola. Io ieri ne ho trovato uno in spiaggia.
1: Oh madonna, sai che io adoro trovare le cose per terra.
0: No, non mio.
1: Qualsiasi
0: non
1: cosa.
0: Sì, però io l'ho ributtato.
1: L'hai ributtato lì dove stava?
0: L'ho ributtato, no, l'ho buttato in mare esprimendo un desiderio.
1: Ma
0: era
1: bello,
0: il classico
1: Nicola.
0: Orecchino.
1: Sta bello.
0: Sì, era il classico orecchino, quello che ti fa, quello che ti viene usato per farti il buco. Ecco, così mi hanno spiegato, visto che stavo da solo. No, tu ce l'hai il buco all'orecchio? Io
1: sì,
0: no.
1: Allora devo dire la verità. Sai che 2 giorni fa mi sono posto questo problema, no? Che ormai c'hai 50 anni, hai il piercing all'orecchio, ho l'orecchino da quando avevo 16 anni, 17, no? E sono andato a vedere tutti quelli più o meno, Nico, della nostra età, no? Cioè diciamo tra i 50 e 60, tu non ne hai 60 ovviamente.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: diciamo,
0: sì.
1: Questi, allora, sono andato a vedere, lo dico.
0: Mi ci avvicino.
1: Sono andato a vedere Jovanotti, se ce l'aveva ancora, esatto.
0: Jovanotti ce l'ha?
1: Allora, Jovanotti ce l'aveva, ma ce l'ha ancora Jovanotti, Lorenzo? Allora, io faccio sempre riferimento a Lorenzo. Qualsiasi cosa fa Lorenzo, secondo me la si può fare. Cioè, ovviamente Lorenzo la può fare quello che vuole lui, ci mancherebbe. Però siccome è stato sempre un mio riferimento da quando ero piccolo, secondo me finché Lorenzo lo porta pure Harrison Ford e Marco mi dice pure Andrea Roncato, tutti con l'orecchino, finché lo portano questi tre miti lo posso portare, magari non il piercing,
0: certo.
1: Che
0: Andrea
1: è veramente
0: Roncato.
1: Sì, Andrea Roncato di Gigi Andrea, no? Giustamente Gigi Andrea, Andrea
0: ecco,
1: Roncato.
0: Allora
1: giusto,
0: facciamo così, ti lascio la pubblicità per metterli in classifica: Andrea Roncato, Jovanotti e il terzo che è Harrison Ford. Dai, hai la pubblicità per metterli in fila. Questo tutto questo scaturiva dalla canzone Orecchini di Malcolm Todd.
1: Molto bello.
0: Pensate un po' cosa succederà a di notte. A tra poco.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ 10.

0: puntata di notte. Questa sera sono molto felice di vedere in regia Barbara Blago, che ogni tanto ritorna.
1: Ciao Barbie!
0: Ciao Barbie, le cui giornate durano 54 ore.
2: Cioè, è vero.
0: In una giornata riesce a fare 54.000 cose, perché le sue giornate hanno questo potere di dilatarsi così, sempre di più, fino ad arrivare alle 22, anzi anche prima, puntuale a essere qui a farci da regia. Grazie Barbie, e ovviamente
1: ciao Barbie, non può mancare
0: il prode Marco Lomonaco in redazione. Ciao Nicola, come stai?
1: Bene, sto bene. Ti piace quella cosa? È quasi poetica il fatto che io abbia restituito al mare una cosa che avevo trovato quasi al mare ma sulla spiaggia, cioè l'orecchino. C'è una certa eleganza nel non trattenerla. Non ho neanche pensato di andare ad un compro oro a capire se fosse oro. se devo essere onesto fino in fondo, una piccola parte di me ha pensato alla signora, alla ragazza che lo avesse perso il giorno prima, magari l'ha cercata a gattoni sul

0: che...
1: Sì, no, mi ricordo Nico tanti anni fa che ero a New York, come si chiama? L'High Line, no? Quella, la sopraelevata lì a New York, no? quella molto sì, bella. Sì. A un certo punto trovo una borraccia, ma Nico, ma bella perché customizzata, tutta Lego, ma la roba cioè, fantastica, cioè proprio una roba bellissima. La trovo lì abbandonata e dico, vabbè, mo, cioè sta qua 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora, non passa nessuno, la borraccia stava abbandonata, mi porto questa borraccia perché io adoro trovare cose durante i viaggi, una macchinina, una volta ho trovato una scimmietta, cioè tipo un toys ovviamente, quindi io adoro trovare cose per terra e che mi porto, quelli per me sono i veri souvenir. Dopodiché mi piglio questa borraccia, me la piglio, me la metto in tasca, ma veramente perché non c'era nessuno. Passano pochi minuti, vedo una scolaresca di bambini che cercava qualcosa. Non collego subito la borraccia.
0: Poverini.
1: Madonna, sai che quando vedo quella borraccia io credo di aver fatto proprio un danno all'infanzia di quei bambini. Di quel bambino, che poi sarà stato di uno. Ce l'ho a Torre Annunziata e ogni volta che la vedo mi vergogno. Mi vergogno per non aver capito.
0: Ma quando hai visto così non gliela, ma non gliela potevi restituire. Hai realizzato dopo.
1: Ho realizzato un po' dopo. Ho detto, aspetta. Ma quei bambini là non è che cercavano, perché poi era effettivamente la customizzazione era un po' da bambini, per cui però non l'ho restituita. Credo che almeno un giro nell'inferno o nel purgatorio lo debba fare per questa cosa. Quindi no, è così.
0: Va bene. Per la serie Le cose trovate, io invece volevo fare un appello ai nostri ascoltatori. Esiste, o magari a Marco che è molto attento, esiste una qualche notizia scientifica che potrebbe confermare la mia credenza sviluppata questa sera che ci si può ubriacare con il pane?
1: Beh, sei molto bello!
0: Allora, prova Marco a cercare. Ci si ubriaca, si può ottenere uno stato di smarrimento temporaneo per l'eccesso di carboidrato, l'eccesso di pane? Perché se c'è la conferma scientifica, posso anche raccontarti quello che mi è successo stasera. Però io metterei il primo di questa sera.
1: Sì.
0: E poi magari Marco mi trova pure la corrispondenza. Abbiamo già la spiegazione.
1: Sì, tra un po' la diciamo.
0: Allora, vedi, non c'entrava il rosé. Ho capito. Molto chiaro. Va bene. Inizia un'altra di notte. Ci potete scrivere al 347-342-5220. Senti che bel modo per cominciare. Ashama. And nobody seems to be on the run.

0: La canzone di Asha di qualche anno fa, molto bella, dalla Nigeria, Asha Fire on the Mountain. Barbie, volevo dirti alla nostra regia, Barbie, che le ragazze, le ascoltatrici di notte ti danno il benvenuto. Dice, sì. Sentite Barbie che si presenta con la sua meravigliosa risata e ti saluta, ti dà il benvenuto. Anche Silvia, c'è Katia, insomma.
1: Vi devo portare, diciamo, i saluti di Raffaella Cesaroni, che è la giornalista di Sky con cui ho lavorato oggi.
0: Oh, bella!
2: Grande Raffaella!
0: Silvio. Oh, che bello, salutala tanto.
2: Sì, di venire una sera insieme
0: molto
2: a te.
0: Molto brava, molto bella.
2: Venite una sera insieme, dai,
0: bello,
2: facciamo,
0: bello, vero,
2: facciamo
0: vero.
2: Un po' di squadretta. Dai,
0: Raffaella.
2: Raffaella, sì. Allora, Nico, due cose.
0: A proposito di saluti, Gianluca.
2: Sì, sì, facciamoli.
0: No, una cosa, già prima che me ne dimentico. In questo momento stanno festeggiando 9 anni di matrimonio, ma si conoscono da ben 20 anni.
2: Ok.
0: Felicia e Luigi,
2: okay.
0: E Beatrice. Beatrice è il frutto del loro amore.
2: Ho
0: una dedica vecchio stampo, proprio scritta così: Beatrice, il frutto del loro amore, che ha 7 anni. E
2: che
0: poi ci sono Felicia e Luigi, che quest'anno, che questa sera fanno,
2: tanti
0: fanno
2: auguri,
0: 9 anni
2: tanti auguri,
0: di,
2: ragazzi,
0: da sposati.
2: Tanti
0: me
2: auguri,
0: ne
2: ragazzi.
0: Stavo dimenticando, perché sono ubriaco di pane.
2: Allora,
0: sono
2: Nico,
0: ubriaco di carboidrati.
2: Due cose. La prima,
0: auguri, ragazzi.
2: Tanti auguri, ovviamente, a loro. La prima, avevamo promesso la classifica di persone con l'orecchino, visto che qualcuno lo scrive, avevamo per esempio detto che c'è Andrea Roncato, Harrison Ford, Giovanotti, Morgan Freeman, eccetera eccetera. Dice, qual è la tua classifica? Ragazzi, non faccio la classifica, dico soltanto che ovviamente tra i miei preferiti,
0: Giovanò,
2: al primo posto non posso mettere che Lorenzo, perché poi gli altri tutto sono dei fighi, cioè si possono permettere.
0: Poi Andrea Roncato,
2: cioè,
0: Harrison Ford è troppo lontano,
2: ma sì, anche Morgan Freeman voglio dire, sono tutti dei fighi, per cui però Giovanotti sta nel cuore.
0: Vabbè,
2: invece ovviamente vabbè. Grande curiosità nella possibilità, ma sai che potrebbe essere una svolta, di ubriacarsi mangiando carboidrati. È possibile,
0: allora,
2: si chiedono.
0: Dopo io ti darò la notizia scientifica. Ti darò la notizia scientifica, perché Marco l'ha trovata. Non vorrei che facesse come le intelligenze artificiali, che ti danno sempre ragione, no? Però io, premessa, non sono astemio, però mi chiedo, non di più perché so che poi mi va sulla testa, e in tanti anni in teoria dovrei avere un certo allenamento, in teoria. Stasera mi siedo davanti a un piatto di crudité, accanto non dico un bicchiere, non dico una bottiglia, non dico mezzo litro, ma mezzo calice di rosé, mi gira la testa, faccio 2 sorsi e sento subito che la testa parte per conto suo. Quando hai presente quel momento, sì che poi tu dici, ma meno male che sto con la mia ragazza, che se stavo in pubblico magari qualche scemenza mi usciva fuori, oppure non ero esattamente presente e non mi piace quella sensazione. Sarà per questo che mi sono ubriacato 3 volte in vita mia, e non capisco questo. Ci sono sere in cui magari di bicchieri ne bevo 2 e non sento niente, lucido proprio lucido. Poi arriva un giorno qualunque, un rosé innocente, 2 dita, e mi ritrovo a camminare

0: come, a come Bambi, no? Quando sei quando Bambi
1: quindi sbambi, diciamo.
0: Sbambo mentre cammini. Ma il corpo come cacchio ragiona? Ma veramente, ma cioè, come decide a sorteggio il corpo quando ti deve girare la testa?
1: Ma
0: e
1: forse quando,
0: no?
1: Quando sei stanco.
0: E allora l'unica cosa che.
1: Forse quando sei stanco, diciamo,
0: ma
1: anche se bevi
0: può
1: poco.
0: Essere, ma Giallo, ma mi devi credere. Ma due dita, può essere due dita, invece altre volte magari uno si fa fuori mezza bottiglia in due e non succede niente. E allora la spiegazione che ho dato è, sarà stato tutto il pane che avevo fatto fuori prima con il burro. E allora mi sono ubriacato col pane, non con il rosé.
1: È possibile? Ti chiedono? Marco ci ha dato la spiegazione e dice di aver verificato,
0: dicono...
1: da giornalista, da buon giornalista qual è?
0: Vuoi mettere, allora dice che ha verificato come giornalista, vuoi mettere una canzone poi
1: sì.
0: Magari o ce lo facciamo spiegare da lui o lo
1: sarebbe
0: spieghiamo
1: bello.
0: Insieme e troviamo di venire, cerchiamo di venirne a capo.
1: Va
0: perché
1: bene.
0: Effettivamente potrebbe dare una risposta a molti che si alzano da tavola un po' così, ma alla fine non è che abbiano bevuto poi più di tanto.

0: Casini, eh?
1: Casini. A volte bevi un dito di vino e ti gira la testa. Senti Damiano che cosa dice.
2: Sempre Damiano, altra cosa.
3: No, eccolo qua.
2: Ciao Vitiello, come state? Damiano da Parma, Barra Reggio Emilia.
0: Ciao.
2: Per quanto riguarda il vino, è capitato anche a me, ma perché il vino che avevo bevuto non era un vino di ottima fattura, comunque di buona fattura, probabilmente era un vino, non so, lavorato in modo strano, comunque poco accurato. E in ogni caso, quando si beve del vino, come si suol dire, giù, bisogna appoggiarlo da qualche parte, quindi c'è un po' di pane prima bisogna averlo preso.
1: Ok Damiano, mi sa che te ne intendi sicuramente più tu, però non può, avendolo scelto Eleonora, Gianluca,
0: sì,
1: tu sai,
0: allora,
1: no?
0: Allora è garanzia.
1: Non era un era un vino.
0: Eleonora è garanzia, esatto. Eleonora si scrive Eleonora, si legge garanzia, e non solo sul vino, e non solo sui profumi, e non solo sui pennelli, mi permetto di dire.
1: Gianluca, poi era anche un vino da anniversario,
0: sì,
1: 4 anni.
0: Ciao. Sai che non lo voglio sapere che vino era. Non lo voglio sapere. Ti dico soltanto che Roberta ieri mi raccontava che un suo amico è andato in un'osteria di Udine, ha sbagliato a ordinare, ha preso un vino da 600 euro. Aveva letto 60. Ti dico, è andato a pagare 600 euro
4: gli occhiali.
0: Io cazzo di occhiali.
1: Allora Gianluca, io ve l'ho detto, mettetevi ste cazzo di lenti a contatto, invece no, gli occhiali, poi li lasciate in giro e comprate il vino da 600
0: euro invece di 60. No, vabbè, così succede.
1: Meraviglioso. Ma c'è Marco, ci ha raggiunto Marco,
0: allora,
1: quella cosa molto interessante.
0: Marco che, ripeto, da buon giornalista ha già verificato quello che sta per dire. Cioè Marco risponderà a livello quasi scientifico, perché appunto verificato, alla domanda: ci si può ubriacare mangiando carboidrati? Prego Marco.
5: Allora, buonasera Vitiello, buonasera Barbara.
0: Marco, buonasera.
1: Ciao Marco,
5: Vi porto questa notizia rispondendo insomma a quello che è successo a Nicola. Sì, ci si può ubriacare mangiando carboidrati, ma non con l'alcol, quello del pane in cassetta che quando apri ti arriva la vampata.
0: È vero che c'è quella roba lì, sì. In questo caso non è quello.
5: No, quello è un alcol aggiunto per la conservazione.
0: Figurati se Nicola va a mangiare all'anniversario di matrimonio di con
5: se mangia il pane.
0: Dai su, sarà
1: di
0: stato
1: matrimonio.
0: Chissà un cazzo di pane.
1: Che cazzo, esatto, di matrimonio.
0: Chissà da dove l'hanno fatto scendere quel pane.
5: Chissà che grani arsi. Che grani.
0: Bravo. Dici tutto Marco.
5: Allora, i fattori che permettono a una persona di lievemente ubriacarsi sono dovuti a questa sindrome, e qui non è ChatGPT ma è la scienza che dice che si chiama sindrome dell'autobirrificio, ovvero autobrewery syndrome.
0: Cazzo, dai.
5: Ed è tutto vero, ho verificato, esiste,
0: sei
5: proprio
0: giornalista, verifichi.
5: Certo, sono, esatto, se no l'albo mi toglie. Allora, come funziona? C'è la fermentazione intestinale, cioè l'intestino, sì, è colonizzato da particolari lieviti e batteri. Dopodiché la parte della produzione di alcol, cioè questi microrganismi fermentano i carboidrati e gli zuccheri complessi introdotti con la dieta, quindi la pasta, il pane, le patate, trasformandoli in vero e proprio etanolo, che è quello che ci fa ubriacare. Poi viene assorbito dal sangue
0: Così.
5: E quindi entra in circolo causando i classici sintomi del quando sei un po' sballato.
0: Allora,
5: non proprio ubriacatura.
0: Marco,
5: no?
0: Tu mo sei giornalista, hai verificato, è ok. Ma io sono certo, sono proprio certo che quel vino, essendo stato scelto da Eleonora, basta poco per farti ubriacare, perché è roba buona. Che cazzo c'entra mo il carboidrato, l'autobirrificio?
1: Gianluca, no,
0: ragazzi, il vino
1: dovrebbe
0: era
1: essere
0: buono.
1: No, di solito si no, Gianluca, di solito si dice il contrario, che quando è buono puoi berne un po' di più e non ti fa male. Così, non lo so, eh. Silvano da Genova dice che potrebbe essere un effetto dell'aumento della glicemia il pane più vino, però credetemi, il vino era veramente poco.

0: Hai visto la canzone adatta, Gianluca? Abbiamo messo la canzone
1: sì.
0: Baby did a bad, bad things. Cioè la bambina ha fatto una cosa cattiva.
1: Sì. No, è che...
0: E perché stiamo ridendo, adesso capirete.
1: Perché ragazzi...
0: Scemo io che mando certi video.
1: No,
0: scemo io.
1: Arriva un video fatto di nascosto, è più bello dire così. Arriva un video fatto di nascosto da fan, da ascoltatori, che comunque ce l'abbiamo pure in Francia. Diciamo, il titolo del video potrebbe essere un'aggiunta ai principi che hanno mosso per esempio la rivoluzione francese, quindi égalité, fraternité, liberté. Si aggiunge crudité, il quarto principio della rivoluzione francese. Cioè stiamo lì ragazzi, stiamo riscrivendo la storia. Allora arriva
0: Gianluca,
1: questo video,
0: tu e Barbie pensavate fossimo in quattro,
1: noi abbiamo detto staranno con altre persone. Allora c'è un vassoio, una sporta di crudité che mangerebbero in quattro, tant'è che io e Barbie abbiamo visto questo video, c'era il tavolo vicino, abbiamo detto ah vabbè però vedi che stavano in 4-5
2: sì,
1: di loro,
2: sì.
1: Invece erano in due, cioè eravate in due e mangiate
0: tutti
1: quei crudi,
0: Porisce,
1: perché il video è andato in testa? Dai Nicola, bastava mandare sto video, risparmiamo pure un intervento, Comunque,
0: dai, sentiamoci tra poco.
1: Vabbè, no,
0: volevi aggiungere qualcosa?
1: No, crudité, il quarto principio della rivoluzione.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci.
4: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
9: Di notte. Raccontaci la tua notte con un SMS al 347-342-5220.
10: Di notte.
9: Oppure con una mail a diretta@dj.it.
10: Di notte.
9: Con i Vitiello.
10: Di notte.
9: In diretta su Radio DJ.

0: Marsate, Bruno Marsate, insieme a Karol G, Bruno Mars su Radio DJ. Questa è Still alle 22.35. Buonasera, buonasera, buonasera dai Vitello. C'è Barbie DJ Blago in console questa sera. Ricordati domani di ricambiare il saluto alla giornalista, cara Barbie.
1: Sì,
0: mi raccomando,
1: sì,
0: Raffaella.
1: Infatti, teniamo,
0: Raffaella Cesaro, sì. Io la seguivo in passato, devo averle messo anche qualche like tattico.
1: Bello il like tattico, sai che dovremmo parlarne del like tattico? Secondo me 10 minuti di like tattici si potrebbero fare.
0: Un like tattico a Raffaella Cesaroni tanti anni fa, molti anni fa. Allora, no, volevo farti sentire un paio di messaggi e tra l'altro ne approfittavo e ne approfittiamo per fare anche tanti auguri a Christian, che dice così a proposito del fatto che abbiamo scoperto che ci si può, tra virgolette, ubriacare anche con i carboidrati. Senti.
2: Allora, Nico, probabilmente ti sei ubriacato con un bicchiere di vino perché reggi poco l'alcol come me. Io con una birra vado giù di testa, però da carbo io ho preso una bella smornia. Sono uscito dall'all you can eat del sushi. Ragazzi, stavo malissimo, come se avessi bevuto l'impossibile, giramenti di testa, stomaco gonfio, nausea. Ubriacatura da carbo e da sushi.
0: Allora non lo fare stasera che compi 50 anni. Tanti auguri Christian,
1: tanti
0: auguri e butta fortuna.
1: Auguri, okay. Tanti auguri. Ne hai un altro?
0: Poi
1: Nico.
0: C'è Paolo.
3: Nico, stai inguaiato, e questa è la verità. Anch'io, quando avevo 20 anni, facevo gli invisibili cose. Oh, e adesso per un bicchierino sto fuori come un balcone. E che dobbiamo fare? Si invecchia, si invecchia.
0: No, sono d'accordo, si invecchia, certo, però io non lo facevo manco a 20 anni veramente, proprio...
1: sì. E il tuo corpo non è abituato, Nico, se non lo facevi a 20 anni perché lo vuoi fare adesso?
0: Guarda che stasera è successa veramente quella cosa lì dei carboidrati, sì. Cioè l'eccesso di carboidrati, perché il pane col burro, cioè non era possibile, due dita di vino.
1: Allora, Nico, con Marco stavamo parlando. Innanzitutto Marco ha visto quel video di cui abbiamo parlato qualche minuto fa, cioè il video che testimonia l'abbondanza, no? Diciamo del,
0: è l'anniversario.
1: Una cofana di crudité, cioè così così, e dice: se ti vuoi fidanzare con lui, in modo che fate l'anniversario e poi ti porti a mangiare pure a lui nel ristorante. Marco ti chiede di fidanzarsi
0: non
1: con te.
0: Non sarebbe male.
1: No, dopodiché,
0: perché no?
1: Dopodiché, con Marco ci dicevamo: ma non è che magari quando mangi un po' di più di carboidrati, no? Tu hai più che ti senti ubriaco, hai la sonnolenza, non è che hai scambiato un po' la sonnolenza da carboidrato con il vino che poco ti potrebbe essere andato in testa? Lo svarione
0: allora,
1: da carboidrato?
0: No, ti dico che era sembrava molto simile proprio all'ubriacatura perché mi aveva preso pure a malinconia. Cioè,
1: perché a te ti pigliava malinconia?
0: Sì, mi aveva preso, no, sai che ti può prendere bene, ti può prendere malinconica, ma aveva preso pure a malinconia, meno male che poi sono venuto qua, guarda, devo dire la verità.
1: Quando i drogati di Torre Annunziata andavano a malinconia, cioè loro che
0: paragone,
1: facevano, i drogati di Torre Annunziata stavano sulla curva, che è un posto di Torre Annunziata, e si drogavano tutti insieme, erano gli anni 80, io ero un bambino, però insomma erano anni di droghe, diciamo, leggere e pesanti mixate, e tu eri un bambino.
0: Sì, più pesanti che
1: più leggere. Pesanti che leggere. Ma questo che sto per dire era più rivolto alle leggere, quindi che diceva che il drogato si drogava con magari con la droga leggera e uno di loro lo vedevi, no, che andava, come dici tu, unica a malinconia. Gli altri lo fissavano per un po', lo fissavano e poi tu immagina il drogato a malinconico lì in un angolo, gli altri drogati gli andavano contro e gli gridavano: sballo negativo! Sballo negativo! E tu capivi che quella sera il drogato aveva pigliato la malinconia come te stasera. Nico, sei stato
0: male, poi...
1: sballo negativo!
0: Sballo negativo! Poi sono arrivato qua e mi sono ripreso. No, avete notato cosa vi stanno proponendo i social? Lo so che ognuno ha un algoritmo che funziona a sé stante, no? Però tra poco, dopo la prossima canzone, tra l'altro straordinaria, di Billy Joel di un sacco di anni fa, volevo parlare di una cosa che ci stanno proponendo i social, anche se non è ancora tempo. Non è tempo, è vero che sarà ottobre, però parlare di Natale a me personalmente mi sembra prematuro.

Girl, Billy Joel su Radio DJ. Allora, tra due giorni è ottobre, anche meno. Sì. Si parla di un ottobre straordinariamente caldo, almeno bello, così sarà, così dicono. Basta guardarsi intorno per capire che non è un modo di dire. In certe zone d'Italia le spiagge sono ancora piene, le spiagge che dovevano chiudere

0: chiudere a metà settembre hanno rimandato, e c'è chi va a fare il bagno la domenica mattina o se hai il mare vicino in qualsiasi giorno come se fosse agosto. Ma ti dirò, un agosto più piacevole di quello che abbiamo passato, sì, perché ad agosto faceva veramente caldo. Tu ti sei buttato in acqua, sì, domenica, sì, sì, sì, io, sì, ho fatto il bagno anche ieri. Allora, si vedono ancora nei social le foto coi piedi nella sabbia, gli aperitivi in maglietta, la gente che torna a casa con la faccia abbronzata, e in mezzo a tutto questo puntuali sono arrivate le pubblicità dei mercatini di Natale. Apri i social e ti propongono e ti propongono l'itinerario perfetto per la meta natalizia: la casetta di legno illuminata, il vin brûlé, la piazza coperta. Tutto, sì, bellissimo, ci,
1: sì,
0: mancherebbe.
1: Bello, bello, però solo non a settembre.
0: Sì, deve, ancora non ha messo via, non ha fatto il cambio negli armadi, no. Ancora ci sono in giro le espadrillas, sì, e le cose, le infradito, e l'algoritmo ha deciso che devi, ti deve dire dove devi andare l'8 dicembre, per forza devi andare ai mercatini di Merano, quelle
1: belli,
0: bellissime,
1: belli,
0: quando vuoi.
1: Ma ne possiamo, belli, parlare dopo il 15 di novembre, tipo, cioè, quindi proprio ci manca parecchio, bravo, tempo ancora.
0: Esatto, cioè, esatto.
1: Cioè, non,
0: beh,
1: lo so.
0: Ti
1: non
0: posso
1: so
0: dire, anche a casa nostra, però certe cose necessitano anche una certa preparazione. Volevo dirti che oggi noi abbiamo ricevuto la convocazione per cantare la canzone di Natale.
1: Sì, vabbè, sì, però diciamo in quel caso.
0: Allora mi si sono associati.
1: Sì, no, allora, infatti.
0: Perché bisogna prepararsi. Però questa è un'altra cosa, anche per cominciare a far crescere l'attesa, l'hype, ve ne parlo per questo. Però i social che ti propongono il mercatino di Natale, quando ci siamo appena tolti l'auto abbronzante, cioè l'abbronzante per il mare, mi sembra prematuro, ecco.
1: No, dirò di più, quando ancora ci stiamo mettendo quelle famose creme, adesso qui Ele sicuramente mi potrebbe dare diciamo qualche buon consiglio, che servono a far rimanere l'abbronzatura, quindi significa che l'abbronzatura, sì, c'è ancora, non è del tutto sparita, pure perché se giri per esempio in motorino per Milano e fanno un paio di giorni di caldo, di sole, tu un po' di colore in faccia ancora lo prendi, quindi è proprio il tempo,
0: sì, si chiama
1: in cui,
0: stabilizzatore dell'abbronzatura,
1: esatto, tu strenuamente cerchi di stabilizzare per l'appunto l'abbronzatura. Quindi come puoi conciliare, diciamo, la proiezione del mercatino di Natale col fatto che cerchi di far rimanere l'abbronzatura il più tempo possibile? È vero però che oggi appunto noi di Radio DJ abbiamo ricevuto la classica comunicazione per cantare la canzone di Natale. Non ci dite che canzone sarà, perché non lo sappiamo. No, perché sempre io ogni volta che diciamo questa cosa
0: non lo sappiamo, cioè, ancora,
1: non lo sappiamo, no? Pure quando ricevevamo questa comunicazione, se poi, che ne so, il sabato esco con i miei amici, siccome molti di loro giustamente sono ascoltatori, tutti vogliono sapere
0: qual è
1: inedito, la prima cosa è inedito, non lo so, sono cazzi miei, la banca è chiusa, questo rispondo.
0: Sì, esatto, non ne sappiamo ancora nulla, sappiamo soltanto che se l'estate come la stiamo vivendo in questi giorni e non come a luglio ed agosto che era troppo calda, se continuasse a noi farebbe veramente un grandissimo piacere.

0: Ultimo su Radio DJ, tornando a quello che dicevamo prima, Azzurra, 12 anni, mi fa sapere attraverso la mamma dell'overdose di acqua.
1: Ok.
0: Quindi ci sarà l'ubriachezza da pane, come dicevamo prima, e si può anche morire dal ridere. Sono le tre cose che questa sera Azzurra, 12 anni, spiega a noi di notte, e noi la ringraziamo. Grazie.
1: Brava,
0: Azzurra,
1: grazie Azzurra. Però morire dal ridere è molto bello, cioè anche
0: sì,
1: quando
0: vabbè, se proprio uno deve,
1: no, sì,
0: meglio
1: sì,
0: ride,
1: nel,
0: meglio
1: senso, figurato, anche quando conosci una ragazza, no? Se poi lei incontra un'amica, dice: no, sai, ho conosciuto questo qua, mi piace. E l'amica dice: ma perché ti piace? Mi fa morire da ridere. Secondo me quella roba lì, cioè per un uomo, anche per una donna,
0: è,
1: no?
0: Una cosa,
1: è sempre un bellissimo complimento. Perché cioè, è la cosa più facile e più difficile, più banale ma più importante, soprattutto quando sei all'inizio di una conoscenza.
0: Vero, torniamo ai nostri mercatini di Natale, sì, in anticipo, no? Anche se fuori ci sono 28-30 gradi, perché poi il Natale in anticipo non è una novità.
1: No.
0: I panettoni adesso
1: ci
0: fra
1: sono già,
0: 15 giorni.
1: No, Nico,
0: vedi...
1: ci sono già.
0: Li hai visti?
1: Sì, al 100%. Se vuoi li pigliamo la tua moto, che non c'ho il motorino, ti porto a comprarli. Sono tutti i posti di Milano
0: adesso...
1: dove li vendono.
0: No, io vorrei fare quest'anno almeno una resistenza gentile, dal momento che c'è questo caldo piacevole, sì, che non ci siamo goduti e che non abbiamo potuto definire piacevole nei mesi giusti. Però adesso la differenza non è che te lo mostrano soltanto, ma ti mettono in condizione di doverlo organizzare. Cioè la meta natalizia va scelta adesso. Altrimenti ti dicono gli alberghi si riempiono, i voli costano il doppio, sì, ti ritrovi a guardare le lucine degli altri. Insomma, sbattimento, ma uno non ci può pensare è un po' come quando il discorso dei saldi, quando hanno fatto fuori i saldi, che è ancora agosto e tu vedi le cose pesanti in vetrina.
1: Sì,
0: hai
1: certo.
0: Viene caldo.
1: Certo, c'è una
0: non
1: sovrapposizione, mentre appunto il caldo dura sempre di più, e ovviamente questo però a un certo punto loro, credo, i negozi di abbigliamento, le cose invernali ce l'hanno, per cui c'è una sovrapposizione tra i costumi e i piumini. Cioè questo succede, se tu entri in un negozio,
0: sì.
1: Se tu vai al centro commerciale, entri in un negozio, tu vedi nettamente questa cosa. Cioè ormai che tutti, diciamo, i fast fashion fanno l'abbigliamento tecnico, e questo ormai lo fa chiunque, e poi appunto questa sovrapposizione tra un costume che puoi comprare oggi pomeriggio e usare domani per andare al mare, ma anche un piumino che puoi usare nello stesso giorno la mattina o la sera. Questo non perché non ci sono più le mezze stagioni, ma perché non c'è più la stagionalità della vendita, è tutto un po' compresso e sovrapposto.
0: Guarda che adesso arriverà comunque anche il messaggio, e ce ne sono tanti, del fan dell'autunno, perché l'autunno,
1: certo,
0: ha le sue cose, le castagne, le prime sere in cui ti serve una giacca, magari qualcuno ti dirà il piacere di tornare a cucinare qualcosa di caldo. Se saltiamo direttamente dal costume da bagno al maglione, ci perdiamo un pezzo, secondo me, tutto quel pezzo di mezzo, no?
1: Sì.
0: Allora, ti va se facciamo quest'anno un po' di resistenza
1: gentile?
0: Sì, sì. Il Natale arriverà, però lasciateci finire il gelato.

0: su Radio DJ 22:56. Buonasera da Vitiello, questa
1: buonasera.
0: È di notte, non sarebbe male il Natale californiano infradito,
1: bello,
0: neve finta come suggerisce Silvia. E poi c'è Marco, ma questa cosa già più la posso capire, che dice che in mezzo c'è un'altra festa alla quale i supermercati stanno pensando, che è Halloween.
2: Sì. Ciao ragazzi, che bello sentirvi. Ragazzi, avete ragione, avete proprio ragione. Cioè, i supermercati già ci stanno le cazzate di Halloween. Ho fatto l'ultimo giorno di mare a Roma, Capocotta. 28 gradi facevano ieri. 5 ore di mare bellissimi.
1: Sì.
2: E ci stanno le cose di Halloween al supermercato per comprare un pezzetto di pizza. Le cose di Halloween, basta. Sono tornato a casa, ragazzi. Fanno 24 gradi. Ma perché dovete ancora angosciarci con Natale? C'è tempo.
0: È vero, guarda che la considerazione che ho fatto io quando mi arrivavano le prenotazioni dei mercatini natalizi, le pubblicità delle prenotazioni.
1: Sì.
0: Per il tuo weekend dell'8 dicembre, mercatini di Merano.
1: Non voglio fare nessun weekend.
0: Sto ancora col costume bagnato.
1: Esatto. L'8 dicembre c'ho la sabbia del costume, questo voglio fare.
0: così mi piace anche a me. Ci sentiamo tra poco, andiamo in pubblicità, restate con noi.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
6: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Puntuali, le 23. DJ!

0: Gianluca, guarda che forse sì. Barbara, questa storia dei messaggini, che questo non si è presentato da Siena Spyro, non la sa.
1: Non la sai?
2: No, informiamola, Nico, perché poi comunque è una ragazza, per cui potrebbe darci un punto di vista anche diverso da noi.
0: Sì, ma Giallo, perché l'abbiamo raccontato tutte le volte che passa questa canzone, che tra l'altro è stupenda. Si chiama Great Expectations.
2: Stupenda.
0: Però è proprio lì che viene nascosto il significato, le grandi aspettative che tante volte ci si fa quando si arriva a messaggiare con qualcuno, no? Hai presente? Sarà capitato a tutti, che sarà capitato anche a te. Insomma, Siena Spyro era a New York, ma era già famosa. Mm-hmm.

0: Comincia a messaggiare con, credo, un suo fan, un suo ascoltatore, e quando arriva il momento di presentarsi, il fan, l'ascoltatore, non va lui all'appuntamento con Sienna Spyro,
1: no, che poi, tra l'altro,
0: oltre ad essere molto brava, è molto bella,
1: però in quel momento, quel fan non era fan, cioè in quel momento quella frequentazione più o meno virtuale era qualcosa, cioè non era tanto il fan che va all'appuntamento con la cantante, no, che gli piace, eccetera eccetera, cioè lì c'era una sorta di flirt, no, per cui a un certo punto questo qua,
0: e lui non si presenta,
1: ragazzi, lui non si presenta. Adesso non so se è il caso di Sienna, però sì. Adesso sentiamo anche, poi magari tra un po' anche Barbara, che è una ragazza, ci potrebbe dare un punto di vista.
0: C'è la pubblicità.
1: No, c'è la pubblicità. Allora facciamo così.
0: Non ci possiamo dilungare.
1: La pubblicità, non ci dilunghiamo, sì. E poi tutta la verità al femminile su Sienna Spyro. Dai.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
4: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al 1° novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
5: E per i più coraggiosi vi aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
4: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1° novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
6: Stanotte di notte.
0: Ricapitolando, buonasera, ben ritrovati,
1: buonasera,
0: state ascoltando
1: buonasera.
0: Di notte. Siamo in diretta, siccome è decimata la popolazione dei fonici e dei registi di Radio DJ, questa sera abbiamo il piacere di ospitare
1: la fortuna,
0: Barbie, allora, regia, che ci porta anche i saluti della nota giornalista di Sky, Raffaella Cesaroni, sì, alla quale noi ricambiamo con
1: grande affetto, sì, sì, sì, stima.
0: Con affetto. Quindi molto molto contenti di averla con noi. Però che bellezza avere con noi una ragazza con la quale commentare quello che è accaduto a Sienna Spyro, che ha fatto una canzone su uno che fondamentalmente l'ha paccata.
1: Sì, cioè, l'ha ghostata, si direbbe oggi.
0: L'ha ghostata.
1: Cioè,
0: ecco,
1: non si è presentato all'appuntamento. E quindi con Barbie, mentre andava questo piccolo un po' di pubblicità, dicevamo, è proprio la classica storia che a me, per esempio, ovviamente non è mai capitata.
7: Ma
1: però
7: a me.
1: C'è il bello o la bella, in questo caso la bella è pure cantante, che ovviamente non è stata mai, diciamo, tra virgolette rifiutata da nessuno, no? Perché se sei troppo bello, sei il bello della classe, il bello del paese, il bello della comitiva, tutti ti vorrebbero e nessuno ti ha mai rifiutato, o perché sei bello, perché hai del fascino. La stessa cosa al femminile. A un certo punto arriva uno normale. Un dice, questo già mi muore dietro, e invece quello lì ti gosta. Cioè, lì com'è Barbie?
0: Sparisce.
1: Non gli piace abbastanza, non le piace abbastanza.
7: No, secondo me magari lui si è vergognato, non se l'aspettava che magari lei dicesse incontriamoci.
1: Quindi paradossalmente era meravigliato.
7: Sì, potrebbe essere anche una forma di, come dire, di
1: insicurezza,
7: di paura,
1: no? Di paura, sì. O anche se quando uno è un po' di timidezza, no?
7: Certo, pure.
1: Cioè, comunque Sienna Spyro, a parte essere bella, a parte essere una cantante, ovviamente un pochino ti può intimorire, no? Perché tu sai che vai a confrontarti. Nicola mi insegna in questi casi una cosa molto bella.
0: Non ho detto ancora niente.
1: Nicola mi insegna tanti anni. Dice: pare che non ci avevo piede, non averci piede.
0: Pare che non prendi piede.
1: E quando in una situazione non sei tanto sicuro di potercela fare. Quindi l'acqua alta, pare che non c'ho piede. Secondo me lui
0: pare che non ci aveva piede
1: e non si presenta all'appuntamento con la cantante. Tu mi insegni, giustamente. Nicola ci ha sempre avuto piede, ragazzi. Cioè, smentiamo di Nicola che non c'ha piede.
0: Non dire cazzo. No, no Gianlu, però stavo cercando di fare il paragone. Sienna Spyro non è nota quanto Katy Perry,
1: sì, certo.
0: Però è altrettanto, sono entrambe belle, no?
1: Belle, sì, famose,
0: è come,
1: certo.
0: Se, come se uno di noi scrivesse a Katy Perry e le dice: vabbè, oh guarda, cioè io devo venire in Italia per un concerto, se ti va beviamo una cosa. Minchia, cioè tu ci vai, io mi vergogno. Io farei come quello che gosta Sienna Spyro,
1: sì, sì,
0: cioè
1: sì,
0: come
1: sì.
0: Sì, no, o ci vado col vassoio di crudite che ti ho mandato,
1: esatto, con quello lì.

0: facendo che pare che l'artista apprezza diciamo i fiori, ma nonostante tutto purtroppo non ci abbiamo preso piede, non l'abbiamo cioè una Sienna Spyro una Sienna Spyro che esce col fan e non Morrissey che non fa l'autografo sul disco, cioè non stringe una mano.
1: Io non... io sai che ancora non l'ho perdonato, non lo so se mi passerà questa volta con Morrissey, guarda, infatti mettiamo i Supertramp.

0: Radio DJ alle 23.14, bellissima Goodbye Stranger su Radio DJ. Gianluca, era meraviglioso vederti parlare dal monitor in maniera così accalorata,
1: sì,
0: concitata.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Sono andato a cercare se ci fosse una partita del Napoli,
1: no!
0: E se il Napoli avesse preso un gol.
1: No,
0: vedevo e poi cercavo di interpretare dai gesti di che cosa stavi parlando.
1: Sì.
0: Ti ho visto fare sei mesi, sì. Ho visto fare il 6.
1: No, era 66 euro.
0: Vedevo mesi.
1: No, era mesi, ma era anche 66
0: ah,
1: euro.
0: Era
1: 66 euro.
0: Io cercavo di... ho detto saranno 6 a 6, non lo
1: no,
0: so,
1: no,
0: pareggiato
1: no,
0: il
1: no.
0: Napoli.
1: No, 66 euro, ho detto a Barbie e poi a un certo punto ci siamo buttati per terra
0: multa.
1: E abbiamo detto Gesù, okay. Abbiamo fatto Gesù, okay. Io e Barbie.
0: Ok, però ne so quanto prima, cioè niente. No, volevo parlarti invece di Napoli, perché in questi giorni è successa una cosa che fino a qualche anno fa sembrava impensabile. Mm-hmm. Sul lungomare Caracciolo c'era una folla del Napoli, gente in piedi sugli scogli, bambine sulle spalle dei papà, qualcuno col binocolo e qualcuno che il binocolo lo chiedeva in prestito, e tutti lì a guardare la vela, Luna Rossa, che ha vinto la regata preliminare dell'America's Cup, no? Ha battuto i neozelandesi, che sono un po' i padroni di casa,
1: sì,
0: ho letto,
1: sono,
0: no?
1: Sono,
0: di questo,
1: sono anche
0: di questo sport.
1: I favoriti, e comunque Luna Rossa,
0: sì,
1: ovviamente
0: però l'ha fatto,
1: è magica.
0: L'ha fatto davanti al golfo col Vesuvio,
1: sì,
0: sullo sfondo, che meglio di così nessuno lo poteva disegnare, no? Cioè una vittoria,
1: sì,
0: importante. La cosa bella è che adesso a Napoli, e tu potrai confermarlo o smentire, la vela è entrata nei discorsi del bar, cioè accanto al calcio senti gente che fino all'anno scorso magari non, come me, non sapeva cosa fosse la bolina, io ancora non lo so, e che adesso invece ti spiega i salti di vento mentre beve il,
1: sì,
0: caffè.
1: Allora,
0: ecco,
1: devo dire che ovviamente Napoli, come tutte le città di mare, ha una grande tradizione portuale, no? C'è anche la costruzione delle barche, anche la,
0: certo,
1: zona di Castellammare di Stabia, i cantieri anche a Napoli ci sono, anche in provincia, però,
0: certo,
1: ovviamente la vela come sport è comunque, era fino a qualche giorno fa, più un fenomeno di nicchia, no? Perché comunque ci sono altri sport che in città danno più da parlare e anche da vivere. Però l'evento è stato talmente emozionante, anche talmente nuovo, no? Perché Napoli, sì, ovviamente ci sono le regate a Napoli, si fanno da sempre, però un evento così importante, così internazionale, non c'era mai stato. È stato molto bello, questa è una sorta di pre-season, perché poi la vera vela, cioè, sarà nel 2027, ma è stato talmente,
0: esatto,
1: bello che gli organizzatori dell'America's Cup pensano di farla a Napoli anche nel 2029, perché pure loro hanno detto, cioè hanno trovato un'accoglienza, tutta una serie di quelle cose di Napoli che si dicono ma che sono vere. C'è una foto molto bella, Nico, che io ho pubblicato, devo dire la verità, io non so se è fatta con l'intelligenza artificiale, quella foto non è scattata da me, l'ho pubblicata sui social, in cui si vede Luna Rossa, quindi c'è questo golfo bellissimo, e dietro ci sono i palazzi, diciamo, del centro direzionale, e c'è la faccia di Diego, no? Quella di Jorrit. Adesso io non so se si può fare una foto con quella prospettiva o è l'intelligenza artificiale, per cui me ne scuso se qualcuno l'ha vista, però era veramente una magia, talmente una magia che, ripeto, in città non si parla d'altro, sono diventati tutti esperti di vela, ripeto, Napoli aveva già una tradizione, ovviamente, essendo una città di porto e di mare soprattutto, ma non era mai stato come in questo modo. Gli stessi organizzatori hanno già quasi rilanciato per farla anche nel 2029, sempre a Napoli. È un grande orgoglio.
0: Bene,
1: per tutta la città.
0: Quindi sei molto preparato su Luna Rossa, ma ti è sfuggito un dettaglio che ti racconterò dopo la prossima canzone.
1: Bene, bene, bene.

0: Buon vento, Madonna,
1: ma vedi,
0: che bello.
1: Neanche a farla apposta.
0: Sì, la canzone
1: vento,
0: è giusta, la che stavo parlando, non l'abbiamo fatta
1: sì,
0: apposta,
1: sì.
0: È capitato, è casuale. Però
1: capitato.
0: Stavo parlando appunto della Mexican Cup di Luna Rossa. Sì, ero preparato, Nico, ma mi è sfuggito un particolare che tu sai, io no.
1: Allora, c'è un dettaglio che a Napoli non può passare inosservato. Luna Rossa ha vinto la finale con New Zealand con 17 secondi di vantaggio. 17, che nella smorfia napoletana è il numero della disgrazia. Ecco, solo a Napoli la disgrazia si poteva trasformare in un trionfo. Io non lo so, perché se qualcuno quei numeri se li è già giocati, il 17, no? Lo scarto tra le due imbarcazioni, però conoscendo la città non mi stupirei se in qualche ricevitore ci fosse già il 17 abbinato all'1 che nella smorfia è l'Italia. E il bello che ogni tanto ci azzeccano pure, no? Uno l'Italia nella smorfia, 17 lo scarto da New Zealand, e con quei 17 Luna Rossa ha vinto. Secondo me a Napoli li hanno già fatti i numeri dall'8,
0: sì,
1: su
0: forse,
1: questa vittoria,
0: forse,
1: sul
0: Nico,
1: fatto
0: più...
1: che in città non si parla d'altro.
0: Sì, più che parlare della vela, di come sono andate le regate, molti staranno parlando di quello che dici tu, cioè su come fare in modo che quel 17 possa essere giocato e possa uscire sulla ruota di Napoli. No, no,
1: poi quando
0: succedono le cose a Napoli, scusate, cioè, ma sono appena tornato, per cui ho ancora quella bellezza negli occhi. Le cose poi sono sempre condite da questi fatterelli, cioè, tipo la cabala, appunto, il 17,
1: sì, sì, sì, sì.
0: eccetera.
1: Esatto, esatto. Comunque, concludendo, l'appuntamento vero è per l'estate prossima,
0: esatto.
1: Quando l'America scappa, come dicevi anche tu, si giocherà per la prima volta in Italia. E fino ad allora a Napoli avranno tutto il tempo sia di studiare il vento e magari anche ancora di più un po' la cabala. Bello, mi piace l'idea.

0: il London Grammar di qualche anno fa, esattamente 2014, con Hey Now su Radio DJ alle 23.26. Noi quando ci stiamo divertendo c'è sempre qualcuno che ci porta via il pallone abbassando il tono.
1: Sì, sì, un po'.
0: Il tono dell'umore.
1: No, però bello.
0: Senti, c'è un buttafortuna. Sì? Buonanotte Nicola e Gianluca, buonanotte a te cara Laura da Sant'Ellero, dice anche che ci vuole bene.
1: Grazie.
0: E potete fare un buttafortuna per il mio fidanzato Emiliano che domani ha un importante colloquio di lavoro. Guarda, sarà un buttafortuna italo-francese. Quello francese te lo faccio io. Buttafortuna. Quello da Milano, via Massena, sede storica, te lo fa Gianluca.
1: Buttafortuna. Era abbastanza iconico? Visto che
0: era abbastanza iconico.
1: Esatto, no, perché tra un po' c'è questa notizia di cui parleremo tra un po'. La parola più abusata in Italia in questo momento storico è iconico. È tutto un po' iconico.
0: Iconico, e ne parliamo.
1: Sì, tra poco.
0: Esatto.
2: Di notte su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Sei nell'anima.
6: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
7: Goccia.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Di notte. La tua notte in diretta su Radio DJ.

0: Malika Ayane su Radio DJ alle 23:32. Buonasera da Evitiello.
1: Buonasera.
0: Siamo
1: buonasera.
0: In diretta, hai già anticipato quello di cui avremmo parlato ed è una cosa che stamattina, quando abbiamo fatto questa breve riunione di redazione a distanza,
1: sì,
0: sulla
1: bello,
0: nostra
1: bello.
0: Chat, che non so come mai, non abbiamo ancora capito, il programma si chiama Di Notte, la chat su WhatsApp si chiama A Farfallin.
1: Bisogna chiedere al copy
0: il titolo della
1: gruppo.
0: Chat non lo so
1: Marco.
0: Perché chiediamolo a Marco Lo Monaco. Comunque noi 3-4, Simone è assente giustificato, però con Marco stamattina, quando abbiamo fatto riunione di redazione, tutti avevamo visto questo articolo di Paolo Di Stefano sul Corriere che ci ha fatto sorridere, perché tutti lo abbiamo notato: la parola più abusata del nostro tempo iconico, fateci caso,
1: iconico,
0: che ormai
1: iconico.
0: È tutto iconico,
1: sì.
0: Il panino di quel posto iconico. Il vestito di quella cantante sul
1: iconico.
0: La battuta e il comico com'è iconico.
1: E
0: la battuta iconicissima,
1: sì, mamma mia, che non vuoi essere,
0: guarda,
1: iconico,
0: ma è,
1: ma
0: il
1: perché?
0: Tombino, tombino è iconico nella sua disegno della Stiepel, e invece è un tombino normalino. No, guarda che è incredibile,
1: sì,
0: guarda.
1: Sì.
0: Stefano nel suo articolo sul Corriere la chiama la parola mille foglie, perché dentro ci sta tutto e io mi sono trovato d'accordo con lui, ha ragione.
1: Sì, molto. Allora, concorrono nel, cioè, è un concorso di colpe, no? In questo senso. Perché fondamentalmente noi, quando ci arrivano i comunicati stampa, nel comunicato stampa che si parli di un libro, di un cantante, di qualsiasi cosa, la parola iconico c'è sempre. E quindi soprattutto
0: sempre.
1: Diciamo nei mezzi di comunicazione, no? Che poi sono quelli che in qualche modo poi diffondono. Adesso

0: Iconico è una parola che è quasi un trend, è tutto iconico. Ti ricordi, Nico, quando si parlava di cucina, ma fino a qualche tipo, 2 anni fa, era tutto su un letto di... Tutto su un letto di petto di pollo, sì, su un letto di rucola, che ne so, pesce su un letto di cipolle gratinà. Era tutto un letto, adesso è tutto iconico. Ci sono delle parole
1: un
0: che...
1: iconico sul letto di verdure.
0: Iconico sul letto di verdure. Un'altra parola che va molto è narrazione. Narrazione, cioè è tutta una,
1: certo,
0: una narrazione, cioè qualsiasi cosa è una narrazione. Allora, in qualche modo, secondo me, soprattutto per narrazione, serve un po' a darsi quell'aria, mi verrebbe da dire, un po' furbita, no? La narrazione, però pure iconico. Iconico, sai che quando dici iconico non sbagli, perché iconico vuol dire tutto e niente.
1: No, l'icona.
0: Cioè, esatto, l'icona.
1: Il bello era che icona era una cosa serissima, era roba da storici dell'arte bizantina, i quadretti dorati,
0: sì,
1: con
0: certo,
1: i santi che ti guardavano, no? Cioè, poi vabbè, è arrivato Andy Warhol con le lattine di zuppa, l'icona,
0: esatto,
1: è scesa dall'altare, è finita al supermercato. E adesso siamo arrivati al punto, invece, esagerando, che se non dici iconico sembra che una cosa non valga niente. La pizza non può essere buona o, fammi dire, una pizza della Madonna, deve essere iconica. Cioè, non basta che cazzo che pezzo bellissimo, no, la canzone deve essere iconica.
0: Sì,
1: iconica,
0: ma sai, è quando il linguaggio è talmente usato che perde, come dire, il valore, no, il peso. Anche alcune parole molto importanti, per esempio amore, cioè chiamiamo tutti amore, tesoro, ma una volta la parola amore, la parola tesoro erano rivolti, che ne so, ai figli, a degli affetti veri.
1: Sì, sì,
0: adesso
1: sì,
0: è tutto uno svuotamento di senso delle parole. E credo che anche iconico, più o meno, ecco, iconico è la parola del 2026. Prima c'era resilienza e resiliente. È vero, ci sono intere palestre, sì, sai che tu entri nelle palestre, soprattutto quelle non di prima fascia, perdonatemi, tu entri nella palestra e ci sono quelle frasi motivazionali che ti dovrebbero far allenare di più, ma che a me mi hanno sempre portato via dalle palestre, dove la parola resiliente, resilienza,
1: era
0: usata sempre. Se una palestra mo è iconica,
1: sì.
0: Cioè, è così.
1: Sì,
0: è
1: no, Gianluca, mi è venuto in mente una cosa su sto fatto, su quelli che ti chiamano amore e tesoro.
0: Amore e tesoro.
1: Che ti
0: oh,
1: dico
0: cazzo,
1: dopo,
0: l'amore è una parola
1: perché
0: importante.
1: Perché io sono vecchio stampo.
0: Sì,
1: sono
0: anch'io.
1: Vecchia, qui amore e tesoro. Se mi chiami amore e tesoro, io, guarda, c'è una ragazza con la quale collaboro per lavoro, mi chiama amore e tesoro. Mi mando un sacco. Io prima o poi ci provo, perché si chiami amore e tesoro.
0: Sì, sì. No, ma pure per esempio.
1: Amore e tesoro.
0: No,
1: ma va bene.
0: È lo svuotamento del senso delle parole. Io vedo che, ad esempio, pure Robby, no? Con le sue colleghe, spesso dice amore e tesoro. È lo stesso amore che non dice a me, cioè, nel senso, cioè, come, o comunque dice a me, però è lo stesso amore.
1: Ho capito,
0: cioè,
1: è molto
0: lo
1: chiaro,
0: dice
1: molto
0: più spesso alle colleghe che a me. Oh, ma che cazzo significa tutto questo? Cioè, questo non è il mondo dove voglio vivere. Questo non è l'amore che voglio vivere, sia chiaro.
1: Vabbè,
0: è così. Comunque,
1: noi
0: comunque
1: cerchiamo
0: iconico
1: di fare i bravi, Gianluca. Su iconico, almeno cerchiamo di non usarla. Anche se stasera la mangiata che mi sono fatto,
0: quella crudité lì,
1: veramente
0: super iconica,
1: crudité veramente iconiche.

0: Quindi iconico, meglio non usarlo più. Parola di plastica, dice Valentino Bozza, citando i linguisti che appunto le chiamano plastismi o parole di... Un articolo sul Corriere dove oggi si parla della parola iconico. Ma quando avremo consumato la parola iconico, quando non ci piacerà più la parola iconico o iconica, forse torneremo alle parole di una volta? Ci accorgeremo che dire che questa canzone che è appena finita era semplicemente bella o molto bella o bellissima può bastare? Potremmo dire di un posto che si mangia bene che già quello è un complimento bellissimo per un ristoratore? O bisognerà inventare un'altra parola?
1: No, ma a proposito di quello che diceva appunto le parole di plastica, no? Che diceva giustamente Valentino, Marco mi stava raccontando che è uscito con una ragazza che ha definito il proprio seno iconico. Ora,
0: dice, guarda, ma Marco ha confermato?
1: Sì, Marco, ha toccato con Marco mano, non so per... se poi era iconico, se l'ha dietro. Dice, di certo, musica non so niente, certo. Ma ho un seno iconico. Marco credo dice grande ma non iconico secondo lui. Ma come fa a essere un seno iconico? O se la viene di Botticelli o iconico non può essere.
0: Gianluca, senti Alessandro che dice la stessa cosa che ha detto la nostra Barbie in regia.
2: Ragazzi, quelli che ti chiamano ciao caro, ciao cara, detti, ciao maledetti. Stella, ciao Gioia,
1: maledetti.
2: È la prima volta che ti vedono.
3: Sì, sì.
0: A volte a me fa effetto quando a dirtelo è uno molto più
1: giovane
0: di te.
1: Sì, sì. Arriva sì, Tito.
0: Non lo so, mi fa effetto.
1: Arriva Tito,
0: che sia.
1: Beh, 24
0: Tito
1: anni.
0: Tito ti chiama caro.
1: Ciao caro. Cioè, ciao caro. A parte che a Milano, giustamente.
0: Magari per lui sei caro.
1: No,
0: io lo giustifico così, dico magari per lui sono caro e quindi mi chiama caro, però so. La noti, però è una cosa che noti.
1: Non lo so, ma sai che no. adesso si...
0: Senti quest'altro vocale, sì, dimmi.
1: No,
0: dimmi
1: che
0: tu,
1: vanno di moda, ma voglio dire, premessa, nessuno è un linguista, nessuno parla correttamente l'italiano, tutti sbagliamo, certo. Ci mancherebbe. Fatta questa premessa, possiamo fare una piccola campagna da questi potenti microfoni che dire piuttosto che è grammaticalmente sbagliato e che quando lo dite non è figo? Grazie. Ho fatto la premessa che nessuno è linguista, assolutamente.
0: Facciamo la campagna. Senti questo vocale?
4: Però ragazzi, se venite a Venezia, amore è la cosa più diffusa del mondo. Noi ci chiamiamo tutti così. More, oppure vecio. Ciao, Gianni da Jesolo.
0: E qua restringiamo il campo proprio alle realtà regionali.
1: Però quello è uno slang,
0: per
1: no,
0: questo
1: Nico?
0: Non c'è più tempo.
1: Quello è uno slang, mentre invece questa cosa di amore, iconico, eccetera, eccetera, sono dei trend. È come la roba di TikTok, poi passa e ce ne sarà un altro.
3: Comunque per me, cara, ciao caro, può dirlo solo Lucio Dalla.

0: Il nonno del Conte.
1: Il memoriello.
2: L'almanacco del giorno dopo.
3: Che bella la canzone che abbiamo appena sentito, Small Talks, bellissima, c'è speranza, signore e signori, c'è speranza e lo scopriamo alle 23.47 di questa giornata. Allora siamo invece al memoriello, le ricorrenze di domani 30 settembre, nel 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto.

2009 U2 lanciano il loro tour 360 con uno spettacolo a Barcellona che diventerà il tour più redditizio della storia della musica.

I compleanni del 30 settembre nel 1956, quindi sono 70 tondi tondi per Philip Adrian White, il tastierista degli Human League.

0: Bellissima, bellissima. La scusa, guarda, bello, il compleanno bello. Del tastierista era proprio per una scusa. Philip Adrian White, tastierista degli Human League. Questa era Don't You Want Me su Radio DJ. Il 30 settembre del 1950 nasceva a Roma Renato Zero. Quindi auguri Renatissimo. Anche qui potevamo scegliere tra 100 canzoni. Sai quale abbiamo scelto? La più iconica.
1: Esatto.

0: Gianluca, bellissima Triangolo. Sai che la seconda volta che la riascolto in 24 ore, la prima, sì, meno di 24 ore fa, ho visto impigliarsi due palloncini, anzi tre palloncini a forma di cuore nei fili dell'alta tensione. E questi palloncini sono rimasti lì, tre cuori che giravano, e quindi mi sembrava molto poetica. Se fossero stati due era meglio. Vedere tre cuori palloncino appesi che sventolavano nel vento del cielo francese, mi è venuta da fare una foto e ho usato proprio Triangolo di Renato Zero. Sarebbero stati meglio due cuori, devo dire, come due cuori che ti hanno raggiunto per come regalo di compleanto.
1: Esatto,
0: ci piace fare felice la gente.
1: Stasera venendo c'erano Christian e Laura, che io in un certo
0: modo
1: ho pensato fossero di Catanzaro, e ho detto ma questi ragazzi vengono da Catanzaro, porca miseria, cioè ha fatto un viaggio incredibile.
0: Bologna.
1: Poi ho capito che Catanzaro è il cognome di Christian, ma loro venivano da Bologna. Però siccome stasera è il compleanno di Christian, è un compleanno importante perché come me è del 76 che ne compie 50, volevamo fare gli auguri a Christian. Quindi Christian, tanti auguri.
2: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Tanti com'è, auguri,
1: com'è stata questa esperienza?
2: Ragazzi, penso come si che prova, sia una delle esperienze più belle della mia vita. Veramente.
1: Mi abbiamo fatto ricordare il compleanno.
2: Assolutamente, assolutamente sì.
1: Senti, prima volta in una radio?
2: Sì, primissima volta in una radio, soprattutto perché questa è la mia radio, non ce ne sono altre al di fuori di voi.
0: Grande,
1: grazie. E quindi Christian, tanti auguri, grazie anche a Laura di essere venuti, ragazzi.
2: Laura, grazie mille per averci ospitato.
0: Ragazzi, vi abbraccio da qua, vi abbraccio da lontano, ancora tanti auguri. Barbie, sempre un piacere averti con noi, mi sa che ci vedremo spesso nelle prossime settimane.
3: Baci,
0: e il piacere sarà solo rinnovato. Marco Lo Monaco in redazione, dai Vitiello, buonanotte.
1: Da ciao, Nico. Ciao, grazie, ciao, domani.
4: Guagli Mauri, ma fanno poche persone sei.
5: È pernuta Zanzanella.
6: Ma è pernuta Zanzanella.
7: È pernuta Zanzanella.
8: Di notte.
9: Pernuta Zanzanella.
10: Guagli, è pernuta Zanzanella.
8: Su Radio DJ.
11: Radio DJ.
12: One nation, one station.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.

0: dove comes in.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Ricordate che per fare un grande inizio di programma non serve una cantante grande,
1: no,
0: ma serve Ariana Grande.
2: Così.
0: Chi si ricorda la pubblicità del pennello cinghiale a parte?
3: Non fare troppo lo spiritoso, perché credo sia andata in onda fino a 20 anni fa.
1: Ogni tanto la ritirano fuori.
0: Se dico non serve un pennello grande, ma un grande pennello, qualcosa ti si accende, Veronica?
4: Sì, me la ricordo, ma poi è stata una, diciamo, è abbastanza caldo, quindi gira.
1: Sì, gira sui social.
4: Sì.
0: L'hai trovata? No. Che riflessi! Senti.
5: Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
6: Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande.
5: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, cinghiale.
1: Ragazzi. Ora, whisky maschio senza rischio.
3: Gli anni sono quelli.
0: In realtà il whisky maschio citato che trovate in Febbre da Cavallo era la parodia del contro il logorio della vita moderna. Il Cinar, no?
3: No, il Bat 69. Esisteva, c'era product placement, perché in quegli anni lo facevano in maniera abbastanza,
0: cioè, ricordiamo, sempre
3: indorata.
0: Vuoi una sigaretta
1: col pacchetto rivolto verso la prima? Bellissimo.
0: Abbiamo cominciato benissimo, ragazzi. Guarda, Patrizio se la ride, reattivissimo di martedì. Ieri sera come è passata la tua serata? Io lo so, posso dirlo pubblicamente. Patrizio è entrato dicendo: ho mangiato troppi peperoni. Questa è la sua.
7: È vero.
0: Come li hai fatti questi peperoni?
7: Sulla piastra.
0: Quindi scottati.
7: Un po' scottati, un po' anneriti.
1: Un po' bruciacchiati.
7: Allora, guarda, troppi.
3: Recupero una dimenticanza. Ieri era il compleanno di Dario Brunori.
0: Auguri.
3: Il quale ti direbbe di mangiare i peperoni con le patate imbacchiuse.
0: Quindi sono
3: patate cotte. Scottate
1: insieme
3: al peperone.
0: Ma la domanda è: il peperone rosso o giallo? O verde?
7: Erano verdi.
3: Verdi.
0: La domanda è: che cambia?
3: Perché io cambia, dovresti togliergli la pellicina.
0: Sì, ma
3: quella...
0: il sapore però del colore rosso
7: è un po' come Thomas Miller nel guanto rosso.
1: Il guanto verde.
0: Che cambi, ma... Ora ci corrigerete, naturalmente. Ortofrutticoli che siete.
1: L'ascolto.
3: Ci sarà, secondo me, un minimo di differenza.
0: Ci sarà.
3: Per palati fini, non quello di Patrizio, chiaramente.
1: Ma io ho letto sui siti uno con la giacchetta mi ha detto che so i coloranti.
0: Certo,
1: perché il peperone è bianco.
0: Loro non ce lo dicono. Ieri c'era una notizia che ci ha gettati nel panico: la crisi del tartufo. Ma mi spiace per il settore, però noi non siamo già tartufo, siamo gente da peperone, quindi peperone salvo?
7: Allora, è pieno di peperoni.
3: Quest'anno ma è una pianta che resiste alle temperature alte.
4: Ho scoperto la differenza.
0: Attenzione,
4: la facciamo dire? No, la vado io?
0: Sì.
4: Allora, verde ha un sapore più amaro perché è più acerbo, proprio lo stato di raccolta. Giallo è dolce, succoso, con una leggerissima nota asprigna o acidula. E invece rosso è molto dolce, aromatico e fruttato.
0: Perfetto.
4: Dipende quindi dalla maturazione.
1: È come il semaforo.
4: Esatto.
0: Stavo pensando la stessa cosa. Col rosso non si passa, col giallo fai attenzione, con verde... c'era una canzone che era Gigi Dagher, chi era? Ti do il tempo di cercarla, guarda.
7: Però l'avevo già cercata nell'omniplayer di Radio DJ. Te la posso citare perché era un jingle di Molella.
0: E qual era esattamente il testo? Col rosso non si passa, col giallo fa attenzione,
3: con Molly c'è il via libera per la circolazione.
7: L'abbiamo ballata per anni.
0: E allora cantiamo noi.
3: Col rosso non si passa, col giallo fa attenzione, con il trio Medusa
0: c'è il via della circolazione.
3: Ragazzi, quanto siamo approssimativi.
0: 342-00-00-700, vai con il lancio della sigla.
8: Mamma, dimmi amore.
9: E invece di a fare questo cruciverba?
8: Sì, dimmi.
9: Tre verticale, sigla di Trio Medusa.
8: È facile, TR.
9: Ma no, cantata.
8: Ah!
9: Sigla.
10: Mar-

0: Medusa ascolto, bentornate da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele, perché ricordate, l'autostrada del buon umore alle 7.30 passa per Radio DJ.
2: Attenzione, non si paga il pedaggio.
1: Complimenti, è piaciuta, veramente molto bella, molto moderna.
0: Come dite, vattene a certo, volentieri. Facciamo così, mettiamo un disco.
1: Torniamo dopo.
0: E poi però parliamo di una cosa che piace molto ai ragazzi, ai giovani. Si chiama internet, no, si chiama in altro modo.

0: a proposito di amici, dicevamo, c'è una cosa che notiamo tantissimo anche ai nostri figli. Nella festa che ho fatto con mia moglie, no, c'era mio figlio con degli amici, noi tutti a ballare sotto la console gestita egregiamente da Patrizio Mattei. Loro cosa facevano? Loro quattro giocavano a carte.
1: A carte, ma attenzione, non neanche le carte poker, proprio le carte.
0: Le carte napoletane, una briscoletta, una scopetta. Quattro vecchi dembelli.
1: Guarda solo loro, perché quest'estate, sapete, ho frequentato molto il litorale tirrenico del basso.
0: 16 anni.
1: Giocano a carte, ragazzi.
0: Oh, comunque, ragazzi, un mazzo di carte napoletane, chiaramente, in tasca ce l'hanno sempre. Che è una cosa che apparteneva al nostro passato, perché noi avevamo i social per ammazzare il tempo.
2: Le gite, quando andavi in giro, ma anche in treno, pullman.
0: Io ho tutte usurate le carte. Quando nascono le carte napoletane, vero? Bella
2: ma
0: domanda.
2: Che ne sa?
0: Tu dici, ma io che cacchio ne so? La notizia non era questa.
2: Vabbè,
0: era una curiosità. Scusa. Allora, gestisci tu, vai tu.
3: No, allora ci metto un secondo. Le carte napoletane
0: saranno del
3: periodo XVI-XVII secolo, molto generico.
0: Pensavo molto prima, invece no, abbastanza.
1: Beh, quelle che arrivano a noi adesso.
2: Rappresentanto Fante Cavalle Re.
0: Esatto.
2: Probabilmente
0: esatto.
2: Sarà
3: addirittura
2: quel
3: nel 1577 il vicere spagnolo impose una tassa specifica sulla produzione delle carte a Napoli.
0: Vedi, le carte napoletane.
3: Sì,
0: quindi
3: sì.
0: Con i quattro, cioè denari, spade, coppe
3: e bastoni.
1: Ma poi c'è la versione triestina, c'è la versione
0: sempre
1: piacentina.
0: Però sono sempre denari, coppe, basso, cioè,
1: sì,
0: giusto.
1: Sempre quelli.
0: Si cambia la grafica, corretto?
3: Sì, ci stiamo lanciando in una sicuramente delle rettifiche.
2: Tu sai che qui è tutto approssimativo.
3: Nessuno può lamentare tutt'altro.
0: Gioco a carte scoperte. Io la notizia neanche l'ho letta. Però,
1: però vi posso dire: dall'asso al 7 sono i numeri.
0: Certo,
1: no? Quindi
0: certo,
1: un asso, due asso.
2: Uno, due.
1: Poi arrivano
2: Fante Cavalle
1: Re 8, 9, 10.
2: Fante Cavalle Re.
0: Ma la notizia qual è?
3: La notizia era un'altra. Era che appunto la Gen Z ha riscoperto tra i passatempi tradizionali, quindi un modo in realtà per staccare proprio dal mondo digitale, sì, appunto il gioco delle carte, quindi essere offline.
0: Cosa giocano? A scopo? A burraco?
3: Allora giocano a burraco.
0: Burraco però con le carte
2: francesi.
0: Francesi, certo. Non posso giocare a carte napoletane.
3: Io non sono una grande esperta di burraco. Una volta ci ho giocato
0: e basta.
1: Strano, perché dalle tue parti
3: Mi obbligò, mi ricordo, una nonna di un mio fidanzatino in una situazione molto chic a giocare per forza a burraco. Detestavo.
1: Chi bussa?
0: Chi, che cosa volgare che avete detto?
2: Lo so.
0: Ma quale burraco?
1: Oddio.
0: Io e Veronica di Pietantò.

0: Antonio, diglielo vero.
1: No, diglielo tu.
0: Il martedì alle 17 giochiamo a canasta.
2: Ah, ah, pensiamo a bridge, che fa ancora più figo. Bridge,
0: bridge è volgare.
3: È volgare, volgare.
0: Una lingua ormai, lo lasciamo a quella gentaglia, sì, dei reali inglesi. Ma guarda, l'altro giorno mi hanno bussato, ma neanche ho aperto.
2: Vero? I reali inglesi.
0: I reali, sì, inglesi.
2: A casa tua, Balberto.
3: Tutti
0: in fila. Erano come gli angeli, in colonna. In colonna.
1: No, i giovani giocano a burraco, a briscola e scopa che
0: sempre
1: sono i pilastri, sì, intoccabili.
0: A 3-7 giocano i giovani.
1: A 3-7
2: e a traversone,
0: che sarebbe il contrario del 3-7.
1: Poi
2: per
1: giochi di strategia tornano scala 40 e poker, sono quelli. Però diciamo l'immediatezza della scopa e della briscola sono quelli più apprezzati, proprio perché i giovani cercano una cosa appunto che li distragga, ma in modo leggero.
3: Poi però cliccano sulle carte.
0: Esatto,
1: ingrandiscono.
0: Le carte sono una delle poche cose che non sono cambiate nell'arco degli anni.
3: No.
0: C'è la dimensione, la grafica,
3: quello.
0: Quella, no?
2: Sulla dimensione chissà, magari chissà, sono un po' rimpicciolite, un po' ingrandite.
1: Magari dal punto di vista grafico forse i colori.
0: Non pensare che non credo, credo che siano sempre simili
1: uguali
0: a se stessi. Altre curiosità, notizie?
1: No, tutto quello che c'è il dietro del perché, sì, decidono di farlo, a parte la disintossicazione digitale, il fascino del vintage. Mm-hmm. Quindi si citano riviste come Vogue, che hanno celebrato anche di recente questo passatempo delle carte, e appunto il bisogno di connettersi in modo reale con qualcuno, quindi invece di stare, non si parla di giocare a carte online, ma proprio seduti
3: a un tavolino.
1: Certo.
2: Che poi ai nostri tempi era un modo per litigare,
0: certo.
2: Quante amicizie rovinate per
0: ragazzi,
2: un segno.
0: Domanda, ma
2: male.
0: Voi avete mai giocato sul cofano della macchina per strada?
2: Sì
0: io seguivo avanti alla parrocchia, mi ricordo le partite a carte sul cofano della macchina, e grandi scalzottate
3: anche un semplicissimo 7,5 proprio quella cosa più semplice del mondo.
0: Sì, non c'entra niente con le carte napoletane, ma ci piaceva il disco in cui nel mazzo napoletano non c'è
2: il jolly
3: però c'è la matta
0: giochi,
3: certo.
0: Jolly è altresì detto anche Joker.

0: martedì 29 settembre. Ah, ma attenzione, oggi è il mio onomastico, non mi avete neanche fatto gli auguri.
1: No, no.
0: Per me che è l'onomastico
2: è
0: una cosa.
2: È così pieno di ricorrenze il 29 settembre che ci siamo dimenticati,
0: Marco,
2: la tua.
0: San Gabriele dell'Addolorata, non Arcangelo. Tu è troppo facile. Grazie,
2: ma quanti ne hai, scusa?
0: No, però no, grazie Arcangelo che sei santo. Sei Arcangelo, no, in questo caso è proprio un uomo e un ragazzo che diventa santo. Allora così ha più senso, no?
2: No, no, non lo so. Cioè, però ti ripeto, quanti Gabriele, San Gabriele ci sono? Ne almeno, scegli uno.
0: Almeno un paio, per me questo conta.
3: Cinque.
1: No, vabbè.
3: Gabriele Arcangelo, San Gabriele dell'Addolorata.
0: No, che non è oggi, poi mi sa che è il 27 febbraio.
3: Sì.
0: Quindi,
3: sì.
0: Quindi oggi,
3: no,
0: che 20... cos'è?
3: San Gabriele Arcangelo.
1: Allora, oggi è l'Arcangelo.
3: A monte. Poi c'è San Gabriele Taurino Duffresse.
0: No, non mi interessa, a me solo dell'Addolorata.
2: Però lo sai che chi ha l'onomastico deve offrire da bere.
0: Ma quindi, oggi non è quello.
2: Cinque volte.
1: Il santo paga.
2: Cinque.
0: No, il santo padre innanzitutto non paga.
3: Però dividi con San Michele e San Raffaele.
1: Allora no.
0: Michele e Raffaele, se siete all'ascolto, via Cristoforo col monomante e poi si va tutti quanti a sbocciare. Basta, l'onomastico. A proposito di a monte, abbiamo tantissimi messaggi al 342 00 00 700 legati al mondo delle carte, per far capire che effettivamente è vero che soprattutto i giovani giocano a carte.
4: Mia mamma, quasi 80 anni, ha insegnato mio figlio a giocare a burracco e giocano solo loro, non vogliono insegnarmi perché è una cosa loro. Si fanno di quelle litigate.
2: Beh, quello è bello, sì, giocare le carte, intimo, ma anche condivisione della rabbia.
0: Però è bello perché la nonna non vuole insegnare alla figlia a giocare, perché è
2: una cosa sua, dice bello. Almeno questa lasciamela con mio nipote.
0: Veronica, no? Ce n'è un altro, sempre di un bambino, giusto, che gioca molto a carte.
5: Ciao trio, mio figlio 11 anni, super appassionato di briscola chiamata, in vacanza, capace di stare su con i papà a giocare fino anche alle 2 di notte, quindi gruppetto da 5 e via, una meraviglia, e da lì non lo toglie neanche un videogioco. Ciao.
0: Ciao. Allora, briscola chiamata non è briscola bestemmiata, sono due cose diverse, cioè,
2: no,
0: diverse.
2: Beh, dipende
0: sono
2: cosa
0: due varianti,
2: chiami.
0: No,
2: sono la chiamata
0: varianti.
2: Dipende da cosa chiami. Esatto. Cioè, perché se è un appello,
1: certo,
2: può venire giù qualcosa.
0: Allora, Massimo, buongiorno, brevi. Buongiorno. Allora, in molti luoghi del mondo attenzione a utilizzare le carte perché è vietato giocare a carte. Io sapevo che anche in Italia, perché è considerato gioco d'azzardo, mi sbaglio?
6: Allora, no. Il gioco d'azzardo con soldi in pubblico, in
0: certo,
6: locali pubblici,
0: mai.
6: Poi naturalmente giocare senza soldi pubblicamente,
0: Okay.
6: Ma attenzione, perché è la scelta del gestore se ammettere
0: del locale
6: se ammettere o meno il gioco delle carte,
0: gioco,
6: anche senza soldi.
0: Se gioco in treno posso giocare, se gioco sulla spiaggia posso giocare.
2: È un problema poi di rumore, perché dopo un po' ti fai prendere dalla partita e se stai
1: prende la mano, appunto.
2: Bravo. E se stai nella carrozza silenzio.
0: Vabbè, lì se giochi nella carrozza silenzio è incredibile.
1: Solo in solitario.
3: Non in tutto il mondo.
0: Non in tutto il mondo. Cioè, da che parte non ci può giocare da qualche parte?
7: Il mio compagno giochiamo sempre a carte, scalaparanta, briscola, e l'anno scorso in un treno in Laos, viaggio lunghetto, briscolina, e abbiamo quasi rischiato l'arresto perché è severamente vietato, proibito giocare a carte in pubblico. Ci hanno guardato tutti malissimo per tutto il viaggio e hanno chiamato le guardie, i controllori, una cosa imbarazzante, veramente imbarazzante. Ciao.
0: Perché, però lì lo dice il detto, il Laos non puoi fare caos.
2: Sta proprio
1: poi chiaro. Hanno tolto le carte e hanno cominciato a fare sesso, e quello si poteva
0: fare. Non puoi mangiare come la cosa, quello che puzza, il durian.
2: A proposito di cose tipiche, leggevo che da quelle parti le carte sono rotonde.
0: Ma sono scomode, rotonde.
2: Lo so, però sono rotonde.
0: Invece c'è un'altra notizia sempre legata alle carte, però non napoletane, ma napoletane milanesi, giusto?
8: Buongiorno ragazzi, ciao, io nella mia edizione

0: Ne vendo di tutti i tipi. Non sapevo che le milanesi, a differenza di tutte le altre carte regionali, hanno i semi come quelle da poker. E quindi, quando anche gli stranieri chiedono Italian playing card, è difficile spiegarglieli.
1: Certo. Le milanesi di solito sono fritte, da quello che sapevo io. Però la milanese di
2: Ma in
1: solito
2: realtà c'è una
1: sono
2: spiegazione.
1: carte
2: Sì, è
1: fritte.
2: vero, perché hanno origine francese e poi ci sono quelle napoletane che hanno origine spagnola.
1: Non ci ho capito niente, ma va bene.

0: Giangolo, usciamo dalla giungla legata al mondo carte. Stanno arrivando centinaia di messaggi al 342 00 00 700, perché parliamo di un'altra cosa. Parliamo di fratelli, Patrizio.
1: E quella dei fratelli?
0: Quella dei fratelli?
2: Qual è quella dei fratelli?
1: La canzone. Quella che erano fratelli.
2: Quella dei fratelli, sì, avete ragione.
1: Quella è, me la cantate ancora?
0: Sì, dai.
2: Mi piace quella.
0: Quella è bella.
2: Bella. Però dopo un altro bacetto. Allora se canti che devo proprio cantare, voglio il bacetto. Quella è bella, io ci tengo proprio particolarmente, questa qua l'ho scritto in un momento così, lì, no? Di, che mi piaceva.
0: Quanto ci manca, mamma mia.
2: Fa così. Fratelli d'Italia, l'Italia si desta, delle municipio si cinta la testa, dove la vittoria
0: ti porta la fiuma,
2: che schiava di Roma e Dio la creò.
0: Non fai il sì. Ricomincio da tre. Inno d'Italia.
3: Non ci resta che piangere.
0: Perché ho detto ricomincio da tre? Ho cercato un'altra cosa prima.
4: Perché l'avevamo detto sbagliando prima. L'abbiamo trovato.
0: Per carità, non ci resta che piangere. Troisi Benigni, il momento in cui lui canta inno. L'inno che ieri abbiamo cantato a squarciagola. Finalmente abbiamo visto una nazionale di calcio.

0: di questo, no.
1: Rimaniamo in tema, vogliamo citare tutti i titoli dei giornali. L'Italia se desta,
0: il bagno turco fa bene alla nazionale italiana.
2: Della famiglia Prevignano ci saranno ancora due stipendi.
0: Io da quella moglie lavoro.
2: Stiamo sempre
0: No, la domanda è: com'è lavorare con un fratello e una sorella? Qualcuno di voi ha questa esperienza? No,
1: nessuno di noi.
0: Tu non hai fratelli? Sì, Veronica, sì. Ah, sì, lavorchiamo con tua sorella?
3: Non con mia sorella, con il parentame. La cugina, nonna, zio,
0: non è la stessa.
3: Con il parentame, no.
0: Beh, nel mondo della musica, della recitazione, ci sono tanti casi di fratelli. Vabbè, io esisto per citarne proprio quelli, diciamo, sulla bocca di
1: tutti. Che vanno molto d'accordo,
4: lo sappiamo. Sì, ma si sa. Certo.
0: Però devo dire che nel mondo dello sport è più raro trovare due fratelli che siano in campo nello stesso identico momento.
2: È successo ieri perché Sebastiano e Pio Esposito sono scesi in campo insieme dal primo minuto nella partita contro
0: Domanda di mia moglie Laura: quindi Pio Esposito non è tutto il cognome, no?
1: Pio Esposito. Però ha ragione, dato che Sebastiano è Pio, perché non dicono Esposito, dicono Pio Esposito, giustamente.
2: Non succedeva dal 1915 in una partita contro la Svizzera, vittoria per 3-1. Aldo e Luigi Cevenini entrarono in campo dal primo minuto e poi Filippo e Simone Inzaghi, ma in un'amichevole
1: non titolari dal primo minuto. Cioè la grande curiosità è che titolari dal primo minuto erano 111 anni.
0: E beh, ma si hanno litigato in campo? No, non si hanno litigato.
1: Non credo, anzi, credo che ci sia un ottimo rapporto.
4: Bella partita, poi hanno detto.
1: Non solo, grande applauso a loro due e all'altro fratello, perché sono tre fratelli. Hanno donato il campo dove si sono allenati da ragazzini a Castellammare. Proprio ce l'hanno ricostruito, risistemato. Quindi insomma,
0: no, ho detto
2: c'è anche un terzo fratello, tra l'altro.
0: Dai, davvero? Di Esposito,
2: sì.
0: Anche lui calciatore?
2: Anche lui calciatore, Salvatore, centrocampista, non so dove giochi.
0: No, però, ho detto se hanno litigato perché nella serie Ted Lasso, che magari qualcuno sta vedendo, so che Vic, grande partita, è andata addirittura a Richmond a fare le foto in location. C'è la storia di due calciatrici sorelle che non fanno altro che prendersi a pugni in campo. Nella stessa squadra.
4: Molto utile.
0: Beh, ecco, tra fratelli questo.
1: Grande rapporto.
0: Casi di fratelli celeberrimi. Esatto. Nello sport.
2: Cinema, sport
0: no,
2: e
0: no,
2: musica.
0: Solo sport.
2: Nello sport, Piero Raimondo D'Inzeo. Equitazione.
1: Ah, ma qua parliamo, sì.
2: Agostino Carmine e Giuseppe Abbagnale.
4: Il quarto fratello Abbagnale.
2: Alberto e Maurizio da Milano. Alberto è stato un grande marciatore. E Maurizio ha vinto l'oro olimpico a Mosca. Ho questi qua.
0: No, ma scusate, ma la famiglia Russo di pugili non sono molti anche loro? Mi sembra di
1: sì. Però non hanno fatto stesso sport, ma non insieme. Non si sono picchiati sul ring. Non,
4: in due contro uno non si può con lo stesso cognome.
1: Uno lo regge.
2: Vabbè, ci sono i fratelli Baresi, naturalmente. Cristiano Alessandro Lucarelli anche.
0: Certo.
5: Chiamatelo.
6: Radio DJ. One Nation, One Station. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la mela canzi ed è subito power to go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la mela canzi e riparti con la giusta energia. DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: Giovane, Lola, Lola Giovane, 8:33. Base, per favore, frustate, perché per colpa di Patrizio Mattei abbiamo rischiato di rovinare una bellissima amicizia ventennale con il nostro amico Claudio, che è all'ascolto. Possiamo dire quello? Claudio Fasolo.
1: Claudio Fasolo, che scopro grande appassionato di NBA. Io non lo sapevo.
0: Basket bolognese, quindi.
2: Nasce con la palla.
1: Perdonami, sapete, ho la puzza sotto il naso. La pallacanestro europea è un'altra roba rispetto alla pallacanestro americana.
0: Però giustamente.
1: E lui sarà d'accordo.
0: Giustamente, Patrizio ha buttato lì un NBA, ma non hai detto chi sono i fratelli più celebri. Le berri dell'NBA.
3: I fratelli Antetokounmpo.
0: Quanti sono?
3: Sono quattro.
0: Come si chiamano?
3: Si chiamano Giannis, Thanasis, sì. Kostas e l'ultimo ce lo dice Veronica.
1: Alex.
4: Allora, in realtà ci sono Alex e poi c'è anche Francis Antetokounmpo, che però è un calciatore e musicista.
2: Sono cinque. Sono cinque.
4: Giannis io non lo
3: Giannis è il più famoso.
4: Allora Giannis.
3: La cosa simpatica è che Giannis, ora mi espongo, Giannis faceva nella squadra dove giocava lui in NBA i suoi due fratelli, che erano proprio scarsissimi.
0: Ma facciamo una cosa, Claudio, ti do il numero di Patrizio per contestazioni, scrivi direttamente a lui. Allora, in realtà questi nomi suonano anche un po' greci, anche se in realtà insomma lui è di origine, se non sbaglio,
3: lui è credo di origine africana
0: sì,
3: e poi
0: è del Corno d'Africa, esatto. E quindi immediatamente la parola passa al professor Luca Manzi.
2: Eccomi qua.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Abbiamo in mano, edito da Cairo, Vantarsi con l'italiano. Il professor Luca Manzi finalmente ha scritto un libro utilissimo, uscito ieri, quindi lo trovate in tutte le librerie.
2: Assolutamente.
0: Che verrà presentato questo venerdì in quel di Roma alle ore 18.
2: Esatto.
0: Libreria.
2: Con l'intervento del Trio Medusa.
0: Sì. Ci saremo alle 18, Libreria Mondadori, in Galleria Alberto
2: Sordi. Okay. E vi ringrazio.
0: Allora Luca, vabbè, poi parliamo del libro, perché scegliamo una parola dal libro. Però vuoi partire da una parola interessantissima. Sapete, lo zaino delle parole, il professor Luca Manzi con questo podcast esplora l'etimologia di questi termini meravigliosi. Oggi partiamo da
2: clientelare,
0: che è un termine che viene utilizzato
2: continuamente,
5: si trova su tutti
2: e che noi connettiamo a qualcosa di estremamente brutto,
0: cioè quando
2: le persone vengono selezionate per la loro mera fedeltà e acquiescenza e obbediscono ciecamente. Il regime clientelare è un regime in cui il merito sembra non avere spazio. Questa parola è interessante, perché poi c'è anche cliente, quello del bar,
0: che sì, dice,

0: Insomma,
1: niente di un negozio.
2: Ce la spiega la parola latina. Il verbo cluo, da cui vengono tutte e due, significa ascolto. Bene. Il cliente originariamente era quello che andava dal famoso notaio e avvocato, si metteva lì come noi quando andiamo da un luminare o dal medico, che facciamo?
1: Certo,
2: ascoltiamo. Ascoltiamo qualcuno.
1: Aspetta,
2: che
1: scusa, questo accadeva prima dell'internet, perché poi adesso con l'internet non ti metti a dibattere.
3: Questa cosa si è un po' andata a perdere.
1: Ma lei di che si occupa? Sono un esatto, sono
3: l'università della vita.
1: Esatto. C'è una ferramenta, ma che vuole dire la sua anche in medicina, certo.
2: Bene. E il cliente poi da quello che va dall'avvocato si allarga a definire chiunque vada in un posto, in un negozio. Clientelare viene invece dal fatto che tra ascolto e obbedisco il passaggio è breve. Cioè, pensate anche voi oggi tutti i giorni quando dici «Oh, ascoltami, devi fare così, così, così». Ascoltami implicitamente porta a dire, in alcune circostanze, obbedisci. Quindi, il cliente o il cliens nel mondo latino era quello che aveva un patronus a cui obbedire. Ed era normata per legge questa cosa. Cioè, ci stava uno che comandava, che garantiva alcuni servizi al suo cliente e il cliente di rimando obbediva. Questo ci porta a pensare una cosa che apparentemente può sembrarvi strana, cioè che in sé l'idea che esistono dei gruppi, delle squadre unite da fedeltà, conoscenza reciproca e fiducia non è niente di male. Anzi, oserei dire che per un milione di anni gli esseri umani hanno funzionato così. Cioè, quello che noi diciamo la tribalità. Cioè, erano gruppi coesi che funzionavano perché ci si fidava e si aveva un
1: obiettivo. E condividevano forse ideali.
2: E obiettivi. Obiettivi. Bravissimo, certo, qui arriva il problema. Cioè, questa redazione è così.
1: Cioè,
2: un gruppo di persone che si fida, che ha un obiettivo comune, e poi c'è qualcuno che comanda, che dice, oh, però si fa così o si fa cosà. Magari quelle persone ascoltano, però alla fine decidono loro. Qual è il problema?
1: Che fortunatamente ascolta poco chi comanda, quindi perché infatti facciamo un po' come cacchio ci pare, fortunatamente. Quindi.
2: Allora, come diceva Gabriele, il problema è quando la cieca fedeltà è l'unico collante. Vi faccio gli esempi dell'antica Roma. Abbiamo detto cliente e patrono nell'antica Roma erano normati dalla legge. Però c'era integrità, merito e competenza. E inoltre riconoscimento dal basso. Cioè il capo doveva essere legittimato da quelli che stanno sotto. Ma anche dei re di Roma. Vi faccio un esempio. Quando Romolo, prima di fondare Roma, sta lì che fa un po' il coatto in giro per il Lazio e spadroneggia, a un certo punto in una delle sue imprese rimette al suo posto il re Numitore, che era stato spodestato dal cattivo fratello Amulio. E Tito Livio ci racconta che quando Numitore arriva riportato da Romolo è vox ratum, cioè viene ratificato come re da un urlo di tutto il popolo. Cioè gli antichi re erano sempre sottoposti al fatto che ci si doveva fidare di loro perché erano i migliori. E questo forse un po'
1: qualcosina è andata a storia. Qualcosina è andata a storia. Dopo il prossimo disco

0: Cristina Aguilera, messa perché contiene il titolo una parola che viene utilizzata a sproposito in continuazione. Genio. Questo è un genio.
1: Genio.
2: Gran bella parola. Ci ho fatto una puntata del mio podcast Lo Zaino delle Parole, perché genio in realtà in latino non significa essere speciale, particolare. Cioè tutti siamo geni perché tutti abbiamo dei geni.
1: Certo.
2: Il genio per il latino è il tuo specifico modo di essere, quello che ti rende diverso dagli altri. Poi nel 1500 comincia a essere usato per definire tipo Leonardo da Vinci, di cui tra poco parleremo.
1: Certo,
2: e quindi
1: certo.
2: Comincia a diventare un uomo eccezionale, ma tutti siamo geni, nel senso che tutti abbiamo un nostro modo specifico di essere.
0: E a proposito di modi specifici, l'italiano è pieno di parole meravigliose. Alcune, io proprio leggendo il libro Vantarsi un italiano, ho scoperto l'esistenza di scerpellone. Volete sapere cosa significa? Vi comprate il libro.
1: No spoiler.
0: Comunque. Che è bello dire, ragazzi, hai fatto veramente uno scerpellone.
2: Scerpellone è una di quelle parole che dà soddisfazione a pronunciarla.
0: È vero,
2: proprio.
0: Riempie proprio,
2: sì.
0: Proprio
3: ti. Però appena la dici ti aspetti già la domanda.
1: Conti uno, due, tre.
0: Allora, tante parole perché è bello vantarsi con l'italiano e secondo me è anche molto sexy, no? Utilizzare questi termini ti dà quello spessore.
2: Ma dà un certo fascino, io un po' ci campo, devo dire.
1: Ma certamente.
0: Per esempio, mettiamo una base sexy.
1: Sì.
0: Il professor Luca Manzi, che parola ci propone adesso?
2: Vorrei parlarvi di parossismo.
1: No,
3: abbiamo persone alla guida. La base è questa.
0: Parossismo.
2: Parola che forse avrete sentito, perché nel mio libro parlo sia di parole assolutamente peregrine come scerpellone, che non avete sentito ma che potete usare tutti i giorni. Parossismo invece magari l'abbiamo sentita.
0: Certo.
2: Viene dal greco paraoxius, che significa un picco. E inizialmente, come quando abbiamo parlato di crociera l'ultima volta, originariamente in italiano aveva un significato diverso e medico. E io lo vorrei far raccontare da Leonardo da Vinci. Vi leggo il pezzo del Vasari che racconta la morte di Leonardo da Vinci. Leonardo è in Francia, è malato, in Francia accolto dal re con tutti gli onori e lavora per il re. Sopraggiunseli il re, che spesso ed amorevolmente lo soleva visitare, per il che egli, per riverenza, rizzatosi a sedere sul letto, contando il mal suo e gli accidenti di quello, mostrava tuttodia quanto aveva offeso Dio gli uomini del mondo, non avendo operato nell'arte come si conveniva, onde gli venne un parossismo, messaggero della morte. Per la qual cosa, rizzatosi il re e presogli la testa per aiutarlo e porgergli favore, a ciò che il mare lo alleggerisse, e lo spirito suo, che divinissimo era, conoscendo non poter avere maggiore onore, spirò in braccio a quel re.
0: Quindi Leonardo da Vinci si erge su questo letto per rispetto al re.
2: Per rispetto al re, il re lo abbraccia e lui ha un parossismo, cioè un picco della sua malattia, quello che noi chiameremo oggi ascesso. Hai un ascesso ridosso, cioè un momento fortissimo della tua malattia. Questo significato di picco poi va a significare in generale un picco di qualcosa.
0: Certo.
2: E oggi può significare sia un picco emotivo, tipo lo sbrocco di rabbia, cioè sinonimo di sbrocco.
1: Sei sceso immediatamente a livello terreno.
3: Quindi una lite per strada è un parossismo.
0: Sì.
2: Allora, diciamo potrebbe essere anche un parossismo positivo, e infatti vorrei farvi
0: la Roma al primo posto è un parossismo.
2: Non faccio gesti, ma sì.
0: Il parossismo, che vuoi, è così.
2: Allora vorrei fare due rapidi esempi.
0: Complimenti chiaramente per lo scudetto.
1: Povero Luca,
3: paro giallo rossismo potremmo dire.
2: Molto bene, torniamo alla lingua italiana qua. Allora due esempi quotidiani per vantarsi con parossismo. Sul lavoro c'è il collega che ti continua a fare ogni giorno quella cosa che ti dà fastidio. Ti prende la spilatrice e non la riporta, ti lascia le cose in disordine, tu gliel'hai detto mille volte, 2000 volte, 10.000 volte, ma lui non fa niente. Alla fine c'hai un parossismo e gli conficchi la spillatrice nello schermo del computer.
0: Esatto. Perché è troppo.
2: E allora quando lui ti dirà: ma che è successo? Tu gli puoi dire: mi hai portato al parossismo. Fatto sbroccare. Oppure, in positivo, state nel traffico tornando a casa e improvvisamente, per un caso, per un collegamento che avviene nella vostra testa, vi rendete conto di quanto siete fortunati a stare col vostro partner. Che è una cosa, secondo me, che succede raramente, perché noi siamo sempre assediati dai problemi, i casini, le frette, però le cose normali che funzionano nella nostra vita spesso non le vediamo. Che cosa fate? Vi rendete conto che questo o questa vi sopporta, vi sostiene, vi fa magari delle cose piccole che vi fanno stare bene. E ella o egli vi vede tornare a casa con un enorme mazzo di fiori, così, a caso.
0: A casa,
2: senza,
0: cioè.
2: Tra l'altro, io una volta l'ho fatto, ci ho campato per 6 mesi.
0: Dopo. Quindi è anche utile, dico.
1: Certo, hai guadagnato punti.
2: Esatto, ricordarsi di quanto è importante nella quotidianità il nostro partner. Insomma, arrivate con questo enorme mazzo di fiori e non è un anniversario,
0: no,
2: non è un compleanno.
0: È il parossismo del parossismo.
2: E lei o lui ti chiede: ma cosa è successo?
0: Cioè.
2: E tu gli puoi dire: ho avuto un parossismo amoroso.
0: Ragazzi, meraviglioso, meraviglioso.
3: Du du du da da da.
0: Du, esatto. Che nome dai ad un

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Capito che l'italiano è una lingua meravigliosa. Vantarsi con l'italiano. Luca Manzi, edito da Cairo. Presentazione Urbi et Orbi, ragazzi, venerdì a Roma alle ore 18, libreria Mondadori di Roma.
2: Vi aspettiamo.
1: Vi aspettiamo, mi raccomando. Faremo delle
3: galleria
1: domande.
3: Colonna.
1: Galleria Alberto Sordi.
3: Allora, giusto, per
4: sì.
3: Me. Io sapete che è la tua onomastica.
2: Ma sei antico,
3: sì. Sì. Sono antichissimo.
1: Albertone. Comunque Piazza Colonna in centro, un posto meraviglioso. Magari siete a Roma per il weekend e ci venite a trovare. Non abbiamo dato l'appuntamento per sabato pomeriggio invece al Village a Milano, chiaramente. Noi da lì poi partiamo, andiamo direttamente tutti armi e baracca a
3: San Siro, dove ci sarà la
1: San Siro. Vuoi venire a presentare il tuo libro a San Siro, prof?
5: Che ma dice? se proprio devo lo faccio,
1: Allora naturalmente c'è il podcast Lo Zaino delle Parole. Il libro è divertentissimo, vi insegna quanti lemmi sono, Luca, che hai messo?
2: Sono 47 parole.
1: 47
2: parole. Vi racconto la storia della parola un po' come faccio qui e poi vi faccio delle proposte per poterle usare nella vita di tutti i giorni. Partiamo dalla mattina quando ci svegliamo, la sera e finiamo, il libro finisce con la sera quando vai a letto, e ho cercato di pensare ai momenti ricorrenti della vita di tutti noi e come usare queste parole.
1: In tantissime scrivono: se mio marito, mio compagno mi porta i fiori, comincio a pensare male.
5: Se non c'è un motivo.
1: Grazie a tutti, torniamo domani. Grazie prof, alla prossima.
2: Ciao. A presto.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Verde, rosa, arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo, scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.

0: Madonna, che ansia, ragazzi.
1: Oh. Non è colpa mia,
0: Allora, ieri sera sono arrivato e come sempre controllo che funzioni tutto, la macchinetta per fare la radio, internet, le cose, funzionava. Mi sono visto anche un pezzo di partita.
1: Che partita?
2: Come?
0: C'era la nazionale, c'era la nazionale. Oh. Sì. Poi a un certo punto questa mattina verso le 7, così, ho mandato un vocale a 7:30 e vedevo che non partiva. Sai quando continua a fare avanti e indietro su WhatsApp, quella linetta lì. Ho detto aia, tira una brutta aria. E infatti non va internet, va e viene, si attacca. Perché funziona? Che si accende la lucina rossa di power, come se non ci fosse la corrente, ma la corrente c'è.
2: È una grande metafora questa.
0: Non lo so, non lo so, però io sto sudando e non vedo l'ora che siano le 10. Mamma mia,
1: mettiamo la sigla.
0: Possiamo fare tutta la puntata 1.5, cioè più veloce,
3: Sono felicemente orgoglioso di annunciarvi che mi avete scassato.
4: Felicità!

0: Non ho detto una parola perché frizzavo per tutta la sigla.
1: Bravo, mettiamo il primo disco, dai, poi vediamo, eh.
0: Ma voi mi sentite?
2: Sì, sì, sì. Ma non, ma è no, che non è che ti hanno rallentato la linea perché non hai pagato la bolletta. Sarebbe classico Bonetti, eh.
0: Però ho pagato un po' meno e quindi me la farò andare più piano.
2: No, cioè, secondo me sei in mora. Sei in mora e ti hanno lasciato un po', diciamo, quello stretto indispensabile per mandare due messaggi.
0: Ma noi non possiamo farla al telefono invece che farla con la macchinetta. Si sente tanto la differenza, secondo voi?
2: Beh,
0: ma la gente gli interessa più la qualità della parola che la qualità del suono. Sì. O no? Se poi i dischi li metti da lì, si sentono bene.
1: Beh, certo, certo. Quello...
0: Ma cosa vuol dire? Meglio un bel programma fatto in una grotta che un brutto programma fatto in uno studio. Siamo tutti d'accordo.
2: Comunque la voce di Maurizio è sempre peggio.
1: Vabbè, so giù la voce.
2: Sempre peggio.
0: Anche lui non ha pagato la bolletta. E funziona. Comunque ragazzi, non so se vi è mai capitato, cari ascoltatori, di arrivare sul posto di lavoro, avere i clienti che vi aspettano e avere i macchinari che non funzionano, no? Vi ricordo, magari una volta si rompeva il forno, si rompeva l'impastatrice, arrivi in negozio e non funziona il computer. Madonna, ragazzi, che c'ho tutta la maglietta, guarda, c'ho tutta la maglietta sudata.
1: Ce la faremo.
0: Dai, ce la faremo. Comunque abbiamo della bella musica. Ieri vi abbiamo chiesto di fare qualcosa per voi, quindi vogliamo sapere dai vostri vocali, mandatene tanti che ne servono stamattina, venite in soccorso. Cosa vi siete regalati ieri? Qual è stato quel pensiero che ha detto, oh, come abbiamo suggerito noi, questo lo faccio per me? E poi oggi vi chiediamo anche di fare qualcosa per qualcun altro.
1: Bello!
0: Oh, mettila due volte!
1: Sì!

mare, è calmo, è nelle difficoltà che si vede, che si vede il, si vede il leader. Sì. Nessuno degli ascoltatori sa che durante Nutini io piangevo disperato. Vabbè ragazzi, stiamo tranquilli, stiamo tranquilli. Bisogna cambiare l'energia, vuol dire che c'è qualcuno che ci sta, sta cercando di buttarci giù nel nostro nel nostro Matrix, ma noi dobbiamo rispondere con la luce, perché quando succedono le cose brutte e anche piccoli intoppi così, perché non è che sono problemi, sono solo seccature, i problemi fortunatamente sono altri. Tu allora tendi a scancherare, no, perché allora e lì escono tutte le tue dinamiche, sempre a me, mi succede sempre a me, che cosa... No, bisogna spingere con la luce, perché il buio non si sconfigge col buio, o criticando il buio, ma con la luce. Quindi famosi una cantatina, tira su l'energia.

0: Abbiamo messo la canzone, è cambiata l'energia, la macchina si è sistemata. Guarda, bisogna lavorare così.
1: E invece a saperlo,
0: che ogni volta che avete una seccatura, non un problema, bisogna far subito una cantatina, mettere della salsa, sì, qualcosa che porta allegria.
2: A te salsa?
0: Certo. A me salsa, insomma. No, una volta si alzava insieme a me, adesso mi alzo da solo. Oh, hola, qua però io voglio di bermi una roba.
3: Ma si lava un pelo!
2: Sempre bella che questa.
0: Allora ragazzi, sì, ieri vi abbiamo chiesto cosa avete fatto per voi, prendetevi un momento per voi. Oggi sentiremo anche i vostri vocali adesso con le cose che vi siete concessi ieri come regalo: panino con la mortadella, il gelato, la passeggiata al mare, mezz'ora in più con vostra moglie e vostro marito, o mezz'ora in meno, sì, con vostra moglie e vostro marito. Oggi portiamo l'attenzione invece all'altro, perché la cura di sé è la cura degli altri. Sì.
4: La vera cura di sé è la cura degli altri, e quando dico altri, ripeto, non dico solo uomini e donne, anziani, bambini, cioè gli umani, ma dico gli animali, le piante, l'intero pianeta. Cioè noi dovremmo abitare la terra un po' come degli infermieri di comunità, cioè dedicando una parte del nostro tempo alla premura, alla gentilezza, all'attenzione. Facendo questo in realtà curiamo anche la nostra vita, perché invece pensando, rimanendo concentrati solo sulla nostra vita, in realtà un po' la sciupiamo, perché è proprio il dare che dà un senso al nostro essere al mondo. Quando ci separiamo da questa attitudine e ci concentriamo su quello che pensiamo siano i nostri interessi, in realtà facciamo un torto a noi stessi prima che agli altri e deperiamo. Certo, ci possiamo anche arricchire, possiamo fare carriera, però c'è un deperimento dell'anima, un deperimento spirituale, e quindi non ci curiamo veramente, perché curarsi è prendersi cura della parte più profonda di noi, che è quella che ha bisogno di essere alimentata.

0: Francis.
1: Chi?
2: Allora, durante la canzone è andata la macchinetta perfetta.
1: Sì.
2: Adesso vedrai che ho detto rientro. Classico. Non dobbiamo dire noi tutti. Adesso vedrai che rientri. Frizzi, invece no, non diciamolo, sennò poi lo creiamo veramente. Andrà tutto bene, ragazzi.
3: Lo stai dicendo te.
2: Oh, sentiamo. Bisogna andare, bisogna, sì, andiamo avanti. Dobbiamo,
4: ciao ragazzi,
2: dobbiamo
4: io ieri, dopo avervi ascoltato, ho aperto quel barattolo di marron glacé che mi tenevo lì in teoria per l'inverno, che ho preso in montagna quest'estate. Ma ieri invece col caffè dopo pranzo mi sono proprio goduto questo bel marron glacé che rondava di sciroppo, di zucchero. È stato un bel regalo.
2: Sono buoni.
1: Io ho già visto le castagne al supermercato.
2: Sì, certo. Però non anche ci sono... le zucche già ci sono. Sì.
3: Però non ci sono ancora i carrettini delle caldaroste.
1: No,
3: aspettiamo un attimo.
2: Dopo, quelle lì da 50 euro.
5: Ciao Fabio, fate più voi in mutande con un macchinario. Che tanta gente che ha palinsesti. E sono vuoti. Come i tunnel. Ciao, grazie. Roberto Valenza.
2: Vuoti? Vuoti come?
3: Un tunnel.
2: Vuoti come i tunnel. Comunque posso dire una cosa, io ieri sera sono uscito a cena e mi sono fatto anche la fritturina.
1: Wow.
2: Calamari, che è la mia droga. Ogni tanto mi faccio una fritturina. Ho bevuto delle birre, ho chiacchierato con un mio amico. Stanotte alle 3 sveglio con un bruciore di stomaco che volevo morire. Però ieri sera a cena ho goduto molto.
6: Io ieri mi sono regalato una bella serata al cinema. Un film di Gianni Amelio, l'ultimo che ha fatto con Alessandro Borghi, bellissimo. E una cenetta con una mia amica, belle, tranquille, dopo una giornata di lavoro, anche abbastanza stressante, però perfetto. Bellissimo,
2: cinema.
6: Una bellissima serata.
2: Beh.
6: Alla fine anche un bel cornetto caldo.
2: Però,
6: ciao, buona giornata.
3: Quindi hanno tirato tardi, eh? Per arrivare fino
2: alla sera,
3: eccolo.
7: Si dice col mare calmo, ogni stronzo è marinaio.
3: Sì. Con il mare calmo, è qui che si vedono.
2: Non l'avevo mai sentita. Allora, se non frizzo.
1: Frizzi. Sarà la frittura di ieri.
2: Però, qua nell'armadio qui di casa, che è un armadio piccolino dell'IKEA, montato da me tutto storto, ovviamente. Perché quelle robe qua dell'IKEA, i fondi a un certo punto si piegano anche sotto i cassetti, cioè non stanno dentro nella righetta giusta, non so se avete presente.
3: Perché lo carichi, esce dalla guida.
2: L'ho caricato, è uscito dalla guida, esatto. Comunque in questo armadio dove ho il microfono e dove... Frizzo?
1: Sì.
2: Frizzo?
1: Sì, sì.
2: Di brutto.
1: Sì, sì, tutto regolare.
3: Sì, sì, tranquillo, dire... Frizzi.
2: Possiamo dire che come è un nuovo macchinario come i trap, capito? Questa è una specie di autotune, come si chiama?
1: Sì,
2: come
1: sì.
2: I trapper, come si chiama?
1: L'autotune,
2: allora, se non frizzo. Audio-tune, questa è una specie di audio-tune del DJ, una roba
1: bello,
2: che
1: bello.
2: Ancora in Italia non va, ma in America sono tutti così i programmi radiofonici. Sì,
3: anche Howard Stern adesso sta lanciando un programma
2: tutto
3: frizzato.
2: Sì, in America va tantissimo. Così per farsi notare.
8: Ciao,
2: no?
8: Fabio, ma Maurizio non c'è più nel programma. Non vi conosco questa voce che sento fuori campo.
1: Ho giù la voce, capita.
2: Ha fatto serata, Maurizio. Ha fatto serata a Napoli sabato sera. La pagherà per un mese quella serata di che è andato a dormire a mezzanotte. Allora, stavo dicendo, qui nell'armadio dove ho il microfono ho anche dei fogli e delle vecchie puntate. Vi ricordate che ogni volta che la faccio da qua poi trovo le cose che ci siamo detti mesi prima? Perché, capito, ho aperto il quaderno con gli appunti e ho trovato questa frase. Ditemi se non è perfetta per questa mattina.
1: Vai.
2: La saprete a memoria perché ogni volta che sono qua la leggo. L'unica cosa di cui abbiamo bisogno è una persona che ci dica: stai tranquillo, tu ce la farai, io credo in te, vai avanti, non mollare. A volte quella persona dobbiamo essere noi stessi. In un momento così la mia voce dice: Fabio, vai tranquillo, le 10 sono dietro l'angolo, vai tranquillo, poi risolverai il problema tecnico.
1: Sì.
2: Portiamola a casa.
3: Vai avanti, non mollare, ce la farai.
2: Avanti.
3: Mai. Sai mai.

0: il podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.
1: Buongiorno, stavo facendo yoga, mi sono collegata adesso. Che mi sono persa? Che è successo finora?
2: Allora, è successo che non va bene la macchinetta di internet. A quel punto cosa fa uno nella mia posizione? Viene sostituito. E invece sì, noi abbiamo detto col cacchio, quando c'è la difficoltà noi ci siamo. Sì. Perché quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare.

0: Sono sudato, vi dico solo questo. Sono sudato. Va bene. Allora, abbiamo dei vocali prima di farvi sentire una bella cosa.
1: Stai tranquillo, vai avanti così, perché io sento male Maurizio, che deve avere raschino. Viola la sento normale e te anche, quindi sarà che sono in montagna e da Roma e da Milano mi arriva meglio il segnale. Andate tranquilli.
2: Forse è l'altitudine, lei sente meglio
3: la montagna. Scusate ragazzi, ma la macchinetta della radio può funzionare anche wifi? Altrimenti potete usare il telefono come hotspot.
2: Ma secondo te?
0: Ci abbiamo provato. Grazie.
4: Esatto, Fabio, giusto. E poi vedrai, andrà tutto bene. Stai tranquillo, che i problemi si risolvono. Noi siamo con te. E se frizzi, ci porta una sega.
0: Comunque siamo un gruppo, no? Noi abbiamo allargato il nostro gruppo di lavoro ai nostri ascoltatori. Noi siamo un gruppo, siamo qua. Stamattina un po' frizzo, un po' va, ma fa niente, ma siamo sempre noi, ci si vuole bene.
5: Io ieri sera sono tornato a casa, ho detto mi voglio coccolare, mi faccio una bella ricettina di quelle che avevo salvato su Instagram. Faceva schifo.
0: Era meglio una pippa, mi voglio coccolare.
2: Le ricettine che sembrano facili su Instagram
0: sono difficili.
2: Risultano non difficili. Non ti vengono
0: posso
2: mai
0: dire,
2: come lì.
0: Caro ascoltatore o cara ascoltatrice, vuoi provare una ricetta nuova?
2: Vai.
0: Chiamami.
2: Perché io
0: ovviamente per la mia, diciamo, non perché sono più, però per la mia estrazione, diciamo, familiare, la mia storia, io vengo in cucina, il problema è lo risolviamo. Per cui se vuoi provare una ricetta nuova, mi scrivi su Instagram: ciao Fabio, vorrei provare le lasagne al pesto, una cosa. Io vengo lì e le facciamo insieme, anche lì si sbaglia, la rifacciamo, si va avanti, guarda.
2: Ma anche tirare la pasta, cioè te fai da zero.
0: Tutto da zero, from scratch. 100 grammi.
6: Dai, ce la faremo, se non ce la faremo ce la farò Molo.
0: Bella questa.
4: Dai Fabio, c'ho l'ansia io per te, metti il telefono, è buono, non ci interessa la qualità dell'audio.
0: No, va bene, non sono problemi. Però posso dire, allora, ieri mentre scendevo in treno per Roma, stavo facendo gli ultimi correzioni del libro, diciamo, no? Che lo
7: ancora
0: devo
7: da correggere.
2: Sono due settimane che dici, l'ho consegnato.
0: Poi lo leggono e mi ridicono, allora,
2: riguardalo un attimo.
0: Se io saprei, non è italiano. No, però me lo ridanno, lo leggo, c'ho il mio focus group, no?
7: Sì.
0: Mi dicono, qui magari non si capisce bene, qui, cioè, l'editor fa questo di lavoro, no? E quindi adesso, ieri nel venire giù, l'ho un po' sistemato, ho fatto delle cose, però ho trovato, diciamo, il titolo che mi piace e questo è il titolo che andrebbe bene per me oggi, per esempio, proprio quello che mi vorrei sentire dire, e l'ho messo lì nel titolo. Vedi com'è la vita, però era proprio per me, quindi sono contento.
8: Fabio, io ho fatto un bel favore a un collega di Bergamo e sono stato ricambiato con 3 bottiglie di moscato di scanso che puntualmente ho regalato da altri.
2: Vedi?
8: Perché mi piaceva donare, non perché me lo bevessi, anzi. Ciao Fabio.
2: Vedi, passa il favore.
0: Vedi, passa il favore, donato.
7: A cavaldonato.
0: Vogliamo mettere quella cosa?
7: Sì.
0: Vogliamo mettere quel pezzo del film?
2: Sì. Si lega benissimo.
0: Perché io ho scelto una bella canzone dopo. Tra l'altro questo film, pensa alla coincidenza, se non sbaglio, come si chiama questo film?
7: Io credo passa al favore.
0: Passa al favore, so, vedi, come quello lì di Bergamo, no, che gli ha dato le bottiglie. Vabbè, però così già frizziamo, poi non siamo preparati. Figo, che programma.
2: Passa al favore, forward.
0: Ok, quindi quello lì ha fatto un favore.
2: Scusami, il film si intitola Un sogno per domani.
0: Un sogno per domani, che è anche il tema della nostra puntata. Va bene, mettiamolo, perché dopo c'è una bella canzone e poi ci siamo di nuovo noi.
9: Non lo so, per me certe persone hanno troppa paura per pensare che le cose possono essere diverse. E, insomma, il mondo non è tutto quanto merda. Ma credo che sia difficile per certa gente che è abituata alle cose così come sono, anche se sono brutte, cambiare. E le persone si arrendono. E quando lo fanno poi tutti ci perdono.

0: realtà questa mattina, cari ascoltatori, con questo problema tecnico, sì, diciamo fastidio tecnico che abbiamo avuto, è stato però anche un grande insegnamento per tutti noi, volendo vedere, no? Volendo vedere, le cose si vedono per ciò che sei e non per ciò che sono. Sì. Allora, non abbiamo scancherato, non ci siamo fatti buttare giù dal morale, anche se era una roba piccola. Devo dire che prima di andare in diretta, io e Maurizio, prima ancora che arrivasse Viola, io avevo già sudato due magliette. Però insomma la cosa poi è andata. Abbiamo deciso di fare una cantatina, abbiamo cambiato un po' la situazione. Adesso l'altra cosa che ci deve insegnare questa situazione, appunto, non è quella roba, ecco, sempre a me perché non mi è successo questo. Teniamo presente che ieri sera alle 10 Maurizio mi ha scritto dicendo forse ho la febbre.
1: Aia.
0: Quindi, invece di dire guarda cosa è successo alla macchinetta, mi ha detto per fortuna che c'era Maurizio questa mattina, perché se l'avessi fatta con un altro...
2: Se non c'ero io c'era un altro efficiente, sì, certo, tecnico.
0: Ma l'altro tecnico con cui io vado d'accordo con tutti i tecnici di Radio DJ, sì, sì, ok, non abbiamo la stessa sincronia, ovviamente. Noi lavoriamo da 20 anni insieme, no? E quindi dico per fortuna, quindi guardar le cose belle, per fortuna che c'era Maurizio, per
2: meno
0: fortuna
2: male.
0: Per fortuna che comunque che tutto il resto è andato bene, che io sono in salute, stiamo tutti bene. L'altra cosa che ci deve insegnare questa situazione, da prendere questo esempio ma da portare nelle nostre vite, è adesso questa roba che non ha funzionato stamattina, non ce la dobbiamo portare dietro tutto il giorno.
2: No,
0: cioè,
2: no.
0: Ciao, come va? No, figa, stamattina non andava la macchinetta, due coglioni, non andava la macchinetta. Io tendo a far così,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, sì.
0: Arriva dopo, mi chiama mia mamma, come va? Io, insomma, mamma, la macchinetta stamattina. E mi porto dietro sta energia, no? Invece... mollare.
2: Mollare,
0: bisogna mollarla. No, guarda come si sente bene la mia voce in questo momento.
1: Certo.
0: Una furtiva.
3: Sì, ma allora, stamattina alle 6 accendo il telefono e ci mette una vita a connettersi.
1: Ecco.
3: Poi
1: ecco,
3: accendo l'Xbox e ci mette una vita a connettersi.
0: Allora.
3: Frizzy, cioè vuol dire che c'è l'internet, che oggi non c'è un cazzo di voglia di fare un cazzo.
1: All'Xbox alle 8 del mattino.
0: Alle 8, sì, ma lui gli serve la domanda sì, è: siccome come si chiama quella scatoletta lì dove si attacca Maurizio?
2: Il modem? Non so.
0: Il modem. Siccome il modem, le lucine restavano verdi, diventava rossa sulla quella del power,
2: sì,
0: come se fosse spento, però in realtà le altre erano accese, quindi in realtà è acceso. Non può essere che è un problema di linea della zona, invece che proprio mio personale? Perché ad esempio adesso funziona.
4: Andrà tutto bene, ce la faremo, ce la faremo.
2: Oh, ma vi ricordate?
1: Sì, sì, sì. Te lo ricordi?
0: Certo, il primo Covid, andrà tutto bene.
1: Ne usciremo migliori.
0: Ne usciremo vivi.
5: Peccato che non ero a Napoli sabato sera. Vorrei proprio capire che ha fatto Maurizio Rossato sabato sera alla terrazza a San Martino. Ma che ha fatto?
1: Ma
5: ha
1: che
5: urlato.
0: Il babà. Sono i babà.
5: Già mi immagino la muina che c'era. Mamma mia.
2: La muina.
5: Peccato, volevo esserci. Mannaccia.
1: C'è la voce di Uber. C'ha la voce di un ragazzino.
2: Io faccio
1: di 13
2: uno spettacolo
1: anni,
2: che si chiama Parole Note, insieme a Giancarlo Cattaneo.
1: Esatto.
0: Vabbè, quindi la pubblicità, insieme, che approfitti da fare pubblicità. Comunque ti posso dire una cosa:
6: la Maurizio si sta sempre più trasformando in quella di Quasna.
1: Ah, sì?
6: Buongiorno.
0: Maurizio,
1: non l'avevo notato.
0: Comunque sono i treni che hanno l'aria condizionata,
2: sì,
0: a bomba,
2: mia.
0: È quello che tu devi andare d'estate con la sciarpina sui treni, perché c'hanno l'aria condizionata.
2: Ma poi
0: che...
2: c'era un vento lì a Napoli,
0: il ventosello, il ventosello.
7: Fabio, ti dico solo che io sono toilettatrice e la mia vasca è rotta,
1: ecco,
7: almeno fino a metà ottobre. Sì, non è divertente.
1: A proposito, no, degli inconvenienti del mestiere, Ciccio.
0: Sai che tra l'altro adesso, con il fatto che siamo tutti intelligenti, laureati, arrivano i robot, adesso a te se si rompe una tapparella, che è una cosa
2: arriva il
0: cioè,
2: robot.
0: Rischi che sta giù la tapparella, che sta giù un mese, perché trovare uno che viene lì, che te la mette a posto e che lo trovi, è dura.
8: Guarda, ma chi è quell'adolescente che parla al posto di Maurizio?
1: Ancora!
0: Comunque Maurizio, la gente è molto interessata alla tua voce, non pensavo.
2: È solo...
1: siamo in radio, la gente è affezionata.
0: Guardate come va tutto bene, ragazzi. Oggi è stata una bellissima giornata. Ah, guarda che sole che c'è fuori.

0: mi sembra che ha fatto più danno sta canzone della macchinetta che non funzionava. Non che non sia bella, perché è bella, però su, come ultima canzone, figa,
1: ma di cosa si lamentava?
0: No, la canzone è bellissima, è bellissima, per carità, però forse come ultima canzone non ci stava, mamma.
2: Un'ora che cerchiamo di tenere su,
0: di tenere su, è arrivata sta cosa qua che porco Giuda, brava, eh.
3: Fabio, devi avere una linea di backup, quando non funziona una linea, funziona la seconda a supporto con tecnologia diversa. Tu chiamami che te la faccio io.
0: Ciao. Ore pasti.
2: Con tecnologia diversa.
4: Maurizio, ma come cazzo parli qui da Fabio? Da Cattelan parli normale. Non è che Maurizio qui al volo del mattino l'avete cacciato e ci avete messo l'intelligenza artificiale al posto suo.
2: È caduto.
0: No, io sono qua.
2: Ecco.
0: No.
2: Ho detto, beh.
0: È finita, ragazzi.
1: Sì, meno male.
0: Non vedo l'ora di vedere domani che problemi abbiamo.
1: Vediamo.
0: Vai.
1: Sì.
5: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.
3: Si sente aria di lunedì, ragazzi.

0: l'altro ieri a Firenze ho fatto il macello.
1: Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. A Summer Camp.
2: Ragazzi, qua un putiferio,
1: chi l'avrebbe mai detto che il Ciauscolo avrebbe sollevato un tale polverone?
3: Già nell'aspettando Summer Camp.
1: Sì, Ciauscolone.
2: Bravo. Comunque il Ciauscolo si produce sia nelle Marche sia nell'Umbria.
1: Nell'Umbria.
2: Quindi avevi ragione.
4: C'è anche Ciauscolo sul Naviglio.
1: Sì.
4: Non è un paese. No, quello è Ciauscolo.
1: C'è anche il Ciauscolo. Quello che ti entra nell'occhio.
5: Beh, raga, scusate, allora come non citare i famosissimi Anolini in brodo del Salento?
2: Esattamente.
1: Questo è un gioco pericoloso, ragazzi. Sì. Io ve lo dico.
3: Guarda, se vuoi gli Anolini in brodo da noi in Salento, dove cadi bene, ti ci mando io.
1: E poi d'estate la morte sua.
3: Brodo d'estate.
2: Le trofie al pesto toscane, buonissimo.
1: Oh.
3: Piano, ragazzi. Pericolosissimo.
1: Ma io sposterei l'attenzione su qualcosa che invece abbracciamo un po' tutti.
3: La pizza valdostana.
1: No, oggi è la giornata mondiale del caffè, che è una di quelle cose che insomma dai,
3: sono già a 5 oggi, eccolo qua.
2: Ma è contemplato anche quello trasparente in questa giornata?
1: Senti, secondo me deve essere una festa inclusiva quella del caffè, sì, non è che è buona la festa di tutti i caffè tranne quello, ma no, secondo me ci sta
3: la
1: anche